0: Di Francisco Tarrega avete ascoltato tema e variazioni per chitarra su Il Carnevale di Venezia. Chitarrista Kaori Muraji.
1: Benjamin Britten. A Hymn to the Virgin, per soli e coro misto a cappella. Choir of Clare College, Cambridge. Graham Ross, direttore.

0: Di Benjamin Britten abbiamo ascoltato A Hymn to the Virgin per soli e coro misto a cappella. Choir of Clare College, Cambridge. Graham Ross, direttore.
1: Charles Perry, tema e 19 variazioni in re minore per pianoforte. Pianista Peter Jacobs.

0: di Charles Perry. Avete ascoltato? Tema e 19 variazioni in re minore per pianoforte. Pianista Peter Jacobs.
1: George Gershwin, Do Do Do. Pianista William Balcom.

0: Di George Gershwin abbiamo ascoltato Do Do Do, pianista William Balcom.
1: Anonimo del XIV secolo, Saltarello IV, ensemble Cominciamento di Gioia, diretto da Gianfranco Russo.

Abbiamo ascoltato il Saltarello IV nell'esecuzione dell'ensemble Cominciamento di Gioia, diretto da Gianfranco Russo.

Francesco Cavalli. Magnificat a 8 voci per doppio, coro e strumenti. Orchestra e complesso vocale i concertanti, complesso strumentale il viaggio musicale, associazione corale Claudio Monteverdi di Crema, diretti da Roberto Solci, maestro del coro Bruno Gini.

0: Di Francesco Cavalli avete ascoltato Magnificat a 8 voci per doppio coro e strumenti. Orchestra e complesso vocale e concertanti, complesso strumentale Il viaggio musicale, associazione corale Claudio Monteverdi di Crema, diretti da Roberto Solci. Maestro del coro Bruno Gini.
1: Richard Strauss, concerto numero 2 in Mi bemolle maggiore per corno e orchestra. Allegro, andante con moto, rondò allegro molto. Hermann Baumann, corno. Orchestra del Gewandhaus di Lipsia, diretta da Kurt Masur.

0: Di Richard Strauss avete ascoltato concerto numero 2 in Mi bemolle maggiore per corno e orchestra. Hermann Baumann, corno. Orchestra del Gewandhaus di Lipsia diretta da Kurt Masur.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Concerto numero 24 in Do minore per pianoforte e orchestra, K491. Allegro. Cadenza di Ingrid Hebler, larghetto, allegretto. Pianista Ingrid Hebler, London Symphony Orchestra diretta da Colin Davis.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato Concerto numero 24 in do minore per pianoforte e orchestra K491. Pianista Ingrid Hebler. London Symphony Orchestra diretta da Colin Davis.
1: Igor Stravinsky, Le Sacre du Printemps, quadri della Russia pagana, balletto in due parti. Parte prima, l'adorazione della terra. Parte seconda, il sacrificio. Filarmonia Orchestra, diretta da Esa-Pekka Salonen.

Di Igor Stravinsky avete ascoltato Le Sacre du Printemps, quadri della Russia pagana, balletto in due parti, Filarmonia Orchestra, diretta da Esa-Pekka Salonen. Friedrich Chopin, quattro scherzi per pianoforte, numero 1 in si minore opera 20, numero 2 in si bemolle minore opera 31, numero 3 in do diesis minore opera 39, numero 4 in mi maggiore opera 54. Pianista Mikhail Pletnev.

0: Di Frédéric Chopin avete ascoltato quattro scherzi per pianoforte, pianista Mikhail Pletnev.
1: Anton Bruckner, messa numero 3 in fa minore per soli, coro, orchestra e organo, grosse messe. Kyrie, moderato. Gloria, allegro, andante mea adagio, tempo primo, ziemlich langsam. Credo, allegro, moderato misterioso, langsam, largo, allegro, tempo primo, moderato, allegro. Sanctus, moderato, allegro. Benedictus, allegro moderato, allegro. Agnus Dei, andante, moderato. Maria Stader, soprano. Claudia Hellmann, contralto. Ernst Häfliger, tenore. Kim Borg, basso. Orchestra sinfonica e coro della Radio Bavarese, diretti da Eugen Jochum.

0: Di Anton Bruckner avete ascoltato Messa numero 3 in fa minore per soli, coro, orchestra e organo. Grosse messe. Maria Stader, soprano. Claudia Hellmann, contralto. Ernst Häfliger, tenore. Kim Borg, basso. Orchestra sinfonica e coro della Radio Bavarese, diretti da Eugen Jochum.
1: Ludwig van Beethoven, Sinfonia numero 6 in fa maggiore, opera 68, pastorale. Risveglio di piacevoli sensazioni all'arrivo in campagna, allegro ma non troppo. Scena presso il ruscello, andante molto mosso. Allegra riunione di contadini, allegro, in tempo d'allegro, tempo primo. Temporale, tempesta, allegro. Canto dei pastori, sentimenti di gioia e di ringraziamento dopo la tempesta, allegretto. Orchestra Deutsche Kammerphilharmonie di Brema, diretta da Paavo Järvi.

0: la materia si trasforma, la memoria riprende forma. Archetipi, la mostra fotografica di Antonio Biasiucci alla Reggia di Caserta fino al 30 novembre. Un progetto del Museo Reggia di Caserta con Gallerie d'Italia, Intesa San Paolo e Opera Laboratori.
1: Dio onnipotente nella foresta, io sono beato e felice nella foresta. Ogni albero mi parla di te. Quale splendore, Signore, in queste valli, in queste altezze è la pace che occorre per servirti. È come se ogni albero della campagna mi dicesse santo, santo, o dolce silenzio della foresta, chi può esprimere tutto ciò? Buongiorno da Renata Scognamiglio, ben trovati all'ascolto di Qui Comincia, la trasmissione che apre ogni mattina la programmazione di Radio 3 per la cura di Federico Vizzaccaro. Ed è bello aprire con parole del genere, tratte da un appunto personale, poi divenuto famoso, che Ludwig van Beethoven tracciò su un foglio di schizzi attorno al 1815, parole che sintetizzano quella fusione fra sentimento panico della natura e sentimento del sacro che animava il compositore di Bonn e lo spingeva spesso ad allontanarsi dalla città e a trovare appunto rifugio, quiete e contemplazione nelle campagne attorno a Vienna. E nella sua icasticità questo appunto rappresenta un ottimo viatico all'ascolto di una delle sinfonie più note e amate della produzione di Beethoven, ovvero la sinfonia numero 6 in fa maggiore, opera 68, pastorale, a cui Giovanni Bietti, pianista, compositore, musicologo e soprattutto eccellente divulgatore, come sa bene chi segue le sue lezioni di musica su Radio 3, ha dedicato il suo ultimo saggio nella collana Dentro la musica, pubblicata da Carocci e curata proprio da lui. È una serie di brevi introduzioni alla lavori precisi, l'incompiuta di Schubert, la Bohème di Puccini, i concerti brandeburghesi di Bach oppure le ultime tre sinfonie di Mozart, ed è una collana che ha il pregio di adottare un linguaggio per così dire inclusivo verso una molteplicità di lettori, ma senza semplificare i concetti e prevedendo gradi diversi di approfondimento. Per esempio in questo libro il lettore meno esperto di dettagli tecnici potrà anche con l'ausilio del glossario fine testo entrare nella struttura e nella concezione della musica e seguire così il singolare intreccio che nella pastorale si crea fra sviluppo della forma e suggestioni per così dire extra musicali, però senza rischiare di trovarsi un po' spaesato da analisi specialistiche che non padroneggia. Allo stesso tempo però è prevista una sezione di approfondimento ulteriore destinata, ecco, forse a un bacino di lettori con qualche competenza in più, e si va dall'appassionato che magari in passato ha fatto studi musicali ma poi li ha abbandonati, al giovane studente di conservatorio, di università. E i capitoli introduttivi del volume invece ci offrono un inquadramento della sinfonia pastorale nel delicatissimo momento storico in cui si colloca la sua genesi, ovvero la Vienna delle guerre napoleoniche e anche del periodo che intercorre fra le due occupazioni francesi del 1805 e del 1809, un contesto i cui effetti si riverberano nella sensibilità di Beethoven, accompagnando forse un'evoluzione già in corso negli ultimi anni di quello che viene un po' semplificando definito il periodo eroico, cioè fra il 1800 e il 1809. Il volumetto tratteggia anche il retroterra estetico musicale della sinfonia pastorale, quello cioè della sinfonia caratteristica settecentesca, subspecie appunto pastorale, che Beethoven conosce e che allo stesso tempo trascende con la sua opera. E io proprio da qua vorrei partire con la nostra scaletta musicale, cioè da uno degli antecedenti del lavoro beethoveniano, la sinfonia pastorale in re maggiore, opera 4, numero 2 di Johann Stamitz, da cui ascoltiamo ora il presto iniziale nell'interpretazione del concerto Köln.

E questo era il primo movimento presto dalla Sinfonia Pastorale, opera 4, numero 2 di Johann Ojan Stamitz, interpretata dal Concerto Köln. Stamitz è stato un violinista, compositore, didatta boemo, vissuto fra il 1717 e il 1757, quindi morto giovanissimo, ma è stato anche uno dei più importanti. E questo era il primo movimento presto dalla Sinfonia Pastorale, opera 4, numero 2 di Johann Ojan Stamitz, interpretata dal Concerto Köln. Stamitz è stato un violinista, compositore, didatta boemo, vissuto fra il 1717 e il 1757, quindi morto giovanissimo, ma è stato anche uno dei più importanti sinfonisti della generazione precedente a quella di Haydn. Grazie alla sua attività

luogo divenne un centro musicale di primissimo livello con una delle più brillanti orchestre dell'Europa centrale che colpì profondamente il giovane Wolfgang Amadeus Mozart. Ciò che rende pastorale la Sinfonia di Stamitz non è tanto l'evocazione dei suoni della natura, il canto degli uccelli, il mormorio del fiume come in Beethoven e in altre simili composizioni, ma alcuni tratti musicali che sono convenzionalmente associati alla musica delle comunità rurali, per esempio l'utilizzo di bordoni intermittenti, melodie di ispirazione popolareggiante che talvolta possono ricordare il canto yodel, ad esempio, ma anche la stessa enfasi data nella strumentazione e anche nella distribuzione delle parti al corno e all'oboe, che però può essere sostituito quest'ultimo dal flauto. Era abbastanza frequente, anche se non sistematico, che queste sinfonie pastorali o pastorelle, come venivano chiamate, venissero eseguite durante le feste natalizie. Infatti Stamitz cita un canto natalizio boemo che gli ascoltatori dell'epoca probabilmente avrebbero riconosciuto, ovvero Nesem vam novini, che vuol dire porto la buona notizia. Fra gli antecedenti di Beethoven nell'ambito del genere sinfonico pastorale, Giovanni Bietti, nella sua introduzione alla Sesta Sinfonia pubblicato da Carocci, cita uno particolarmente interessante, ancorché sconosciuto ai più, e cioè la grande sinfonia di Justin Heinrich Knecht, che è stato un compositore tedesco vissuto fra il 1752 e il 1817, una composizione del 1784 il cui titolo Le portrait musical de la nature, cioè il ritratto musicale della natura, tradisce evidentemente una vocazione pittorica palese, e questo lavoro mostra, nota Bietti, alcune stupefacenti affinità con il suo corrispondente beethoveniano. Innanzitutto il numero di movimenti, 5 come in Beethoven, tutti contrassegnati da un titolo descrittivo, anche qui l'analogia, e di cui gli ultimi 4 collegati tra loro come in Beethoven. C'è un temporale orage in terza posizione, la conclusione è dedicata a un inno di ringraziamento e di gioia intitolato La natura, trasportata dalla gioia, eleva la sua voce verso il cielo e rende al creatore le più vive grazie attraverso canti dolci e piacevoli. Traduco dall'originale francese. Ora, tali e tante affinità, che evidentemente non possono essere casuali, mostrano due cose: non solo che Beethoven conoscesse questo lavoro, ma che abbia voluto palesemente collegarsi alla tradizione a cui questa pagina apparteneva, anche forse per creare, anche questo lo dice Bietti, un rapporto chiaroscurale fra la sesta e la quinta sinfonia, che ricordiamo ebbero la prima esecuzione la stessa sera, il 22 dicembre del 1808, in un concerto monografico tutto beethoveniano con un programma di una vastità inconcepibile per lo spettatore di oggi. E noi adesso ascoltiamo dalla sinfonia numero 6 in fa maggiore, opera 68, pastorale di Ludwig van Beethoven, in primo movimento piacevoli sentimenti che si destano nell'uomo all'arrivo in campagna, allegro ma non troppo. I Berliner Philharmoniker con la direzione di Herbert von Karajan nel 1962.

E siamo sempre all'ascolto di Qui comincia su Radio 3, questo era Herbert von Karajan con i Berliner Philharmoniker. In questo primo movimento, piacevoli sentimenti che si destano nell'uomo all'arrivo in campagna, allegro ma non troppo, dalla Sinfonia numero 6 in fa maggiore, opera 68 pastorale di Ludwig van Beethoven. Il titolo scelto per questo movimento, con la sua enfasi sull'elemento soggettivo dell'esperienza della natura, si riconnette alla precisazione che il compositore decise di apporre sul frontespizio della partitura proprio per mettere in guardia da un'interpretazione, se vogliamo, troppo banalmente descrittiva dei caratteri della partitura, ovvero mehr Ausdruck der Empfindung als Malerei, ovvero più espressione del sentimento che pittura. E quindi attraverso il filtro del ricordo, del sentimento soggettivo della natura, o meglio ancora di quel tra atmosferico che unisce il soggetto e il paesaggio, vanno letti anche alcuni degli elementi, se vogliamo, più letteralmente evocativi, mimetici della partitura beethoveniana, per esempio i versi degli uccelli nel secondo movimento, oppure il temporale nel quarto. E nel suo libro sulla Sinfonia Pastorale, pubblicato da Carocci, Giovanni Bietti fa alcune considerazioni molto interessanti su come però nello sviluppo del primo movimento le soluzioni messe in campo da Beethoven riescono a rendere, per così dire, la forma processuale della nostra percezione dell'ambiente. Ciò che forse ci sorprende maggiormente nella sinfonia beethoveniana, scrive Bietti, è la precisa qualità analitica del ricordo, l'acutezza e la profondità con cui il compositore riflette sulle piacevoli sensazioni e sul modo di rappresentarle, evocarle, trasfigurarle. Immaginiamo di trovarci di fronte a un paesaggio naturale, una vasta campagna, una spiaggia davanti a un'ampia distesa di mare. La prima sensazione che abbiamo è quella di un paesaggio ordinato, immobile, statico, di un'armonia per così dire cosmica. Osservando più attentamente però ci rendiamo conto che quel paesaggio è continuo movimento, e quindi, dice Bietti, un movimento interno, e che man mano che osserviamo mostra il suo carattere naturalmente irregolare. Se ci facciamo caso, le foglie, il prato si muovono in modo diverso, le onde non sono mai uguali, e nello sviluppo del primo movimento la parte più processuale della forma sonata, cioè quella in cui i temi sono sottoposti a un lavoro interno, Beethoven avvicina, per così dire, in musica questo modo analitico del sentire umano. In alcuni istanti, scrive Bietti, e qui leggo riassumendo anche un po', il brano procede giustapponendo blocchi prolungati di suoni immobili dal punto di vista armonico, ciascuno basato cioè su un singolo accordo, senza cambi di armonia, e quindi del tutto statico in senso funzionale. Ma allo stesso tempo ogni blocco è caratterizzato da un incessante movimento ritmico che, riassumo, sovrappone in maniera irregolare gruppi di quattro note ai violini, più flauto e poi oboe, e gruppi di sei note alle viole e ai violoncelli. E questo effetto irregolare, irrazionale, poliritmico rende per l'appunto la nostra percezione del paesaggio naturale, e per questo, dice Bietti, stavolta modelli non ce ne sono. È qualcosa che il compositore crea praticamente dal nulla. Per contro, conclude Bietti, memori di questa soluzione beethoveniana saranno il Wagner del Mormorio della foresta nell'atto secondo del Siegfried, o il Verdi di Aida nella scena sul bordo del Nilo all'inizio dell'atto terzo. Ascoltiamo ora il quarto movimento della pastorale di Ludwig van Beethoven, Tuono e tempesta allegro. Questa volta è l'orchestra di Stato bavarese diretta da Carlos Kleiber, altra registrazione storica dal vivo questa volta, il 7 novembre del 1983.

Ludwig van Beethoven dalla Sinfonia numero 6 in fa maggiore opera 68 pastorale. Abbiamo ascoltato il quarto movimento Tuono e tempesta allegro nell'interpretazione di Carlos Kleiber con l'orchestra di Stato bavarese in una registrazione dal vivo del 1983. Perdonate un po' l'entrata a gamba tesa, ma come è noto e come avrete sentito, il temporale pian piano si placa e la sua coda sfocia nell'ultimo movimento con il suo Hirtengesang, ovvero questo canto pastorale affidato prima al clarinetto e poi al corno. In realtà anche in questo quarto movimento, nota Giovanni Bietti, Beethoven fa uso della sovrapposizione poliritmica fra gruppi diversamente caratterizzati, dice, per raffigurare il rombo del tuono che si avvicina. Beethoven, dice, si rende conto che il rumore del tuono non ha un'articolazione interna regolare, periodica, e inventa una scrittura ritmica originale per renderne musicalmente il sordo crepitio. In alcuni istanti del brano i violoncelli e i contrabbassi suonano contemporaneamente gruppi di 5 e di 4 note e quindi questa, dice Bietti, è una soluzione molto più articolata e complessa rispetto al tradizionale uso del tremolo per evocare appunto immagini temporalesche. E arriviamo sempre sulla scorta del saggio di Giovanni Bietti sulla pastorale di Beethoven, che esce per Carocci al quinto e ultimo movimento, per l'appunto canto pastorale, sentimenti di gratitudine uniti ai ringraziamenti alla divinità dopo la tempesta. La forma che Beethoven sceglie per questo finale è quella del rondò, e questo rappresenta un unicum rispetto alle altre sinfonie, laddove invece la scelta sistematica per i finali dei concerti pianistici, perché, scrive Bietti, il rondò era una forma che consentiva di mettere in luce, fra le riprese variate abbellite del tema principale e gli episodi contrastanti, da una parte il virtuosismo del solista e dall'altro la sua dialettica fitta con l'orchestra. Evidentemente le motivazioni che spingono Beethoven a concludere la pastorale con un rondò sono di tutt'altra natura, e secondo Bietti nel progetto formale di questa sinfonia così diversa dalle altre, Beethoven, e quello cito, aveva bisogno di un finale simmetrico e rilassato dopo le articolazioni irregolari del terzo e del quarto movimento, di una forma più circolare rispetto alla forma sonata che aveva utilizzato per terminare le precedenti sinfonie, così Giovanni Bietti. Potremmo anche aggiungere, volendo, che l'utilizzo della forma ritornellata ciclica si potrebbe riconnettere da una parte alla evocazione della ripetizione formulare tipica della musica popolare rurale, tant'è che tanti commentatori hanno associato questo movimento al Ranz de Vache svizzero, e poi anche alla dimensione di lode e ringraziamento esplicitata dal titolo, e quindi la ripetizione del tema potrebbe assumere una sorta di valenza litanica, perché come nei canti di lode, in cui la reiterazione di formule costituisce proprio un mezzo di insistita invocazione e glorificazione, anche qui il ritorno ciclico del tema potrebbe tradurre musicalmente l'atto di rivolgersi ripetutamente alla divinità in segno di gratitudine. E infatti non è un caso che anche nel Portrait musical de la nature di Knecht, che dominavano prima, l'inno conclusivo è un inno con variazioni, quindi un altro tipo di forma basato sulla ripetizione. Ascoltiamo quindi, esattamente da dove l'avevamo lasciato, il quinto e ultimo movimento della Sinfonia numero 6 in fa maggiore, opera 68 pastorale di Ludwig van Beethoven. Ritorniamo all'interpretazione di Herbert von Karajan con i Berliner Philharmoniker.

Ludwig van Beethoven, Sinfonia numero 6 in fa maggiore, opera 68, quinto movimento, canto pastorale, sentimenti di gratitudine uniti ai ringraziamenti alla divinità dopo la tempesta, nella interpretazione di Herbert von Karajan con i Berliner Philharmoniker in un'incisione del 1962. E ci sono tanti aspetti del saggio Guida all'ascolto di questa sesta sinfonia firmata da Giovanni Bietti, che esce per Carocci, che meritano attenzione. Per esempio il capitolo iniziale di inquadramento storico, che mostra come la ferita della delusione beethoveniana per il tradimento degli ideali illuministico-rivoluzionari da parte di Napoleone e le occupazioni francesi di Vienna del 1805 e il 1809 si accompagnino non casualmente all'emergere di una ispirazione più lirica e intima nella parabola del compositore, testimoniata da pagine per esempio come il quartetto opera 74, dalle sonate per pianoforte opera 78, 79, 81a, accanto ad altre più invece drammaticamente intese e monumentali, come la quinta sinfonia, il quinto concerto per pianoforte e orchestra, oppure l'ouverture Egmont opera 84. Un'altra è la riflessione su come nel tempo, ovvero fra 800 e 900, sia stata ascoltata in un modo diverso la pastorale, ponendo enfasi cioè sugli aspetti programmatici, come è stato tipico della recezione romantica, o per contro sulla dimensione squisitamente strutturale, pura, assoluta del pensiero musicale beethoveniano. Il libro di Bietti riesce, devo dire, in maniera allo stesso tempo semplice e acuta, a mostrare come i due aspetti siano in realtà inscindibili e che anzi l'equilibrio prodigioso e anche concettualmente molto profondo che Beethoven costruisce fra queste due istanze è proprio uno degli elementi che fa della Sinfonia numero 6 un grande capolavoro dell'arte musicale. Ci lasciamo con To the Mountains di Lizzie McAlpine, Nomen Omen, il caso di dirlo, in cui la montagna diventa un rifugio di solitudine, di riconnessione con se stessi. A seguire il GR, la rassegna stampa internazionale di Radio Tremondo, e quindi un caro saluto da Renata Scognamiglio e Federico Vizzaccaro.

0: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
1: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
0: Ascolta il podcast I fantasmi di Opal, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.

0: Ore 6:45.
1: Rai GR3.
2: Buongiorno e buona domenica da Pietro Plastini e Valentina Antonelli. In primo piano la missione diplomatica degli inviati di Trump in Russia e Ucraina. Oggi, dopo i colloqui di ieri con Putin, Witkoff e Kushner sono attesi a Kiev.
3: La situazione che dobbiamo discutere ovviamente non è semplice. Le parole con cui Vladimir Putin esordisce non sembrano esattamente spianare la strada ad un accordo di pace. E tre ore dopo, quelle pronunciate dal suo consigliere Ushakov, al termine del faccia a faccia con gli inviati americani, Witkoff e Kushner, confermano che la strada è impervia, parlando di conversazioni costruttive ma estremamente franche. Non aggiunge dettagli la Casa Bianca, abbiamo discusso passi concreti verso la pace, fa sapere. Gli sforzi diplomatici di Trump sono stati elogiati da Putin, che si è detto però certo di poter raggiungere i suoi obiettivi militari sul campo. A Mosca già diverse volte Witkoff e Kushner voleranno invece per la prima volta a Kiev nella mattinata. Per ora la loro missione ha almeno portato un risultato tangibile ai civili: lo stop ai bombardamenti per 72 ore su Mosca e Kiev. Putin ha però rifiutato un cessate il fuoco più ampio proposto dagli ucraini, che si estendesse oltre le due capitali. Valeria Fraschetti, GR3.
4: Si vota oggi in Sassonia-Anhalt, stato federato orientale della Germania con oltre 2 milioni di abitanti. I sondaggi danno in testa il partito di ultradestra AfD guidato da Ulrich Siegmund. Toccherebbe il 40% dei consensi, il largo vantaggio sugli altri partiti. Per la Germania sarebbe la prima volta dal dopoguerra che un partito di estrema destra torni a guidare un land tedesco.
2: Il femminicidio di Lorena Esceri. La procura indaga per omicidio premeditato. Nell'auto dell'ex compagno Federico Vella, che l'ha gettata dal cavalcavia via della 1 in Toscana, prima di suicidarsi trovate fascette, forbici, scotch e un lenzuolo. Nel bagagliaio tracce di sangue. Ascoltiamo l'appello del padre di Lorena, rivolto alla politica e alle più alte cariche dello Stato.
5: Sono Franco, il papà di Lorena, un padre distrutto. Mia figlia è una brava ragazza, straordinaria, aveva tanti sogni nei progetti. Prendete provvedimenti affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più. Lavorate nelle scuole, potenziate i centri antiviolenza.
4: E il mondo politico risponde all'appello di Franco Esceri. Ogni donna uccisa è una sconfitta per tutti e insieme dobbiamo saper reagire, ha scritto la premier Giorgia Meloni sui social. Siamo vicini al dolore del papà di Lorena, faremo la nostra parte, le parole della segretaria PD Schlein.
2: Dopo Bari, Giorgia Meloni ha fatto tappa a Policoro, in Basilicata. La premier ha rinnovato la solidarietà alle aree colpite dall'umbifragio e ha sottolineato quanto fatto per il Sud Italia con la zona economica speciale unica. Sentiamo.
6: Abbiamo investito, abbiamo messo infrastrutture, abbiamo aumentato la quota di infrastrutture, abbiamo investito con la ZES unica del Mezzogiorno, che ha generato da sola 60 miliardi di investimenti. Oggi il prodotto interno lordo qui cresce più che nella media nazionale, però serve una politica che abbia una mentalità diversa.
4: Forum di Cernobbio, oggi in programma l'intervento del ministro dell'economia Giorgetti. La giornata di ieri è stata animata dal faccia a faccia sull'Europa tra il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci e l'ex premier Mario Monti. Vannacci ha parlato di un'Europa che non funziona e va cambiata profondamente, per Monti un progetto di successo che va difeso. Poi l'affondo sull'ex generale, in lei vedo la ricostruzione dello spirito del fascismo.
2: Indagini in corso per fare piena luce allo sversamento di idrocarburi nel Naviglio a Milano, una chiazza di 28 chilometri che fa scattare l'allarme ambientale e per la quale non si esclude il dolo.
7: Siamo riusciti a bloccare l'ondata con delle panne più una barriera che ha bloccato l'acqua.
8: È l'assessore al comune di Milano Marco Granelli a fotografare la situazione. Il Naviglio diventa nero, una lunga chiazza di idrocarburi, probabilmente gasolio, fa scattare l'emergenza e l'intervento dei vigili del fuoco. Ancora l'assessore Granelli.
7: Viene da nord, sono 28 chilometri di Naviglio.
8: La chiazza compare a Magenta, a ovest di Milano, e prosegue il suo viaggio. Chi e perché sono le domande a cui trovare risposta. Tra le ipotesi anche quella del dolo, spiega l'assessore.
7: Probabilmente qualcuno ha sversato in un tombino un camion di roba.
8: Ed è allarme per i canali di irrigazione e anche allarme ambientale. Il parco del Ticino denuncia danni pesanti, mentre il locale centro della LIPU, Lega Protezione Uccelli, accoglie i primi animali in difficoltà e tra questi anche un cigno.
9: L'impatto sarà anche per animali molto più piccoli, per la vegetazione. Tutta quella parte di biodiversità è veramente un disastro.
8: Bruno Sokolovic, GR3.
4: La mostra del cinema di Venezia, la giornata appena trascorsa, ha visto il ritorno di Nanni Moretti in Laguna con la sua opera in concorso, Succederà questa notte. È stata la giornata anche di Lance Oppenheim con Prime Time. Ovazione per il fuori concorso degli Oasis, Don't Look Back Anger.
2: Noi con le notizie ci fermiamo qui, adesso le previsioni del tempo, poi Radio 3 Mondo, prossimo giornale radio alle 8.45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
0: Meteoradio.
10: Tempo previsto sull'Italia domenica 6 settembre. Oggi l'alta pressione atmosferica garantirà una giornata soleggiata su tutte le regioni con nubi irregolari solo in area alpina e prealpina lungo l'Appennino centro-settentrionale e sui monti della Calabria, con possibili piogge anche nella forma di isolati temporali e con probabilità un po' più alta solo sulle Alpi occidentali, tra la Liguria e l'Alta Toscana e sulle Marche. I venti saranno poco sostenuti e a prevalente regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza il moto ondoso sarà poco accentuato, con mari poco mossi. Sarà localmente mosso solo il Mar di Sardegna. Le temperature minime non subiranno variazioni significative, mentre i valori massimi caleranno lievemente sulle regioni adriatiche, con punte di 36 gradi nelle zone interne della Puglia, della Basilicata e poi sul Catanese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: RAI, Radio 3.
11: La materia si trasforma, la memoria riprende forma. Archetipi, la mostra fotografica di Antonio Biasiucci alla Reggia di Caserta fino al 30 novembre. Un progetto del Museo Reggia di Caserta con Gallerie d'Italia, Intesa San Paolo e Opera Laboratori.
0: Radio 3 Mondo.

Buongiorno da Davide Lerner, bentornati alla rassegna stampa estera di Radio 3. Sono le 6:52, 20 secondi di domenica 6 settembre. Come ogni domenica partiamo da uno sguardo alle copertine dei magazine internazionali e in particolare oggi abbiamo scelto di cominciare da Courrier International, che è l'internazionale francese, potremmo dire così, cioè un settimanale che traduce gli articoli che considera migliori dalla stampa internazionale ogni settimana. Ha preso ispirazione proprio da Courrier International, il nostro internazionale, nato 3 anni dopo, nel 1993, mentre appunto la versione francese nacque nel 90, è giunta ora al suo numero 1870, leggiamo sulla sua copertina, costa 5,20 euro in edicola. Sulla copertina che abbiamo qui davanti a noi si vede il titolo Les États-Unis voient rouge, gli Stati Uniti vedono rosso. C'è un'immagine con al centro Zoran Mamdani, il sindaco di New York, e Alexandra Ocasio-Cortez. È un'immagine stilizzata come se fossero delle icone, su di loro piovono dei coriandoli rossi e c'è una folla acclamante alle loro spalle. Si legge sulla copertina: sulla scia di Alexandra Ocasio-Cortez e Zoran Mamdani, la sinistra radicale conquista sempre più giovani americani e scuote il Partito Democratico a 2 mesi dalle elezioni di metà mandato. L'editoriale di Courrier International, che spiega la scelta della copertina a firma Claire Carrar, che è la direttrice, dice così: è una piccola rivoluzione quella che ha segnato l'estate americana, mentre Trump continuava a prendersela con il mondo intero, con i migranti, con l'Iran, con l'Oman, con Cuba, con il Canada. In casa sua si sentiva tutt'altra musica. Nel giro di poche settimane in tutto il paese diversi candidati dei Socialisti Democratici d'America, DSA, Democratic Socialists of America, hanno vinto le primarie del loro partito in vista delle elezioni di metà mandato del 3 novembre. Stiamo parlando in Michigan di Abdul El Sayed, in Florida di Angie Nixon e della giovanissima avvocata Melat Kiros in Colorado, volti nuovi che scuotono l'establishment democratico, dice Courrier International. Ci torneremo nella sezione degli approfondimenti e segnaliamo che anche un'altra rivista, The Nation, rivista progressista americana, ha una copertina dedicata allo stesso tema. In questo caso il titolo è The Insurgent's Moment, il momento degli insorti. Al centro ci sono le immagini colorate un po' in stile pop art di 6 figure centrali di questo movimento, diciamo così, dell'ala sinistra del Partito Democratico. Fra le 6 figure le più note sono nuovamente quella di AOC e Mamdani. The Nation sottolinea che questi insorti stanno rivitalizzando il Partito Democratico, accompagnati da un'impennata della partecipazione elettorale che ha permesso a giovani politici, sfidando candidati espressione dell'establishment, di vincere le primarie. Quindi ben 2 riviste internazionali danno spazio a questo tema. The Economist, invece, il settimanale inglese, ha una copertina del tutto diversa, dedicato a Nvidia. Sta trainando il boom dell'intelligenza artificiale, il gigante produttore di Graphics Processing Units, GPU, i chip che alimentano l'intelligenza artificiale. Questa domanda insaziabile globale ha reso Nvidia l'azienda più preziosa al mondo, con un valore di 5,4 trilioni di dollari. Ricordo che è stata fondata
da Jensen Huang, un imprenditore ingegnere elettrico statunitense di origini taiwanesi, che appunto è lui stesso cofondatore di Nvidia, continua a seguirla fin dagli inizi. Nvidia, che ha preso il nome nel 93 dalla parola latina che significa invidia, il colosso americano ne suscita davvero tanta, dice The Economist nella sua storia di copertina. L'anno prossimo potrebbe diventare l'azienda più redditizia al mondo, generando un utile netto di 370 miliardi di dollari. Entro il 2029 il suo fatturato potrebbe raggiungere i 1000 miliardi di dollari. Sono le 6:58, noi passiamo alla parte degli approfondimenti con Fabio Ganci alla console, Filippo Travaglio in regia. Ricordo anche che Anna Maria Giordano segue la cura del nostro programma. Ripartiamo allora da quella copertina di Corriere Internazionale, andando a leggere uno degli articoli dedicati a questa ondata rossa, fra virgolette, nel Partito Democratico americano. A New York, Mamdani mette alla prova le sue promesse e la sua politica delle buche nelle strade. Andiamo a scoprire di cosa si tratta leggendo Corriere Internazionale. Il primo mandato di Mamdani è appena 8 mesi e sono davvero sorpresa a tutto ciò che è riuscito a realizzare, afferma la commentatrice progressista Sara Pechegno su USA Today. È riuscito a congelare gli affitti di circa 1 milione di abitazioni e a fare passi avanti verso un sistema universale e gratuito di assistenza all'infanzia. Ricordiamo che quello degli asili è un grossissimo problema a New York. Nonostante le difficoltà legali, si legge sempre su questo articolo di Corriere Internazionale, che cita anche pubblicazioni americane, cerca di far pagare ai newyorkesi più ricchi la loro giusta quota attraverso la tassa sulle seconde case. Accanto a queste grandi promesse elettorali, problemi più piccoli vengono affrontati strada per strada, spesso attraverso i social network. Il mio feed di TikTok è pieno di newyorkesi che chiedono l'aiuto del sindaco quando notano qualcosa da migliorare nel loro quartiere, e la squadra di Mamdani risponde. Naturalmente anche buona comunicazione. Mamdani rivendica dal canto suo la politica delle buche come una versione aggiornata del sewer socialism, cioè il socialismo delle fogne, praticato all'inizio del Novecento da amministratori americani impegnati nel risanamento delle loro città. L'idea è la stessa: le istituzioni pubbliche non sono al di sopra dei problemi concreti che riguardano i cittadini. Questa espressione nacque in particolare in riferimento ai socialisti di Milwaukee, indicava appunto un socialismo municipale molto pragmatico, concentrato sui servizi pubblici concreti, comprese appunto fognature, acqua, strade, igiene urbana, che sulla tradizione ideologica. Non è però tutto rose e fiori, dice Corriere Internazionale, il settimanale francese, riguardo a Mamdani. La luna di miele con New York è già finita, sostiene addirittura The Wall Street Journal, e l'introduzione della sua tassa sulle seconde case è stata criticata. La città ha pubblicato online un elenco di quasi 1 milione di proprietà, molte delle quali non dovrebbero essere soggette alla tassa. I critici parlano di terrore del piede a terra. Appunto, Mamdani ha cercato di tassare quelle case lasciate vuote da persone che vivono altrove. New York Post ha appunto fatto una prima pagina parlando di terrore da piede a terra. Il destino del provvedimento, sospeso per un periodo da un giudice, si decide ora nei tribunali. I rapporti di Mamdani con il mondo degli affari si sono anche loro deteriorati, dice sempre Corriere Internazionale, citando il Wall Street Journal. Si fanno sempre più pressanti anche appelli della comunità ebraica newyorkese affinché attenui la sua retorica anti-israeliana, dice The Hill, che ricorda anche
lo scontro a distanza con Benjamin Netanyahu. Mamdani lo ha definito un criminale di guerra, ma ha anche detto di non poter procedere a una sua possibile messa in arresto qualora appunto lui visitasse New York per andare al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite. Tant'è la popolarità di Mamdani, dice Corriere Internazionale, è altissima, al 69% di giudizi favorevoli tra gli elettori newyorkesi, praticamente un record. Questa popolarità potrebbe consentirgli di svolgere un ruolo da kingmaker della sinistra in vista delle presidenziali del 2028, alle quali però lui stesso non potrà certamente candidarsi perché è nato in Uganda, e sappiamo che negli Stati Uniti c'è una regola ferrea sul fatto che i candidati alla presidenza devono essere nati negli USA. È un tema questo dell'ala sinistra del Partito Democratico che interessa anche il New Yorker, la rivista prestigiosa, letteraria e politica della Grande Mela, che titola Was the Fund the Police Crazy? Era una follia lo slogan Defund the Police, cioè togliete i soldi alla polizia, punto di domanda, un bilancio degli anni del woke, appunto quella tradizione ideologica nata all'epoca delle proteste per George Floyd che ha interessato gli Stati Uniti negli ultimi anni. L'articolo nota che una significativa maggioranza degli americani oggi ritiene che un finanziamento consistente dei programmi sociali possa contribuire a ridurre i tassi di criminalità più che un aumento della spesa nella polizia, e quindi osserva che per quanto questo slogan ormai venga considerato da quasi tutti assurdo, da un certo punto di vista il punto di vista che cercava di esprimere ha avuto un suo successo, una sua articolazione. Leggiamo qualche passaggio. Sono passati più di 6 anni dalla più grande ondata di proteste nella storia degli Stati Uniti, avvenuta proprio durante la pandemia più letale degli ultimi 100 anni. Al centro di quelle proteste c'era la richiesta di trasferire i fondi destinati ai dipartimenti di polizia verso istituzioni e servizi pubblici volte a mitigare la povertà. Gli attivisti hanno sintetizzato tutto ciò nello slogan Defund the Police. Stiamo parlando appunto delle proteste seguite all'uccisione di George Floyd nel 2020, cioè a quelle manifestazioni che hanno preso il nome di Black Lives Matter. Continua The New Yorker dicendo: oggi ci troviamo in un momento paradossale. Defund the Police è diventato una sorta di criptonite politica. Che cosa vuol dire? Vuol dire un elemento estremamente dannoso, letale sul piano politico, capace di affossare un candidato, una causa. Infatti candidati liberali, progressisti e di sinistra indietreggiano tutti quando vengono interrogati a riguardo. In un recente colloquio pubblico la deputata AOC ha affermato Walk One was crazy, Walk One era una follia. Il sindaco di New York, Mamdani, che nel 2020 aveva postato tagliati i fondi, smantellati e affermato il ciclo di violenze, quindi aveva usato questo slogan contro la polizia, ha preso le distanze dallo stesso nella sua campagna elettorale del 2025. In genere la campagna viene usata come esempio di come la cosiddetta politica woke fosse fuori dal contatto con l'espressione più autentica del pensiero politico della working class, oppure viene derisa come semplicemente irrealistica. Queste prese di distanza sono state espresse nuovamente in vista delle imminenti elezioni di medio termine. È evidente a quasi tutti che i democratici hanno l'opportunità di spezzare la morsa distruttiva del Partito Repubblicano sul potere se determinati candidati vincessero le rispettive competizioni elettorali. Conclude nel suo paragrafo
conclusivo, The New Yorker, per quanto riguarda il taglio dei fondi alla polizia, gli attivisti hanno in gran parte raggiunto la prima parte che immaginavano fosse, in quello che immaginavano fosse un processo in due fasi. Una significativa maggioranza degli americani ritiene che un finanziamento consistente dei programmi sociali possa contribuire a ridurre i tassi di criminalità, e anche i sondaggi Gallup sostengono questa tesi. Dopo anni di attacchi bipartisan allo slogan «tagliare i fondi alla polizia», la sinistra non può semplicemente andare avanti come se fossimo ancora nell'estate del 2020, ma questo non significa che ridurre il ruolo e la presenza delle forze dell'ordine nelle zone più disagiate sia sbagliato o irrealistico. Se i candidati dissidenti di quell'onda rossa che segnalava anche Courrier International, The Nation e altre riviste riusciranno a evitare l'astio che accompagna lo slogan del taglio dei fondi, pur continuando a sostenere alternative alle forze dell'ordine, compresi i servizi pubblici all'altezza, allora invece di definire Walk One una follia, potreste forse definirlo un successo. Così The New Yorker. Spostiamoci invece sulla rivista britannica The Economist, che forse sulla scia della combattutissima semifinale Inghilterra-Argentina ai mondiali di calcio dell'estate appena trascorsa, ha pensato bene di andare a intervistare il leader populista argentino Milei a Buenos Aires, e lui ha pensato bene di rilanciare con la rivista britannica la rivendicazione argentina sulle Falkland. Il titolo è: in un'intervista di Economist il presidente argentino alimenta le tensioni con la Gran Bretagna, e inizia con queste parole: Javier Milei appears uncompromising, cioè sembra determinato a non venire a compromessi. Durante una lunga intervista concessa questa settimana alla Casa Rosada, il maestoso palazzo presidenziale dalle pareti rosa situato a Buenos Aires, il presidente argentino ha dichiarato di Economist che le isole Falkland fanno inequivocabilmente parte del suo paese. Uncompromising, cioè sembra determinato a non venire a compromessi. Durante una lunga intervista concessa questa settimana alla Casa Rosada, il maestoso palazzo presidenziale dalle pareti rosa situato a Buenos Aires, il presidente argentino ha dichiarato di Economist che le isole Falkland fanno inequivocabilmente parte del suo paese. Le Malvinas sono argentine, ha affermato, utilizzando il termine preferito.

0: si può dire, delle spese del settore pubblico. Successivamente, il 3 settembre, Milei, affiancato da membri del suo governo, ha affermato che venti di cambiamento avrebbero presto favorito la rivendicazione del suo paese. Non ha lasciato intendere Milei di voler ripetere la disastrosa decisione dell'allora governo militare di invadere le isole nel 1982, che portò alla morte di 907 soldati e marinai. Noi non crediamo nella guerra, ha detto all'Economist, ma ha comunque affermato di voler raggiungere una soluzione consensuale con la Gran Bretagna rispetto alle isole, facendo riferimento all'accordo stipulato dalla Gran Bretagna con la Cina per cedere il controllo di Hong Kong, un ex territorio d'oltremare britannico, nel 97. Siccome ci troviamo sull'Economist, segnaliamo anche un articolo nella sezione britannica su come Andy Burnham, il nuovo primo ministro, si affidi molto agli influencer e ai social per far passare i suoi messaggi. Ogni leader efficace sa sfruttare i mezzi di comunicazione del proprio tempo, dice The Economist, segnalando appunto come Burnham usi tantissimo TikTok, ha anche fatto delle comparsate su YouTube, su dei canali popolari, su Instagram con vari personaggi. La pratica è ormai formalizzata all'interno di Whitehall. Un documento interno visto da The Economist avverte i funzionari pubblici che le persone spesso si oppongono a ricevere ordini dal governo, ma se invece queste arrivano attraverso influencer possono essere più efficaci. Questi influencer possono essere pagati diverse migliaia di sterline per ogni post pubblicato nell'ambito delle campagne pubblicitarie governative. I politici britannici sono ancora in ritardo rispetto agli omologhi americani, dove ormai è diventata una pratica comune per i candidati concedere interviste di diverse ore a podcast. In definitiva, però, dice The Economist, il messaggio e chi lo trasmette contano più del mezzo. Non è un caso che i due primi ministri, a memoria d'uomo, che hanno saputo gestire al meglio la stampa, la Thatcher e Sir Tony, cioè Blair, fossero proprio quelli che avevano le idee più chiare su ciò che volevano ottenere e su come farlo. La politica deve venire prima e poi la comunicazione, non il contrario. The Observer, lo citiamo solo velocemente, invece segnala, propone un profilo di Zia Yusuf, l'uomo forte di Nigel Farage dentro il partito Reform UK, di origini dello Sri Lanka, appunto la persona su cui Farage conta per cercare di diventare primo ministro. L'ultimo minuto lo dedichiamo a qualche segnalazione di notizie. Nuovi scontri fra forze statunitensi e iraniane appunto nei pressi dello stretto di Hormuz e vicino all'isola Karg. C'è stato l'incontro fra Putin e gli inviati americani Witkoff e Kushner. Infine, decisioni decisive in Germania, nella regione Sassonia-Anhalt, si va appunto al voto con la AfD, il partito estremista di destra, in vantaggio. Questa era l'ultima veloce segnalazione di oggi. Tra poco la rassegna sarà disponibile anche su Rai Play Sound e sulle altre piattaforme. Un saluto da Davide Lerner e buon proseguimento con l'ascolto di Radio 3.
1: Dal 9 settembre all'11 ottobre va in scena Torino Danza Festival, una nuova geografia del movimento, con compagnie da Asia, Europa e America. Dance Mothers, info e biglietti su torinodanzafestival.it.
2: Questa sera, fino a sabato 12 settembre, Hollywood Party è in diretta dalla Mostra del Cinema di Venezia con Alberto Crespi e Steve Della Casa, in compagnia di ospiti italiani e internazionali, per raccontare i film e i momenti salienti dell'83esima edizione della Mostra del Cinema. Se siete al Lido, venite a trovarci. Siamo alla postazione Glass, studio della Rai, davanti al Red Carpet. Tutti i giorni alle ore 19, Hollywood Party è sempre e comunque su Radio 3.

0: Ore 7:15.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Quando sei uscita?
5: Ieri.
4: Che pensi di fare?
5: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
4: Le cose sono cambiate, Teresa.
5: Tu non ci devi venire qua.
6: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
7: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
8: Armonia non è l'assenza di conflitto, ma l'arte di far convivere le differenze. È il tema della 20ª edizione del Festival Internazionale di Musica d'Arte Mito Settembre Musica. Vi aspettiamo tra Milano e Torino dal 6 al 20 settembre. mitosettembremusica.it.
9: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Matteo Mazzuzzi, vaticanista del quotidiano Il Foglio.
10: Buongiorno, buona domenica a tutti, a chi ci ascolta in diretta su Rai Radio 3 e a chi ci ascolta in podcast. Andiamo subito alla lettura dei titoli principali di apertura dei quotidiani italiani di oggi. Corriere della Sera: Ucraina, 3 giorni per trattare, il sì di Putin a una mini tregua, ma avverte, la situazione non è facile. L'occhiello: lo zar vede gli inviati statunitensi dopo il lungo stop. Oggi Witkoff e Kushner per la prima volta da Zelensky. Poi, sempre in riferimento, diciamo, alla notizia di apertura, lo scontro a Cernobbio: Monti punge Vannacci no alla retorica fascista. Vannacci e Monti al forum di Cernobbio, il generale Green Deal Ucraina, vogliamo un'Europa diversa. E l'ex premier, tra gli applausi, lo punge. In lei la ricostruzione dello spirito del fascismo. L'editoriale di Barbara Stefanelli: clima, fronte comune, la lezione del Danubio giallo. E poi, di spalla, il papà di Lorena, la donna che è stata uccisa nel caso del femminicidio di Firenze, agire nelle scuole, la politica sia unita. Poi c'è anche una lettera di Letizia Moratti sul dibattito che a destra sta prendendo sempre più piede sul fine vita, regioni e fine vita, perché la libertà ha bisogno di cura. Poi cronaca milanese: Milano, chiazza di 28 km lungo il Naviglio e gasolio, dolo non escluso. La Repubblica, titolone molto denso d'apertura, un'onda nerissima. Vannacci a Cernobbio con il suo arsenale di slogan mussoliniani. Monti, un fascista. Schlein, vada ad Ongo, critica Forza Italia. Poi c'è il richiamo a quanto avverrà oggi in Germania. In Sassonia-Anhalt l'estrema destra FD potrebbe conquistare per la prima volta il potere in una regione, fiato sospeso dell'Unione Europea. E poi Serbia: omaggio nazionalista a Belgrado per Mladic, il macellaio militare di Srebrenica. Tra i fan presenti anche i membri del governo. Il caso di Battista: non torna operato a Cuba, le condizioni sono gravi, stava per tornare, l'aeroambulanza era già pronta a Cuba, ma c'è stato un peggioramento delle condizioni di salute che ha richiesto un intervento chirurgico d'urgenza a L'Avana. L'editoriale di Ezio Mauro, come ogni domenica: se lo zar, cioè Putin, vota Trump, e vedremo di riprenderlo negli approfondimenti. La Stampa: tregua ma solo per 3 giorni. Witkoff e Kushner al Cremlino, no di Putin a un cessate il fuoco più lungo. Situazione complessa. Oggi il voto tedesco che fa tremare l'Unione Europea. In Sassonia l'FD punta la maggioranza assoluta. L'editoriale, analisi, è di Francesca Sforza. Echi di guerra nelle urne dell'Europa. I venti di tregua che soffiano da Mosca incideranno sul voto tedesco? L'impressione, scrive Sforza, è che la fine della guerra sia un miraggio e che la corrente filorussa che attraversa l'Europa scorra con forza anche in Germania, dove la campagna elettorale è stata pesantemente segnata da interferenze e attacchi tipici della guerra ibrida. Il forum di Cernobbio, Monti, Vannacci, scintilla Cernobbio, il gelo della platea per l'ex generale. L'Europa di Roberto Vannacci, riporta La Stampa, è un continente che perde abitanti, fabbriche e sovranità, una realtà che penalizza l'Italia. Quella di Mario Monti, un edificio imperfetto, ma senza il quale gli stati tornerebbero a farsi concorrenza a vicenda, fino a indebolirsi. Al suo debutto a Cernobbio, il generale leader di FN, Futuro Nazionale, prova a raccontare il suo mondo alla platea, ma l'ex premier lo gela. La foto, notizia di prima pagina della Stampa, è su Nanni Moretti. L'amore secondo Nanni, Venezia. Moretti torna al Lido dopo 37 anni dalla crisi della sinistra, quella dei sentimenti. Taglio basso, una notizia che riprenderemo. Il caldo svuota il Louvre e riempie Pompei. In Francia il caldo torrido di questa estate ha colto di sorpresa i blasonati musei parigini, costringendoli a chiudere o comunque a limitare le aperture. Una perdita di prestigio ed economica. Un colosso degli incassi come il Louvre ha subito danni per almeno 1 milione di euro. Anche in Italia la stagione sembrava essere iniziata male, ma poi, e vedremo cosa è accaduto, il manifesto. Crolla il muro. Fotonotizia, come di consueto per il quotidiano comunista, dopo più di 80 anni, la fotonotizia è sull'FD ovviamente, un partito neonazista potrebbe conquistare un land tedesco. Oggi si vota nella Sassonia-Anhalt e l'organizzazione della fascia populista Alice Weidel è quotata al 44%, il doppio della CDU. Si apre una breccia nera nel futuro dell'Europa. Perché non basta la paura è il titolo dell'editoriale di Marco Bascetta, il problema è la tenuta democratica, taglio basso, al via la mobilitazione alla Camera al DDL che imbarazza il PD. Qual è questo DDL che imbarazza il PD? Il manifesto scrive è il disegno di legge che equipara l'antisemitismo all'antisionismo che arriva alla Camera. Stavolta gli imbarazzi più evidenti sono quelli del Partito Democratico che lo scorso inverno si è lacerato intorno alla disegno di legge di Graziano Del Rio. Monta la protesta contro il disegno di legge che censura il dissenso, mercoledì in piazza oltre 100 associazioni. E poi un altro richiamo, Palestina, Gaza non sa più dove seppellire i propri morti. Cimiteri distrutti dalle bombe e dai bulldozer israeliani, cimiteri troppo pieni per ospitare un numero tanto elevato di salme. A Gaza le famiglie non sanno più come seppellire i propri morti, c'è chiusa la stessa tomba per un'intera famiglia, chi utilizza i pochi spazi a disposizione tra le tende. Il messaggero, tregua per Kiev, inviati statunitensi da Putin, concordati 3 giorni di cessate il fuoco. Witkoff e Kushner oggi vedranno anche Zelensky con la proposta americana per la fine della guerra. Segnali positivi da entrambi i leader. L'editoriale domenicale di Romano Prodi, i limiti alla deriva autoritaria di Trump. Scrive Prodi, i rischi di una deriva ancora più autoritaria sono evidenti. E lo stesso Donald Trump ha più volte dichiarato di voler rendere la presidenza dominante nei confronti degli alti poteri dello Stato e ha compiuto passi così significativi in questa direzione da spingere molti osservatori a considerare gli Stati Uniti a rischio di uscire dall'elenco dei paesi democratici. Centropagina anche qui il duello tra Monti e Vannacci a Cernobbio, retorica fascista e la risposta dell'ex generale è ridicolo. Avvenire. Meno armi, più cure. Si parla ovviamente del fine vita. Sul suicidio assistito il nodo resta se il Parlamento debba assumersi la responsabilità di legiferare. Pegoraro, che è il presidente della Pontificia Accademia per la Vita, la sanità non può prevedere un servizio alla morte, serve una norma nazionale, prima applichiamo le leggi che ci sono già. L'editoriale, uno dei due, è di Pasquale De Sena, la zona grigia delle parole se il linguaggio anticipa la guerra. L'attentato fortunatamente fallito all'aeroporto di Lipsia viene per lo più considerato un attacco ibrido, scrive l'editorialista di Avvenire, alla Germania. Ma davvero tale espressione è idonea a designare con precisione quel che è accaduto? Può dirsi in particolare che essa abbia senso sul piano giuridico internazionale? In caso contrario, come può inquadrarsi questo attentato e che valenza assume dunque il ricorso alla nozione di attacco ibrido? Poi, con evidenza Avvenire dà conto della petizione per assegnare il premio Nobel ai bimbi di Gaza, il primo diritto è vivere e si è associata la direzione nazionale delle ACLI che ha aderito alla proposta appunto di assegnare il premio Nobel per la pace ai bambini di Gaza. Vedremo negli approfondimenti i termini di questa situazione. Sole 24 ore, corsa dei bond, l'84% rende oltre il 4%, emissione debito, dai tassi sotto zero ai super rendimenti, scenario capovolto in 5 anni. Finora correzione ordinata, volatilità contenuta rispetto alle crisi del 2009 e del 2022. L'editoriale di Sergio Fabbrini, come ogni domenica, le destre nazionaliste e l'Unione Europea. Fabbrini si sofferma sul ruolo di Meloni in seno all'Europa, che a suo giudizio ha cambiato qualcosa e vedremo di cosa si tratta. Ha cambiato, lo anticipo, a livello di dinamiche intergovernative, ha fatto emergere il peso delle forze conservatrici all'interno delle assisi comunitarie. Il domani, tregua con Kiev e aiuto per l'Iran. Trump cerca la sponda di Putin. Gli inviati del tycoon, Witkoff e Kushner, incontrano lo zar, che sarebbe Putin, che ordina lo stop dei raid sulla capitale. Il Cremlino ha situazione non semplice, ma la Casa Bianca spera pure in un intervento su Teheran. Taglio basso, di Nello Trocchia, Ranucci, mediò per la vitola sul Cefalù. L'incontro con il costruttore Pulcini, vicino in passato al boss Carminati, ma assolto in mafia capitale. Il conduttore gli chiese di mediare con la proprietaria del bistrò. La vitola voleva comprare l'immobile. Intanto il cronista dice: Pulcini sono fan di Report, gli sms del faccendiere Sig, cioè Sigfrido, che Dio ti protegga. Editoriali, Guido Rampoldi scrive: chi dimentica che anche i migranti hanno sogni, non chiamiamoli disperati. E l'altro editoriale del domani è di Marco da Milano, una premier che si nutre dell'instabilità. Taranto come gemmato, neanche il più efferato dei contestatori avrebbe pensato di innalzare uno striscione così autolesionista come quello che ha accolto Giorgia Meloni a Bari. Acclamare un sottosegretario nel giorno in cui nella città dell'Ilva sono stati annunciati 2500 licenziamenti collettivi. I tifosi sono stati trascinati a celebrare la premier più longeva della storia repubblicana. La più svogliata appariva lei, la festeggiata Giorgia Meloni, la statista mondiale, che leggeva i foglietti preparati dal suo ufficio sulle cose fatte in questi 4 anni. Codice degli appalti, codice della strada, servizi pubblici locali, esame di maturità, facoltà di medicina. Sembrava la vita agra, scrive Marco da Milano su Domani. Libero, il dietro fronte di Vannacci, il generale al forum di Cernobbio a cercare i voti degli industriali con un discorso moderato, ma viene accolto da gelo e ironie. Più trivelle, il piano Meloni fa impazzire la sinistra, questo è un annuncio dato dopo il discorso, e taglio alto di Libero di Fabio Dragoni, l'Europa ha puntato le nostre case, il regolamento di Bruxelles sugli affitti brevi divora i nostri diritti. Il Fatto Quotidiano, più 12 miliardi in armi e zero per pagare i prof, povera scuola, riparte il 10, aule fatiscenti, salari da fame, è un dossier che viene pubblicato dal Fatto Quotidiano. Cannoni e banchi, nessun aumento sull'istruzione, mentre le spese per armi salgono di 12 miliardi. Per i docenti salari calati del 4,4% in questi 10 anni. E poi c'è un'intervista a Corbyn, Jeremy Corbyn, l'ex leader del partito laburista. La sinistra fermi il riarmo dell'Unione Europea, se no tagliano il welfare. Il giornale Report, la foto e le spie, Conte premier, la vide. E poi Vannacci rimandato in economia, Cernobbio prudente sul generale, l'editoriale di Vittorio Feltri, il generale Vannacci non sia l'arma dell'opposizione. La Verità, l'armata di medici che tifa clandestini, nuove sorprese dall'inchiesta di Ravenna, i camici bianchi indagati sono solo la punta di un iceberg. Editoriale di Maurizio Belpietro, qui qualcuno vuole gonfiare il generale contro Giorgia. L'Osservatore Romano, villaggi di speranza in Cambogia, migliaia di sfollati per la guerra con la Thailandia, aspettano di poter rientrare nei loro territori d'origine. Intanto hanno ricominciato a vivere. Bene, e adesso dopo questa lettura dei titoli della stampa italiana che potete trovare tra pochissimo su Rai Play Sound e sulle principali piattaforme, passiamo alla lettura delle analisi e degli editoriali.
11: Prima pagina, gli approfondimenti.
10: E allora, come avete visto, si parla di onde nerissime, di muri che crollano e in un contesto che prevede anche la tregua fragilissima di 3 giorni, si vedrà poi se sarà destinata a durare, tra la Russia e l'Ucraina. Ma cos'è in ballo? Allora, lo prendiamo dal Corriere della Sera, pagina 5, questo scenario che fa discutere gli Stati Uniti con Mosca e poi con l'Ucraina. Marta Serafini, territori e garanzie, i nodi del negoziato. Il principale punto critico riguarda il territorio. Nell'ultimo ciclo negoziale si è discusso di un piano di pace in 20 punti che comprendeva garanzie di sicurezza per impedire nuove aggressioni russe e impegni per la ricostruzione dell'Ucraina. Ma la questione decisiva resta il controllo del Donetsk. La Russia chiede che Kiev ceda il territorio che ancora controlla nella regione orientale, una fascia di circa 80 km per 65, con decine di centri abitati. Putin punta al controllo completo del Donetsk. Zelensky ha escluso di poter semplicemente ordinare il ritiro, sia per ragioni legali sia politiche e umanitarie, ricordando che nell'area vivono ancora centinaia di migliaia di persone. La sua proposta è quella di un arretramento simmetrico delle forze, con la creazione di una zona smilitarizzata o economicamente libera, presidiata da Kiev e con la linea di contatto affidata a forze internazionali. Resta però una soluzione difficile. Senza un compromesso sul Donetsk, un accordo di pace appare poco realistico, anche se il logoramento militare di entrambe le parti potrebbe alla lunga spingere entrambe le parti verso aperture. Un secondo nodo è la centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande d'Europa, occupata dai russi dal marzo 2022. I 6 reattori sono da tempo in arresto e per farli ripartire servirebbero investimenti ingenti, anche per ricostruire la diga di Kakhovka che garantiva l'acqua di raffreddamento. Kiev chiede la smilitarizzazione dell'area e immagina una zona economica libera. Gli Stati Uniti hanno proposto una gestione congiunta tra Washington, Mosca e Kiev, ma l'ipotesi è stata giudicata irrealistica dagli ucraini. Il problema è che la Russia non intende rinunciare al controllo dell'impianto. E sullo sfondo, scrive Marta Serafini sul Corriere, ci sono anche i beni russi congelati in Europa. E poi i dossier strategici. L'adesione dell'Ucraina alla NATO, respinta da Mosca ma iscritta nella Costituzione ucraina, e quella all'Unione Europea, che appare comunque lontana, e la legittimazione politica di un accordo che a Kiev dovrebbe arrivare da un referendum. Di mediazioni e interessi e direi ammiccamenti diplomatici o paradiplomatici scrive oggi Ezio Mauro su Repubblica. Se lo zar vota Trump, andiamo a leggere. La Russia, scrive Mauro, si muove tra due poli. Uno positivo, gli Stati Uniti guidati da Trump, comprensivi con il Cremlino e tiepidi verso Kiev, e l'altro negativo, l'Unione Europea che si ostina a sostenere la resistenza ucraina, diventando il principale alleato di Zelensky. Per Putin la fine della guerra è possibile, ma è ostacolata dal terrorismo di Stato di Kiev che minaccia la sicurezza dei cieli russi con i suoi droni. In realtà, scrive Mauro, c'è una politica anche per la palude, dove sembra che nulla si muova. Trump incassa il riconoscimento, che non costa nulla, di Putin come mediatore universale e pacificatore e riequilibra così, almeno in termini di propaganda, lo stallo dei suoi tentativi di negoziato. Zelensky è sballottato tra gli alti e bassi dell'umore politico di Trump, che considera la resistenza ucraina sproporzionata, testarda e in ogni caso troppo costosa. L'Europa si trova in una posizione singolare e inedita. Per la prima volta dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, Russia e America la vedono con gli stessi occhiali e la collocano nel medesimo punto dell'Atlante internazionale che sta riscrivendo se stesso, immediatamente dietro l'Ucraina, principale, o per meglio dire unica, forza di sostegno alla resistenza di Kiev. Questo è un problema congiunto per Trump e per Putin. L'America, infatti, per la sua storia e per il peso della tradizione, sopporta a fatica la nuova realtà per cui l'Europa è diventata l'ultima depositaria del sistema di valori di democrazia su cui si è retto finora l'Occidente. L'Europa, come testimone residuo dell'Occidente, dunque, pur nelle sue fragilità, nell'incompiuta, nella frammentazione evidente. Il rifugio di una civiltà minacciata che mette l'America in contraddizione con se stessa. Per Putin è la conferma che l'Europa resta il nemico ereditario della Russia fin dall'Ottocento e oggi qualcosa in più, addirittura a secondo fronte, mentre Mosca è impegnata nel primo, in terra ucraina. Un fronte non di territorio, ma di valori, dunque quasi incomprensibile per l'anima russa conficcata nella terra, da quando Lenin nel 1918 riportò la capitale da Pietrogrado a Mosca per proteggerla con le mura del Cremlino. E infatti Dugin, il filosofo della restaurazione russa, parla dell'Occidente europeo come di una talassocrazia voltata verso l'oceano, all'opposto dello spirito russo ancorato alla madre terra, come se la contrapposizione fosse insanabile, quasi un destino. Mezzo Mauro scrive: «Malauguratamente l'Italia è in prima linea, non per la sua forza, ma per la sua debolezza, come dimostra l'attenzione polemica al nostro paese dei portavoce di Putin. Entrambe le aree politiche che si contendono il potere sono infatti divise sugli aiuti a Kiev e sul rapporto con Mosca, quindi vulnerabili. Per la destra una questione di identità, per la sinistra un problema di affidabilità, e il campo largo dovrà necessariamente capire che le vere primarie non sono tra Schlein e Conte, ma tra l'Occidente e la terra di nessuno, che sarebbe ora di abbandonare per sempre». Sempre su Repubblica, e sempre nella stessa pagina, la numero 13, Lucio Caracciolo scrive un commento, un'analisi, la musica da cambiare sulla politica estera. Partendo dal discorso di Giorgia Meloni a Bari di venerdì sera, scrive Caracciolo: «Non una parola su Trump o Putin, sulle guerre di Israele, sul riarmo degli europei. Silenzi interpretati dai fini esegeti del melonismo come effetto Vannacci». Leggendo nei sondaggi il crescente disincanto per il nostro pur modesto appoggio all'Ucraina, Meloni avrebbe preferito tacere per non dare altri argomenti al generale più russo che filorusso, unico vero ostacolo fra lei e un altro quinquennio di governo. Sarà. Ma quel silenzio rivela, forse inconsciamente, qualcosa di più profondo. Oggi l'Italia non fa più politica estera. E questo, con tutto il rispetto, è molto più importante del duello Meloni-Vannacci. La nostra inerzia non è nata ieri, ma oggi rischia di compromettere il futuro dell'Italia. In tempi di rivoluzione, chi sta fermo è finito. Può al massimo sperare nella benevolenza dei protagonisti delle partite che stanno riscrivendo il profilo del pianeta, per il quale semplicemente non esistiamo. Leggenda vuole che l'Italia sia troppo piccola per pensare il mondo e agirvi. La coscienza dei propri limiti non esenta nessuno Stato dal partecipare al sistema internazionale, né anzi la premessa per contarvi. E se nella bonaccia il prezzo dell'introversione appare impalpabile, quando soffiano venti di tempesta manovrare è necessario, altrimenti sprofondiamo da soli, senza nemmeno bisogno che qualcuno ci affondi, scrive Caracciolo sulla Repubblica. E c'è una intervista oggi a proposito di questo scontro tra mondi diversi, anche a livello politico, non solo culturale e soltanto militare. In realtà su molti giornali c'è un'intervista a Jordan Bardella, il presidente del Rassemblement National, e fino alla concessione, diciamo così, a Marine Le Pen di potersi candidare alle elezioni del prossimo anno, era il candidato in pectore. Bardella ha le idee molto chiare, almeno appare da quanto risponde a Francesco Manacorda su Repubblica, pagina 7. Domanda: come pensa di rendere la Francia meno attrattiva per l'immigrazione? Risponde Bardella: Macron e quelli come lui vedono l'immigrazione non come un problema, ma come un programma. Ma in Francia abbiamo già abbastanza problemi da risolvere per accogliere persone di cui solo il 10% ha un contratto di lavoro. Se arriveremo al potere con Marine Le Pen, la prima iniziativa sarà indire un referendum sull'immigrazione. Proporremo ai francesi un disegno di legge che conterrà tutte le misure per restituire alla Francia il controllo dell'immigrazione. Abolizione dello jus soli, espulsione degli stranieri condannati, trattamento delle domande d'asilo nelle ambasciate e nei consolati dei paesi di partenza, priorità ai cittadini negli aiuti sociali, inasprimento delle condizioni di accesso alla nazionalità. Insomma, suoneremo la fine della ricreazione. E queste misure, dice Bardella, se approvate dal referendum, entreranno nella Costituzione, il che significa che nessuna giurisprudenza europea o internazionale potrà contraddire una decisione francese di espellere, per esempio, uno straniero condannato. A proposito di porte d'ingresso all'Europa, dice Bardella, Lampedusa è una delle porte d'ingresso dell'immigrazione in Europa e per questo bisogna cambiare il mandato di Frontex. Servono i respingimenti, si mettono le persone in sicurezza e le si rimanda indietro. Frontex non può essere un'agenzia di accoglienza dell'immigrazione, deve essere una polizia di frontiera e proteggere le frontiere. Bisogna anche tagliare i finanziamenti alle ONG di estrema sinistra che fanno da taxi ai migranti. Chiede Manacorda, ma il modello che immagina per la Francia è quello di Giorgia Meloni? Risponde, non mi piace parlare di modelli in Europa dove i sistemi economici, i sistemi elettorali e soprattutto i rapporti con l'Unione Europea sono differenti. L'Italia, ad esempio, è il più grande percettore di fondi europei, la Francia uno dei maggiori contribuenti netti. E per quanto riguarda la probabile vittoria dell'FD in Sassonia-Anhalt, Noi in Europa abbiamo preso le distanze dall'AfD da più di 2 anni, ma è comunque una realtà in Germania e il suo successo rappresenta anche il peso della questione migratoria in quel paese. La pressione elettorale dell'AfD ha spinto la Germania, che 10 anni fa ha accolto centinaia di migliaia di persone, a ristabilire i controlli alle frontiere. Bisogna ascoltare il voto e rispettare la democrazia, il voto del popolo sovrano. Spetta ai tedeschi decidere liberamente chi debba guidare la Germania. Insomma, una presa di distanze, per modo di dire, quella di Jordan Bardella rispetto a AfD. E a proposito di AfD, insomma, oggi sapremo come andrà, se riuscirà a conquistare la maggioranza assoluta o se dovrà equalizzarsi con qualche altra forza politica, ammesso che questa sia disponibile per governare la Sassonia-Anhalt. Allora, la questione centrale qual è? Quella che ci dice Marco Bascetta nel suo editoriale pubblicato oggi sul Manifesto. Perché non basta la paura? Potrebbe essere l'inizio di una catastrofe, la falla che allargandosi farà crollare l'intera diga, quella dei grandi partiti che hanno garantito la democrazia tedesca nel dopoguerra. Una democrazia piuttosto ingessata, condizionata dalla guerra fredda, ostile a ogni forma di conflittualità sociale e che ha sempre coltivato al suo interno riflessi d'ordine e pulsioni autoritarie, che oggi prendono la strada dell'AfD. Oppure, se quest'ultima riuscirà a conquistare il governo della Sassonia-Anhalt, ne potrebbe scaturire un laboratorio, forse un torvo modello nero, come lo furono in senso diametralmente opposto le regioni rosse dell'Italia, che però non è una repubblica federale. Ma il governo potrebbe rivelarsi anche una trappola, vista l'enorme sproporzione tra le promesse della demagogia e le risorse effettivamente disponibili. Sebbene il voto per la destra radicale sembri dipendere assai più da motivazioni revanchiste identitarie che non da rivendicazioni economiche e materiali. Certo è, scrive Bascetta sul Manifesto, è che il carico simbolico che grava sulle elezioni di oggi è grandissimo, tale da terremotare l'intero quadro politico federale. E anche i partiti tradizionali fanno appello alla paura, alla necessità di fermare ad ogni costo l'ascesa dell'AfD. Una posizione quasi esclusivamente difensiva che però è segno inequivocabile di debolezza. La paura non può dar vita a nessun programma, nessuna proposta e col tempo la resistenza stessa è destinata a logorarsi. Il campo del cambiamento e della proposta viene lasciato interamente all'AfD, che lo riempie di contenuti radicali di chiara discendenza fascista, ma trasmessi questa volta con un linguaggio borghese e rassicurante. Gli economisti sono concordi nel ritenere che un governo dell'AfD comporterebbe per il Land, in progressivo deficit di mano d'opera, per la fuga dei giovani e degli stranieri discriminati, un sicuro stato di crisi con pesanti conseguenze che i cittadini non tarderebbero a percepire. Ma l'argomento non inquieta eccessivamente una popolazione che sembra riporre le proprie speranze più che nel PIL in seducenti mitologie di riappropriazione identitaria di un patrimonio culturale comunitario minacciato dall'élite cosmopolite e dalla sostituzione etnica. La possibilità di una vittoria, in questo caso in un land con poco più di 2 milioni di abitanti, si inserisce in una tendenza all'espansione delle destre radicali che interessa non solo la Germania ma tutta l'Europa. Non è affatto un'anomalia, ma una conferma di un passo avanti. Votare quel partito non è più una bestemmia e potervi collaborare per la destra democristiana, la CDU, è solo questione di tempo e di opportunità. Ma per quanto sfavorevoli siano le condizioni, nella Repubblica Federale Tedesca non mancano gli anticorpi. Manifestazioni di massa, iniziative, presidi, denunce, puntuali azioni di contrasto e convegni e raduni dell'AfD lo hanno dimostrato ripetutamente nel corso degli anni. Ma è solo nella società civile e nei movimenti, non nelle forze politiche maggiori, che queste energie si danno a vedere. Brevemente dall'analisi di Sergio Fabbrini, che anticipavo prima nella lettura dei titoli, sul Sole 24 Ore, si legge che sbaglia il centro-sinistra italiano a sostenere che il nostro governo abbia fatto poco o nulla a Bruxelles. In realtà esso ha contribuito a trasformare dall'interno l'Unione Europea, rendendola sempre di più un'organizzazione basata sui governi nazionali e non sulle istituzioni sovranazionali. Come si è visto nella crisi di Ceuta della fine del luglio scorso, il governo italiano ha contribuito a politicizzare il Consiglio europeo, facendo emergere la maggioranza nazionalista conservatrice al suo interno. Insomma, la melanizzazione delle destre nazionaliste significa favorire la trasformazione intergovernativa dell'Unione europea, una unione dei governi nazionali e però congeniale agli stati membri più grandi, non già al nostro, Eppure l'ideologia nazionalista non lo riconosce. E a proposito di mondi che cambiano, l'ONU corregge la mappa del mondo. E ora l'Africa ha la dimensione giusta. Cos'è accaduto? La stampa, pagina 7, ma anche altri giornali ne danno conto, addio al vecchio planisfero. L'Assemblea Generale adotta la proiezione di Equal Heart. Trump, unico contrario. Nicolas Lozito scrive: il mondo è cambiato, o almeno è cambiata la sua immagine. Diamo il benvenuto a un nuovo planisfero. L'Africa è più grande di quanto le cartine ci dicono. Stati Uniti, Groenlandia e altre terre più vicino ai poli sono più piccole. Dopo quasi 5 secoli di predominio della proiezione di Mercatore, l'Assemblea Generale dell'ONU ha approvato ieri una risoluzione che promuove mappe che rispettano meglio le reali proporzioni delle terre emerse. La risoluzione, presentata dal Togo a nome del gruppo africano, è stata approvata con 164 voti a favore, 1 contrario e 6 astensioni. L'unico no è arrivato dagli Stati Uniti. Il testo sostiene l'adozione di proiezioni equivalenti, cioè capaci di conservare correttamente i rapporti tra le superfici, e indica tra le scelte migliori quella di Equal Earth. Il voto non è vincolante, ovviamente, nessuno Stato sarà obbligato a sostituire le proprie carte, anche se il testo suggerisce che le nuove proiezioni vengano adottate in ambito scolastico o nelle tecnologie più diffuse, pur salvaguardando gli strumenti di navigazione, anche perché, sottolinea la stampa, ogni proiezione ha la sua utilità. Mercatore è utile e ormai consolidata nella navigazione, perché conserva le angolazioni e quindi mantiene le direzioni. La Francia, invece, ha annunciato che adotterà la proiezione di Eckert IV, anch'essa rispettosa delle superfici reali. Cambiare la mappa non cambia il mondo, ha osservato invece il ministro degli esteri Jean-Noël Barrot, ma correggere una rappresentazione che lo distorce è già un atto di verità. È un problema a livello politico. Abbiamo detto che gli Stati Uniti sono l'unico paese che ha votato contro. Perché? Diverse ricostruzioni giornalistiche americane, supportate da fonti interne alla Casa Bianca, hanno raccontato che l'ossessivo interesse di Trump per la Groenlandia potrebbe dipendere proprio dalla mappa di Mercatore. Sembra un territorio enorme, grande come l'Africa, e annetterla sarebbe una conquista enorme. Peccato che l'Africa in realtà sia 14 volte più grande. Ci spostiamo nel vicino Oriente, parliamo di Gaza. Il diritto di vivere, le ACLI sì al Nobel ai bimbi di Gaza, scrive Avvenire, che lo riporta in prima pagina e poi lo riprende a pagina 4 con l'articolo di Antonella Mariani. Custodire la memoria delle migliaia di bambine e bambini uccisi e riconoscere il diritto di quanti sono sopravvissuti a vivere, crescere, studiare e costruire il proprio futuro. Sono questi i motivi per i quali la Direzione Nazionale delle ACLI, Associazione Cristiana e Lavoratori Italiani, riunita nei giorni scorsi, ha aderito alla proposta di assegnare il premio Nobel per la pace ai bambini di Gaza, avanzata dal filosofo Eugenio Mazzarella all'inizio di agosto. I bambini di Gaza, privati delle famiglie, delle case, delle scuole, delle cure e spesso perfino del cibo e dell'acqua, sono diventati il simbolo più doloroso di un'infanzia alla quale è stato sottratto ogni spazio di sicurezza e di speranza. Premiarli non significa attribuire loro il compito di costruire una pace che gli adulti non sono stati capaci di realizzare, ma riconoscere nella loro sofferenza innocente un appello radicale alla coscienza dell'umanità. Nessun equivoco né ambiguità. La scelta delle ACLI, così come quella di Avvenire e di sostenere la campagna, non dimentica gli altri bambini vittime della violenza. I bambini israeliani uccisi o rapiti nell'attacco terroristico del 7 ottobre 2023, così come quelli travolti dalle guerre in Ucraina, Sudan e in ogni altra parte del mondo. Proprio nella drammaticità di ciò, di quanto sta accadendo a Gaza, questa candidatura assume un valore universale e diventa un riconoscimento a tutta l'infanzia sacrificata dalle logiche della guerra, del dominio e della vendetta. In questo senso l'adesione delle ACLI esprime una precisa posizione politica e valoriale. Le adesioni alla petizione lanciata ad Avvenire sono già 22.000. E a proposito di Gaza e Israele, due contributi diversi. Il primo lo prendo da Internazionale, pagina 22, il punto debole di Benjamin Netanyahu, l'articolo è di Meron Rapoport, pubblicato sul magazine israeliano più 972, che dà una lettura da israeliano contro la politica israeliana nella striscia e non solo. Vado a leggere uno stralcio: la guerra nelle sue varie forme, annientamento ed espulsione a Gaza, occupazione e distruzione in Libano, guerra a distanza con l'Iran, espansione delle colonie e cacciata dei palestinesi in Cisgiordania, ha svolto due funzioni politiche allo stesso tempo. Da una parte è stata il collante che ha tenuto insieme una coalizione piena di contraddizioni e tensioni interne. Dall'altra ha fornito al governo una legittimità pubblica pure tra gli elettori ostili. Gli israeliani, scrive Rapoport e lo riporta Internazionale, hanno accettato la guerra come unica azione possibile. L'hanno normalizzata, assimilandola nella vita quotidiana. Di conseguenza è diventata ragionevole l'idea che ogni anno i cittadini debbano prestare centinaia di giorni servizio militare come riservisti o che il bilancio della difesa debba gonfiarsi fino a raggiungere proporzioni mostruose. La società israeliana ha trasformato in politica i demoni prodotti da se stessa. La maggior parte degli israeliani sa, consapevolmente o meno, che la vittoria totale è impossibile. Nonostante le uccisioni e la distruzione che Israele ha causato nella regione e il prezzo enorme che gli stessi israeliani hanno pagato in termini di vite, sicurezza economica e benessere sociale, oggi non si sentono più sicuri rispetto alla mattina del 7 ottobre 2023. Gli israeliani vedono che, dopo 3 anni, Hamas è ancora a Gaza e i palestinesi non sono scomparsi. Hezbollah esiste ancora, nonostante la devastazione inflitta al sud del Libano. Ma il momento in cui il divario tra le ambizioni imperiali di Israele e la realtà si è rivelato più difficile da nascondere è stato dopo la guerra contro l'Iran. Non solo Israele non ha raggiunto i suoi obiettivi, ma ne è uscito più debole, quasi del tutto in balia di Trump. La guerra eterna, coltivata dalla destra per salvarsi dalla catastrofe del 7 ottobre, causerà la caduta di Netanyahu? È ancora presto per saperlo. A parte alcuni democratici della sinistra sionista, tra i partiti ebraici di opposizione nessuno mette davvero in discussione il paradigma della guerra permanente. Alcuni addirittura accusano Netanyahu di essere troppo morbido e di non andare fino in fondo. E se su Internazionale un osservatore israeliano denuncia quanto abbiamo appena letto, su un altro fronte invece un attivista, avvocato palestinese oppositore di Hamas dice: guardate che per mettere fine alla guerra con Israele dobbiamo liberarci dalla tirannia di Hamas nella striscia. Lo prendo da un'altra rivista, Tempi. Non ci sarà pace a Gaza finché regnerà Hamas, scrive Leone Grotti, che ha intervistato Mumen al-Natur, avvocato palestinese oppositore dei terroristi che governano la striscia, torturato più di 20 volte e costretto a nascondersi in Italia. Dice: gli attentati del 7 ottobre 2023 non si possono giustificare. C'è chi parla di resistenza per legittimarli, ma è soltanto terrorismo. Perché uccidere i civili? Perché rapire anziani, donne e bambini? L'occupazione è sbagliata, ma che cosa c'entrano i massacri di innocenti con la resistenza? Allo stesso modo, Israele doveva separare i civili dai terroristi e combattere soltanto Hamas. Invece Israele ha compiuto innumerevoli crimini di guerra. La verità è che soprattutto la destra al governo ha usato i bombardamenti per vendicarsi contro tutta la popolazione palestinese. Ma che cosa hanno a che fare i civili con questo conflitto? Il problema di Hamas, dice questo attivista palestinese, è che perfino la religione nella striscia è monopolizzata dal gruppo terroristico. Hamas concepisce le moschee come strumento di controllo della popolazione. Per questo ne ha sempre costruite tantissime. Ne avevamo più di 1000 prima della guerra, in un territorio di appena 360 km quadrati. E per diventare membro di Hamas sei obbligato ad andare in moschea 5 volte al giorno. Anch'io sono musulmano, ma nessuno può ordinarmi quando pregare. Un giorno, nel 2019, stanco di vedere la sua gente che soffriva, al-Natur decise di distribuire da mangiare durante il mese di Ramadan alle tante donne che chiedevano l'elemosina. Il giorno successivo alla consegna del primo pasto, il telefono di al-Natur squillò. La sicurezza interna di Hamas voleva vederlo. Mi portarono in una stanza per interrogarmi e mi tempestarono di domande. «Vuoi forse diventare un leader? Perché aiuti la gente?» Io risposi che era Ramadan e che era normale sostenere le persone in questo mese speciale. Loro mi accusarono di essere una spia di Israele. Mi intimarono di lasciare perdere, poi mi spogliarono, mi gettarono un secchio di acqua gelida addosso e mi torturarono. Questo era Leone Grotti su Tempi. A proposito di un altro tema forte di questi giorni, l'emergenza climatica. Barbara Stefanelli sul Corriere della Sera prende spunto da una notizia che ha fatto molto il giro dei giornali, dei telegiornali in questa estate: il Danubio in secca. Una lezione che riemerge dal Danubio, appunto. Scrive Stefanelli: in questa estate infinita, quel maestoso fiume che torcendosi da blu a giallastro ha fatto riemergere il passato, ci chiede per contrappasso se sappiamo riconoscere una sfida che non prevede un nemico oltre confine né una dichiarazione precisa di ostilità. Una sfida che non veste uniformi con mostrine, perché non misura i gradi, ma i centigradi. E come ci stiamo comportando ora che non possiamo e nessuno dovrebbe più negare il cambiamento climatico, il punto centrale? Noi invece stiamo bollendo mentre osserviamo il termometro e chiamiamo adattamento una quiescenza progressiva al disastro. Contiamo le ondate di calore, 6 in poco più di 3 mesi, l'ultima in corso, e dovremmo piuttosto dirci che non sono ondate, sono ormai la struttura infiammata di una stagione intera. Il vocabolario dell'eccezionalità ci fa sognare la transitorietà, ci illude e presto ci deluderà. Non è maltempo, bensì un destino contro il quale dobbiamo metterci a remare. Nostra odissea contemporanea per scongiurare un'estate 2027 peggiore di questa. Il Danubio non fa che consegnarci ciò che avevamo smesso di guardare. Nel fango che ha coperto una guerra mondiale e in quello che ne sta rivelando una planetaria, c'è la stessa domanda. Noi sembriamo riconoscere nello specchietto retrovisore le immagini atroci del conflitto precedente e non vedere attraverso il parabrezza quello che ci attende. Quanto siamo disposti a scuoterci cambiando insieme la nostra vita? E siamo ancora capaci di unire le forze per affrontare il presente che ci stringe e già soffoca i più deboli tra noi? Si chiede Barbara Stefanelli sul Corriere della Sera. E a proposito di emergenze climatiche, Ferdinando Cotugno di Domani scrive nella sua newsletter settimanale Areale quanto segue, partendo ovviamente dalla tragedia in Nepal. Si discute molto su come ricostruire il dibattito sul clima, se sia corretto o meno parlare di collasso di civiltà. Ecco, nessuno da solo ha il potere per decidere le parole giuste, perché le parole fanno da sé, vincono o perdono al di là delle nostre buone intenzioni. Però mi ha sempre colpito che collasso di civiltà sono esattamente le parole usate dal ministro degli esteri del Nepal. È una questione di sopravvivenza della civiltà. Se i ghiacciai dell'Himalaya scompaiono, con loro se ne va la sicurezza di 2 miliardi di persone in Asia meridionale. Stiamo rappresentando non solo il Nepal, ma tutta la civiltà dell'Asia meridionale. E ci sono 10 cose importanti che derivano dal rapporto del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente. Questo rapporto sul superamento overshoot del 2026 è importante quanto quello del panel intergovernativo ONU sul cambiamento climatico e ci dice sostanzialmente 2 cose. Non esiste più nessun sentiero verso una terra abitabile per tutti che non passi anche attraverso la rimozione della CO2 dall'atmosfera. Non è più un'opzione, è una necessità. Già 1,5 gradi sarebbe stato un livello di riscaldamento pericoloso e per molti intollerabile. Andare oltre, ma di quanto? Quanto a lungo? Ci porta in una zona di pericolo che non avremmo mai dovuto attraversare. Ma la faccenda è più complicata, scrive Cotugno, tra le righe, non è nel rapporto, ma è dolorosamente evidente in controluce, come quando guardi una radiografia. L'accordo di Parigi non basta più. È stato essenziale per darci alcuni eccellenti risultati, ma deve cominciare la conversazione su come si governa politicamente l'overshoot, cioè il superamento delle quote stabilite. Non bastano più i contributi determinati a livello nazionale dell'accordo di Parigi, che ormai è uno strumento rotto. Non è più tollerabile l'assenza di strumenti e di implementazione dei suddetti contributi. Non funziona più l'architettura politica generale, che era pensata per gestire una trasformazione e una frenata ecologica. Non i danni di un overshoot, che ha una meccanica diversa e richiede strumenti diversi, soprattutto per i danni e le perdite che arriveranno in corso di overshoot e che non possono essere più l'ultimo vagone della finanza climatica. Devono diventare la locomotiva di testa, si legge nella newsletter Areale di Ferdinando Cotugno. E a proposito di clima, impazzito che cambia o già cambiato, il Louvre soffre il caldo, a Pompei crescono invece visitatori. Così il clima cambia i musei, a Parigi ingressi limitati per le alte temperature, in Italia nessuna flessione, grazie a spettacoli e aperture serali, scrive Flavia Amabile sulla Stampa. A proposito di approfondimenti, ne prendo uno su temi che abbiamo parlato molto in questa settimana, di laicità, fine vita, da Left, il numero di settembre, la Repubblica incompiuta, senza laicità anche l'uguaglianza viene negata. Quando politica e istituzioni arretrano davanti agli interessi confessionali, diritti e libertà smettono di valere per tutti. La nostra inchiesta sulle matrici del potere della Chiesa Cattolica in Italia e sulla distanza che ci separa dalle altre democrazie. Conclude nel suo articolo la direttrice Simona Maggiorelli: la democrazia sarà compiuta quando nessuno dovrà chiedere permesso a una morale religiosa per esercitare un diritto riconosciuto dalla legge. Non è una battaglia contro qualcuno, è rifiuto del pensiero religioso, è scegliere di pensare invece di credere, ed è la condizione perché libertà, uguaglianza e autodeterminazione diventino definitivamente e finalmente diritti universali. A proposito dei temi anche legati alla cronaca e di diritti di cui abbiamo parlato in queste settimane, questa settimana su Il Messaggero di Roma, a proposito del femminicidio di Firenze di Lorena, c'è un'intervista a un ex PM, Francesco Menditto, che dice: il codice rosso da solo non basta, servono organici formati e specializzati. La formazione deve riguardare magistrati, polizia, sanitari e servizi sociali. Serve una vera rete e una scienza antiviolenza. Bene, la rassegna di oggi finisce qui e dopo la pubblicità vi aspetto per il filo diretto.
11: Matteo Mazzuzzi, vaticanista del quotidiano Il Foglio, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento europeo sulla privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma Rai Play Sound nella sezione di prima pagina.
12: Con quali occhi guardiamo il mondo? La 25esima edizione di Dialoghi Vitrani ripensa alla complessità con i grandi nomi del panorama internazionale. 11-26 settembre, Trani. 8-13 ottobre, Atene, Francoforte, Bruxelles. Info idialoghivitrani.com.
3: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Armonia non è l'assenza di conflitto, ma l'arte di far convivere le differenze. È il tema della 20ª edizione del Festival Internazionale di Musica d'Arte Mito Settembre Musica. Vi aspettiamo tra Milano e Torino dal 6 al 20 settembre. mitosettembremusica.it.
13: A un mese dalla scomparsa, speciale La Lingua Batte, le parole di Guccini. Domenica 6 settembre con Paolo Di Paolo, linguisti, musicologi, poeti, filosofi, per un racconto corale del maestrone e dei suoi testi più amati. Le parole di Guccini, domenica 6 settembre alle 10.45 su Radio 3 e sempre su Rai Play Sound.
14: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
11: Per intervenire e porre domande a Matteo Mazzuzzi, vaticanista del quotidiano Il Foglio, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS e WhatsApp al numero 335 56 34 296.
10: E rieccoci per il filo diretto con voi gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori per questa domenica 6 settembre 2026. Prendiamo la prima telefonata. Pronto?
15: Pronto, buongiorno. Dino da Pisa, buona domenica a tutti, agli ascoltatori, e grazie per l'opportunità. Dunque, gli organizzatori del Forum Ambrosetti hanno offerto, come suol dirsi, una splendida cornice a Vannacci, così da imbellettarne l'immagine di fronte all'opinione pubblica. Nascondendosi dietro al dito della frase Cernobbio, uno spazio aperto al dialogo e al confronto, hanno consegnato ai media, oggi su tutti i quotidiani, ieri telegiornali, eccetera, eccetera, l'immagine di questo signore seduto allo stesso tavolo di un ex presidente del Consiglio, oggi senatore a vita, conferendogli in modo ovviamente consapevole un'inverosimile autorevolezza. Va dato atto al senatore Monti di aver ribattuto a Vannacci in modo molto efficace, svelandone l'inconsistenza. ma sono veramente sbalordito, o forse no, della visibilità offertagli dal mondo imprenditoriale e finanziario. E qui giungo alla domanda che le pongo. Queste persone, cioè il mondo dell'imprenditoria e della finanza, sta cinicamente fiutando e magari incoraggiando il vento che gira? E faccio un piccolo poscritto: sono figlio di un partigiano di Ascoli Piceno e mio padre, come molti, aveva imparato a riconoscere i fascisti da lontano e me l'ha insegnato molto bene. Grazie, buona giornata e l'ascolto per radio.
10: Grazie, anche a me ha colpito molto l'invito, perché sì, è vero che il Forum Ambrosetti dice sempre siamo aperti a tutti, però sostanzialmente, solitamente, i leader politici anche dell'estreme o comunque di una di aree non immediatamente con termini poi a quelli che sono i valori di riferimento di chi organizza questo tipo di kermesse, chiamiamolo così, di incontri, vengono invitati a ridosso delle scadenze elettorali, se ci sono. Qui parliamo di probabilmente un anno, è vero che non ci saranno forse altre occasioni, ma insomma ha stupito molto l'invito. In realtà abbiamo dalle cronache di oggi i risultati sono quelli che ci si poteva aspettare, cioè che Vannacci sostanzialmente ha fatto un discorso definito da molti moscio, che non è entrato nei termini, ha parlato di slogan e per una platea di imprenditori certamente non è stato l'optimum, tant'è che la delusione, ammesso che ci fosse qualche speranza in parole forti sui temi di interesse specifico in quel consesso, è stata preponderante, anche se oggi molti sostengono però che il vero successo di Vannacci era nei corridoi, magari non tra i grandi imprenditori che sono i frontman dell'imprenditoria italiana, ma tra le seconde o terze file, che dicevano nei corridoi di Cernobbio, beh, sostanzialmente Vannacci dice anche cose giuste, che poi è quel sentito popolare che a proposito ad esempio della migrazione o di troppi soldi che diamo all'Ucraina o che l'Europa deve cambiare, cioè tutti quegli slogan che hanno subito il merito di attrarre e di far drizzare le antenne all'elettore o magari disorientato o di destra, diluso da certe politiche del governo Meloni, che però poi a lungo andare, a mio giudizio, si rivelano per quello che sono, perché arrivare a parlare di questa Europa va cambiata, beh, è una cosa che sentiamo da un paio di decenni almeno, non è certo originalità di Vannacci questo slogan. Poi però prima o poi, anche quando si presenterà alle elezioni, l'ex generale dovrà dire come intende cambiarla, e se si limiterà a riproporre ricette già sentite tante volte, non so se un elettorato di destra, con il rischio di favorire votando lui la sinistra, sarà disposto a dargli il proprio consenso nelle urne. Poi c'è chi, come da destra Maurizio Belpietro sulla Verità, dice attenzione, a qualcuno fu comodo il generale anti-Meloni. Oggi lo scrive a pagina 9 della Verità. L'idea di schierare Monti, simpatico come la carta vetrata, scrive Belpietro, a duellare con un asso della comunicazione quale Vannacci, induce a sospettare manovre per aumentare i consensi di Futuro Nazionale, sperando li tolga la maggioranza. Del resto, il primo a pensarci è stato Renzi. Vedremo cosa accadrà. La prossima telefonata, pronto.
16: Pronto, buongiorno. Buongiorno. Io sono Sergio e chiamo da Roma.
10: Prego.
16: Dunque, io volevo parlare, diciamo, della posizione della Chiesa in merito al cambiamento climatico. Dunque, allora, io l'aspetto formale, anzitutto, cioè il fatto che il Papa spesso si parla di cura del creato, ma l'idea stessa di creato a me dà un po' fastidio, cioè fa pensare come una negazione del principio evoluzionistico che ormai è scientificamente, diciamo, appurato. Ma a parte questo aspetto formale, da un punto di vista sostanziale, a me sembra che le politiche che vengono proposte sono politiche essenzialmente redistributive delle emissioni, non di riduzione delle emissioni, cioè sia la Chiesa che magari anche i partiti verdi, quello che propongono in sostanza è ridurre i consumi a qualcuno e aumentarne a qualcun altro, cioè nei paesi poveri o nei rapporti fra i paesi oppure all'interno dei paesi tra diciamo, ricchi e poveri all'interno del paese, ma non si pensa effettivamente a come deve essere ridotto l'emissione e quindi sono tutti espedienti, secondo me, propagandistici, retorici, che non hanno nessun effetto reale, insomma, ecco, questo.
10: Grazie, grazie Sergio. Mi stupisce un po' perché insomma oggi si dice tanto che nessuno parla dell'emergenza climatica. In realtà, come abbiamo visto anche in questa settimana, c'è chi ne parla e sempre più anche i giornali si stanno dedicando a quella che non è più un'emergenza ma è la consuetudine. E la Chiesa Cattolica su questo tema, almeno da un decennio, almeno da quando Papa Francesco lanciò con l'enciclica Laudato Si, ponendo la crisi ambientale, sociale, unite, chiedendo tra l'altro l'abbandono dei combustibili fossili, è diventato un mantra costante. Questi giorni, lo citavo tra i titoli, l'Osservatore Romano apriva con fotonotizie dedicando a quella che non è più un'emergenza ma è la consuetudine. E la Chiesa Cattolica su questo tema, almeno da un decennio, almeno da quando Papa Francesco lanciò con l'enciclica Laudato Si, ponendo la crisi ambientale, sociale, unite, chiedendo tra l'altro l'abbandono dei combustibili fossili, è diventato un mantra costante. Questi giorni, lo citavo tra i titoli, l'Osservatore Romano apriva con fotonotizie su tragedie legate al cambiamento climatico, ammoniva su

0: alla Chiesa Cattolica, che magari fa qualcosa che non le pertiene, per quanto siamo disposti a immaginarla come struttura che ha riferimenti trascendenti, ecco, per così dire. No, propone assolutamente la transizione energetica pulita, un impegno concreto delle comunità locali che si avvalgono ovviamente per quanto possono delle reti locali, e le ramificazioni della Chiesa sappiamo sono tante, importanti in parrocchie, in centri. Ha avviato addirittura dei percorsi con le scuole e le famiglie per raggiungere la sostenibilità e tagliare le emissioni nel corso di diversi anni. Cioè, mi sembra un po' strumentale invece l'accusa alla Chiesa che non ne parli o ne parli male. Anzi, forse oggi è uno degli attori che ne parla di più. E questo ha creato anche problemi in una certa parte reazionaria cattolica che dice la Chiesa dovrebbe parlare di Dio e non dei condizionatori. Lo stesso Papa Leone su questo è assolutamente in continuità con il predecessore. Poi mi scusi Sergio, io capisco il suo punto di vista, ma se il Papa non parla del creato, cosa deve parlare di Charles Darwin? La vedo un po' dura, sarebbe davvero un controsenso in termini. Prossima telefonata, pronto?
1: Pronto? Sono Irma da Macerata.
0: Prego Irma.
1: Dunque, buongiorno, io volevo parlare della Cisgiordania. Piccolissima premessa, sono andata nel 2019 con una delegazione di cui facevano parte anche dei sindaci, abbiamo incontrato i sindaci di Hebron, Ramallah, Gerico, eccetera. Allora, noi passavamo col nostro pullman su strada a quattro corsie, su cui i palestinesi non possono transitare e i palestinesi hanno una targa diversa. Quindi il strada a quattro corsie, al di là dei checkpoint, dei muri e cose varie. Però a me interessa parlare in questo momento di un'altra cosa. Io sono volontaria, al di là di quello che si vede in televisione, su quello che accade nei territori occupati, di cui io non parlerò. Ora, io sono volontaria, in quanto sono in pensione, come insegnante, in una bottega del commercio equo. Nel commercio equo arrivavano, non arriva più nulla, arrivavano moltissimi prodotti della Cisgiordania, per esempio i sandali e le borse di cuoio da Hebron, la ceramica, perché Hebron è una cittadina industriale, artigianale se vogliamo, ma industriale, i saponi, il couscous, le mandorle. Ora questi prodotti chiaramente non è che arrivano direttamente nelle botteghe del commercio equo, ci sono degli importatori stabilizzati, controllati, tra questi importatori ce n'è uno grande che si chiama Altromercato. Altromercato collabora con tantissimi paesi, importa prodotti anche dall'America Latina, dall'Africa, tornando alla Cisgiordania, hanno un progetto per importare i datteri dalla vallata del Giordano.
0: Sì.
1: Allora, la vallata del Giordano, nella vallata del Giordano ci sono tantissime colonie, l'acqua viene centellinata, è complicatissimo coltivare per i palestinesi, ora lo è ancora di più. Altromercato sta cercando di ampliare un centro raccolta perché i datteri vanno trattati prima di essere portati.
0: Arrivi alla domanda, Irma, grazie.
1: La domanda è questa. Sì, la domanda è questa. I palestinesi cercano di vivere non di assistenza, cercano di vivere con il loro lavoro, ma il loro lavoro non è permesso dalla partenza occupante, dalla potenza occupante. Che ne pensa?
0: Sono d'accordo. Io sono assolutamente d'accordo, ho parlato anche l'altro giorno rispondendo a una gentile ascoltatrice che sì, il problema dei territori occupati è uno dei problemi maggiori, ma che ritengo che finché ci sarà una presenza di una destra estrema, con la presenza di Itamar Ben-Gvir e di Smotrich al governo, perché tengono in piedi Benjamin Netanyahu, sarà impossibile arrivare a una soluzione. Il problema qual è? Il problema è che anche altre forze politiche dell'arco costituzionale, nel senso politico intendo presenti alla Knesset, preciso ovviamente, e sono favorevoli a non debellare del tutto in toto la presenza dei coloni in Cisgiordania. Ma io penso che avere strutture di fanatici che attentano, che bruciano orti, che bruciano case di persone che lì vivono da sempre, sia un crimine. E penso che questo la comunità internazionale dovrebbe fare di più, ma mi rendo conto, in un'ottica realista e non idealista, che è semplicemente impossibile. L'abbiamo visto, perché l'interlocutore di oggi, Netanyahu, è quello che è e lo sappiamo cosa pensa, anche perché è sostenuto da una certa destra nazionalista

0: ebraismo ortodosso, e lo sappiamo bene, abbiamo visto le immagini, i video, le testimonianze. Ma d'altra parte anche altri oppositori di Netanyahu non è che abbiano sempre tutti chiarito la necessità di rendere i territori non più occupati e quindi di dare la libertà alla Cisgiordania in modo che anche i traffici e il commercio possano riprendere in qualche forma, magari piccola all'inizio, e possano dare una certa, anche aumentare un tenore di vita alle popolazioni che lì risiedono. Questa è la mia posizione. Rispondo subito a un messaggio di Paola che ci chiede in quale giornale posso leggere l'articolo relativo alla modifica sulle mappe terrestri. In realtà lo può leggere sia sul Corriere ma anche sulla Stampa, che è la pagina da cui io l'ho preso, cioè una grande pagina con le varie mappe, quella vecchia, diciamo così, e quella nuova adottata dall'ONU con il voto contrario degli Stati Uniti. Prossima telefonata, pronto?
1: Buongiorno, sono Rosa da Roma. Chiamo a proposito delle emergenze italiane. Quella che sento un'emergenza tremenda, due, morti sul lavoro, morti sulle strade. Sono scarsissimi gli spazi che i nostri TG, tristissimi, tutti i giorni mandano in onda. A me ha colpito particolarmente il dramma di questo povero giovane Pasquale Andriotta di 42 anni che la settimana scorsa è morto a Piacenza lasciando 3 bambini piccoli. Era l'ultimo giorno di lavoro, faceva il fattorino, mi viene l'antico termine, consegnava pacchi, sovraccarico di pacchi, con i tempi contingentati, con i 40 gradi abbondanti al sole, è morto. Nessuno spazio, pochissimo. Io ho letto questo bell'articolo sulla Stampa, ma spazio poi che è durato un giorno. Ecco, trovo che tutti i giorni i TG, le radio, i giornali dovrebbero avere questi spazi, dovrebbero denunciare questo che è una emergenza, un attentato a rischio della vita di quelle migliaia di italiani che muoiono o per folli incidenti di macchina. Mi pare che i morti siano sui 2000 all'anno o di lavoro, numero altrettanto grande. Ecco, lascio a lei questo incarico. Tenete vivo il ricordo di questo povero giovane e di tutti i suoi colleghi e di tutte le persone che muoiono per mancanza di contratti, per inosservanza. La ringrazio molto, buongiorno.
0: Grazie, buona domenica a lei e noi di Prima Pagina. Martedì questa notizia tristissima da Piacenza l'abbiamo letta. Lei dice sono stati pochi i telegiornali e i giornali a darne conto. Effettivamente sui giornali non aveva moltissimo spazio, c'era un piccolo quadratino sulla Stampa, se non erro, e noi a Prima Pagina ne abbiamo dato conto. Anche qui purtroppo è vero che si parla molto di cronaca nera nei nostri telegiornali, un po' meno sui giornali, ma insomma poi dipende dal fatto in gioco, però si preferisce anche coltivare la morbosità del pubblico verso tematiche di cronaca come quelle legate ad esempio al caso di Garlasco. Ne parlavamo proprio ieri a Filo Diretto rispondendo a una ascoltatrice, perché gli elementi pruriginosi di vicende così dove si legano tutti quei temi più scabrosi e misteriosi poi attirano di più l'attenzione rispetto al dramma di un ragazzo che lavorava, che scaricava pacchi e tra l'altro è morto mentre era in corso uno sciopero, proprio perché si diceva che la situazione lavorativa nel settore non era più gestibile e sopportabile. Quindi ci facciamo ovviamente carico di questo suo appello, ma da questo punto di vista noi di Prima Pagina ne abbiamo dato conto già martedì, cioè il giorno successivo al tragico fatto. Un'altra telefonata, pronto?
2: Pronto? Buongiorno, sono Mari da Milano.
0: Prego.
2: Senta, io ho capito che lei è vaticanista e mi interessava avere una risposta, se ce l'ha. Vorrei sapere qualcosa a proposito dell'iniziativa recente di diplomazia vaticana in merito alla guerra ucraina. E mi chiedevo se ha sortito qualche effetto, se stanno ancora lavorando nel merito, perché io mi ricordo che un tempo la diplomazia vaticana era un fiore all'occhiello della Chiesa Cattolica. E, non so, magari mi sono detta lavoreranno in sordina, ma insomma volevo sapere qualcosa nel merito. Grazie,
0: dovremmo avere 8 trasmissioni consecutive per affrontare il tema, però le risponderò in modo abbastanza sintetico. C'è stato uno spartiacque tra i due pontificati, tra Francesco e Leone. È vero, lei ha sempre detto che la diplomazia vaticana è sempre stata e lo è ancora al fiore all'occhiello, apprezzatissima pur facendo parte di uno Stato piccolissimo, perché ha sempre lavorato in modo sotterraneo, con poche chiacchiere, poca visibilità e potendo contare su una rete diplomatica molto capillare e soprattutto di personalità molto ben formate. Non sono ad esempio diplomatici gli ambasciatori come quelli statunitensi che sono spesso finanziatori del partito in carica. Papa Francesco, però, che veniva da un altro contesto, ha un po' cambiato le carte in tavola e ha fatto quello che mai nessun papa aveva fatto nella storia recente della Chiesa. Si è intestato la diplomazia vaticana. Ricordiamo che la mattina stessa dell'attacco russo in Ucraina il Papa entrò senza avvertire nessuno negli uffici dell'ambasciata russa presso la Santa Sede e successivamente anche in varie interviste si lasciò andare a commenti che certamente erano dissonanti rispetto alla linea politica e diplomatica della Santa Sede. Esempio, l'abbiamo ricordato anche ieri, la NATO che abbaia alle porte della Russia, oppure parlando di Ucraina in un'intervista peraltro, quando vedi che sei sconfitto devi avere il coraggio della bandiera bianca. Oppure, dall'altro lato, caro Kirill, patriarca di Mosca di tutte le Russie, devi smetterla di fare il chierichetto di Putin. Capiamo benissimo che queste uscite hanno compromesso un'ipotetica, a cui io personalmente non ho mai creduto, possibilità di mediazione della Santa Sede, semplicemente perché non ho mai pensato che la Russia, soprattutto l'ala conservatrice del patriarcato ortodosso, potesse consentire una mediazione sotto gli uffici del Papa di Roma. L'avrei vista davvero un evento epocale. Però questo ha azzerato qualunque possibilità. Lo stesso Lavrov l'aveva detto, ma noi non abbiamo, insomma, non ci sono le possibilità. Mentre Zelensky, in seguito anche alle prese di posizione di Papa Francesco, mal digerite in Ucraina, diceva noi non siamo interessati. Questo accadeva 3 anni fa. Leone XIV, appena eletto Papa, ha fatto 2 cose. Ha ricevuto la telefonata di Putin e gli ha detto di mettere fine a questa guerra. Ha ricevuto a Castel Gandolfo Volodymyr Zelensky e ha ricevuto il capo e padre della Chiesa greco-cattolica ucraina a Roma e ha manifestato totale solidarietà alla Ucraina. Non solo, ha inviato a Mosca e a Kiev il rappresentante per i rapporti con gli stati, una sorta di ministro degli esteri, Gallagher, che è un diplomatico di carriera, ha incontrato Zelensky e ha incontrato i messi, potremmo così dire, di Putin. Quindi c'è un'iniziativa della Santa Sede, ma è un'iniziativa che si avvale dei canali consueti, quelli deputati alla diplomazia classica tradizionale, che non porterà probabilmente a risultati evidenti nell'immediato o con una grande risonanza pubblica, ma si torna a una prassi consolidata che magari, scavando, questa è la speranza, porterà qualche possibilità di incontro o l'apertura di nuove brecce che possano favorire un negoziato, chissà. Non c'è grandissimo ottimismo, ma come ha detto Gallagher a Mosca, qualcuno dovrà pur intestarsi questa politica. Prendiamo una nuova telefonata, pronto?
3: Pronto?
0: Prego.
3: Pronto, sono Corrado da Roma e il mio intervento era relativo, diciamo, alle questioni mappe geografiche, cambiamenti e cambiamenti delle proiezioni. Questo fa venire in mente, diciamo, un vecchio principio che veniva utilizzato soprattutto in educazione ambientale, che dice che la mappa non è il territorio. Questa, diciamo, è anche una dimostrazione di come sia importante e di quanto si studi poco ormai la geografia nelle scuole e in generale non sia un concetto così presente nei nostri bagagli culturali. Chiunque studi qualcosa di cartografia o geografia sa benissimo che qualsiasi mappa, proprio perché è una rappresentazione di una situazione reale, è ridotta perché è più piccola, è simbolica perché ovviamente riporta diciamo su una superficie qualcosa che è diffusa molto più nello spazio e riporta tutta una serie di simboli, i nomi delle città, i fiumi in vari colori e le montagne eccetera eccetera, e soprattutto è approssimata, cioè non ha l'intenzione di riprodurre in maniera fedele il territorio, perché la Terra è una sfera. Se noi vogliamo ridurla ad una carta piana, ovviamente dobbiamo accettare che ci siano delle distorsioni che riguardano in generale 3 elementi, che sono le distanze, le superfici e gli angoli. la proiezione, quindi la trasformazione di un globo in una carta piana che abbiamo utilizzato fino adesso, ovviamente ha delle distorsioni, come avrà altre distorsioni qualsiasi altro tipo di mappa e quindi qualsiasi altro tipo di trasformazione da sfera a certo. piano. L'unico, diciamo, elemento descrittivo che è sempre simbolico e ridotto, ma che, diciamo, è meno approssimato e ha meno distorsione, è il mappamondo, certo. perché rimane rotondo e quindi la forma di mai. Quindi la mia proposta sarebbe quella di regalare a Trump, che, diciamo, poi di geografia abbiamo capito è ignorante in maniera assoluta, e un mappamondo, se possibile, abbastanza grande, in modo che possa capire anche quanti sono grandi effettivamente gli stati che ha in mente di conquistare, diciamo. E poi ultima chiosa, considerato che il Togo è un paese relativamente piccolo, qualsiasi sia la proiezione, non credo che guadagnerà molto in termini di visibilità sulle mappe.
0: Meno.
3: Grazie mille.
0: Grazie Corrado, no, proprio il Togo, ci pensavo anch'io leggendo l'articolo dalla Stampa, è uno dei paesi più piccoli dell'Africa ed essendo anche molto stretto quanto superficie difficilmente potrà guadagnarne anche in estensione. Detto ciò, lei ha fatto ovviamente una disamina che si è conclusa con l'idea di regalare un mappamondo a Trump. Antonella da Lucca ci scrive tramite messaggio: ho capito bene che l'adozione di una mappa del mondo più corretta relativamente all'estensione di paesi e continenti è stata fatta anche per educare Trump, ma non sono cose che si imparano alle elementari? Deve pensarci l'ONU? Ecco, tra ironia, lo dice Antonella, e poi quello che diceva anche lei Corrado, è vero, però lei Corrado sottolineava un punto secondo me necessario, e la geografia non si studia più, io non so davvero quanti tra i più adulti e meno adulti sapessero davvero che la Groenlandia non è così grande come invece è sempre stata rappresentata sui planisferi. Io credo che se noi lo chiedessimo a 10 persone, 9, e mi tengo basso, ci direbbero: beh, la Groenlandia è enorme, è quasi grande quanto l'Africa, adesso esagero, ma insomma ci siamo capiti. Invece poi se noi vediamo la nuova carta che tiene conto in modo migliore e più adeguato delle reali proporzioni, vediamo davvero che è piccola, piccola, piccola, non piccolissima come la vicina Islanda, ma insomma le dimensioni sono altre. Il problema della conoscenza geografica, della geografia e quella della storia, ci aggiungo, che noi pensiamo sempre, no, le nuove materie scolastiche, dobbiamo, il mondo va avanti, queste cose sono un po' legate ai tempi classici, insomma, possiamo anche farne a meno e non sono state ridotte negli anni in maniera, secondo me, soprattutto la geografia, aberrante. Oggi capiamo che in un mondo che cambia non solamente a livello di planisferi, ma anche di contrasti sociali, civili, culturali e militari, forse dovrebbe essere una delle materie invece che si studia con maggiore attenzione. Stiamo parlando da marzo dello stretto di Hormuz. Probabilmente anche qui 7 persone su 10 fino a fine marzo e fino magari a un paio di mesi fa, stretto di Hormuz non avrebbero saputo collocarlo sulla cartina geografica. Noi parliamo continuamente, i giornali danno per scontato molte conoscenze geografiche, parlando di luoghi, di popoli, Oriente, Vicino Oriente, Medio Oriente, la differenza non la sa quasi nessuno. Poi però all'atto pratico queste conoscenze in realtà non ci sono, andrebbero approfondite. Quindi l'appello che faccio mio è di regalare un mappamondo a Trump, ma anche di regalarlo alle tante aule scolastiche dove tra poco ritorneranno gli studenti per capire di più com'è il mondo fatto davvero. Prossima telefonata, pronto?
4: Buongiorno, sono Rosaria da Napoli.
0: Prego.
4: Innanzitutto volevo ringraziare per l'attenzione alla questione climatica, che mi sembra in questa trasmissione sia stata, anche se io sono una diciamo ascoltatrice attenta di questa trasmissione, però mi sembra che in questa circostanza la ringrazio di avere diciamo orientato abbastanza la discussione su questo. E volevo dissentire dalla telefonata precedente dell'ascoltatore che mi ha preceduto, perché secondo me se c'è una cosa che non possiamo fare è attribuire responsabilità alla Chiesa Cattolica sul tema, perché è proprio il Papa Francesco che diciamo in tempi non sospetti, senza andare molto lontano nel tempo, ha orientato l'attenzione mondiale sulla questione, e soprattutto agganciando la questione dell'acqua a quella della pace, e indicando quanto diciamo il problema dell'acqua sia stato molto sottovalutato e che diciamo è un rapporto drammatico e che probabilmente ci consente di individuare un intreccio molto complesso e complicato che io non credo che sia stato fatto dai diciamo a livello politico mondiale tra la questione ambientale e climatica, la questione dell'acqua e la questione della pace. E in fondo chi molte problematiche legate all'emergenza climatica sono appunto agganciate alla questione dell'acqua e alla questione delle guerre, e mi sembra che su questo non si possa dire niente, cioè alla Chiesa cattolica che si sente schierata diciamo a favore dei umiliati della terra e quindi dei più disperati, certo, dei più poveri. Ecco, allora quindi soprattutto vorrei porre una questione. Tra l'altro gli stessi governi, a partire anche dagli Stati Uniti, perché se la mia memoria non è breve, non è corta, da oltre un ventennio la comunità scientifica sta cercando di lanciare allarmi sulla questione, ma sono stati ignorati, e l'unico che effettivamente ha raccolto la questione a distanza di l'allarme, a distanza di un po' di tempo, è stato proprio Papa, certo, Papa Francesco. Allora, volevo solo lanciare, ma qualcuno parla del problema dell'acqua legato allo sviluppo dell'intelligenza, certo, artificiale?
0: Grazie, Rosaria, chiarissima. E io sono d'accordo con lei, vorrei dire che proprio l'Osservatore Romano l'altro giorno ha rilanciato le intenzioni di preghiera del Papa per il mese di settembre. Il Papa ogni mese lancia le intenzioni di preghiera, e magari chi non è addentro ai lavori o non è credente potrebbe pensare che abbia chiesto di pregare per chissà che cosa, invece il Papa ha chiesto di pregare per l'acqua. L'acqua è un diritto e non una merce, denunciare sprechi e inquinamento, sto leggendo. Il pontefice riflette sul tema della cura dell'acqua, invitando a guardare con dolore quanti percorrono chilometri per trovarla e si ammalano per la sua scarsità. Esorta inoltre a difendere il diritto di ogni persona a bere senza paura e senza diseguaglianze. Quindi direi che se c'è un attore internazionale molto attivo sul tema dell'emergenza climatica, con tutto quello che ne deriva, come il problema della scarsità d'acqua, è proprio la Chiesa Cattolica. Partendo, come diceva lei, dall'intuizione di Papa Francesco che si realizzò nella enciclica Laudato Si del 2015. La prossima telefonata, pronto.
5: Buongiorno, sono Franco da Padova.
0: Prego.
5: Rapidamente, secondo lei ha fatto un errore la Meloni a non andare a elezioni prima possibile, anziché di andare in cerca di record di durata? Questo per evitare la evidente e scontata montata di Vannacci. Poi le faccio una domandina invece alla persona, non al giornalista. Ma lei, rispetto a questi, a 4 anni fa, sta meglio o sta peggio?
0: Rispetto a che cosa, scusi?
5: In termini economici, in termini di servizi, in termini di tutto ciò che il paese offre alla società e quindi anche a lei.
0: Beh, insomma, la seconda, a parte di essere una domanda personale, è una domanda che potrebbe...
5: No, ovviamente... personale, come persona nella società.
0: Sì, nel senso che, grazie Franco per le sue domande, nel senso che uno dipende da cosa guarda e potrebbe ovviamente avere valutazioni diverse a seconda del settore in cui si trova. Però la prima domanda è quella che mi fa essere un po' profeta, un po' aruspice in qualche caso, e che è anche un mestiere abbastanza complicato. Io credo che Giorgia Meloni non sia andata alle elezioni anticipate per 2 ragioni. La prima è che in Italia il Presidente del Consiglio non può decidere quando andare a votare, perché c'è il Presidente della Repubblica che è l'unica personalità che può sciogliere le Camere, molto semplicemente. Lei è convinto che se Giorgia Meloni avesse detto si va subito al voto, tutti i componenti della sua coalizione avrebbero deciso di seguirla? Lei è convinto che, ad esempio, per fare un nome, Forza Italia avrebbe scelto di seguire Giorgia Meloni sulla strada delle urne anticipate? Io sono molto dubbioso. Noi veniamo da mesi in cui si parla proprio di una tensione interna al partito fondato a Silvio Berlusconi, con la sua primogenita Marina Berlusconi, che in qualche modo condizionerebbe anche una linea più moderata e centrista del partito in ottica della prossima legislatura. Io non sono affatto sicuro che se Giorgia Meloni avesse chiesto le elezioni anticipate gliele avrebbero date. E poi ovviamente andare al voto anticipato è sempre un terno al lotto. Oggi, se fossimo andati oggi, Vannacci dai sondaggi viene dato all'8%. Chi può dire a quanto sarà tra un anno? Quindi qui bisogna seguire quelli che dicono andare subito per evitare danni ulteriori con una legge elettorale che tra l'altro sfavorirebbe il partito di governo, oppure attendere, magari cambiare la legge elettorale e sperando che il consenso attribuito all'ex generale poi si sfarini ed evapori pian piano andando sotto elezioni tra un anno. Sono questioni aperte. Io credo che in un'ottica di lettura logica della politica, Giorgia Meloni abbia capito che non avrebbe mai potuto andare al voto anticipato quest'anno. Un'altra telefonata, pronto.
6: Buongiorno, sono Raffaello e chiamo da Bari. Prego, la mia Raffaello. Telefonata forse si riallaccia per caso o per fortuna alla precedente e alle sue ottime considerazioni. La kermesse del governo a Bari qualche giorno fa. Come ha detto il sindaco Leccesi in un messaggio di benvenuto, è la città dell'accoglienza ed egli anche un po' polemicamente ha ricordato l'arrivo della nave Vlora a Bari tanti anni fa. Io desidero fare come lettore di centrosinistra i complimenti agli organizzatori ed anche alle forze dell'ordine, agli uni e agli altri, perché tutto è filato liscio e non era affatto scontato data la complessità, l'amore dei partecipanti eccetera. E vengo a un altro punto. La Presidente del Consiglio mi è parsa stanca, preoccupata, ha cercato di nascondere con la sua solita grinta, che assolutamente non le manca, le difficoltà del momento. Ultime due considerazioni. I vice Tajani e Salvini, ad un evento del genere, insomma anche celebrativo del governo, non solo della Meloni o di Forza Italia, erano incollegati da remoto e hanno avuto anche sfortuna. Il collegamento era ballerino e il pubblico si è anche adirato per questo malfunzionamento, casuale o meno. E ultima nota, e qui è la sfortuna, sono piovuti proprio in quel giorno 2.500 licenziamenti collettivi per l'indotto di Talsidere, i lavoratori e le lavoratrici dell'indotto di Talsidere. Che ne pensa di queste brevi riflessioni? Grazie.
0: Io penso che Giorgia Meloni fosse stanca, come ha detto lei, e lo diceva bene ieri, lo scriveva bene ieri sulla stampa Flavia Perina, di cui abbiamo letto l'analisi, che è un'osservatrice di area sostanzialmente, che diceva che Giorgia Meloni è costretta a caricarsi sulle spalle tutto il peso della futura campagna elettorale, che è iniziata con forse poco meno di un anno, insomma, d'anticipo. E anche lei diceva era stanca, era costretta a leggere biglietti un po' di qua, un po' di là, quello che va bene, quello che va male, che è stato fatto, che non è stato fatto al governo. E molti osservatori anche oggi sui giornali riprendono questa. Era sì grintosa la Presidente del Consiglio, ma non certo nel suo momento migliore, almeno così appariva a chi la guardava. E ci dà anche un'idea di quello che dicevo prima all'ascoltatore di Padova. Giorgia Meloni sa benissimo che non può contare all'infinito e totalmente sulla fedeltà dei suoi partner. Lei diceva, Raffaello, non erano a Bari, e non è un caso che non fossero a Bari, proprio perché all'interno dei partiti c'è anche una corsa a distanziarsi, ma che è inevitabile, accade sempre prima di una tornata per le elezioni politiche. Ogni partito deve cercare di ottenere sempre più consenso, quindi avere una pattuglia parlamentare sempre più folta, e deve fare che cosa? Deve distinguersi rispetto agli altri, anche se sono i partner. E per questo io dico attenzione a dire che se la Meloni avesse chiesto le elezioni anticipate si sarebbero tenute tranquillamente. Il problema è, da una parte, ovviamente il Presidente della Repubblica, che ha la prerogativa di sciogliere le Camere e indire i comizi, ma dall'altra parte ci sono gli alleati. Chi ci dice che, caduto il governo, non si fosse fatto un nuovo governo tecnico o balneare, visto che con le temperature siamo a tema, che ci avrebbe poi portato alle elezioni? Chi lo sa, chi lo può dire? Siamo nel campo dell'imprevedibilità. Certamente Meloni sta risentendo di questa crisi, nel senso di anche rapporti all'interno della compagine di maggioranza, proprio perché ci sono le istanze che vengono portate dai partiti che in qualche modo vanno a confliggere con quello che è il suo programma e quello di Fratelli d'Italia. Un'altra telefonata, pronto?
7: Pronto?
0: Prego, pronto? Prego, è lei.
7: Ah sì, chiamo a proposito della geografia.
8: Io ho insegnato geografia per 30 anni e ogni giorno, ogni anno la mia materia veniva prosciugata, la legge Gelmini l'ha tolta da quasi tutti gli ordini di scuole, soprattutto dalle ragionerie, dove era molto importante, perché lì si imparava la geografia economica, si capivano le relazioni di forza tra i paesi, fino a rimanere soltanto nelle indirizzi turistici, alberghieri. Io l'ho sempre fatto con grande passione, con la convinzione che la conoscenza della geografia sia un privilegio. Adesso quando incontro i miei ragazzi mi dicono: ah, ciao prof, noi giriamo con la mappa, mica col telefonino, noi sappiamo leggere una carta. Ed è una cosa che mi fa molto piacere, e penso che però ormai non sia così semplice reintrodurla, perché sono entrate altre materie, sono entrate altre cose, ricostruire un tipo di conoscenza che in Italia ha avuto una tradizione anche alta, ma che nelle scuole è sempre stata considerata qualcosa di marginale, perché è facile, perché qui, perché là. Non è così in realtà. In realtà è la chiave che ci permette di leggere, capire. Certo. E per questo io ormai ne sono fuori.
0: Grazie, io sono perfettamente d'accordo con lei e non potrei esserlo diversamente, perché la geografia insieme alla storia hanno le mie materie preferite, e sono stato fortunato che quando ero io a scuola si faceva ancora. Lei dice bene, c'è anche una grande attenzione però delle nuove generazioni, se così possiamo definirle, per la geografia. Pensiamo solamente al successo che hanno i corsi di geopolitica. Li fanno tutti, li fanno anche i giornali adesso, e molti ragazzi si iscrivono perché vogliono capire, perché hanno capito che le mappe sullo smartphone non funzionano sempre, basta che ci sia un vuoto di connessione, il GPS non funziona più e non sanno andare neanche percorrere 5 km di distanza, ecco, magari su una strada dritta. Quindi conoscere il mondo in tutte le sue sfaccettature, proprio anche perché sono disorientati da questo mondo, è utile. E quindi l'auspicio, lei è un po' pessimista, lo sono anch'io, ma la speranza è l'ultima a morire, e speriamo quindi che la geografia ritorni con tutta la sua forza nelle scuole. Noi però ci fermiamo qui per questa domenica e per quanto mi riguarda per questa settimana. Ringraziamo Simone D'Arrigo per la parte tecnica, in redazione Maria Chiara Beranek e Filippo Travaglio. Da domani Prima Pagina sarà condotta da Beda Romano, corrispondente da Bruxelles del Sole 24 Ore. Potete riascoltarci su Rai Play Sound. Arrivederci.
9: Prima Pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.

0: Una tavola ci unisce. La comunità Papa Giovanni XXIII riempie una tavola lunghissima che fa il giro del mondo, dove gli ultimi sono i primi a sedersi. Con un pasto al giorno puoi aiutarci anche tu. Il 26-27 settembre nelle piazze o su unpastoalgiorno.it.
1: Armonia non è l'assenza di conflitto, ma l'arte di far convivere le differenze. È il tema della 20ª edizione del Festival Internazionale di Musica d'Arte Mito Settembre Musica. Vi aspettiamo tra Milano e Torino dal 6 al 20 settembre. mitosettembremusica.it.
2: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
3: E voilà, una ghiotta bontà!
4: Questo piatto va sicuro, te lo dico!
3: Kiwi e Arturo!
5: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici per un'estate più divertente che mai!
6: Buona festa dell'amicizia, Frido!
7: Prendila! Presa!
5: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play! Molto più di quanto immagini.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Ore 8 e 45.
1: Rai GR3.
2: Dopo Mosca Kiev, la doppia tappa degli inviati americani Witkoff e Kushner per consolidare i colloqui di pace tra Russia e Ucraina. La diplomazia di Washington tenta la svolta.
3: In Germania l'onda di destra pronta a travolgere la Sassonia. Oggi parola agli elettori, la FD in testa nei sondaggi con oltre il 40% per il rinnovo del governo del Land.
2: Il femminicidio di Lorena Isceri gettata da un cavalcavia, parla il padre, la politica sia unita contro la violenza. Giorgia Meloni insieme per proteggere le donne. Elie Schlein, faremo la nostra parte.
3: Mostra del cinema di Venezia, il giorno di Nanni Moretti con Succederà questa notte in concorso. Standing ovation per gli Oasis con il film che celebra la reunion dei fratelli Gallagher.
2: Buongiorno da Andrea Donato e Valentina Antonelli. Tentativi di pace tra Russia e Ucraina. Kiev e Mosca, 72 ore di tregua per la missione diplomatica degli inviati di Trump. Pronti a un dialogo costruttivo, fa sapere Zelensky, che stamane accoglierà Witkoff e Kushner nella capitale ucraina per la prima volta. Ieri la tappa al Cremlino, la corrispondente.
4: Oltre tre ore di colloqui. Nel ricevere al Cremlino gli inviati di Trump, Putin ha messo subito la difficoltà della situazione al centro di questi negoziati con Witkoff e Kushner, arrivati ieri a Mosca per rilanciare il processo di pace. Un incontro costruttivo nel quale sono state formulate una serie di idee, non rese note, per mettere fine alla guerra, ha detto il consigliere di Putin Ushakov, che ha precisato: il presidente ha ribadito che la Russia raggiungerà i suoi obiettivi e che le cause alla base del conflitto dovranno essere risolte. Putin ha ringraziato Trump, che non si ferma mai, ha detto, nei suoi tentativi di contribuire alla pace. I suoi inviati hanno promesso, ha aggiunto Ushakov, di portare le valutazioni russe a Kiev, dove oggi incontreranno Zelensky per la prima volta. Per garantire la sicurezza della missione statunitense in Ucraina, Putin ieri ha annunciato una tregua, ma solo per tre giorni su Mosca e Kiev, iniziata a mezzanotte e accettata dal presidente ucraino. Nei colloqui sono state anche affrontate questioni economiche. Un'importante visita a favore della pace è stato il commento del negoziatore di Putin Dmitriev nel riaccompagnare in aeroporto i due inviati che hanno lasciato la Russia già la notte scorsa. Da Mosca, Liana Mistretta, GR3.
3: In Germania, urne aperte in Sassonia-Anhalt, dove si prevede un'ampia vittoria del partito di estrema destra e xenofobo Alternative für Deutschland. La regione, fin qui bastione dei cristiano-democratici, potrebbe diventare il primo land tedesco a essere governato dall'AfD. La corrispondente.
5: Alla domanda quale sarà il suo primo provvedimento da presidente della regione, il candidato di AfD Ulrich Siegmund non ha dubbi.
6: Gestire l'immigrazione. Chi sfrutta il nostro paese deve tornare a casa. Chi vuole integrarsi è benvenuto. Dobbiamo tornare a fare questa distinzione per liberare ingenti risorse economiche da investire dove ce n'è bisogno.
5: Rimigrazione, lo slogan che più attrae i suoi elettori, anche se il 20% dei medici già ora proviene da fuori Europa, anche se con il nuovo corso si rischierebbe di non coprire almeno 40.000 posti di lavoro essenziali in quella che è la regione più povera e più vecchia della Germania. Ma una sostenitrice, la maglietta con il ritratto di Siegmund, è convinta.
7: L'AfD è l'unico partito che si cura dei tedeschi. Il governo dilapida i nostri soldi in giro per il mondo invece di darli a noi.
5: Nel programma dell'ultradestra ci sono altri provvedimenti controversi come le classi differenziali per persone con disabilità. Ancora Siegmund.
6: Chi vuole l'inclusione per tutti ignora la realtà. Ci sono bambini che hanno bisogno di un sostegno supplementare e lo riceveranno anche con l'AfD.
5: Sullo sfondo la celebrazione della germanicità e il rifiuto di quasi tutto ciò che ha fatto grande il paese dopo il capitolo atroce del nazismo. Magdeburgo, Barbara Gruden, GR3.
2: Nel Regno Unito un lugubre corteo di incappucciati blocca per ore il porto di Dover al grido basta migranti, rabbia degli automobilisti in coda verso i traghetti, polemiche per la reazione poco incisiva della polizia. La corrispondente.
8: Hanno invaso dalle prime ore della mattina le strade che conducono al porto di Dover. 300 uomini incappucciati, completamente vestiti di nero, hanno poi bloccato gli imbarchi per ore. Una protesta anti-immigrati, senza sigle politiche o rivendicazioni. Lo slogan era fermate le barche, in riferimento ai gommoni carichi di clandestini che attraverso il canale della Manica dalla Francia arrivano sulle coste della Gran Bretagna. La polizia del Kent ha blindato la zona zona, le operazioni al porto molto rallentate per tutta la giornata. L'immigrazione nel canale della Manica è uno dei temi forti dell'estrema destra inglese e ieri il leader di Reform UK, Farage, e di Rassemblement National, Bardella, hanno firmato un accordo anti-immigranti. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR3.
3: Ultima giornata per il forum di Cernobbio. C'è attesa per l'intervento del ministro dell'economia Giorgetti. Ieri il faccia a faccia sull'Europa tra il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci e l'ex premier Mario Monti. La nostra inviata.
9: Toni gentili ma idee opposte sull'Europa, da trasformare profondamente per il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci. No al Green Deal, no al piano di riarmo, sì al diritto di veto con decisioni all'unanimità.
10: L'Europa fortunatamente cambia, i leader più in vista traballano. In Francia Marine Le Pen è data vincente in qualsiasi scenario possibile e io insieme al gruppo di ESN stiamo lavorando alacremente per cambiarla questa Europa.
9: Idee contestate da Mario Monti, europeista convinto, ex premier, ex commissario. Serve migliorare, dice Monti, ma l'Europa è un progetto vincente da difendere. Poi l'affondo contro il partito di Vannacci.
11: Leggendo il programma, un aspetto del fascismo, il più insidioso, è già in atto. La ricostituzione della retorica del fascismo. E se ci sarà modo di impedire che lei vada avanti su questa strada, spenderò le mie ultimissime energie per questo.
9: Non c'è nulla fuori dalla Costituzione, risponde Vannacci, che comunque si può cambiare. L'accusa di ricostituzione del partito fascista è ridicola. Da Cernobbio con Alberto Gaetano, Paola Nania, GR3.
2: Mentre i prezzi di benzina e diesel continuano a salire, il governo pensa a uno scostamento di bilancio per raffreddare il costo del caro carburante. Una decisione che deve essere approvata dall'Europa. Sentiamo il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin.
12: Stiamo lavorando anche rispetto a quello che riguarda lo scostamento, va fatto in rapporto con il rapporto anche tecnico con l'Unione Europea. 25 giorni potrebbero anche essere sufficienti, ma non sono tempi che dettiamo totalmente noi.
3: Dopo Bari, la premier Meloni fa tappa a Policoro per esprimere solidarietà alle aree colpite dal nubifragio.
13: Incassato il sostegno della manifestazione di Bari per la longevità del suo governo, Giorgia Meloni è andata a Policoro nei luoghi colpiti dal nubifragio. Il governo farà la sua parte, ha detto la premier, che ha quindi sottolineato il lavoro dell'esecutivo per il mezzogiorno. Noi, ha sottolineato Giorgia Meloni, abbiamo avuto un'idea diversa di Sud Italia rispetto a quella di chi pensa che i problemi si possano risolvere con il clientelismo o di chi considera il mezzogiorno solo una questione spinosa.
14: Abbiamo investito, abbiamo messo infrastrutture, abbiamo aumentato la quota di infrastrutture, abbiamo investito con la ZES unica del mezzogiorno che ha generato da sola 60 miliardi di investimenti. Oggi il prodotto interno lordo qui cresce più che nella media nazionale, però serve una politica che abbia una mentalità diversa.
13: Rivendica quindi le scelte del governo per il Sud Italia, Giorgia Meloni, che nei prossimi giorni tornerà ad occuparsi del caro carburanti con il taglio delle accise in scadenza il 10 settembre e l'obiettivo di continuare a contrastare il caro benzina con aiuti mirati. Luca Ruggirello, GR3.
2: I temi economici e i risultati del governo al centro del dibattito politico tra maggioranza e opposizioni.
15: Spread giù, export su, ma soprattutto crescita del lavoro stabile. Fratelli d'Italia guarda i risultati di 4 anni di governo e con Arianna Meloni spiega che non è un punto d'arrivo. Manca un anno, complesso, sottolinea la caposegreteria del partito della Premier, che comunque parte da basi solide. Lucio Malan.
16: Grazie alla stabilità e la linea chiara del governo Meloni, l'occupazione ha raggiunto i massimi storici, con oltre 1.300.000 posti di lavoro a tempo indeterminato in più.
15: Lo sguardo, accanto alla legge elettorale, è sull'ultima finanziaria di legislatura. Focus sulle pensioni, con Forza Italia che chiede di alzare le minime e la Lega di abbassare l'età per poterne fruire. Pura propaganda, secondo le opposizioni, in un paese con crescita zero, salari al palo e inflazione fuori controllo. Tanta distanza tra i comizi di Giorgia Meloni e la realtà, osserva il 5 Stelle Giuseppe Conte.
17: Gli italiani sempre più impoveriti, gli italiani alle prese col caro energie, caro bollette, caro inflazione, con la pressione fiscale massima degli ultimi 10 anni.
15: Italiani che, aggiunge Elish Lein, stanno peggio di 4 anni fa. La segretaria PD chiede di puntare sulle rinnovabili per abbassare il costo delle bollette, ma l'esecutivo, dice da WS Angelo Bonelli, guarda solo al petrolio, così l'affondo, elettricità e gas costeranno di più. Francesco Macaro, GR3.
3: Slitta il ritorno in Italia di Alessandro Di Battista dopo il malore di venerdì 28 agosto a Cuba. L'ex deputato dei 5 Stelle sarebbe dovuto rientrare ieri, ma è stato operato a L'Avana per un peggioramento delle sue condizioni. L'annuncio in un post dell'associazione Schierarsi, da lui fondata.
2: Il femminicidio di Lorena Isceri. In un video straziante, il padre della 45enne gettata da un cavalcavia dell'autostrada 1 dall'ex compagno si appella alle più alte cariche dello Stato e ai politici di ogni schieramento affinché tragedie simili non si ripetano. La procura indaga per omicidio premeditato, inchiesta che dopo il suicidio dell'assassino è destinata all'archiviazione.
18: In fondo a quel cavalcavia è sepolta anche la voglia di vivere di una famiglia distrutta.
19: Nel suo accorato appello, il padre di Lorena Isceri si rivolge alle più alte cariche dello Stato.
18: Prendete provvedimenti all'unanimità affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più.
19: In lacrime indica le strade da percorrere per scongiurare altra violenza contro le donne.
18: Lavorate nelle scuole, potenziate i centri antiviolenza.
19: Drammatico anche il messaggio inviato da Federico Vella alla madre di Lorena subito dopo averla lanciata giù dal cavalcavia. È finita, l'ho uccisa, ha scritto alla donna, alla quale pochi giorni prima avrebbe chiesto di intercedere per farli tornare insieme, dopo che lei lo aveva lasciato per un presunto tradimento. Per 40 minuti poliziotti e vigili del fuoco hanno cercato di dissuadere l'uomo dal suicidarsi. Una poliziotta gli si è inginocchiata davanti pregandolo di non farlo, mentre il collega ha notato un altro dettaglio.
20: C'è il sangue che vola dall'apparecchiaio.
19: Sarà l'autopsia a chiarire se la vittima fosse cosciente quando lui l'ha lasciata cadere o se l'abbia uccisa o stordita prima. Con sé aveva portato fascette, scotch, forbici e un lenzuolo, come se avesse già pianificato tutto. Simone Zazzera, GR3.
3: Il mondo politico risponde all'appello di Franco Isceri. Ogni donna uccisa è una sconfitta per tutti e insieme dobbiamo saper reagire, ha scritto Giorgia Meloni sui social. Siamo vicini al dolore del papà di Lorena, faremo la nostra parte, le parole della segretaria PD Schlein.
2: Indagini in corso per fare piena luce sullo sversamento di idrocarburi nel Naviglio a Milano, una chiazza di 28 chilometri partita da Magenta a ovest del capoluogo lombardo. Situazione ora sotto controllo, la sostanza oleosa è stata fermata con alcune barriere poste sull'acqua, intanto scatta l'allarme ambientale.
3: Per l'arrivo degli Oasis e per il film che celebra la reunion dei fratelli Gallagher alla Mostra del Cinema di Venezia, il tappeto rosso trasformato in un palco da rockstar con standing ovation e tifo da stadio. Ma l'applauso più lungo è stato per il ritorno di Nanni Moretti con Succederà questa notte in concorso. L'inviata.
21: Sofferenza e gioia in questo film.
22: Louis Garrel scherza su Nanni Moretti, il papa del cinema lo definisce, che gli regala il personaggio di Matteo, protagonista di Succederà questa notte, storia d'amore con Jasmine Trinca.
23: Tentativo di racconto, di rappresentazione della vita con tutti i suoi inciampi, cioè trovo che sia una storia d'amore appassionante ma anche molto buffa.
22: Il film dal 3 dicembre in sala, ieri sera è stato accolto dagli applausi scroscianti della Sala Grande, dove poco dopo sono arrivati gli Oasis. Lido impazzito per i fratelli Gallagher ed il film che ne racconta la riconciliazione, Don't Look Back in Anger, che sarà nei cinema dal 10 settembre. Occhiali scuri d'ordinanza per Liam, hanno firmato autografi e scattato foto. Ed oggi dopo Moretti arriva anche il secondo autore italiano in concorso, Andrea Pallaoro, che porta sul tappeto rosso The Echo Chamber, l'ultima sceneggiatura firmata Bernardo Bertolucci. Venezia, Miriam Mauti, GR3.
3: Il giornale termina qui, direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, caporedattore centrale Ivano Liberati, coordinamento edizione Pietro Plastina, in regia Fernando Conti e Alessandro Pazienza.
2: Adesso Onda Verde, il meteo, poi lezioni di musica, il prossimo GR alle 13.45, da Andrea Donato e Valentina Antonelli ancora l'augurio di una buona giornata.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
24: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.
4: Onda Verde. Viaggiare informati.
5: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 8:59 minuti, bollino rosso per la giornata di oggi in vista del controesodo estivo. La viabilità sarà comunque agevolata dallo stop ai mezzi pesanti in vigore fino alle 22. Partiamo dalla 4 dove il traffico è rallentato tra Peschiera e Sirmione in direzione di Brescia per lavori in corso. Sulla statale del Lago di Como e dello Spluga ancora rallentamenti tra Bellano e Piona in direzione del passo dello Spluga e del confine con la Svizzera. Rallentamenti anche sulla 12 Genova-Rosignano tra Recco e Genova-Nervi in direzione di Genova. Andiamo in Toscana sulla Firenze-Pisa-Livorno, code tra Livorno-Porto e Livorno-Centro in direzione di Livorno. Sulla tangenziale di Napoli attenzione a un veicolo fermo in galleria sulla corsia di marcia tra Corso Malta e Capodimonte in direzione di Pozzuoli. Infine in A16 Napoli-Canosa lavori tra Vellino Est e Benevento in direzione di Canosa. È tutto, prossimo aggiornamento alle 13:50. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS.

0: Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia domenica 6 settembre. Oggi l'alta pressione atmosferica garantirà una giornata soleggiata su tutte le regioni, con nubi irregolari solo in area alpina e prealpina lungo l'Appennino centro-settentrionale e sui monti della Calabria, con possibili piogge anche nella forma di isolati temporali e con probabilità un po' più alta solo sulle Alpi occidentali, tra la Liguria e l'Alta Toscana e sulle Marche. I venti saranno poco sostenuti e a prevalente regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza, il moto ondoso sarà poco accentuato, con mari poco mossi. Sarà localmente mosso solo il Mar di Sardegna. Le temperature minime non subiranno variazioni significative, mentre i valori massimi caleranno lievemente sulle regioni adriatiche, con punte di 36 gradi nelle zone interne della Puglia, della Basilicata e poi sul Catanese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: RAI Radio 3.
2: Radio 3, lezioni di musica. Robert Schumann, concerto in re minore per violino e orchestra, opera postuma, con Alessandro Solbiati.
3: Buongiorno. Ieri, nel nostro excursus su alcuni grandi lavori dell'ultimo periodo di vita di Robert Schumann, lavori che a tutt'oggi vivono un contrasto inspiegabile e, a mio parere, doloroso tra la loro grande bellezza e importanza e la, a tutt'oggi, ripeto, scarsissima circolazione, abbiamo iniziato a parlare dei due concerti solistici composti, l'uno, quello per violoncello, nel 1850 all'inizio del periodo di Düsseldorf, l'ultimo periodo, diciamo, lavorativo di Schumann, cioè quello di direttore musicale della musica nella città di Düsseldorf, prima che i problemi psichici lo portassero all'ospedale di Endenich, dove morirà nel 1856, e l'altro che proponiamo oggi, cioè il concerto per violino e orchestra, l'ultimo brano sinfonico compiuto di Schumann, scritto, attenzione, in soli 10 giorni, lo dice lui stesso in una lettera, cioè iniziato il 21 settembre 1853 e completato il 1 ottobre 1853. Entrambi non furono eseguiti in vita di Schumann, che quindi non li sentì mai, ma mentre quello per violoncello, se non altro, ottenne l'apprezzamento, l'appoggio degli amici musicisti, e ottenne, sia pur faticosamente, diciamo al terzo tentativo, ottenne in vita di Schumann la pubblicazione, e semplicemente non venne eseguito in quanto il violoncellista chiamato a farlo a poco declinato l'invito perché era troppo difficile per lui. Quello per violino in realtà è stato sistematicamente e per me un po' incredibilmente stroncato persino dal dedicatario, attenzione, Schumann non l'ha dedicato espressamente, ma insomma era pensato per Joachim, il giovane violinista emergente che faceva parte della cerchia di Clara, Schumann, di Brahms, eccetera. Joachim addirittura ne sconsigliò la pubblicazione, ma non solo in vita di Schumann, anche dopo, e addirittura una lettera di decenni dopo, ne sconsigliò la pubblicazione ritenendolo concerto con varie cose sbagliate nella scrittura. Francamente inspiegabile e anche un po', non so che parola usare per valutare un giudizio di questo genere. La pubblicazione, attenzione, avvenne soltanto 80 anni dopo la morte di Schumann, infatti non porta un numero d'opera a questo concerto. E purtroppo devo dire che è una pubblicazione che venne per motivi spiacevoli, e cioè fu il nazismo a riscoprire questo concerto e a farlo eseguire, mi sembra, nel 1937 in grande pompa. Perché? Perché venne definito il grande concerto, il primo grande concerto romantico tedesco, in modo da sostituire il vietatissimo, meraviglioso concerto di Mendelssohn per violino e orchestra, Mendelssohn in quanto ebreo. E quindi il povero Schumann non solo non ha sentito questo concerto, ma è stato addirittura usato, sfruttato dal nazismo. Sinceramente non si capisce il motivo di un tale disprezzo, dovrei dire, per questo concerto. Basterebbe la struggente bellezza dell'adagio a dire il valore dell'opera. Schumann, a differenza che per il violoncello, si è interessato molto al violino nel suo ultimo periodo. Schumann, a sua età, scrive 2 sonate per violino e pianoforte, ma tutte e due in quegli anni, cioè il 1851, Ed è anche tra le due sonate e il concerto che ascoltiamo oggi una fantasia per violino e orchestra opera 131. È anche vero che aveva una figura di riferimento violinistico che era appunto Joachim. Mentre il concerto per violoncello e orchestra è, come secondo la dizione schumanniana, un concerto per violoncello e accompagnamento orchestrale, e nel concerto per violoncello Schumann libera il suo desiderio di canto, di espansione lirica senza posa, il concerto per violino è un vero brano sinfonico in tre movimenti, mentre in quello per violoncello tutti e tre i movimenti erano uniti da pagine di sutura, qua invece il primo movimento si conclude normalmente, mentre invece il secondo e il terzo di fatto sono uniti anche in questo caso da una pagina di sutura. Il primo movimento inizia con un'intera esposizione orchestrale delle due molto evidenti aree tematiche, mentre ricordiamo che il concerto per violoncello orchestra iniziava con tre accordi dell'orchestra e poi entrava il solista. Le due aree tematiche, la prima è potente, energica, con qualche, visto che è in re minore, questo salto d'ottava iniziale dei violini e questo puntato sembra un po' una specie di commendatore del Don Giovanni, insomma, con questo slancio potente iniziale. Invece la seconda area tematica arriva dolcissima, sussurrata, tenerissima. Però vorrei far notare una caratteristica tematica, perché questo puntato è il ritmo questo. Quando arriva la seconda idea, cioè subito dopo, è qui ed è questa. In realtà sembrano totalmente diverse, ma in realtà la seconda deriva dalla prima, perché è il puntato della prima. Questo puntato, yam, pa-pam, pa-pam, se io ascolto questa cellula, è come se fosse così. Soltanto che è addolcita dall'arpeggio. Cioè la tenerezza è in derivato dell'energia della prima area tematica. Ascoltiamo quindi adesso tutta l'esposizione orchestrale delle due aree tematiche, prima quindi dell'ingresso del violino solista.

ripresa, ma modulazione, e adesso si plana alla seconda idea.

E quinta entrerà, come sentiremo dopo, il violin solista. Vorrei far notare che la seconda area tematica è una specie di isola felice, di isola serena in mezzo, perché subito dopo riparte l'energia della prima area tematica, che è anche basata su quel ribattuto incessante di come questo pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa degli archi, che mantengono una specie di drammatica. E quinta entrerà, come sentiremo dopo, il violin solista. Vorrei far notare che la seconda area tematica è una specie di isola felice, di isola serena in mezzo, perché subito dopo riparte l'energia della prima area tematica, che è anche basata su quel ribattuto incessante di come questo pa-pa-pa-pa-pa-pa degli archi, che mantengono una specie di drammatica, di drammatico incalzare tematico unito al puntato del tema. Per cui è solo la seconda idea che

che prima di tutto, innanzitutto, eredita l'energia della primaria tematica, del primo tema, ma tende a spegnerla più volte. La spegne una prima volta, la addolcisce, scusate, poi la rilancia per giungere alla dolcezza del secondo tema, ripartire, e tornare al secondo tema di nuovo con una variazione. Vi segnerò alcune di queste fasi. Il tutto con una scrittura violinistica ricchissima, inquieta, mobilissima nel registro. È un dialogo bellissimo tra due climi musicali che sono le due idee di questo primo movimento. Ascoltiamo quindi la riesposizione del violino solista.

e qui ancora di più. Sembra fermarsi e riparte invece di nuovo più.

E questo è l'inizio dello sviluppo. Ascoltando mi chiedo come si faccia a stroncare un concerto per violino e orchestra che dispone di una seconda idea, ad esempio, di una bellezza veramente struggente, come una melodia sussurrata bellissima, una scrittura violinistica pazzesca, bellissima scrittura violinistica. Va bene. Noi ora non ascolteremo l'attacco dello sviluppo, ma la sua seconda parte, in quanto essa propone una logica espressiva e compositiva molto originale e molto affascinante, e in fondo non tipica di uno sviluppo. E cioè con una diluizione, dovrei dire, dell'energia della primaria tematica che è stata sviluppata all'inizio dello sviluppo, si giunge, e da qui partiremo nell'ascolto, a una esposizione del secondo tema in un desolato modo minore, enfatizzando nella componente melodica anche attraverso il dialogo con un clarinetto prima e con un oboe poi, semmai ve lo segnalerò. Poi tutto sembra spegnersi negli echi singhiozzanti del secondo tema, ma proprio da questa cellula, da queste cellule circondate da pausa,

a poco riemerge l'energia e tutto precipita nella ripresa dell'eroico primo tema. Ve l'ho un po' raccontato, adesso ascoltiamo questa seconda parte dello sviluppo fino all'attacco della ripresa. Questo è il tema, secondo tema in modo minore. Ecco il clarinetto sopra.

In realtà sembra tutto spegnersi. Ma è proprio la cellula, questa, le quattro note, che a poco si allargano, diventano arpeggio, riprendono energia.

E questa è stata la ripresa. È mirabile il fatto che proprio questa cellula, quella del... che sembra questo sospiro melodico, in realtà si presti così isolata da pausa, in realtà diventare movimento più veloce con una sestina e poi via via congiungersi a rilanciare l'energia fino alla ripresa. Il primo movimento del concerto violino-orchestra è l'unico tra i due concerti, violoncello e violino, è l'unico movimento che non sia quello finale ad avere una vera e propria chiusa potente e virtuosistica dopo un movimento assai ampio, cioè di 15 minuti circa. In pratica potrebbe essere un brano completo in sé. Ma si apre a questo punto l'adagio. L'adagio è un vero gioiello, dovrei dire il gioiello del concerto per violino e orchestra, di durata piuttosto breve. Sono 6 minuti contro i 15 minuti del primo movimento e i 9 del terzo movimento. Un adagio di bellezza struggente, tenerissima, basato sull'alternanza di due cellule melodiche che a un ascolto distratto possono apparire simili, che invece hanno, significato e clima espressiva diversissimi, quasi opposti. Mi spiego. Si inizia con la tenerezza di violoncelli, ma suonato così non si capisce una certa cosa, e cioè che questa sequenza è tutta in sincope. Cioè, non pensate a queste note come un battere? Ma dovete pensarlo come ta, ta, ta, come suonate sempre sulla seconda metà di un quarto della battuta, come una specie di sospiro, come una specie di respiro che non si può appoggiare al battere. E quindi come sussurrando qualche cosa che non riesce ad appoggiarsi. A quel punto entra la seconda cellula e tra poco diremo che questa cellula è fatta dal violino solista, che ha una storia tenere molto particolare, che è questa. Questa invece è assolutamente tetica, cioè in battere, così. Un andamento maestoso, anche leggermente di marcia, maestoso, rassicurante. Insomma, la prima idea è tutta sospensiva, mai appoggiata su un battere. La seconda si appoggia, viceversa. Riaggiusta il ritmo e lo risolve la cosa con un lento, solenne ritmo puntato, una marcia maestosa e sorridente. Qual è la storia successiva di questa seconda cellula? Una storia tenera e dolorosa insieme. Noi qui siamo a fine settembre 1853. Meno di un anno dopo, Schumann, chiuso nell'ospedale psichiatrico, Schumann che sentiva voci, Schumann che dialogava con gli spiriti, dichiarò che durante la notte gli spiriti gli avevano dettato una melodia, ordinandogli di comporla e di comporre attorno a lei, ed egli ne fece una splendida, anche se vaga e un po' misteriosa, serie di variazioni. Il fatto è che quel tema, che lui stesso chiamò Geister tema, cioè tema degli spiriti, in realtà era suo, se ne era dimenticato, era proprio il tema di questo ingresso del violino solo in risposta ai violoncelli, una risposta maestosa e commovente e rassicurante che in realtà dimenticò e dichiarò più tardi dettata dagli spiriti. Noi adesso ascoltiamo la prima parte dell'adagio. Cercate di cogliere il fatto che l'ingresso dei violoncelli tenerissimo è tutto in controtempo, cioè in levare, fino all'ingresso del violino che risolverà, e vedremo che la storia di questa parte dell'adagio è tutto un dialogo tra questi due elementi che si alternano. Ascoltiamo. Ecco i violoncelli. Tutta sbasata rispetto ai bassi. E adesso entra il violino con un sorriso rassicurante.

Adesso è il violino a prendere la cellula di violoncelli. Questa. In sincope.

e ritorno l'elemento dei violoncelli. Come si può parlare male di un concerto che possiede questo adagio centrale di incredibile bellezza? Si diceva all'inizio che mentre il violoncello orchestra ha sutture tra tutti i tre movimenti, qui nel violino orchestra solo secondo e terzo sono uniti da una breve transizione, e la cosa ha un senso perché il primo movimento è del tutto un brano in sé compiuto, mentre il secondo e il terzo sono le due facce opposte e contrapposte del compositore stesso. La dolcezza e il clima sospeso di un adagio che si ascolta tenendo il fiato aveva bisogno di uno sbocco nel suo opposto e mediante la messa in scena della trasformazione progressiva di una cellula dell'adagio, come adesso ascolteremo. E si piomba su una polacca, la polacca che ha una storia lunga in Schumann, da giovanissimo l'ha usata più volte in Papillon, opera 2, anche in riferimento nascosto ad una fanciulla polacca, poi la dimentica e la usa qui come simbolo stesso dello scoppio di un'energia. Quindi adesso ascoltiamo la transizione tra adagio e terzo movimento, l'uscita dal sogno e l'esplodere estroverso del terzo movimento di ascolteremo la prima parte e poi commenteremo un poco. Ascoltiamo.

Questa è la cellula, il ta ta ti ta tam. Sotto ci sono i violoncelli con la cella iniziale, ma il violino, attenzione, e la cellula via via si diventa il tema della polacca.

0: Fu proprio la brillantezza un po' esteriore di questo terzo movimento, contrapposta all'intensità dolcissima dell'adagio, a costare a Schumann gli impietosi commenti negativi che fecero letteralmente sparire il concerto per 80 anni. Ma erano commenti francamente stupidissimi, e proprio l'essere giunto all'estremo della dolcezza del canto che ha fatto sentire a Schumann la necessità di una scrollata di spalle e l'emergere fulmineo del suo florestano interiore, del suo personaggio estroverso, dopo tanto Eusebio, il suo personaggio introverso. Senza contare poi che nei 2:30 ascoltati il ritmo della polacca copre solo l'attacco, aprendo la strada a un susseguirsi di episodi giocati, scherzosi o più dolci, insomma la ricchezza del comporre, ma tant'è. E oggi a noi rimane questo splendido concerto che soltanto dovrebbe essere suonato e conosciuto molto di più. Buona giornata da Alessandro Solviati.
1: Radio 3, lezioni di musica, a cura di Attilio Fortunato. Questa puntata è andata in onda il 2 novembre 2025. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.
2: A un mese dalla scomparsa, speciale La Lingua Batte, le parole di Guccini. Domenica 6 settembre con Paolo Di Paolo, linguisti, musicologi, poeti, filosofi, per un racconto corale del maestrone e dei suoi testi più amati. Le parole di Guccini, domenica 6 settembre alle 10:45 su Radio 3 e sempre su Rai Play Sound.
3: Pagina 3 internazionale.
4: Buongiorno, buongiorno e bentrovati e bentrovate a Pagina 3 Internazionale, la rassegna stampa di Radio 3 dedicata alle pagine culturali dei giornali di tutto il mondo. Sono le 9:32 minuti e 4 secondi di domenica 6 settembre. Io sono Daniele Cassandro e vi saluto dagli studi Rai di Via Asiago a Roma, e con me ci sono Fabio Ganci alla parte tecnica e Maria Chiara Beranek alla cura del programma e alla regia. Vi ricordo, come al solito, che potete mandare messaggi SMS e WhatsApp durante questa diretta al numero 335-56-34-296. Ad accompagnarci musicalmente in questa puntata di oggi ci sarà la musica delle Vertine, una formazione nata nel 1983 nel villaggio finlandese di Räkylä, nella Karelia, quindi nella regione, diciamo, sud-occidentale della Finlandia. Il gruppo parte da antiche tradizioni folk e vocali della Karelia, ma negli anni le ha mescolate con il pop, il rock e jazz, costruendo impasti di voci femminili, contrappunti serrati e ritmi anche sghembi e asimmetrici. Le sentirete, è musica folk ma con un aspetto bizzarro che acchiappa sempre l'attenzione. La parola vertine in lingua finlandese significa fuso, ed è quella parte dell'arcolaio che serve per filare la lana, quella con cui, per capirci, la bella addormentata si punse prima di cadere nel suo lunghissimo sonno. Quindi fa capire anche come questa musica sia legata a tradizioni folcloriche lontane e ancestrali. Cominciamo la nostra rassegna stampa sfogliando la stampa statunitense, che comincia a essere piena di articoli e ricordi dell'11 settembre. L'11 settembre 2001, ovviamente, l'attacco alle Torri Gemelle. È interessante e importante questo anniversario perché sono i 25 anni dall'attacco delle Torri Gemelle, quindi è uno dei primi anniversari, diciamo, in cui c'è una generazione che si affaccia all'età adulta, già adulta, che non ha mai vissuto quel giorno. Quindi diventa particolarmente importante il ricordo e il racconto di quello che successe. Tutti noi che c'eravamo ci ricordiamo dove eravamo, abbiamo sentito negli anni migliaia di racconti, anche tra gli amici, anche tra le persone che conosciamo, di dove eravamo quel giorno, e abbiamo letto centinaia di articoli che ricordavano quel momento. E, tra l'altro, potete anche riascoltare su Rai Play Sound un podcast realizzato da Radio 3 che si intitola L'Isola New York 9-11, che era un podcast originale da Radio 3 che racconta proprio i giorni seguenti agli attentati delle Torri Gemelle, con testimoni anche importanti come Steve McGurry e Amitav Ghosh. Quindi lo trovate lì, L'Isola New York 9-11, su Rai Play Sound. Invece cominciamo la nostra rassegna con sfogliando una fonte statunitense, ma non così scontata. Non leggeremo dal New York Times, non leggeremo dal Washington Post, ma leggeremo su Inquest, che è una rivista online che studia e racconta dall'interno il sistema penitenziario americano ed è promosso da un'associazione contro alla mass incarceration, cioè contro all'incarcerazione di massa. Inquest è una rivista essenzialmente scritta da attivisti e carcerati statunitensi. Mi interessava questo punto di vista eccentrico, diciamo, sull'11 settembre, perché l'articolo è scritto da Rashon Venabel, che è uno scrittore, appunto, e attivista detenuto, e questo pezzo fa parte di una serie della rivista Inquest che parla delle conseguenze politiche e culturali della guerra al terrore, soprattutto le conseguenze subite dalle persone di religione musulmana. E Venabel, in questo articolo che ho trovato, parla dell'11 settembre visto dagli occhi dei carcerati americani di religione islamica, ed è veramente un punto di vista interessante e secondo me poco trattato, ma cominciamo proprio a leggere l'articolo. La mattina dell'11 settembre 2001, in una giornata di cielo terso della città più grande del paese, alle 8:46 un aereo di linea si schiantò contro la torre nord del World Trade Center. Poche immagini nella storia degli Stati Uniti suscitano un'incredulità e un peso emotivo paragonabili a quelli della quella prima palla di fuoco e dell'inquietante colonna di fumo che si levò subito dopo nel cielo. Più o meno nello stesso momento, il 37enne Darren Powell veniva registrato a Downstate, allora era il centro di smistamento per i detenuti di New York, in attesa di essere assegnati a un carcere di lunga permanenza. Powell era stato condannato per omicidio, doveva ancora rispondere di numerosi reati federali e aveva davanti a sé la prospettiva di un ergastolo. Non pensava che ci fosse ancora qualcosa capace di sorprenderlo. A un centinaio di chilometri più a nord, a Stormville, il 27enne Lamar Knox camminava lungo il malridotto vialetto di cemento del carcere di massima sicurezza di Green Haven, quando vide una folla radunarsi vicino alla gradinata del cortile attorno ai televisori. Tutti cominciarono a convergere verso le gradinate, ricorda. C'era silenzio perché cercavamo di capire cosa fosse successo. Poi arrivò il secondo aereo. Ecco, l'arrivo del secondo aereo è quello che a tutti ha fatto capire che non era un incidente, che era qualcosa di molto strano che nessuno aveva mai visto. I tre uomini che sono intervistati da Venabel erano isolati dalla città e dalle proprie famiglie, ma come molti dei circa 67.000 detenuti nelle carceri dello Stato di New York, avevano legami profondi con la città, capirono che la loro città era sotto attacco e capirono anche che, in quanto musulmani, molto presto lo sarebbe stata anche la loro identità religiosa. Continuiamo a leggere su Inquest. Per decenni, prima dell'inizio della guerra globale al terrore, l'Islam era stato rappresentato come l'antitesi dello stile di vita americano e occidentale. Dopo l'11 settembre, quel sospetto si irrigidì e assunse una connotazione razziale ancora più marcata. Dentro le carceri, comunità musulmane composte prevalentemente da uomini afroamericani, che per decenni avevano costruito rispetto, unità e autorità morale, si ritrovarono improvvisamente temute, divise e prese di mira. A quel tempo i musulmani erano i nemici, ricorda Knox. Fu dura. Questo è proprio il titolo dell'articolo. A quel tempo i musulmani erano nemici. Alcuni detenuti di Green Haven erano convinti che la comunità musulmana del carcere appoggiasse gli attentati. In realtà erano soprattutto le guardie ad alimentare quest'idea. Credo che i detenuti semplicemente non sapessero che cosa stava succedendo, racconta Knox. Anche se non c'erano state minacce esplicite, si accorse che la tensione stava crescendo. Insieme ad altri quattro detenuti musulmani andò a parlare tavolo per tavolo con tutti i gruppi di carcerati presenti nel cortile per chiarire le cose prima che la situazione sfuggisse di mano. Dovevamo andare da tutte le gang del cortile e spiegare che noi non avevamo niente a che fare con quegli attentati. Ecco, il punto centrale dell'articolo è che prima degli attentati nelle prigioni statunitensi, l'Islam aveva avuto una funzione molto diversa da quella che gli venne attribuita dopo. Per molti detenuti afroamericani la conversione prima alla Nation of Islam e poi all'Islam sunnita era stata una via d'uscita dalle gang e dalla violenza. Tra di loro c'è Michael Campbell, che scoprì l'Islam sunnita in carcere nel 1992. L'11 settembre 2001 aveva 32 anni, stava ascoltando il sesto anno di una condanna all'ergastolo ed era rinchiuso in isolamento permanente nel penitenziario di Southport. Prima degli attentati, la comunità musulmana era più forte, ricorda Michael Campbell. A metà degli anni 90, i detenuti musulmani, in prevalenza uomini afroamericani convertiti all'Islam sunnita o alla Nation of Islam, occupavano una posizione particolare nelle carceri. Le guardie, gli altri detenuti e persino le gang rivali riconoscevano quelle comunità come organizzate, disciplinate e fondate su solidi principi morali. Quando c'era un problema, i ragazzi ce lo facevano sapere e molto spesso lo risolvevamo tra noi, racconta Campbell. Eravamo all'avanguardia, facevamo cessare i conflitti ed eravamo molto rispettati. Essere musulmani comportava una serietà, un codice etico e una disciplina che non avevano eguali nel sistema carcerario. L'Islam diventò una strada per uomini detenuti che volevano disperatamente abbandonare gli stili di vita che li avevano condotti ad andare in prigione. A molti afroamericani non offrì soltanto un modo per sottrarsi ai modelli distruttivi, diede loro un linguaggio per parlare di identità, dignità e fratellanza. Ecco, Rashon Venable non racconta questa storia soltanto attraverso le testimonianze altrui. Anche suo padre, che abbracciò l'Islam sunnita durante un periodo di detenzione, tornando a casa, scrive Venable, era profondamente cambiato. Lo stesso autore del pezzo si convertì poco dopo. Nel 2019, mentre era detenuto ad Attica, Venable sentì una guardia annunciare all'interfono il ritorno dei musulmani alla preghiera del venerdì, dicendo «sta tornando Al-Qaeda». I detenuti presentarono un reclamo e qualche settimana più tardi quella stessa guardia si scusò. Il pezzo di Inquest si chiude con una rivendicazione molto netta. Per Venable, come per gli uomini che ha intervistato, l'Islam non ha significato violenza, ma il suo rifiuto proprio netto. Ecco, questo ricordo dal carcere statunitense delle comunità musulmane è secondo me molto interessante per raccontare l'11 settembre da un punto di vista diverso. È il momento della musica ed è il momento di ascoltare il primo brano delle Vertine che si intitola Emoni Ennen.

Emoni Ennen, le Vertina, il gruppo vocale finlandese. Emoni Ennen significa mia madre un tempo. È una canzone dedicata ai tempi passati e appunto a una madre. È un brano del 1996. Passiamo ora a sfogliare online Literary Hub, che è una rivista culturale appunto online statunitense nata dalla collaborazione fra l'editore indipendente Grove Atlantic e Electric Literature. È una rivista online che pubblica recensioni, saggi, interviste ed estratti di libri, come nel caso che andremo a vedere insieme, con una particolare attenzione alla letteratura contemporanea e al dibattito delle idee in generale. Il testo che leggiamo oggi insieme è firmato da Jehan Dubrow, che è una poetessa, saggista e anche una docente di scrittura creativa all'Università del North Texas. Il pezzo si intitola In difesa della frivolezza ed è tratto da un suo nuovo libro chiamato appunto Frivolity a Defense, pubblicato dalla Columbia University Press. E Dubrow comincia proprio il suo articolo descrivendo una forma esemplare di frivolezza, ovvero la cura della pelle. Cominciamo a leggere il suo pezzo perché è molto divertente all'inizio e poi fa riflettere. Sarà l'anno della pelle perfetta, mi dissi. Ero arrivata alla metà dei 40 anni e lo specchio improvvisamente mi restituiva un viso attraversato da una griglia di rughe. Ero il ritratto di una donna che invecchia. Era una composizione cubista, qualcosa di Picasso. Era uno strano collage della stanchezza. La bocca, gli occhi, l'arco di Cupido delle labbra. Ogni parte del viso era spiegazzata come un foglio di carta accartocciato e poi nuovamente disteso. Per inaugurare l'anno della pelle perfetta, ordinai creme, idratanti, sieri contenuti in fiale di vetro, oli da dosare una goccia alla volta. Imparai a fare una doppia pulizia del viso, prima un balsamo che si scioglieva come burro, poi un liquido saponoso che eliminava ogni residuo. Ordinai piccole salviette usa e getta da un'azienda chiamata Clean Skin Club, perché quello della pelle immacolata era un club, appunto il club della pelle pulita, al quale volevo assolutamente iscrivermi. Picchiettavo sugli zigomi qualcosa che si chiamava essenza. Le dita mi scorrevano sul viso come sulla tastiera del portatile. Volevo una pelle di vetro, una pelle elastica, una pelle lucida come la scia lasciata da una lumaca. Picchietta, picchietta, mi stavo revisionando, mi dicevo. Era il gennaio del 2020. Presto sarebbe arrivata una pandemia globale. Durante il confinamento quel rituale per l'autrice assume un altro significato. Avvicinandosi allo specchio, Dubrow può ridurre il mondo proprio intero alla topografia del suo volto, fronte, naso, mento. La ricerca della pelle perfetta è un gesto vano, certamente, ma è anche un tentativo di recuperare una forma di controllo, mentre fuori da casa sua tutto diventa incontrollabile. Da questa esperienza personale, l'autrice passa alla parola stessa, frivolezza. Continuiamo a leggere. Frivolezza, ciò che è connesso al frivolo, vale a dire qualcosa di poco importante che non merita una riflessione rigorosa. Frivolezza è sempre una specie di insulto. Definiamo frivole alcune cause giudiziarie. Ecco, questo è in inglese. Frivolous si può dire per una causa giudiziaria. In italiano no, diremmo una causa, diciamo, senza fondamento. Appunto, una causa priva di fondamento. Definiamo frivoli alcuni divertimenti, alcune conversazioni. Raramente, anzi mai, frivolo è un complimento. La parola frivolezza indossa un boa di struzzo. Quando viene pronunciata è civettuola. In inglese, e anche in italiano, comincia con una F non sonora e termina con quello che i grammatici chiamano un suffisso femminile che sembra frizzare come uno spruzzo di prosecco. Ecco, dal punto di vista della traduzione, è buffo come questa descrizione in inglese della parola frivolity suoni molto bene anche in italiano, perché il suffisso frivolezza, questo finale inezza, è veramente frizzante come uno spruzzo di prosecco, appunto come dice l'autrice. Femminile, perché la frivolezza è cucita al genere. Spesso è legata anche alla queerness e al colore della pelle. Chi definisce un oggetto frivolo critica quell'oggetto e indirettamente anche la persona che ama, per esempio, un pezzetto di pizzo o la frangia di cuoio lungo una manica. Le passioni degli uomini, scrive, vengono prese sul serio. I giochi praticati da bambini diventano i loro passatempi da adulti, anche quando si limitano a guardare una palla lanciata avanti e indietro, seduti sui soffici cuscini del salotto. Agli uomini è permesso essere tifosi. Possono indossare maglie che arrivano fino alle ginocchia, enormi camicie dai colori primari, senza essere biasimati. E il gioco, qualunque cosa esso sia, non è mai una frivolezza. È una cosa seria. Ecco, qui comincia a
spiegare come lo stigma che c'è sulla parola frivolezza è essenzialmente uno stigma sulle donne. Una donna che compra un profumo invece viene giudicata per aver speso soldi in uno sciocco spruzzo di mimosa o patchouli. È condannata se desidera oggetti venduti alle donne, ma anche se non usa il rossetto o il mascara che da lei invece la società si aspetta. Dubrow qui prende un celebre ragionamento di John Berger, dello storico dell'arte inglese, in questione di sguardi. La cultura trasforma la donna in un oggetto da contemplare e contemporaneamente la condanna perché si guarda. Continuiamo a leggere, qui diventa interessante il pezzo, proprio da un punto di vista filosofico. Lo specchio è stato spesso usato come simbolo della vanità femminile, scrive Berger, ma quel moralismo era soprattutto ipocrita. Si dipingeva una donna nuda perché si provava a piacere, nel guardarla. Poi le si metteva in mano uno specchio e quel dipinto si chiamava vanità, condannando così moralmente la donna di cui si era rappresentata la nudità per il proprio piacere. La vera funzione dello specchio era un'altra: indurre la donna a considerare se stessa prima di tutto come qualcosa da guardare. Berger ci mostra la vanità di Hans Memling. Una donna è in piedi, nuda, a eccezione dei sandali, di un sottile cerchio d'oro fra i capelli. Tiene in mano uno specchio nel quale compare soltanto il suo volto. Sebbene si trovi in un paesaggio fitto di vegetazione, con dei cani e una casa dal tetto di paglia in lontananza, non vede altro che se stessa. Dovremmo disprezzarla perché è caduta dentro al proprio riflesso. Ma perché non dovrebbe farlo? Dunque, la questione non è stabilire se cosmetici, vestiti, profumi e gioielli siano davvero importanti, è capire perché alcune passioni vengono considerate culturalmente serie e altre no, e perché la leggerezza associata al femminile o al queer debba essere continuamente giustificata. Per arrivare alla sua conclusione, Dubrow si rivolge a Montaigne, che nel suo saggio sulla vanità osservava ironicamente come nulla fosse più vano dello scrivere della vanità. La vanità, continua a scrivere Dubrow, è ciò che è falso o vuoto, è ciò che non produce frutti. Ci sentiamo a disagio quando siamo costretti a incontrare noi stessi nelle onde azzurre dell'autoriflessione. Faremmo qualunque cosa pur di evitare quello sguardo devastante, capace di sommergerci. Ed è qui che entra in scena la frivolezza. Il frivolo è una splendida scusa. Ci permette di partecipare al piacere del pettegolezzo, di godere delle delizie della moda e dei profumi, di divorare biscotti zuccherati finché la nostra golosità non è sazia e l'anima non è piena come lo stomaco. Ma il frivolo, potrei dire seguendo Montaigne, è sempre sfumato di solennità, come da un pigmento grigio. L'anno della pelle perfetta per me era più di una dimostrazione di egocentrismo, più del tentativo di rendere il mio viso traslucido e luminoso come una pietra di luna incastonata nell'argento. Era il mio piccolo modo di affermare questa cosa: questo corpo è vivo e permanente. Più la mia pelle diventava limpida, più mi allontanavo da tutte le morti di quell'anno. È il momento di ripassare alla musica, alle nostre Vertina, e ascoltiamo un brano intitolato Cocco.

Cocco delle finlandesi Vertina su Pagina 3 Internazionale su Radio 3. Cocco significa in finlandese falò, ma nella mitologia finlandese è anche il nome di una gigantesca aquila di fuoco. Ci spostiamo ora con la nostra rassegna in stampa, in Spagna, in particolare a Villena, nella provincia di Alicante, dove pochi giorni fa è stato compiuto uno dei furti d'arte più gravi della storia recente del paese. Dal museo cittadino è scomparsa gran parte del cosiddetto tesoro di Villena, che è uno dei più importanti complessi di oreficeria dell'età del bronzo ritrovati in Europa. Ne scrive Rafa Burgos sulla pagina culturale del quotidiano spagnolo El País. Il suo articolo comincia raccontando non soltanto il furto, ma lo smarrimento dell'intera comunità della cittadina di Villena. Scrive appunto sul País: la gente cammina per strada piangendo. La popolazione di Villena, nella provincia di Alicante, 34.700 abitanti, ha subito un colpo terribile. Nelle prime ore del mattino, in appena 4 minuti, alcuni rapinatori hanno neutralizzato i sistemi di sicurezza del museo di Villena, il MUVI, e hanno rubato gran parte del suo principale motivo di richiamo, un insieme di oggetti d'oro, d'argento e di ferro e d'ambra risalenti all'età del bronzo, conosciuto come il tesoro di Villena. Hanno portato via anche 3 corone della Vergine e del Bambino custodite nel museo. La polizia locale e la Guardia Civile stanno indagando sull'accaduto. I primi elementi fanno pensare a un'azione coordinata e pianificata da professionisti. Ecco, è qualcosa, si è parlato di furti d'arte quest'estate parecchio, no? Noi abbiamo avuto i furti di Antonello da Messina, che però vedrete è un furto di tipo diverso da quello di Villena ed è un furto di tipo diverso da quelli che stanno prendendo piede in Europa in questi ultimi tempi. Continuiamo a leggere sul País. La rapina è cominciata con un diversivo. Alle 5:16 del mattino è scattato l'allarme del centro sportivo situato alla periferia della città. Le forze dell'ordine si sono dirette sul posto e 4 minuti dopo, intorno alle 5:20, erano entrati in funzione gli allarmi del museo. Quando gli agenti sono arrivati alle 5:24, i rapinatori erano già scomparsi. In un primo momento hanno tentato di entrare dalla porta principale senza riuscirci. Poi sono passati dalle finestre laterali, nonostante fossero blindate e dotate di tutti i dispositivi di sicurezza. Secondo le fonti consultate, il metodo utilizzato dimostra che non si trattava di dilettanti. Le telecamere hanno ripreso diverse persone arrivate a bordo di 2 veicoli. Una squadra che conosceva l'edificio sapeva quali oggetti cercare e aveva calcolato con precisione i tempi dell'operazione. I rapinatori hanno preso tutto l'oro del tesoro di Villena, hanno lasciato le coppe e recipienti d'argento, un bracciale e alcuni frammenti di quello che viene chiamato il bastone del piccolo re. Una delle 4 corone della Vergine e del Bambino è stata ritrovata in un corridoio, probabilmente era caduta durante la fuga. È invece rimasto intatto un secondo gruppo di 35 oggetti d'oro, il cosiddetto tesorillo. E il País racconta così la reazione del sindaco di Villena, Fulgencio Cerdán. Cerdán, con la voce rotta e sul punto di piangere, ha detto che la città è devastata, che lui stesso sta tremando. Ci hanno distrutti, è una parte del nostro patrimonio e della nostra ricchezza. Il tesoro è il nostro orgoglio come comunità. Il sindaco ha dichiarato che il museo disponeva di tutte le misure di sicurezza previste e per strutture di questo tipo e ha precisato che nella teca non si trovava una copia, come era accaduto in altri periodi, ma il tesoro originale. Il valore economico del patrimonio archeologico di Villena è stato stimato in 1,7 milioni di euro, considerando però soltanto il peso dell'oro. La cifra sarebbe molto più alta se gli oggetti fossero venduti sul mercato nero come complesso archeologico d'eccezionale importanza. Cerdán però non ha voluto soffermarsi sul loro prezzo. Il nostro obiettivo principale è fare luce su quello che è successo e recuperare il tesoro. Ecco, il tesoro di Villena, adesso rivediamolo insieme, comprende 59 oggetti datati intorno al 1250 a.C. Fu scoperto casualmente nel 1963 da un muratore, Paco García Arnedo, e successivamente riportato alla luce durante uno scavo diretto dall'archeologo José María Soler. Comprende recipienti, coppe, gioielli ornamentali. Ecco, la cosa interessante di questo furto è che non è un caso isolato. È il terzo colpo di questo genere avvenuto in Spagna in appena 4 mesi. Ad aprile, dal Museo Archeologico e Provinciale di Badajoz, sono state rubate 144 monete d'oro. Ecco, vedete, ancora una volta oro. Se pensate ai furti recenti che sono stati al Louvre di gioielli appartenuti alla moglie di Napoleone III, all'imperatrice Eugenia, capite che questi furti non sono furti d'arte, sono furti di materiale.
materiali preziosi. L'oro di Vienna molto probabilmente sarà fuso. I gioielli della imperatrice Eugenia sono stati smontati e le gemme saranno state vendute una a una. E questo è un tipo di furto d'arte di nuovo tipo, ed è proprio quello che viene descritto in un rapporto dell'Europol che mi sono letto proprio interessandomi a questo caso, che si intitola Changing Tactics, Changing Targets, cioè cambiano le tattiche e cambiano gli obiettivi. Il rapporto descrive un cambiamento profondo nell'identità stessa del ladro d'arte. Quindi dimentichiamoci il ladro gentiluomo dei film, l'esperto che agisce magari per conto di qualche raffinato e criminoso collezionista. I criminali ora sono violenti, aggressivi, usano mazze, asce, piedi di porco e perfino esplosivi. A volte minacciano il personale e i visitatori con armi da fuoco. Sono cambiati anche gli oggetti più ricercati. Sempre più spesso vengono presi di mira oro, argento, monete, gioielli e pietre preziose, beni quindi non scelti per il loro valore artistico ma per la preziosità dei materiali. L'Europol parla con una certa cautela anche di crime as service, criminalità fornita come servizio. Gli esecutori possono non conoscersi e venire riuniti soltanto per compiere un singolo colpo. Il caso di Vienna, appunto, contiene un po' tutti questi elementi del nuovo furto d'arte, come vengono descritti dal rapporto dell'Europol. È il momento di tornare alla musica delle Vertina e ascoltiamo un brano ironico e mordace che racconta di una donna a cui viene destinato un uomo del tutto inadeguato, un debole, irascibile gran bevitore, un buono a nulla, un

Cappe delle Vertina significa buono a nulla, un uomo da niente, una canzone finlandese appunto ironica e mordace in cui questo coro femminile se la prende con questo appunto buono a nulla, ubriacone. Restiamo nel mondo della musica e questa volta parliamo della sua dimensione dal vivo e parliamo essenzialmente di musica pop. Che cosa chiediamo oggi a un concerto? Un'esperienza irripetibile oppure la riproduzione perfetta di quello che abbiamo già ascoltato sul disco? Se lo domanda Rebecca Watson, che è scrittrice e redattrice del supplemento del weekend del Financial Times, in un articolo d'opinione pubblicato appunto sul Financial Times intitolato The Age of Authentic Perfection, ovvero l'epoca della perfezione autentica. È un'espressione volutamente paradossale, perché l'autenticità dovrebbe comprendere l'imprevisto, l'errore, persino il fallimento. La perfezione invece tende a cancellarli. Leggiamo cosa legge Rebecca Watson, perché è una riflessione interessante. Esiste ancora qualcosa di vero? I tour negli stadi diventano sempre più spettacolari, ore di coreografie, numeri di danza e performance eseguite con la massima energia e senza una sola imperfezione. Tutto sembra un po' troppo, appunto, perfetto. Una sera ero sprofondata in una spirale di video su Instagram, un'invenzione che vorrei venisse disinventata e anche in fretta, quando mi sono imbattuta in una raccolta di errori commessi dagli artisti durante le esibizioni dal vivo. Nei video i cantanti lasciavano accidentalmente cadere il microfono oppure smettevano di cantare perché era successo qualcosa sul palco. Eppure, dagli altoparlanti continuava a uscire una voce potentissima. Peccati. Lo standard richiesto oggi a chi canta dal vivo non è più umano, ha dichiarato la cantante americana JoJo in un video. La musicista irlandese C-Matt, una cantante folk che ora sta avendo molto successo anche in ambito pop, aveva parlato dello stesso segreto dell'industria musicale nel podcast Sidetracked. 10 anni fa potevi cavartela con uno spettacolo di un'ora e un paio di ballerini, ha detto C-Matt. Adesso devi fare come Taylor Swift, correre per 3 ore su un tapirulan e contemporaneamente cantare dal vivo alla perfezione. E se non riesci a cantare alla perfezione, devi procurarti la più sofisticata tecnologia per il playback. Non immaginereste mai quali artisti la utilizzano. Gli espedienti tecnologici necessari per cantare in playback, facendo in modo che, anche ripresi da un telefonino, sembri tutto vero, sono folli. Ormai nessuno canta più davvero dal vivo. Rebecca Watson precisa che C-Matt invece appartiene proprio alla categoria opposta. Dal vivo è appassionata, spontanea, imprevedibile, ma oggi, soprattutto nel pop, l'imperfezione rappresenta un rischio. Un tempo ciò che accadeva ad un concerto restava nella sala e in quella serata. Adesso migliaia di telefonini sono puntati sull'artista. Ogni esitazione, ogni nota sbagliata, ogni incidente può essere isolato, condiviso e sottoposto al giudizio del pubblico sui social network, che non è mai un giudizio benevolo. Esistono software capaci di correggere l'intonazione in tempo reale o di alternare la voce del cantante a una traccia preregistrata. Alcuni sistemi possono effettuare automaticamente questo passaggio seguendo il respiro dell'interprete. La tecnologia non serve più soltanto a produrre un effetto musicale, serve a costruire l'impressione che non ci sia alcuna tecnologia. È una tecnologia appunto invisibile. E così crea un meccanismo assolutamente competitivo. Tutti devono essere perfetti. Watson racconta invece 2 concerti recenti nei quali proprio gli inconvenienti avevano reso l'esibizione memorabile. Leggiamo. A uno dei 2 concerti un artista, che lei non nomina, stava cercando una delle sue vecchie, cantando una delle sue vecchie canzoni quando ha dimenticato le parole, ha riso di se stessa e ha ammesso ciò che era successo. Qualcuno tra il pubblico le ha gridato il verso successivo, tipo suggeritore, e lei ha ripreso a cantare. Si poteva quasi sentire tutta la sala protendersi verso di lei, conquistata dall'intimità prodotta da quell'errore. Il piccolo incidente non aveva fatto altro che illuminare ancora più intensamente la bellezza della sua esibizione. A un altro concerto, una cantante aveva un principio di mal di gola, aveva riadattato le canzoni alla sua estensione vocale, momentaneamente più limitata. La musica era diversa, proprio per questo era diventata ancora più interessante. Ma in entrambi i casi si trattava di piccoli concerti. Il rischio di essere aggrediti sui social o di vedere caricare online un migliaio di video dell'incidente era molto molto basso. Probabilmente non sono la persona più adatta per rappresentare il pubblico medio, dice Rebecca Watson. A me piace il modo in cui Bob Dylan modifica le sue canzoni a seconda di come vuole suonarle, spesso rendendole quasi irriconoscibili. Credo che ne abbia il diritto come artista. Io sono lì per assistere a quelle decisioni, per osservare gli impulsi dell'artista.
La performance dal vero, dal vivo, non è perfetta e non può esserlo, ma è molto meglio di un'esibizione provata ossessivamente, impeccabile in ogni nota e completamente priva di vita. Continua con degli esempi l'articolo di Rebecca Watson. La perfezione, tra l'altro, è noiosa. Quest'anno alcuni acquirenti delle copie autografate dell'autobiografia di Liza Minnelli hanno chiesto un rimborso dopo che era sorto il sospetto che le firme fossero state realizzate con un dispositivo automatico. L'indizio? Erano tutte perfettamente identiche. Intanto i fan di Olivia Rodrigo hanno pubblicato online le fotografie della sua ultima uscita discografica autografata, lamentandosi della qualità delle firme e della differenza tra l'una e l'altra, anche se sono proprio le differenze a dimostrare che a firmarle è stata davvero l'artista. È un paradosso straordinario. Vogliamo la perfezione autentica. Gli esseri umani non sono fatti per raggiungerla, ma nell'epoca dell'esame minuzioso di ogni dettaglio e delle tecnologie capaci di ingannarci, questo sembra non avere più alcuna importanza. Dalla perfezione tra l'una e l'altra, anche se sono proprio le differenze a dimostrare che a firmarle è stata davvero l'artista. È un paradosso straordinario. Vogliamo la perfezione autentica. Gli esseri umani non sono fatti per raggiungerla, ma nell'epoca dell'esame minuzioso di ogni dettaglio e delle tecnologie capaci di ingannarci, questo sembra non avere più alcuna importanza. Dalla perfezione artificiale, parliamo invece di una cantante che è morta

la sua diciamo caratteristica principale. Parlo di Cassandra Wilson, una delle più importanti cantanti jazz degli ultimi decenni. A ricordarla su NPR è Nate Chinen, un giornalista e critico musicale specializzato in jazz. Chinen parte proprio dalla materia fisica della sua voce. Se la conoscete è proprio inconfondibile, un contralto profondo, scuro, immediatamente riconoscibile, ma sottolinea anche l'indifferenza di Wilson rispetto alle rigide classificazioni tra jazz, blues, folk, rock e musica popolare. Cassandra Wilson era stata tra le più importanti interpreti afroamericane che hanno fatto capire che gli steccati nella musica popolare statunitense non esistevano. Per esempio che il country era anche una musica assolutamente nera e che il rock and roll fosse una musica assolutamente nera. Lei nella sua vita ha spaziato nei repertori più incredibili. Cassandra Wilson, leggiamo su NPR, il cui contralto profondo e scuro, la cui disinvolta indifferenza per le categorie musicali ne hanno fatto una delle cantanti jazz più affascinanti e influenti degli ultimi 40 anni, è morta mercoledì a Jackson, nel Mississippi. Aveva 70 anni. Nel 2022 era stata nominata Jazz Master del National Endowment for the Arts e aveva vinto 2 Grammy per il miglior album jazz vocale. Il filo conduttore della produzione di Wilson era la forza ammaliante della sua voce, il cui timbro poteva evocare il fumo di legno dell'acero oppure il miele di fiori selvatici. Un altro elemento costante era il mistero che riusciva a conferire sia alle sue composizioni, sia ai materiali che attingeva del repertorio jazz, del blues del Delta, del folklore di Laurel Canyon e perfino del pop più commerciale. In New Moon Daughter, canzoni di Nick, che è un suo album molto famoso, canzoni di Neil Young e degli U2 convivevano con brani di Hank Williams e Sun House e con una versione personalissima di Last Train to Clarksville, il successo dei Monkees del 66. Cassandra Wilson trasformava ogni canzone facendola passare attraverso il blues, la memoria musicale del Sud e la libertà, ecco questa è la parola chiave della sua capacità interpretativa, del jazz contemporaneo. E il suo ultimo album si chiamava Come Forth by Day e fu pubblicato nel 2015 ed era un omaggio a Billie Holiday. La sua era una voce lontanissima dalla perfezione e non era levigata nel modo in cui parlava al pezzo precedente del Financial Times. Era scura, granulosa, piena di spazio e di silenzi. Ecco, vorrei chiudere la puntata di oggi con questo bellissimo ricordo di Cassandra Wilson. Pagina 3 internazionale finisce qui. Vi ricordo che potete riascoltare questa puntata su RaiPlay Sound. L'appuntamento con Pagina 3 internazionale per domenica prossima. Con me vi salutano Fabio Ganci alla parte tecnica e Maria Chiara Beranek alla cura del programma. Buona domenica a tutti e tutte.

0: RAI Radio 3.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio 15, Radio 4 Italiana. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Quando sei uscita?
5: Ieri.
4: Che pensi di fare?
5: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
4: Le cose sono cambiate, Teresa.
5: Tu non ci devi venire qua.
6: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.

0: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
1: Armonia non è l'assenza di conflitto, ma l'arte di far convivere le differenze. È il tema della 20ª edizione del Festival Internazionale di Musica d'Arte Mito Settembre Musica. Vi aspettiamo tra Milano e Torino dal 6 al 20 settembre. mitosettembremusica.it.
2: La materia si trasforma, la memoria riprende forma. Archetipi, la mostra fotografica di Antonio Biasiucci alla Reggia di Caserta fino al 30 novembre. Un progetto del Museo Reggia di Caserta con Gallerie d'Italia, Intesa San Paolo e Opera Laboratori.
3: Le meraviglie. Estate nei borghi. Soave, raccontato da Giovanni Carlo Federico Villa.
4: Siamo a 20 chilometri da Verona, a una trentina da Vicenza, e c'è un luogo che svetta sulla campagna circostante, in cima alla collina di Tenda, un luogo che è ben visibile dall'autostrada, dalla ferrovia, dalle strade statali circostanti. Questo luogo è Soave, quella Soave che, al di là del suo nome, è stato uno dei luoghi che nell'Italia di secoli ha visto passare guerre, terremoti, alluvioni, rimanendo però sempre salda nella sua straordinaria bellezza e nella sua importanza, perché è edificata sulla via Postumia, quindi il grande asse di strada romana dell'impero che ci comportava da Genova fino ad Aquileia, era una delle fortificazioni di controllo, una fortificazione che oggi ci accoglie in modo completamente diverso, perché entrando da Porta Verona, una delle tre porte storiche che la difendevano con Porte Aquila e verso Vicenza, Porta per l'appunto Vicenza, oggi entriamo e troviamo sul nostro capo grappoli e grappoli di uva bianca, cioè quell'uva che oggi rappresenta una delle grandi ricchezze di Soave, perché dà proprio il nome a questa serie di vini straordinariamente importanti e significativi.

Soave si è dunque presentata tanto nelle sue vesti militari quanto nelle sue vesti, potremmo dire oggi, di quotidianità, perché sotto l'uva siamo passati, la prima cosa che troviamo è inevitabilmente una cantina che però ci introduce alla via principale, via Roma, una via Roma che si inerpica immediatamente su queste colline basaltiche che ci raccontano un ricordo e un passato di vulcani ormai spenti, e le prime cose che però vediamo entrando in Soave non sono più la memoria romana, quella memoria romana che ci portava anche al toponimo da cui deriva Soave, Suaves, cioè le popolazioni sveve che si insediarono in questa zona negli anni sotto la guida di Albuino, prima dell'arrivo dei Longobardi, perché il primo ricordo e impressione che abbiamo della città in realtà è già quello scaligero prima e veneziano poi, cioè un luogo che è sempre stato un luogo di scontri e incontri. E quindi salendo immediatamente troviamo uno slargo in cui al centro c'è l'antenna, quell'antenna che ci segnava col suo pennone la presenza di Venezia, e a fianco dell'antenna due edifici, il palazzo del capitano, cioè del capitano, il palazzo che accoglieva l'autorità veneziana all'interno della città, e lo vediamo in tutta la sua bellezza gotica ancora ben presente, e poi il Palazzo di Giustizia, quel Palazzo di Giustizia che altrettanto è efficacissimo con le sue quattro voltate ogivali gotiche che ci introducono a un edificio che rappresenta tutta la forza e tutta la importanza di questa roccaforte sulla via Postumia. Una roccaforte tanto significativa perché era uno dei punti in cui sulle grandi vie di commercio andavi a controllare tanto la pianura quanto gli accessi dall'Europa. Da Verona si scendeva dal nord Europa, qui si incontrava sull'asse Milano-Venezia il mondo delle corti italiane, dei comuni e dei grandi momenti della nostra storia medievale prima e rinascimentale poi.

Soave è forse la città murata del Veneto che più percepiamo negli assi di collegamento dell'Italia odierna ed è quella che ci fa capire che cosa sono le città murate Veneto, cioè una testimonianza storica di un passato bellicoso da un lato e commerciale dall'altro di quest'area dell'Italia, cioè luoghi caratterizzati da mura medievali, da mura rinascimentali costruite per la difesa. Sono città come Montagnana, come Cittadella, come Marostica, Este, Monselice, che rappresentano però ancora oggi un patrimonio architettonico e culturale che si è sviluppato in un contesto storico di frequenti conflitti, di guerre, di commerci. E nel caso di Soave è un incastellamento quasi necessario, perché ci sono le grandi invasioni, incursioni degli Ungari che intorno al IX secolo iniziano a portare alla necessità di fortificazioni, quelle fortificazioni che con il passare dei secoli non subiscono particolari modificazioni, che ci consentono quindi ancora oggi di essere proiettati in un passato di cui sono testimonianza formidabilmente efficace. Perché solamente dopo il X secolo, quindi con la stabilizzazione politica a seguito di tutte quelle che sono state le migrazioni dal nord Europa verso l'Italia, abbiamo un riferire dell'agricoltura, dei commerci, quindi un'espansione edilizia che anche a Soave tocca diverse aree del abitato, porta a formarsi nuove strade, nuovi quartieri, e però mantenendo sempre quella gerarchia spaziale che è a dimensione d'uomo. E solamente poi con il progredire della crescita economica, di un benessere generale, questa città avrà uno sviluppo ancora più autonomo, mantenendo però una caratteristica fondamentale, quella dell'essere in qualche modo una propaggine del suo castello. Quel castello a cui andiamo salendo in modo piuttosto erto, perché ci dà il senso della sua inviolabilità, cioè la necessità di avere qualcosa che difendesse in modo molto importante e significativo gli assi stradali, ma soprattutto il suo bene più prezioso, cioè queste colline che grazie alle caratteristiche proprio di una terra basaltica e vulcanica hanno dato vita fin dalle testimonianze romane a questo vino da sempre legato al nome della città e a un luogo che ospita con Cangrande della Scala Dante Alighieri, quel Cangrande ricordato in un canto del Paradiso, e un Dante che qui dice, ci racconta la leggenda, ho vissuto in un luogo così suave per il contesto e la bellezza da voler riportarsi il toponimo della città anche a questa memoria dantesca.

salire verso il castello, verso la rocca di Soave, è un percorso che realmente ci proietta intorno all'anno 1000, potremmo dire, perché abbiamo due muri a secco che sono ai nostri lati, un selciato fatto di acciottolato di fiume, ogni tanto aperture che ci proiettano sulla meraviglia del paesaggio dei Monti Lessini e del paesaggio fatto oggi di grandi vigneti, ma ci fanno anche capire che cos'era la città medievale. Se pensiamo al notaio tedesco Giovanni di Gelnhausen, ci descrive nel 300 che la presenza delle mura e di questi passaggi è il primo requisito che l'imperatore deve considerare per elevare un villaggio al rango di città. E quindi, se non abbiamo questi elementi, la città, un villaggio rimarrà. Che è la stessa cosa che in qualche modo ci racconta Paolo Diacono, che al re dei Rotari nel VII secolo, quando vengono distrutte, diciamo così, le mura delle città conquistate, lo fa per retrocederle al livello di villaggi. E quindi le mura svolgono un ruolo assolutamente simbolico, perché trattengono all'interno di esse tutti quegli aspetti che rendono unica una determinata città e la differenziano da tutto quanto sta fuori. E ancora adesso, se noi ci affacciamo da Soave, percepiamo la forza, l'importanza delle sue mura, ma anche il senso di protezione di un interno rispetto all'esterno disordinato, potremmo dire.

Arrivare in cima al castello di Soave sul suo mastio vuol dire avere un punto di vista privilegiato tanto su qual è l'organizzazione di un'antica fortificazione, poi un esempio straordinario di architettura castellana, ma anche e soprattutto il punto di vista sul paesaggio e su cosa vuol dire in qualche modo governare e proteggere un paesaggio produttivo. Il mastio centrale ci presenta una lettura dello spazio a 360 gradi. Se guardiamo verso valle, siamo nel centro nevralgico del castello, sovrastiamo tutte le sue strutture e soprattutto percepiamo i tre grandi giri di mura che separano tre cortili e il cortile pensile. Quindi queste mura che scendono ad abbracciare tutto il borgo medievale e arriveranno alla pianura, ed è quanto ammiriamo ancora oggi passando dall'autostrada. All'interno di questo spazio è ben riconoscibile la casa del capitano con il suo alloggio ricostruito in stile, in gusto tutto medievale, ma soprattutto il mastio che spicca per altezza su tutto il filo poi delle merlature ci racconta l'epoca dell'invasione degli Ungari, quando per volere di Berengario, il primo re d'Italia, viene edificata questa struttura. Una struttura che avrà tanti padroni, perché poi passerà a Mastino della Scala, entrerà nella dominazione scaligera nel 1369 e Cansignorio della Scala, il signore di Verona, che decide di restaurare e rafforzare tutto il sistema di Soave che racchiude l'abitato. E poi agli scaligeri sono succeduti i Visconti di Milano, i Carrara di Padova. Ha avuto un periodo di, diciamo così, l'ingresso in una sorta di grande cono d'ombra, perché nel Cinquecento, perdendo le sue funzioni militari, quando sostanzialmente la Serenissima Repubblica l'ha ormai posto sotto la sua protezione, arriverà il momento più tragico e poi il momento, se vogliamo, dopo quello della tragedia, dell'oblio, perché il momento tragico è il tragosto del 1511, quando i soldati tedeschi, i soldati della Lega di Cambrai, quei lanzichenecchi che scendono con Massimiliano d'Asburgo, assaltano la fortezza, incendiano il paese e passano, ci raccontano le cronache, a fil di spada ben 366 soavesi. E una volontà questa che è in contrapposizione a un popolo che si era schierato con Venezia e quindi, ahimè, andava cancellato. Questo porterà il castello di Soave, dopo la fine della Lega di Cambrai, il ritorno della Serenissima Repubblica, a vivere un periodo di serenità, ma soprattutto a entrare in proprietà della famiglia Gritti, che lo avevano avuto in affitto fin dalla metà del Cinquecento e lo avranno dalla fine del Seicento come proprietà. E qui inizia quello che possiamo definire un dominio privato di Soave. Per linea di donne il castello passa attraverso gli eredi della famiglia Gritti, fino a che viene acquistato nel 1830 dall'avvocato Antonio Cristani, che è il nonno di Giulio Camuzzoni. Giulio Camuzzoni è una figura centrale per capire Soave e capire la rinascita del Medioevo nell'Italia Unita, perché Camuzzoni era un senatore del regno, è stato un protagonista della Verona di fine Ottocento e dal 1889 si è dedicato anima e corpo, potrebbe diremmo oggi, a un minuzioso restauro infondendo energie capitali e quindi ricreando proprio l'immaginario originario di Soave, esattamente come Antonio Avena, il grande direttore del Museo di Castelvecchio, aveva fatto a Verona stessa. Tutto questo ci ha portato a restituire un'identità a questo luogo, un'identità a questo maschio e a questo castello, ma soprattutto a consentirci di recuperare tutta una storia medievale, che è la storia del rapporto tra una fortificazione e il suo territorio, perché da quassù ci affacciamo e quello che ammiriamo
e una distesa perdita d'occhio di vigneti, i vigneti del Soave.

0: Ma quello per cui oggi forse più conosciuta Soave, al di là della sua straordinaria architettura militare, sono i vigneti, che sono l'esito di una tradizione agricola, potremmo dire antichissima, cioè una tradizione capace di sfruttare, di valorizzare al meglio una terra che è ricca di sostanze minerali, perfetta per la coltivazione della vite, perché abbiamo delle colline basaltiche, le vediamo bene, questo succedersi morbido e costante di rilievi continui che sono state generate da un'eruzione vulcanica di cui ancora percepiamo camminando i detriti per terra, che ci regalano un panorama assai suggestivo, anche considerando un fatto: il territorio di Soave è stato riconosciuto dalla FAO come il 53esimo sito mondiale di patrimonio agricolo e il primo italiano dedicato alla viticoltura. E qui lo si vede passeggiandoci in mezzo, ci sono questi meravigliosi sentieri che tagliano scenograficamente i vigneti. Abbiamo tecniche antiche come la pergola veronese, i terrazzamenti fatti tutti di muretti a secco e poi quel tradizionale metodo di appassimento delle uve per la produzione del celeberrimo Recioto di Soave che abbiamo visto proprio entrando da Porta Verona. Il vino Soave è il vino che fu amato da Gabriele D'Annunzio, quello che i romani chiamavano il vin retico, ricordato da Virgilio, ricordato da Svetonio, che lo narrano come uno dei vini preferiti dall'imperatore Augusto. E poi c'è Cassiodoro che ne loda le sue virtù all'imperatore Teodorico, perché è un vino che riluce come una latte a bevanda di chiara purità, di gioviale candidezza e di soavità incredibile, che sono esattamente gli elementi che nel 1786 colpiranno durante la sua visita a Verona Johann Wolfgang Goethe, che descrive la vendemmia proprio nell'area di Soave. E quindi questa uva Garganega, il Trebbiano di Soave, che danno vita al Soave Superiore, al Recioto di Soave, sono un vino con una tradizione antica, una radice significativa e importante che ancora oggi riesce a contraddistinguere come poche altre un paesaggio collinare. E qui forse abbiamo proprio la percezione di quello che la Convenzione di Faro del Consiglio d'Europa ha voluto sottolineare. Questo è il senso più profondo di ciò che vuol dire patrimonio di comunità, ma soprattutto una comunità di patrimonio.
1: Soave, raccontato da Giovanni Carlo Federico Villa. Le meraviglie speciale estate dei borghi Bandiera Arancione, in collaborazione con il Touring Club Italiano, è un programma di Federica Barozzi e Diego Marras. Tutte le puntate su RaiPlay Sound.

0: Ore 10 e 45.
1: Meteoradio.
2: Tempo previsto sull'Italia domenica 6 settembre. Oggi l'alta pressione atmosferica garantirà una giornata soleggiata su tutte le regioni con nubi irregolari solo in area alpina e prealpina lungo l'Appennino centro-settentrionale e sui monti della Calabria, con possibili piogge anche nella forma di isolati temporali e con probabilità un po' più alta solo sulle Alpi occidentali, tra la Liguria e l'Alta Toscana e sulle Marche. I venti saranno poco sostenuti e a prevalente regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza, il moto ondoso sarà poco accentuato, con mari poco mossi. Sarà localmente mosso solo il Mar di Sardegna. Le temperature minime non subiranno variazioni significative, mentre i valori massimi caleranno lievemente sulle regioni adriatiche, con punte di 36 gradi nelle zone interne della Puglia, della Basilicata e poi sul Catanese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Questa estate parti verso luoghi unici. Scegli l'avventura estrema. Incontra persone incredibili.
3: Ma i viaggi più belli si fanno a settembre. Presa diretta da domenica 13 settembre, Rai 3.
4: Dal 9 settembre all'11 ottobre va in scena Torino Danza Festival, una nuova geografia del movimento, con compagnie da Asia, Europa e America. Dance Matters, info e biglietti su torinodanzafestival.it.

0: La lingua batte.
1: Buongiorno e ben ritrovati alla Lingua Batte, la trasmissione di Radio 3 che esplora il paesaggio della lingua italiana. Questi microfoni, Paolo Di Paolo. È una puntata speciale, la puntata che apre una nuova stagione della Lingua Batte ed è interamente dedicata a Francesco Guccini. A un mese dalla scomparsa, un'occasione per entrare da una prospettiva linguistica nel mondo di questo cantautore e scrittore, narratore, negli ultimi anni privilegiava quasi rispetto al cantautorato la sua funzione, il suo ruolo di cantastorie di carta e inchiostro. E Guccini è un universo affascinante, è un universo di parole che restano anche fissate appunto in un volume di cui parleremo, in vari volumi, ma quello di cui parleremo si intitola semplicemente Canzoni per le cure di Gabriella Fenocchio, che tra un momento avremo ai nostri microfoni. È un universo stratificato, pieno di struggimento per chi generazionalmente ha vissuto quasi in tempo reale la crescita, l'esplosione di questa voce e di questa figura anche pubblica. È struggente anche per chi invece lo ha scoperto più tardi, per chi lo ha fatto diventare la colonna sonora di pezzi appunto della propria vita. I giornali dell'indomani della scomparsa di Guccini, o davanti La Repubblica che titolava molto semplicemente Francesco Guccini, con una grande bella foto in bianco e nero, hanno raccontato tanti aspetti appunto della fisionomia di Guccini, e vi leggo un passaggio del ritratto che ne ha fatto appunto sul quotidiano La Repubblica Emilio Marrese. Invecchiare fa schifo, ripeteva a tutti sempre più spesso, sempre più stanco, amaro, malinconico, avvilito e altrettanto curioso, vivace, impegnato in nuovi progetti, capace ancora di indignarsi, arrabbiarsi, ridere, interessarsi, ascoltare, imparare in alto i fiaschi. Se n'è andato un poeta e oggi Dio è un po' più morto. Chi voglia ripercorrere, scriveva Marrese un mese fa su Repubblica, ora la storia di Francesco Guccini la cerchi al solito posto, nelle sue canzoni, perché è lì che l'ha messa e si è raccontato per tutta la vita. La sua discografia è stata una lunga autobiografia. Io, Francesco Guccini, eterno studente, perché la materia di studio sarebbe infinita e soprattutto perché so di non sapere niente. Io, chierico vagante, bandito di strada, io, non artista, solo piccolo baccelliere, perché, per colpa d'altri, vada come vada, a volte mi vergogno di fare il mio mestiere. E questi sono i versi di una canzone che ascoltiamo e che si chiama Addio.
2: Io, figlio di una casalinga e di un impiegato, cresciuto fra i saggi ignoranti di montagna, che sapevano Dante a memoria, improvvisavano di poesia, io tirato su a castagna ed erba spagna, io sempre un momento fa campagnolo inurbato, due soldi d'elementari ed uno d'università, ma sempre il pensiero a quel paese mai scordato, dove ritrovo anche oggi quattro soldi di civiltà, io dico addio. A chi si nasconde con protervia dietro un dito, a chi non sceglie, non prende parte, non si sbilancia, o sceglie a caso per i tiramenti del momento, curando però sempre di riempirsi la pancia, e dico addio alle commedie tragiche dei sepolcri imbiancati, ai ceroni dei parrucchini per signore, alle lampade tinte.

0: Chiunque, dopo aver ascoltato con attenzione un'opera musicale, ritorni anche a distanza di tempo a leggerne il libretto, constaterà che le parole del testo risuonano della musica con cui si sono impresse nella memoria, come se l'avessero incorporata in sé, assimilata fino a farne propria sostanza sonora. Esse scorrono sotto i nostri occhi, modulate dal ritmo con cui le abbiamo udite per la prima volta. Non si parla qui di musica pop in senso stretto, benché lo fosse poi nei fatti, cioè l'opera, perché Gabriella Fenocchio, che abbiamo con noi in questa puntata speciale della Lingua Batte dedicata alle parole di Guccini, ha commentato e introdotto le canzoni del grande cantautore per un volume Bompiani intitolato semplicemente Canzoni, Francesco Guccini, che è rientrato rapidamente nei tascabili e quindi è facilmente reperibile. Bene, la curatrice, appunto Gabriella Fenocchio, cita a sua volta la curatrice Giovanna Gronda, di una dei due curatori del volume dedicato ai libretti d'opera italiani dal 6 al 900, uscito nel lontano 97 nella collana Meridiani Mondadori. Ma ci offre la questione di partenza, il pretesto per cominciare intanto a ragionare proprio sull'autosufficienza dei testi. Per cantautori come Guccini, come De André, senza dubbio sono i due nomi più rilevanti in questo discorso, spesso si dice i testi possono essere letti prescindendo dalla musica. Ma le chiedo, prima di fare un'osservazione più specifica e secondo la sua prospettiva, Gabriella Fenocchio, qual era invece l'opinione di Guccini, se possiamo recuperarla, rispetto a questa dicotomia testo-musica?
1: Guccini la pensava abbastanza in questo modo. Certo, lui sosteneva naturalmente, come ha detto più volte anche pubblicamente, che le sue canzoni nascevano con la chitarra in mano, come le sue canzoni erano scritte a mano, diversamente dalla prosa. Però di là dal fatto che con il suo pudore consueto sosteneva che poi le sue canzoni non fossero poesia, però si dichiarò allora, quando io gli proposi questa iniziativa, totalmente d'accordo sul fatto di commentare questi testi, anche se sempre con il suo pudore, diceva: ma questi non sono testi letterari.
0: Ecco, e lei invece, Gabriella Fenocchio, che li ha studiati, li ha glossati, che idea si è fatta? È davvero possibile leggerli? Anche, facciamo un'ipotesi che magari non riguarda nessuno dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici. Mettiamo che uno legga Guccini, non il Guccini romanziere, scrittore, ma proprio il Guccini cantautore. Mettiamo che uno non abbia sentita la canzone. Secondo lei, io credo di sì, ma insomma i testi hanno efficacia espressiva?
1: Anch'io penso di sì, anche perché quello che credo è che un conto è ascoltare un testo, un conto è leggerlo sulla pagina, dove davvero possono venire fuori tanti aspetti che ascoltandolo si colgono meno. E allora, se questi testi si ritengono testi di una densità letteraria non limitata, penso che una lettura, ma una lettura ad alta voce, una lettura anche silenziosa, possa rivelare un altro aspetto. Non è che la musica naturalmente non conti per questi testi, però sono due modi diversi di leggerli, di ascoltarli in un caso attraverso la musica, di leggerli sulla pagina nell'altro caso.
0: Partirei da questo aspetto, l'elaborazione letteraria. Lei scrive, Gabriella Fenocchio, che si presenta come una costante. Ed è vero, tra l'altro c'è una parte commovente di questo libro, commovente a ragion veduta, cioè dopo la scomparsa di Guccini un mese fa lo diventa ancora più intensamente. La parte commovente è la parte iconografica, cioè le minute delle canzoni. Sono foglietti scritti a mano, qualche volta battuti a macchina, con glosse, cancellature. È la filologia d'autore che incanta coloro che sanno che cosa è il cantiere artistico, ma in questo caso dà una sensazione anche un po' di occasionalità, accidentalità, imprevedibilità dell'atto creativo. Sembra che Guccini scrivesse canzoni quando gli venivano in mente, no? Perché c'è qualcosa anche di molto estemporaneo. Ma l'aspetto dell'elaborazione letteraria, lei dice, è fondamentale. Mi ha colpito in una immagine una frase che dice, a proposito di Montale: io con Montale, tu solo con me. C'è scritto a penna in cima a un foglio. L'elaborazione letteraria ha a che fare con una formazione letteraria del giovane Guccini?
1: Ah, questo sicuramente. Guccini è stato un lettore onnivoro, peraltro con una memoria straordinaria, più o meno consapevole. Quello che io penso, anche perché poi certe piccole, non dico critiche, ma certe obiezioni sono venute. Quello che io credo è che alla fine Guccini si nobilita da solo e non c'è bisogno per nobilitarlo di chiamare in causa Orazio, Seneca, Leopardi, Montale. Quello che però fa di questi testi, dei testi letterari, è il fatto che si portino dietro una tradizione, e cioè si portano dietro la stratificazione di una tradizione, l'eco di parole che sono già state pronunciate, ripeto, più o meno consapevolmente, ma questo è un aspetto dei testi letterari che durano. Io sono convinta che questi testi dureranno, proprio perché uno degli aspetti letterari più significativi di questi testi è proprio tutta la tradizione, non solo italiana, ma anche straniera, della letteratura che si portano dietro. Se posso aggiungere una cosa, Guccini mi prendeva anche molto in giro dicendomi: ma io queste cose non le ho pensate, non avevo in mente questo scrittore. E io appunto ribattevo dicendo: certo che non le pensate, però ci sono, perché sono depositate nella tua memoria, oltre al fatto che naturalmente un testo, soprattutto letterario, poi è autonomo, va da sé una volta che lo scrittore, il cantautore lo licenzia, e quindi chi lo legge può recuperare un sistema di relazioni, un orizzonte che naturalmente l'autore poteva non avere in mente.
0: Allora, volevo chiederle di aiutarci, Gabriella Fenocchio, curatrice appunto di Francesco Guccini Canzoni per Bompiani, a scegliere due o tre canzoni che siano per lei, però, a questo punto è la sua playlist gucciniana, cioè quali sono due o tre canzoni, non le più belle, ma che sono significative secondo lei per aspetti stilistici, narrativi o narratologici, tematici, insomma. Quali canzoni le consentono magari di appuntare l'attenzione su alcuni aspetti distintivi dell'opera, di questo cantautore e scrittore?
1: Incontro per stare ai testi un po' più antichi, così come Un altro giorno è andato, che peraltro è una canzone che a lui stesso piaceva molto. Vallon, quella dedicata a suo padre, di quelle dedicate a sua figlia, vabbè, mi piacciono tutte e due, ma forse mi piace di più E un giorno rispetto a Culo dritto. E poi mi piacciono molto le ultime, cioè le ultime nel senso di vite. Certo vorrei, ma quello è un Guccini diverso. Mi piace moltissimo L'ultima volta, mi piace moltissimo L'ultima Thule.
0: E
1: Penso
0: infatti
1: che
0: adesso
1: siano.
0: facciamo ascoltare un passo, un momento della
1: Sì.
0: canzone L'ultima volta.
2: Quando è stata quell'ultima volta?

0: Era l'ultima volta di Francesco Guccini che Gabriella Fenocchio, curatrice di Francesco Guccini Canzoni per Bompiani, evocava come una delle canzoni più belle, diciamo dell'ultimo Guccini, perché è una canzone del 2012, è passato un po' di tempo, ma effettivamente l'ultima zona di scrittura di canzoni è sostanzialmente quella. Uno dei tratti che anche i giornali all'indomani della morte di Guccini un mese fa hanno sottolineato è una componente, forse la parola è scivolosa, ma non possiamo che dire nostalgica. Cioè, nostalgia politicamente è inaccettabile, ma non è questione politica qua, è questione di stato d'animo, no? Come se fosse un po' vulnerato, segnato da un rimpianto, da una mancanza. Anche nell'ultimo libro di cui parleremo e che sta uscendo in questi giorni, Calde le pere, c'è un mondo contadino, un mondo perduto. È anche un narratore, le chiedo, Gabriella Fenocchio, di un mondo perduto. Sentiva che c'era una perdita rispetto al mondo in cui era diventato grande?
1: Sì, sentiva che c'era una perdita, però l'aspetto nostalgico Guccini l'ha sempre rifiutato. Quando se ne parlava, lui diceva: io torno ad allora perché queste sono le mie radici, questa è la mia carne, questa è la mia terra. Quello che forse poteva rimpiangere di più nel passato era così la certa correttezza, certa semplicità nei rapporti fra le persone. Però l'idea di un Guccini nostalgico lui l'ha sempre rifiutata, dicendo che certo lui non condivideva, ma soprattutto diceva lui perché non li sapeva usare, tanti strumenti della contemporaneità, ma era perfettamente consapevole che si trovava in un mondo che naturalmente era cambiato, e in questo mondo lui voleva portare a rinnovare certi valori della sua terra, delle sue radici, appunto, che è parola importante per lui. In questa canzone, per esempio, io non vedrei tanto la nostalgia, ma vedo davvero quell'idea struggente, commovente per me, lo è sempre stata dalla prima volta che l'ho ascoltato, e cioè appunto la riflessione che ancora una volta appartiene a tutti. Quando io ho fatto una cosa e poi ho capito che quando l'ho fatta era l'ultima volta, che è un tema di un'intensità secondo me straordinaria, così come il fatto di mettere insieme alcune parole, come accade in questo caso, che secondo me è un'espressione bellissima, il tuo piede bambino. Cioè, bambino usato appunto come aggettivo, che secondo me ha una potenza fortissima. Quindi non la chiamerei tanto un testo legato alla nostalgia, lo chiamerei di più un testo legato a un'emozione forte, che è appunto quella di dire: ma guarda, io allora non lo sapevo, e non sapendolo magari avrei potuto fare qualcosa di più se avessi saputo che quella era l'ultima volta.
0: Grazie Gabriella Fenocchio, bellissimo, grazie per essere stata con noi in questa puntata speciale della Lingua Batte.
1: Grazie a voi.
2: Vorrei conoscere l'odore del tuo paese, camminare di casa nel tuo giardino, respirare dell'aria sale e maggese, gli aromi della tua salvia e del rosmarino. Vorrei che tutti gli anziani mi salutassero parlando con me del tempo e dei giorni andati. Vorrei che gli amici tuoi tutti mi parlassero come se amici fossimo sempre stati. Vorrei incontrare le pietre, le strade, gli usci e i ciuffi di parietari attaccati ai muri.

0: Abbiamo chiesto per questa puntata speciale su Francesco Guccini e le sue parole contributi a chi l'ha studiato, a studiosi di musica, di cantautorato, a linguisti che si sono occupati appunto di parole delle canzoni. Il primo contributo che vi facciamo ascoltare è quello di Felice Liperi, autore di una monumentale storia della canzone italiana per Treccani intitolata semplicemente La canzone italiana, con una prefazione di Gino Castaldo.
1: Francesco Guccini si è sempre tenuto lontano dalla musica leggera, costruendo un repertorio di canzoni spesso di grande valore poetico e politico. Fra le tante che ha realizzato, moltissime, trovo particolarmente importante quello che non, perché da un punto di vista musicale consacra Guccini autore completo, ormai uscito dalla dimensione della ballata. Quello che non conferma la volontà del cantautore di orientarsi verso un messaggio musicale più complesso, elaborato, come mostrato da album quali Amerigo, Metropolis, Signora Bovary, e dal lavoro di collaboratori come, in veste di arrangiatori, come Ettore De Carolis e Vince Tempera, e anche di musicisti di grande spessore come Ares Tavolazzi, l'amico carissimo di Guccini, Juan Carlos Biondini e Roberto Manuzzi. Ma poi, coerentemente alla musica, quello che non propone un testo di straordinaria forza emotiva, anche perché io lo credo legato a un sentimento in un certo senso inedito per Guccini, quello del dubbio. Qualcuno ha scritto, richiamando un tema caro ad altri poeti come Montale, in quanto non dispensatore di verità ma di provvisorietà e anche di incertezza, un tema sottolineato con forza dal verso ripetuto più volte nella canzone: non siamo, non siamo, non siamo. Un senso di provvisorietà che ci allontana dagli oggetti che noi stessi abbiamo creato e sono il segno dell'incertezza della vita. Un tema già affrontato in modo ancora più visionario molti anni prima, nella celeberrima Noi non ci saremo. Allora, sentire Guccini così fragile e incerto, dopo essere stato un vero baluardo di certezze e valori positivi, me lo rende ancora più caro e vicino. Un saluto da Felice Liperi.
2: La vedi nel cielo, quell'alta pressione, la senti una strana stagione, ma a notte la nebbia ti dice d'un fiato.

0: che prova e riprova, ma il senso del vero non trova. Lo senti il perché di cortili bagnati di...
1: E procediamo nell'esplorazione del mondo poetico, linguistico, stilistico, tematico di Francesco Guccini, non solo cantautore. Paolo Talanca ha scritto per Oepli una biografia di Francesco Guccini, Francesco Guccini, le radici, i luoghi, la poetica, è critico musicale, membro del direttivo del Club Tenco, è stato recentemente l'ultimo direttore dell'Osteria delle Dame di Bologna e lo ha intervistato per noi Cristina Faloci.
2: Talanca, facciamo finta che nessuno abbia mai sentito parlare di Francesco Guccini. Ecco, a chi per caso non lo conoscesse, potrebbe riassumerci chi è stato Guccini per la canzone d'autore, in che senso è stato un anticipatore e cosa lo distingue dagli altri cantautori?
3: Allora, Francesco Guccini certamente è stato uno degli artisti che maggiormente in Italia hanno permesso alla canzone d'autore di essere presa sul serio. Diciamo così, perché per tutto il Novecento la canzone, un po' come il fumetto, è stata trattata come arte di serie B, no? Come poesia venuta male, quando era di alto livello era bella come una poesia. No, la canzone è un linguaggio differente, esclusivo, e Guccini è riuscito a unire la capacità di sapere scrivere dei versi che arrivavano immediatamente e di unire il realismo importantissimo e la comunicazione diretta in canzone, facendo però canzoni gradevolissime anche sotto il punto di vista musicale. Quindi Guccini è riuscito a fare questo. La differenza rispetto agli altri cantautori, tutti i cantautori sono cantautori perché riescono ad esprimere una poetica personale. Guccini ovviamente su questa era, diciamo così, cintura nera. Ma poi lui aveva un apprendistato non cittadino, aveva un apprendistato, diciamo così, contadino, e quindi riusciva a recuperare quei valori anche realistici, anche valori che venivano dalle sue radici ma proiettate nel futuro, differenti da quelli del resto, da quelli dei Vecchioni, dei De Gregori, no? Dei De André, che sono un po' quelli che hanno formato questo linguaggio. Ecco, riusciva a unire poi sicuramente le due grandi tradizioni genetiche della canzone d'autore, quella francese e quella statunitense, in lui erano tutte e due molto molto presenti. Quindi queste sono le esclusività, e sicuramente gli va dato il merito di aver elevato la canzone ad arte, diciamo, alta, ecco, diciamo così.
2: Sì, tra l'altro lei ricorda che la canzone d'autore per un certo periodo veniva chiamata canzone da cabaret.
3: In lui erano tutte e due molto molto presenti, quindi queste sono le esclusività, e sicuramente gli va dato il merito di aver elevato la canzone ad arte, diciamo, alta, ecco, diciamo così.
2: Sì, tra l'altro lei ricorda che la canzone d'autore per un certo periodo veniva chiamata canzone da cabaret, proprio perché ancora lo statuto di questi brani era

0: penso sia anche confluito parte del suo lavoro per la tesi di laurea. Lei ha parlato di stile, tra l'altro Gianni Mura in una bellissima introduzione al suo libro ricorda l'interesse linguistico di Francesco Guccini, il suo libro Dizionario delle cose perdute, poi anche il vocabolario pavanese italiano, se non è amore questo, appunto. Però non possiamo dimenticare che, specie negli anni 70, su uno dei suoi brani più famosi, La locomotiva, si è innestato un grande equivoco linguistico. Ecco, può raccontarcelo?
1: Sì, allora bisogna dire due cose differenti per ciò che riguarda la lingua di Guccini. Guccini era un grande sostenitore della difesa delle radici, anche linguistiche, della riscoperta della memoria per non farla perdere. E quindi sotto questo punto di vista i quattro romanzi sono scritti proprio nel dialetto del posto che si andava a rappresentare. Quindi Croniche Pafaniche nel dialetto di Pavana, Vacca d'un cane Modena, Cittanova Blues Bologna e poi Tra lume scuro, ancora Pavana. Questo era il Guccini, diciamo così, linguista, perché lui aveva fatto degli studi studiando Bologna, a lui piacevano molto queste cose e questa cosa è un tratto importante. Se noi invece andiamo a vedere il linguaggio di Guccini della canzone, sì, lì si era creata diciamo così, un fraintendimento perché Guccini con La locomotiva voleva riscoprire un linguaggio di 100 anni prima, quindi era una canzone estremamente retorica, Guccini lo dice sempre, non bisogna prendere La locomotiva per il linguaggio di oggi, cioè dice io oggi in canzone non mi sognerei mai di dire, perché per me la canzone è colloquiale, quindi non mi sognerei mai di dire la fiaccola dell'anarchia, sono espressioni che io non uso normalmente, quindi se io l'ho messa lì in quella canzone vuol dire che mi volevo rifare a un linguaggio di 100 anni prima per far capire come erano fatte le canzoni prima, quindi era un po' una c'era sempre un transfert, no? Era sempre una canzone che veniva fuori da una finzione letteraria. Però è stata presa sul serio da quelli che dicevano Guccini quando poi l'anno dopo, siamo nel 72 con La locomotiva, nel 74 viene fuori Stanze di vita quotidiane, allora lo accusano di ripiegarsi nell'intimismo, di non essere più impegnato e lì Guccini sbotta, nel 76 scrive L'avvelenata.
0: Eh già, è l'avvelenata appunto con riferimento a Riccardo Bertoncelli, che poi naturalmente è ritornato sui suoi passi, insomma, dichiarando troppa ideologia appunto in quel tipo di critiche. Ma proprio l'avvelenata mi porta a farne l'ultima domanda, Paolo Talanca, perché mi piace arrivare agli artisti degli anni recenti, al loro rapporto con Guccini. Lo consideravano un maestro, persino i rapper, no? Per Marracash nel 2019 aveva dichiarato che Guccini era un proto-rapper. Addirittura Fabri Fibra nel 2025 ha fatto una sua versione dell'Avvelenata, definendolo il primo grande dissing della musica italiana. Ecco, che rapporto c'era tra Guccini e le giovani generazioni di artisti?
1: Allora, io credo che Guccini abbia un linguaggio molto differente rispetto a quello che va oggi, perché Guccini, per esempio, non si interessava minimamente della lunghezza, le canzoni le pubblicava per come gli venivano. Però adesso sono certo di questo, quando andranno a riscoprire le nuove generazioni col battage mediatico che sta riavendo Guccini quando è morto è arrivato nei primi 10 posti della classifica di Spotify. Ovviamente poi in Italia si arriva sempre dopo quando l'artista muore lo si riscopre. Le canzoni di Guccini sono così proprio, mi conceda questo aggettivo semplice, sono così belle, sono così ben fatte, sono così armoniose nel dettato poetico del verso che non possono non colpire artisti che hanno a che fare con le parole tutti i giorni. Quindi io credo che da qui in poi Guccini, soprattutto certe canzoni, penso alla canzone della bambina portoghese o alla stessa Eskimo, sono fatte in un modo talmente perfetto. O Lettera, la canzone del 96, hanno un verso così importante sotto il punto di vista estetico e non solo, anche etico, eccetera, che non può lasciare inosservato questa cosa, la generazione che adesso si trova a fare canzoni dei ventenni, trentenni.
0: Sì, ma poi si scoprirà sicuramente un artista tutt'altro che monolitico, no? E quindi molto con le sue sfaccettature, con una coerenza enorme, ma appunto dalla ricchezza incredibile. Quindi anche per riscoprirlo suggeriamo il libro di Paolo Talanca, che ringraziamo. ringraziamo. Fra

0: via Emilia il West, Francesco Guccini, Le radici, i luoghi, la poetica. Grazie.
1: Grazie a voi.
2: In giardini ciliegie fiorito, agli scoppi del nuovo sole, il quartiere.

0: C'è una componente della vita artistica di Francesco Guccini che non possiamo trascurare, perché era lui stesso a giudicarla forse addirittura la più rilevante. Sembra un paradosso, essendo il grande cantautore che è stato, ma la componente che lo porta alla narrazione, alla narrativa addirittura. Negli ultimi decenni insisteva sul fatto che la sua vocazione originaria fosse appunto quella di scrittore. Ha scritto libri negli anni di grande successo, alcuni firmati insieme a Loriano Machiavelli, altri invece firmati col suo solo nome. Si è divertito a percorrere le piste del noir all'italiana, del noir di provincia, ma anche a fare il memorialista in modo giocoso, divertito, ed è il caso di Calde le pere, che è in libreria in questi giorni, storia di un fiume, di una integerrima fanciulla, libro molto giocoso, spiritoso, anche salace e vagamente erotico, che racconta una vita lontana, la vita che forse Guccini un po' rimpiangeva. A seguirlo nell'editing, come si dice, dei libri, ma credo sia stato essenzialmente un interlocutore importante per lui sul piano appunto della narrativa, è Paolo Iacuzzi, che ha una grande esperienza editoriale, ha accompagnato molti scrittori e scrittrici negli anni del lungo lavoro che ha fatto in editoria, lavora appunto per Giunti, e siamo contenti di averlo con noi alla Lingua Batte. Intanto le chiedo, Calde le pere col punto esclamativo rimanda a qualcosa, dicevo, di salace e di erotico. Se ci concentriamo sul sostantivo, qui, come lei sa, Paolo Iacuzzi, siamo in una trasmissione sulla lingua italiana, quindi è perfetto, certo, se vuole anche questo passaggio, ovviamente con un po' di pruderie, per gioco. Se ci concentriamo sul sostantivo pere, la prima immagine che viene alla mente è quella di una voce popolare che si riferisce al seno femminile, detto anche tette in pianura padana, pocce in Umbria, certo, zinne nel Lazio, zizze in Campania, minne in Sicilia e puppe in Toscana. Ricordiamo qui la canzone del compianto attore Francesco Nuti che dice: tu hai le puppe a pera, effettivamente. Adesso, al di là dell'oggetto o della parte anatomica, il gioco è proprio quello del ricostruire anche un po' un'educazione sentimentale erotica di un ragazzo, ragazzino nato negli anni 40, no? Questo è lo spunto, almeno diciamo preliminare, del testo.
1: Sì, lui, appunto, lei ha letto una nota che, tra l'altro, lì c'è stata da parte mia una piccola correzione, dico, perché guarda che Francesco Nuti, quando la pronuncia, non dice tu c'hai le puppe a pera, ma tu hai le puppe a pera, perché è pratese, non è pistoiese, no? E quindi
0: questa è la variazio linguistica all'interno della regione, diciamo.
1: E della regione, vedi, e quindi naturalmente sì, questa Guccini ha sempre ogni suo libro è una sperimentazione, non ha mai scritto, a parte i suoi libri gialli, ma anche lì c'è stata un'evoluzione fino a Bola Golondrina, che è un giallo storico, lui è sempre stato un grande sperimentatore. In questa opera buffa, che io vorrei appunto chiamare così, lui sì, è proprio questa iniziazione sessuale attraverso questa ragazza, e però i suoi personaggi sono sempre a specchio di se stessi, e lui descrive questa ragazza stesa come facesse il morto sul Reno, a Casalecchio di Reno, appunto dove c'è la chiusa, il mare dei bolognesi, allora era il mare dei bolognesi, e praticamente immagina se stesso, immagina i suoi primi bagni nel fiume, immagina certe salaci parole scambiate con i compagni, perché poi a quei tempi Pavana c'erano i villeggianti e quindi arrivavano le signorine, e in altri libri lui distingue tra quelle che più facili, tra quelle che davano più relazione. Quindi in questo libro è come un viaggio di iniziazione fatto nell'ultimo minuto quasi della sua vita.
0: Che scrittore era Paolo Iacuzzi, Francesco Guccini? Lei ci ha dato già qualche elemento. C'è una grande coscienza della lingua, c'è una grande coscienza anche di come l'oralità può entrare nella narrazione, in asse con una tradizione lunga e stratificata della letteratura italiana. Però, ecco, se lei dovesse descriverlo, o a chi non l'ha letto, o a chi magari negli anni ha letto alcuni romanzi, e dovesse inquadrarlo quasi criticamente, che, tra l'altro, dico per inciso che Guccini è stato accolto anche in alcune antologie della letteratura italiana e storie della letteratura italiana, non solo come cantautore ma anche come scrittore, tanto insieme a Machiavelli che da solo, alcuni critici l'hanno, appunto, gli hanno giustamente offerto un posto ragguardevole anche nella storia della letteratura italiana degli ultimi anni. Ma le chiedo proprio un suo profilo critico breve, epigrammatico.
1: Guccini era uno scrittore che metteva in comunicazione realismo e soprannaturale, tant'è vero che nel suo primo libro dell'89, Cronache Pafaniche, lui fa esplicito riferimento all'Orinoco, al Rio delle Amazzoni e quindi a García Márquez, che era un autore che amava come il suo amato Borges. Quindi che dice, no, qui non siamo mica all'Orinoco e al Rio delle Amazzoni, siamo nel Reno. Lui aveva questa grande passione per Borges e per le finzioni, quindi era uno scrittore che sì, univa il novellare toscano, la tradizione dei racconti emiliani, modenesi, penso a Delfini, penso a tutta quella saracità emiliana, però aveva costruito un suo stile che non è fatto soltanto di memorialistica, ma è fatto anche di, per esempio, c'è un libro, La legge del bar, che è stato che abbiamo fatto rivisto insieme prima di questo, che appunto la sua passione anche erudita o falsamente erudita per la parodia, era uno scrittore parodico in ogni sua manifestazione, variando però certamente i generi. Ecco, qui è come un racconto cabaret, questo Cal delle Pere, anzi si rifà anche a un modello, ma lui poi stravolge, è molto libero, e anche questa divisione in capitoli l'abbiamo fatta insieme, perché ogni volta lui è come se costruisse un quadro e poi ne inizia un altro e poi ne mette un altro, cioè come se fosse una sorta di scatole cinesi in questa costruzione.
0: Grazie Paolo Iacuzzi per essere stato con noi alla Lingua Batte.
1: Benissimo, grazie a voi.

0: cambia in meglio.
1: Un altro contributo in questa puntata polifonica intorno alle canzoni, alle parole di Francesco Guccini, Stefano Mannucci, scrive tra l'altro sul Fatto Quotidiano, si occupa moltissimo di musica, di cantautori, ascoltiamo il suo contributo.

Nell'album Radici, Guccini presenta una canzone che non è una cartolina oleografica di un luogo al quale è legato anche per nascita, e neppure una dichiarazione di amore e odio incrociati. È piccola città, naturalmente, dove il folk si fa riflessione su Modena. Modena che è la città dove Guccini ha visto la luce, ma dalla quale si era staccato in modo praticamente immediato, complice la guerra che l'aveva portato alla casa dei nonni a Pavana, dove poi avrebbe vissuto tra andate e ritorni gran parte della sua esistenza, tra i suoi amati boschi e il ruggio notturno del fiume dell'Imenta. A Pavana Guccini aveva visto passare le truppe americane, i liberatori, che gli facevano vedere cose mirabolanti, mai scoperte prima di allora, cioè la cioccolata, cioè tutto quello che poteva essere un paradiso gastronomico e non solo. A Pavana qualcuno gli regalò un giubbetto, come mi raccontò una volta, un giubbetto da sergente con i gradi secoli prima dell'Eschimo. Mentre invece il ritorno a Modena negli anni dell'adolescenza fu in qualche modo traumatico. Perché? Perché Guccini doveva scoprire i propri desideri di ragazzo in un luogo che era provincia, una provincia peraltro che lui non aveva mai davvero conosciuto, perché se n'era andato piccolissimo, e una provincia che molto ti negava e poco ti donava. Lui la chiama in piccola città Bastardo Posto. E le dice: io ti conosco, nebbia e fumo, non so darvi il profumo del ricordo che cambia in meglio. Ecco, e in questa difficoltà, in questo stop dell'anima, Guccini cerca di trovare motivazioni che non siano tutte distruttive, e in qualche modo poi il ritratto che ne fa diventa anche piuttosto dolce nell'amaro della composizione. Perché? Perché c'è la fantasia che corre, dice ancora in piccola città, verso la prateria fra la via Emilia e il West, e quindi in quell'immaginaria strada che collegava la sua terra a quella che oltreoceano era favoleggiata non soltanto per l'arrivo dei Marines, ma per quella che poi lui avrebbe conosciuto andandoci, inseguendo anche un amore, oltre che tutti i suoi miti letterari e musicali, da Hemingway a Dylan. Insomma, in quella striscia tra la via Emilia e il West, Modena svolgeva un ruolo fondante, anche perché poi, come ammise, comunque Modena era la città dove un certo fermento musicale, nel quale Guccini giocò una parte da perno della scena, vedi la nascente Kip 84, vedi il rapporto con i Nomadi, vedi il rapporto con Pier Farri, che fu il suo arrangiatore, e anche con altri tipi di amici di vecchia data, artisti, no? Penso a Bonvicini, a Bonvi, all'amore per i fumetti. Ecco, tutto questo diventa in questa canzone qualcosa con cui riconciliarsi, con cui fare i conti e tentare di stringere questo patto sentimentale, anche stando sempre un po' a distanza, no? Dice alla fine: così diversa, dice Guccini, così diversa sei adesso, io sono sempre lo stesso, sempre diverso, cerco le notti il fiasco, se muoio rinasco, finché non finirà. Questa

0: la paghi tutta e a prezzi di inflazione, quella che chiama la maturità.
1: Inevitabile ascoltare in questa puntata speciale dedicata alle parole di Guccini anche una canzone strafamosa come Eskimo. E dall'Eskimo al bomber, a proposito di parole chiave, si muove una riflessione di Beatrice Cristalli, linguista tra le più apprezzate delle nuove generazioni. L'abbiamo avuta spesso ospite, una voce familiare per i nostri ascoltatori. Sarà ancora più familiare perché nel corso di questa stagione che ricomincia della Lingua Batte risponderà di tanto in tanto anche ai dubbi per la rubrica L'Accademia d'Arte Grammatica. Ascoltiamo Beatrice Cristalli dall'Eskimo al bomber.
0: Portavo allora un eschimo innocente, dettato solo dalla povertà.
2: Può sembrare strano parlare oggi ancora nella stagione estiva di cappotti pesanti e caldi, ma trovo interessante ripercorrere il filo rosso che trovo ci sia tra l'eschimo di Guccini, omonima sua canzone del 1978, il paltò, inteso proprio nell'adattamento fonico dell'italiano, che poi arriva da altre lingue, dal francese e dall'inglese paltoc, cioè la giacca corta, e il bomber, quello dei paninari degli anni 80 e quello anche dei Maranza di oggi. Perché c'è una cosa che facciamo continuamente senza rendercene conto, cioè leggiamo le persone prima ancora che dalle loro parole attraverso i loro vestiti. È come se anche i vestiti avessero una propria lingua. Del resto Umberto Eco a metà degli anni 70 arrivò a capovolgere il famoso proverbio l'abito fa il monaco in l'abito parla il monaco, quindi i vestiti parlano di noi e qualche volta parlano anche al posto nostro. I capi di abbigliamento che ho pensato per questo filo rosso non sono legati insieme perché siano dei fenomeni equivalenti, ma perché mostrano lo stesso meccanismo, come un oggetto diventa un segno e come quel segno di generazione in generazione cambia significato, quindi si risemantizza. L'eschimo negli anni 70 è il giaccone impermeabile per eccellenza, riconoscibile proprio perché di colore verde o grigio-verde con il cappuccio. È molto economico, si compra nei negozi di articoli militari e è un capo quasi anonimo che diventa però la divisa non ufficiale della contestazione giovanile di quegli anni, come registra proprio la voce del vocabolario Treccani. E qui arriva Guccini con il suo brano proprio omonimo Eskimo del 1978 dall'album Amerigo. Ci aspetteremmo un inno politico e invece è una storia d'amore tra due ragazzi separati da una distanza sociale. Portava allora un Eskimo innocente, dettato solo dalla povertà, lui. Dall'altra parte c'è invece lei con il suo paltò borghese. Nella canzone l'eschimo non è una bandiera, è un cappotto per chi non può permettersi un altro capo d'abbigliamento. Quindi da una parte ciò che un capo significa per chi lo indossa e dall'altra i significati che la collettività gli deposita addosso fino a farne quasi un po' una bandiera, quindi dici eschimo e intendi un intero schieramento politico, con una circolarità che trovo bellissima, perché proprio nella voce di Treccani, come esempio d'uso, viene proprio inserito il verso di Guccini, quindi l'oggetto è diventato parola e la parola è diventata anche un esempio. 10 anni dopo però entra in campo un altro oggetto generazionale potentissimo. Siamo negli anni 80 a Milano, davanti al Burghi di Piazza San Babila nasce la tribù, la comunità dei paninari. Anche qui l'identità passa da un vero e proprio codice. Il bomber, o meglio il piumino di marchi conosciuti, scarponcini e cintura, sono un codice. Quel capo invernale che rivendicano i paninari è di fatto il giubbotto dei piloti dei bombardieri. E c'è anche un'ironia in tutto questo, perché come l'eschimo anche il bomber ha un capo militare che i giovani smilitarizzano per moda. E fa sorridere pensare che poi nella lingua d'uso la parola bomber ha poi preso una strada tutta sua, è diventato l'attaccante che segna durante una partita e oggi nel linguaggio giovanile perfino un complimento un po' scherzoso, una persona vincente, chi è forte. in qualcosa. Ma la storia del bomber o del giubbotto non finisce qui, perché oggi lo ritroviamo gonfio di qualche taglia di troppo indossato dai cosiddetti maranza. Maranza è una parola molto controversa che non mette mai davvero d'accordo le persone. Sul vocabolario Treccani leggiamo che con questa parola viene definito un giovane che fa parte di comitive o gruppi di strada chiassosi, caratterizzati da atteggiamenti sguaiati e con la tendenza ad attaccar briga, riconoscibile anche dal modo di vestire appariscente e dal linguaggio volgare. E qui la lingua ci regala un po' una sorpresa, anche la parola maranza è un oggetto, potremmo dire, di seconda mano, perché circolava infatti nei gerghi giovanili del nord già negli anni Ottanta, con il significato di tamarro. La prima attestazione scritta è del 1988, la troviamo proprio in una canzone, in un brano di Jovanotti. Poi il termine sembra un po' scomparire, sembra spegnersi e all'improvviso tra social, TikTok e anche musica trap ricompare sulla scena. Quindi una parola che dagli anni Ottanta torna in vita insieme a un capo degli anni Ottanta con un processo di risemantizzazione. Quindi Eskimo, bomber dei paninari, bomber dei maranza, tre mondi lontanissimi, un solo meccanismo, quello che riguarda anche le parole, la risemantizzazione.

0: del mondo.
1: Abbiamo chiesto anche ad amici cantautori e cantautrici che sono passati da questi microfoni di aiutarci ad antologizzare le canzoni di Francesco Guccini, e questa è la canzone scelta da Vasco Brondi.
2: Una delle mie canzoni preferite di Guccini è Noi non ci saremo. L'hanno registrata e cantata prima i Nomadi, che l'hanno resa celebre. Anni dopo l'hanno suonata anche i CSI di Giovanni Lindo Ferretti. In questi giorni sono in tour e sono stato a sentirli a Montesole. Hanno iniziato proprio con questa canzone, il concerto. È una canzone di Guccini particolare, anche con una poetica diversa. È proprio un pezzo profetico. Sembra un po' la strada di McCarthy. C'è un evento catastrofico, una calamità naturale e il pianeta che va avanti senza di noi. Noi non ci saremo, appunto. Le versioni dei Nomadi e dei CSI assecondano il testo e quindi sono delle versioni solenni, hanno proprio una loro grande solennità. Invece la versione che ha cantato Guccini, la sua versione è assolutamente sgangherata. Sembra comunque, nonostante il testo, una delle sue canzoni da osteria. Quindi è una canzone apocalittica, ma da cantare in osteria. Bellissima.

0: Tanti studieranno le canzoni di Guccini, tanti i suoi romanzi e racconti, tanti racconteranno la sua vita, lo faranno sui giornali, lo faranno sui social, lo stanno già facendo, lo faranno i suoi fans, la rincorsa a citare i suoi versi più memorabili, lo stanno già facendo, continueranno i pellegrinaggi in via Paolo Fabbri 43 e a Pavana, continueranno le espressioni di sgomento e di malintesa, mitomane, vicinanza. Eppure qualcosa di quella familiarità bisogna provare a dirlo, anche a rischio di confonderla con tutte le altre. Da quando ho saputo che Guccini è morto, ho avuto la sensazione assurda e tuttavia precisa che fosse morto non un amico, non una persona che conoscevo. La cosa che mi prende invece è la mancanza di una presenza consueta nella mente. È un'espressione, una formulazione molto bella che riguarda il lutto che hanno vissuto non solo i prossimi, i parenti, gli amici stretti, ma appunto una comunità di persone che hanno ascoltato negli anni la musica di Guccini, che hanno letto i suoi libri. E vi ho appunto letto un pezzo di un articolo ampio e sorprendente pubblicato su Appunti di Stefano Feltri, che è la newsletter sulla piattaforma Substack appunto di Stefano Feltri, voce molto nota agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio 3. Ma l'autore di questo pezzo è Gianfranco Pellegrino, che insegna filosofia politica nell'Università LUIS. E appunto, da un filosofo della politica, possiamo aspettarci una valutazione dell'universo gucciniano molto molto particolare, che ha a che fare anche col Guccini civile, ma ci arriviamo. Invece vorrei stare, Gianfranco Pellegrino, proprio a quello che lei ha scritto: la mancanza di una presenza consueta nella mente. Questo può valere appunto per artisti di varia natura, per filosofi, scrittori che abbiamo amato. Perché è stato per lei una presenza costante Guccini?
1: Guardi, potrei partire da un tic o un difetto che io non riesco mai a ricordarmi le parole delle canzoni, ma mi ricordo le sensazioni o i concetti che ci sono nelle canzoni. In questo senso Guccini, come altri, era una presenza nella mia mente, perché mi succedeva talvolta di vedere situazioni e pensare a poi mi venivano in mente versi di canzoni. Allora, in quel pezzo l'idea era capire, più da filosofo che da linguista, che cosa succedeva nella mente nella mia mente, nella mente di varie persone ascoltando questo cantautore, e partire da un fatto sociologico, il fatto di cui ho avuto esperienza personale, che ai concerti di Guccini c'erano molte generazioni. Io stesso non sono una generazione anni 70, sono nato negli anni 70 e andavo, ma poi c'erano i miei figli, c'erano altri. Cosa giustifica questo? E nel pezzo faccio anche un'operazione un po' ironica, parlando del post di Giorgia Meloni in cui lei dice di avere amato alcune canzoni di Guccini, ovviamente da un retroterra culturale e politico molto differente. Quindi la domanda del pezzo era: cosa può giustificare questo? Allora io gli faccio due operazioni. Un'operazione è pensare, ma forse è un classico, e i classici rimangono nella mente anche quando uno li cita male, quando non si ricorda. Quanti classici della letteratura italiana mondiale vengono citati male ma rimangono nella mente? Quanti classici vengono capiti male e poi dopo stravolti? Eppure questo, io poi lì uso un po' delle definizioni che Calvino in un saggio famoso fa di classici, questo spiega la loro natura di classici. Poi a un certo punto ho cominciato a pensare che forse più che un classico Guccini è un meme, non tanto nel significato un po' corrivo e anche un po' semplicistico che la parola ha assunto nell'uso quotidiano, un'immagine, due righe di testo, uno slogan, ma un meme nel senso in cui un genetista famoso, Richard Dawkins, coniò la parola nel 76, qualcosa che passa da una mente all'altra, come i geni passano da un patrimonio genetico all'altro, per imitazione sopravvive se riesce a durare anche un po' mutando, anche cambiando. Lì, rileggendo Dawkins, ho visto che lui faceva come esempio le melodie. Ora, io non sono sicuro che in Guccini siano le melodie, ma mi sembra che sia la miscela di parole e melodie, anche la miscela di inattualità, o l'uso dell'endecasillabo, una serie di riferimenti probabilmente oscuri, che però risuonano in un certo senso a chi ha studiato magari alla scuola elementare certe poesie. Lì ci sarebbe il mistero di Guccini italiano, cantautore italiano.
0: Quindi, lei dice addirittura carducciano, ma anche un po' ciocosamente, no? Che è un poeta ormai impolveratissimo, però c'è qualcosa di Carducci in alcuni testi di Guccini.
1: Sì, qualcuno deve aver scritto da qualche parte, non mi ricordo se fosse stato lo stesso Eco o un altro dei critici musicali, che in quest'album recente di Guccini che si chiama Ritratti, in cui c'è la canzone famosa su Carlo Giuliani, ma c'è anche la canzone su Odisseo, il numero di parole che sono in ogni verso è enorme. Rispetto a qualsiasi altro, ho fatto una cosa statistica e questo mi fa pensare, appunto, io non sono un critico a poesia come quella di Carducci, vabbè, Gozzano è citato nell'Isola non trovata e poi Nietzsche nel Dio è morto. Quindi l'idea è Guccini probabilmente è una specie di meme culturale. E qui c'era la terza cosa che secondo me era rilevante, è un meme prima di internet in un certo senso o prima dei social, cioè è un meme, una persona che non stava sui social, una persona che non aveva nessuna caduta corriva a come adesso le cose si fanno in questo ambiente, eppure riusciva ad avere questa forma di penetrazione. E quindi forse ci dice qualcosa sul residuo ruolo degli intellettuali, cioè sul fatto che non necessariamente tutto è perduto nel momento in cui crolla la lettura dei libri, c'è un enorme problema di cultura editoriale, perché in questo senso Guccini non è un classico come erano i classici di Calvino, cioè un libro scritto con una struttura molto lunga, eppure ha una struttura molto lunga, eppure richiede un impegno anche inconsapevole, sempre finendo amichevolmente con Giorgia Meloni. È come se Guccini facesse capire a Meloni qualcosa del fascino di figure come Cyrano o come Don Chisciotte, anche non volendo. Come i classici a volte ci fanno capire qualcosa che non vorremmo capire, anche se noi siamo chiusi. Questa era un po' la mia soluzione, provvisoria naturalmente, al mistero di Guccini.
0: E poi userei Gianfranco Pellegrino, ancora il suo contributo, per fermarci su un paio di aggettivi che lei usa, visto che questa è una trasmissione, come lei ben sa, sulle parole e sulla lingua. Lei usa l'aggettivo inattuale e l'aggettivo idiosincratico per definire Guccini. Poi magari aggiungeremo anche civile, lei forse non lo usa direttamente, però c'è una prospettiva anche nelle premesse della nostra conversazione che ha a che fare con un piano politico, non solo appunto il tweet di Meloni, ma anche la distanza che Guccini aveva preso per tempo dal governo in carica, da una certa ideologia di destra. Si capisce dove era collocato politicamente Guccini. Non gli piaceva l'idea di essere un cantautore politico, ma lo slancio civile non solo c'è in molti testi, ma proprio c'è nella posizione che aveva nel mondo e nel tempo.
1: A me questa cosa sembra ovviamente evidente, temo che non ci siano particolari novità da dire. Al tempo stesso, la sua maniera di essere civile non era l'unico cantautore che era o voleva essere civile in questo senso. La sua maniera di essere civile, secondo me, è idiosincratica e inattuale. Questo la rende interessante. Prendiamo l'esempio della locomotiva. Sembra una canzone popolare, non lo è. Lui l'ha composta mimando la canzone popolare civile. A me mi fa ricordare gli errori che sono stati fatti nell'attribuzione di Bella Ciao alla Bella Ciao delle Mondine, quando poi si è scoperto che i due testi invece non erano imparentati, addirittura c'era una cronologia sbagliata, un errore che credo fece Gianni Bosio ed altri. Quindi l'idea è decostruisco anche una serie di strutture immediate dell'armamentario del cantante civile. Scrivo la locomotiva, ma scrivo anche una serie di canzoni molto intimiste, individualiste. Preciso, cosa che lui ha fatto, di essere anarchico e non comunista, ma al tempo stesso faccio riflettere su che differenza c'è. E poi, da persona, da cittadino, prendo posizione. Questo, secondo me, è molto interessante, fa parte dell'inattualità e rende quell'essere cantante civile meno immediato, più duraturo, più interessante, più illuminante di altre modalità.
0: Grazie Gianfranco Pellegrino per essere stato con noi alla Lingua Batte.
1: Grazie a voi.
2: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato,

mio padre in fondo. Siamo arrivati alla fine di questa puntata speciale, le parole di Guccini dedicata al cantautore scomparso un mese fa. È una puntata, come tutte le puntate della Lingua Batte, riascoltabile su Rai Play Sound. Grazie da Paolo Di Paolo, che vi parla da questi microfoni, da Cristina Faloci, curatrice del programma, dal nostro curatore e regista Manuel De Lucia. Se volete scriverci, linguabatte@rai.it, potete seguirci sui social. Domenica prossima va in onda la replica, l'ultima replica della coda estiva, una puntata registrata al Teatro Manzoni di Roma per l'appuntamento che abbiamo costruito nella scorsa stagione, che riproporremo La Lingua Batte a teatro, e la nuova stagione della Lingua Batte parte effettivamente domenica 20 settembre.

0: RAI Radio 3.
1: Per i concerti del Quirinale di Radio 3 trasmettiamo la puntata andata in onda dalla Cappella Paolina domenica 5 maggio 2024. Leonardo Merlini, pianoforte. Buon ascolto.
2: Buongiorno, buona domenica, bentornati alla Cappella Paolina del Palazzo del Quirinale. Fra i molti artisti giovani che questi concerti hanno presentato e continuano a presentare nel corso degli anni, l'artista che avremo oggi è probabilmente uno dei più giovani, Leonardo Merlini, 21 anni compiuti da pochissimo, già con un'esperienza molto importante, sia come avviene nei musicisti della sua generazione attraverso concorsi nazionali, internazionali, ma poi anche però con una storia concertistica già cominciata, già importante, e soprattutto direi con una indicazione che possiamo ricavare dalla composizione del programma che ha proposto e che ci dà l'idea che questa giovanissima generazione di pianisti italiani sia non soltanto molto diversificata. Noi abbiamo avuto la settimana scorsa un altro giovane, Simone Librale, che ha suonato uno dei monumenti della musica pianistica del Novecento, la Concord Sonata di Charles Ives. Alla fine del mese ne avremo un altro, Pietro Fresa, con un programma monografico dedicato a Mozart, ma oggi Leonardo Merlini propone un programma che paradossalmente sembra un po' antico, cioè di quello che alcuni grandi pianisti del Novecento avevano proprio concepito come recital, legando insieme brani che avevano come punti di riferimento, come denominatori comuni, da un lato la scelta della dimensione tecnica, dall'altro quello della sensibilità dell'artista, e quindi anche una ricerca basata sull'incanto che i singoli brani possono aver dato al pianista quando li ha scoperti o quando li ha studiati. E infine, e direi che questo è un po' forse l'elemento da tenere maggiormente in considerazione, questo programma finisce per essere una sorta di autoritratto del pianista da giovane, cioè del momento in cui, affacciandosi alla ribalta, prova a presentarsi, a dire chi è. E io credo che questo sia una cosa molto importante, perché attraverso le scelte di programma si può vedere veramente qual è l'orizzonte sonoro, l'orizzonte di sensibilità espressiva e musicale che un pianista, un artista cerca di proporre al suo pubblico. Noi quindi ascolteremo brani molto diversi, perché si comincerà con Haydn, si andrà su Liszt, poi due autori di epoca precedente come Michelangelo Rossi e Domenico Scarlatti, si finirà con Scriabin, quindi non c'è una linea cronologica che si segue, nessun intento didascalico, nessuna forma, diciamo così, didattica o pedagogica, ma veramente, come vi dicevo, una fotografia di un artista che fissa in un momento qual è lo stato della sua crescita e della sua evoluzione. Leonardo Merlini,

0: Piombino.
1: In realtà in questo momento studia al Conservatorio della Svizzera Italiana a Lugano e il primo brano che propone è la sonata in Do maggiore, numero di catalogo 50 di Franz Joseph Haydn, che è una delle ultime sonate di Haydn per strumento a tastiera. E come spesso accade, musicisti specialmente di grande esperienza e di lungo percorso, quando arrivano alla loro ultima fase creativa trovano un momento di libertà estrema che qualche volta addirittura si riallaccia alle loro esperienze di gioventù. E quindi sono brani, addirittura è stata un po' identificata questa ultima fase creativa, lo stile estremo di alcuni compositori, e in questo caso Haydn, che anziano, si rifà alle sue opere giovanili in questa sonata scritta durante una delle sue tournée londinesi. Allegro, adagio, allegro molto, la tonalità è Do maggiore, Leonardo Merlini al pianoforte, noi siamo in diretta su Radio 3 dal Palazzo del Quirinale.

Leonardo Merlini al pianoforte con la sonata in Do maggiore, numero di catalogo 50, ma insomma adesso sarebbe lungo leggere tutta la dizione del catalogo di Franz Joseph Haydn. Mi veniva da pensare che questa sonata è stata scritta pochi anni dopo la morte di Mozart, al quale Haydn non solo era molto legato, ma quando morì scrisse anche che si sarebbero dovuti aspettare altri 100 anni per vedere una natura musicale di quel genere nascere. E probabilmente il fatto proprio di averla scritta a Londra, cioè lontano da Vienna, gli aveva permesso anche un po', non dico di elaborare il lutto, ma di riferirsi a quella natura che era insieme così musicale, così giocosa come quella di Mozart, e di riprendere in qualche momento, anche in quelli più lirici come nell'adagio, qualche movenza che ricordava anche i movimenti lenti della musica di Mozart. Leonardo Merlini però ci propone invece un salto verso Franz Liszt, che in fondo è stato l'inventore moderno del genere del recital pianistico, anche con degli aspetti divistici eccezionali. Ci sono cronache dei suoi concerti in Russia, dove arrivava con un seguito di 6 carrozze trainate da cavalli bianchi, pubblico in delirio, come non tanto silenzioso in sala, ma anzi partecipante fino a livelli di isteria, insomma qualcosa che somigliava molto in piccolo a quello che sarebbe avvenuto con le rock star e le pop star dei tempi nostri. E Liszt, che amava improvvisare anche durante i suoi concerti, aveva cavalli bianchi, pubblico in delirio, come non tanto silenzioso in sala, ma anzi partecipante fino a livelli di isteria, insomma qualcosa che somigliava molto in piccolo a quello che sarebbe avvenuto con le rock star e le pop star dei tempi nostri. E Liszt, che amava improvvisare anche durante

Rapsodie, e questa che ascolteremo adesso fa parte del primo gruppo, della prima parte delle Rapsodie ungheresi, dove appunto prendendo spunto dalla musica popolare della sua terra, però riusciva a inventare dei percorsi assolutamente nuovi e assolutamente diversi. Oggi noi queste sue improvvisazioni, o comunque musiche nate dall'improvvisazione, le abbiamo nella forma scritta che gli ha dato e ascoltiamo da Leonardo Merlini la nona di queste Rapsodie ungheresi nella tonalità di Mi bemolle maggiore, Carnevale a Pest.

Il virtuosismo funambolico di Liszt in questa nona rapsodia ungherese che Leonardo Merlini ha eseguito per noi. E prima vi dicevo però di come questo programma sia stato costruito anche sulla base di un incanto, di una scoperta per dei brani musicali, e il primo della coppia che ascolteremo adesso è proprio di questo genere. Mi raccontava prima Leonardo Merlini, dato che la toccata settima di Michelangelo Rossi, autore non notissimo di area romana, stiamo parlando del 600, ma è anche un autore molto noto invece per gli organisti, e questo è un brano che figura nel repertorio di organo, e Leonardo Merlini l'ha scoperto al conservatorio nella classe complementare di clavicembalo, e nel momento in cui l'ha eseguita in quell'occasione ha deciso che bisognava assolutamente farla per lui anche al pianoforte. E quindi si tratta proprio, come dire, di una sorta di coup de foudre, no? Che uno ha per una musica che probabilmente non è, dal punto di vista di una possibile logica della costruzione di un programma, perfettamente incasellata, ma che, come vi dicevo prima, è proprio una fotografia, una istantanea della personalità che Merlini sta sviluppando. Insieme a questa ascolteremo invece una sonata di Scarlatti in si minore nel catalogo Kirkpatrick, la numero 27. È una sonata molto nota di Scarlatti, e benché io non sappia nulla di come Scarlatti componesse, però c'è una cosa che mi ha sempre colpito nella sua musica e che vi vorrei trasmettere, perché per me è proprio la fotografia di Scarlatti, cioè il momento in cui lui isola dei gesti sonori nelle sue composizioni, che sono probabilmente guidati anche dalle mani, come uno che dicesse: accidenti, questa dissonanza mi è piaciuta, la rifaccio. Cioè una insistenza ossessiva su un'idea che poi prosegue, ma che in qualche momento è come se fermasse la musica. Voi immaginate un autore che sta scrivendo una composizione, a un certo punto scende dalla composizione, si siede accanto a voi e vi dice: visto? L'avete sentita? La volete risentire? E si siede come a osservare quello che ha fatto. Ecco, questa cosa che per me in Scarlatti è unica, probabilmente è una descrizione molto ingenua, qualunque musicologo me la segnerebbe con la matita rossa e blu, e forse con tutti e due i colori del rosso e del blu, però per me è talmente tipica di Scarlatti che vi invito a notarla anche nell'esecuzione che ne darà Leonardo Merlini.

Leonardo Merlini al pianoforte con Domenico Scarlatti e prima la toccata settima di Michelangelo Rossi, due brani che sono un po' il contrario di quello che noi siamo abituati a immaginare un po' in una chiave romantica come l'espressione attraverso la musica di qualcosa che riguarda l'interiorità, lo spirito, il profondo. C'è proprio invece un'idea di costruzione nella musica di Rossi che è quasi architettonica e invece proprio di una forma di oggettività, di contemplazione in questa di Scarlatti, che infatti sono brani che funzionano e possono essere eseguiti anche a velocità molto diverse. Ci sono interpreti che le fanno molto lente, altri che le fanno più brillanti, ma quello che rimane è proprio questa sorta di visione frontale della musica, questa volontà di presentarla nei suoi propri termini senza necessariamente mettergli insieme un'anima, senza mettergli questa appunto forma di espressione e, come vi dicevo, con il piacere un po' virtuale, se volete, di avere il compositore seduto accanto a voi che osserva insieme a voi quello che ha scritto. Tutto il contrario anche di quello che ascolteremo adesso, cioè di Aleksandr Scriabin, che invece aveva proprio cercato di fare della musica la leva per far uscire dai recessi più nascosti dell'anima le sue forze creative. La sonata che ascolteremo, la numero 5, è proprio scritta nel 1907 in Svizzera, a Losanna, in un momento di passaggio fondamentale per lui, ed è veramente la sonata con la quale Scriabin, facendo seguito al grande poema dell'estasi che aveva scritto poco prima, decide di intanto comprendere tutto in un unico movimento e di dargli proprio questa forza comunicativa che doveva essere persino un po' mistica e un po' rivoluzionaria a suo modo. Pensate che l'aveva concepita come un vero e proprio poema musicale in miniatura, gli aveva messo come esergo, come motto, accanto una frase che veniva dal suo lavoro sul poema dell'estasi, dove diceva più o meno questo, anzi più o meno, diceva questo: vi richiamo alla vita, forze misteriose, voi che siete nascoste, immerse nelle profondità dello spirito e che siete delle timide ombre di vita, io vi regalo l'audacia. Quindi siamo proprio in un campo completamente diverso, è la musica che vuole essere una forma di rigenerazione della vita. Una rivoluzione, sì, ma che comincia dalla musica, che comincia dall'arte. E questo anche in piccole cose, perché in fondo questa sonata non è enorme, dura una decina di minuti abbondante, però è proprio l'idea che la musica sia diventata qualche altra cosa, non più l'oggetto da contemplare con quella visione che ne aveva Scarlatti, ma che ne avrebbe avuto, per esempio, Ravel, proprio nella stessa epoca, e invece una sorta di veicolo, di motore del rinnovamento della nuova umanità, come Scriabin aveva l'illusione e anche questa idea un po' profetica della musica che si rispecchia in questa sonata, che ha una tonalità fa diesis maggiore, in realtà poi gira anche per un percorso abbastanza atonale, ha una struttura che è quella classica della forma sonata, ma anche questo è soltanto lo scheletro di qualcosa che invece va frugando nella nostra profondità interiore. Sonata numero 5, opera 53, Scriabin, e con noi Leonardo Merlini in diretta su Radio 3 del Palazzo del Quirinale.

0: Leonardo Merlini al pianoforte con la quinta sonata di Scriabin. Io prima non vi ho detto l'articolazione interna che Scriabin dà, e cioè allegro, impetuoso e con stravaganza, ma non ve l'ho detta perché è un po' ingannevole, nel senso che l'allegro è anche impetuoso e stravagante, l'impetuoso è anche allegro e stravagante, lo stravagante è anche allegro e impetuoso, insomma diciamo che rimangono un po' dentro questa atmosfera estremamente vigorosa che vi dicevo era poi riportata da Scriabin anche a questo suo programma di rinnovamento dell'umanità attraverso la musica. Volevo chiedere una cosa però a Leonardo Merlini, perché all'inizio della trasmissione dicevo che attualmente studia al Conservatorio della Svizzera Italiana a Lugano. Non ho nominato la sua insegnante, che non so se sia esclusiva o una delle tante, cioè Anna Kravchenko, però quello che mi chiedo sempre quando ci sono questi giovani musicisti che naturalmente hanno una sorta di doppia natura, perché sono già concertisti e al tempo stesso ancora studenti, come si svolgono queste lezioni? Che cosa succede in queste lezioni? Perché non credo sia un fatto più di tecnica. Insomma, che cosa si studia al Conservatorio di Lugano? Che cosa studia Leonardo Merlini, che già però appunto è un concertista?
1: Diciamo, si studia tante cose. Io facendo il bachelor ho anche varie materie teoriche, ma non penso ci interessi oggi. E si studia la musica. Molto semplicemente.
0: No, la domanda era come, fondamentalmente.
1: Tanto e bene.
0: Ho capito, non se ne esce. Vogliamo fare, io insisto, è come Scarlatti, vogliamo fare un esempio?
1: Un esempio. A seconda del pezzo che si propone, ovviamente ci sono vari approcci, appunto gli stili sono differenti, l'abbiamo potuto vedere in questo programma. Facciamo l'esempio di Scarlatti, si va intanto a indagare il tipo di suono che si vuole proporre su uno strumento diverso per il quale è stato composto, perché Scarlatti è clavicembalista e sul pianoforte si possono fare un migliaio di suoni diversi rispetto al clavicembalo che ha altri espedienti per poter modificare il tocco e le cose. Quindi su Scarlatti, per esempio, appunto, ogni nota viene studiata, indagata nella maniera più congeniale per renderla bella la scuola.
0: E anche discussa con gli insegnanti?
1: Sì, ma solitamente siamo molto, molto affini, siamo d'accordo sulle scelte che proponiamo.
0: Quindi c'è anche forse una specie di, come dire, incontro con l'insegnante, che non può essere uno qualsiasi a quel punto, perché è qualcuno con cui poi ci si trova anche in sintonia.
1: Sì, è una figura molto importante che aiuta lo studente a intraprendere il percorso di una carriera, ma soprattutto è un... L'insegnante è un amico, bisogna avere una relazione molto, molto aperta per parlare di musica.
0: Allora la metto così, è Anna Kravchenko che ha scelto Leonardo Merlini o Leonardo Merlini e Anna Kravchenko?
1: Tutte e due.
0: Questa era la storia del basso tuba di Fellini in prova d'orchestra, se qualcuno se la ricorda. Programma. Lo abbiamo sentito effettivamente da proprio l'idea di... non tanto di un repertorio che già si stabilisce, quanto appunto di una grande curiosità, di un desiderio di esplorare. Fra questi brani che abbiamo ascoltato, qual è l'ultimo che è entrato nelle mani e nello studio di Leonardo Merlini, il più recente?
1: Il più recente è anche il più singolare, La toccata di Michelangelo Rossi, che è un pezzo straordinario. È appunto la curiosità, quello che fa scoprire cose nuove e le fa scoprire anche al pubblico che ascolta, perché non si può sempre proporre il solito repertorio che i pianisti hanno. Bisogna anche indagare non solo nella musica contemporanea, ma anche in quella più antica, perché è musica stupenda.
0: E invece quello che ha nelle mani da più tempo?
1: Liszt, credo di sì.
0: Ha cominciato dal facile.
1: Sì, non poco.
0: Va bene, Leonardo Merlini al Palazzo del Quirinale. Come sempre vi ricordo che questi concerti sono un programma della direzione di Radio 3 realizzato in collaborazione con la Presidenza della Repubblica e con Rai Quirinale a cura di Alessandra D'Angelo, con oggi con noi consulente musicale Lucia Rosei e il suono a cura del nucleo riprese esterne della radiofonia, nelle persone del tecnico del suono Manuel Francisci, dello specializzato di ripresa Roberto D'Agostini. Chi volesse riascoltare il concerto può farlo attraverso la piattaforma Rai Play Sound, dove sono presenti tutte le nostre trasmissioni. Io vi do appuntamento a domenica prossima. Sono Stefano Catucci e vi lascio in compagnia ancora di Leonardo Merlini per un ultimo applauso. Buona domenica.

0: RAI Radio 3.
1: La materia si trasforma, la memoria riprende forma. Archetipi, la mostra fotografica di Antonio Biasiucci alla Reggia di Caserta fino al 30 novembre. Un progetto del Museo Reggia di Caserta con Gallerie d'Italia, Intesa San Paolo e Opera Laboratori.

0: Le parole della geografia di Anna Maria Giordano.
1: Nazione con Claudio Cerriti.
2: Si fa presto a dire nazione. Tanto per cominciare, sappiamo davvero che cosa significa? La parola è tutta latina e fa riferimento al puro e semplice atto di nascere, altro che nazione. In latino nazio è soltanto il fatto di essere nati, e nati in un qualche luogo. È il luogo di nascita, è una condizione anagrafica, più che l'appartenenza a un gruppo che si chiamava gens e che in genere indica gli stranieri, quelli di nascita straniera, diversi, anche presi collettivamente come tribù, popoli. Al massimo, nazio nel Medioevo arriva ad indicare qualcosa come cittadinanza, ma nel semplice senso di appartenenza, di soggezione a uno specifico sistema giuridico amministrativo, una condizione giuridica, una condizione anagrafica da una parte, una condizione giuridica dall'altra, niente di veramente politico. E così è stato da noi in italiano per secoli. In altre lingue il senso di nazione è magari differente, in particolare in inglese. Stuart Mill scriveva della prosperità delle nazioni, intendendo stati. I presidenti degli Stati Uniti d'America fanno il discorso alla nazione, rivolgendosi al popolo elettore. Anche in francese si dà spesso per assodato che nazione sia sinonimo di popolo. E poi è entrato nell'uso parlare di rapporti internazionali, un'espressione altamente scorretta che andrebbe sostituita almeno con interstatali. Meglio ancora sarebbe intergovernativo, più onesto, più esplicito. Sta di fatto che la parola nazione non nasce con un senso politico. Serve al massimo a identificare dei gruppi culturalmente omogenei e soprattutto a distinguerli gli uni dagli altri. Già il fatto di darsi un nome identifica e sembra rimandare a una storia condivisa.
3: La révolution, encore et toujours la révolution. Elle est au cœur de l'histoire française, mais plus encore mondiale. On ne saurait comprendre le monde dans lequel nous vivons actuellement sans prendre en
2: compte. La proiezione propriamente politica arriva in sostanza con Rousseau e soprattutto con la rivoluzione francese, che ha bisogno di trovare una nuova strada per garantirsi la legittimità, dopo aver tagliato via di netto la legittimità del diritto divino con lo spiccio metodo di Madame Guillotine, e intenzionalmente decide di inventare la nazione. L'esistenza, la natura, la possibile operatività politica dell'idea di nazione doveva essere sovraordinata alle realtà locali, in termini anche territoriali, oltre che di legittimità. Qualcosa di metastorico e assolutamente non contingente, ma invece perenne, qualcosa che è sempre esistito e sempre esisterà. Per argomentare, non oso dire dimostrare, la necessaria esistenza della nazione si fece ricorso a concetti astrusi e indimostrabili come il destino dei popoli, il dettato della natura, magari pure la divina provvidenza, e si cominciò anche a fare gran ricorso alla geografia, che non per nulla conobbe un impulso fenomenale, perché una nazione doveva avere naturalmente un suo preciso territorio. Teniamo anche presente che all'epoca della rivoluzione in Francia, sì o no, un terzo dei sudditi del re parlava un francese che potremmo chiamare standard. Gli altri parlavano qualsiasi altra cosa. Occitano, bretone, basco, provenzale, fiammingo, normanno, tedesco, corso. Non solo, ma ogni comunità linguistica e culturale aveva il suo proprio territorio di riferimento, la sua provincia, la Guascogna, l'Angiola, Linguadoca, il Delfinato, il Poitou, l'Alvernia, il Rossiglione. E qui era la geografia ed era un collante forte quanto la lingua e le tradizioni storiche. La rivoluzione, per darsi legittimità, deve allora distruggere anche la vecchia geografia storico-culturale e fabbricarne una del tutto nuova, costruita su una base diversa e perfettamente artificiale. Per prima cosa, con lo slogan «Un maestro in ogni villaggio» si combatte contro le lingue locali, che ovviamente vengono definite con disprezzo dialetti. Si impone il francese parigino, e così si omogeneizza, si colonizza il modo di parlare di tutti i citoyens. E intanto si smonta il mosaico delle antiche province storiche, una trentina. Si fanno i dipartimenti, quasi 100, tutti assemblati attorno a qualche fiume o qualche montagna da cui prendono il nome, e la geografia fa ancora la sua parte. Rapporti territoriali vecchi di secoli vengono maciullati e sostituiti da circoscrizioni che hanno solo funzioni pratiche, senza sentimento. Giustizia, scuola, tasse, leva militare.
4: De noblesse et le droit de commander des sujets et des armées. Mais peu d'entre eux ont atteint une véritable grandeur, devenant des légendes dont les noms se sont perpétués au fil des siècles. Napoléon Bonaparte était l'un des hommes les plus puissants du monde. Il avait une personnalité complexe et une volonté extraordinaire. Il voulait conquérir un riche empire e fare della Francia il paese più plus importante del mondo.
2: L'epopea rivoluzionaria napoleonica fa presto. La Francia, sola contro tutti, vuole sopravvivere e sopravvive, conservando il suo territorio che diventa parte costitutiva e inalienabile dello Stato, anzi no, della nazione, della Grande Nation. Non è più il tempo in cui i signori feudali, per fare pace, si scambiavano pezzi di territori, abitanti compresi, come se fossero sacchi di patate. Si era affermato definitivamente il principio che ogni Stato è fatto di un popolo, di un potere sovrano e di un territorio. Ma serve un principio di legittimità che tenga insieme tutto questo. E il principio è la nazione, che nessuno sa bene che cosa sia, dove si trovi, come si possa vedere, però funziona alla grande. In tutto questo può sembrare strano, la geografia diventa la base. Il territorio nazionale, conta tantissimo, diventa di per sé sacro. Rende materiale, naturalizza la stessa idea astratta di Stato nazionale, che deve avere uno spazio territorio proprio e inalienabile perché naturalmente suo. È il territorio nazionale che fa lo Stato, perché lo contiene con tutta la sua sovranità e tutto il suo popolo. E allora gli si danno anche dei confini naturali e sacri inviolabili, ovviamente. È un'altra invenzione, i confini naturali non esistono, sono un costrutto falsamente scientifico e totalmente ideologico. I confini naturali però, una volta indicati, sono per sempre, perché non sono certo stati stabiliti dalla diplomazia, per carità, ma addirittura da madre natura. La natura dei luoghi e anche il fasullo confine naturale sono qualcosa di più materiale e oggettivabile della storia. La storia è soggetta a interpretazioni. Più materiale e oggettivabile del destino dei popoli, che è indimostrabile di per sé, o della volontà della nazione, che è una pura e semplice petizione di principio. Il territorio diventa la base della nazione. Così abbiamo due invenzioni in una, perché alla fin fine la nazione è precisamente tutto quanto rientra nei confini naturali. I due inganni si sorreggono a vicenda e funzionano. Come funziona anche l'idea di patria? Questa nostra terra dove sarebbero nati da sempre tutti i nostri padri, ma siamo proprio sicuri? E patria finisce per coincidere con nazione. Sono solo parole e davvero non si riesce a spiegarle razionalmente, parole che però esprimono sentimenti, emozioni, si apprendono senza pensarci su, per educazione, per imitazione, per adesione, per non restare soli, per sentirsi forti insieme, per compassione dei nostri simili, per convincersi che qualcuno ci potrà aiutare. Sentimento nazionale, seppur non si può spiegarlo, si radica, si autoalimenta, si rivela più pervasivo di qualsiasi altra ideologia, raggiunge tutti e da tutti ritorna concentrato a sostegno del potere.
5: Non è un fatto scontato che oggi nella sede della Biblioteca del Senato si discuta di nazione e patria. Non è irrilevante che oggi queste idee siano diventate centrali nel dibattito politico, in quello storico, filosofico, giuridico, e siano uscite da una marginalità nella quale per decenni erano state relegate.
2: Quando Ernest Renan scriveva che la nazione è un plebiscito di ogni giorno, intendeva esattamente che aderire a una nazione, sentirsi parte di una nazione, è una scelta, una espressione di volontà, appunto, un voto di ogni giorno al plebiscito di ogni giorno. È una decisione, irrazionale o meno, ma decisione libera e anche individuale, che può anche non essere presa, perché nulla obbliga a prenderla. C'è chi infatti decide di non aderire, chi decide di snazionalizzarsi, chi si sente cosmopolita, chi decide di adottare un sentimento nazionale diverso, estraneo. Non è una questione di storia, di biologia, di tradizione, di lingua, è una scelta. Una scelta tanto sentimentale quanto ideologica, quanto politica. Lo scambio ineguale e la confusione tra Stato, ente razionale, e nazione, sentimento, è molto frequente. Se fosse solo un problema di singoli, di ingenuità o di ignoranza di singoli, sarebbe appena un errore logico-linguistico come tanti altri, ma La retorica politica, la gestione della lealtà dei cittadini, l'edificazione del consenso sono pratiche che non possono comunque e mai possono essere considerate ingenue o inconsapevoli. Sono il prodotto di una precisa intenzione e, diciamolo pure, un'intenzione truffaldina che vuole confondere le carte. In tutto questo, l'unica cosa concreta, l'unica che abbia una sua realtà di fatto verificabile, sperimentabile senza mediazioni, è il territorio. Il territorio è il solo elemento del costrutto nazionale che possa essere visto, toccato, agito. Il popolo è tanto, vario, disperso, nessuno di noi lo conosce tutto, la sovranità dello Stato è astratta per quanto sia concretamente rappresentata, magari in forme poco piacevoli, imposizioni, leggi, controlli, sentenze, punizioni. Il territorio invece ce l'ho sotto i piedi, lo vedo, lo pratico, lo percorro, lo conosco, lo riconosco, mi ci riconosco, lo chiamo per nome, lo lavoro, gli do senso, lo uso, lo proteggo, ne sento l'odore, e ogni giorno parte il palcoscenico della mia vita, gli sono affezionato, è lì che ho le mie radici. E in tutto questo io non mi sento per niente solo, perché la mia famiglia, la comunità a cui appartengo e tante altre persone che magari nemmeno conosco sentono proprio come sento io. La solidarietà che posso nutrire verso il resto del popolo che non conosco direttamente è un sentimento nobilissimo, ma astratto, teorico. La lealtà che posso provare e praticare verso la sovranità nelle sue varie espressioni è un consenso, una convenienza, un'obbligazione etica, è soprattutto in sostanza che non ne posso fare a meno. Invece niente e nessuno mi obbliga ad amare il mio territorio, la mia piccola patria e magari anche la mia grande patria. È grazie al mio territorio, è in rapporto con il mio territorio che riesco a sviluppare una mia identità individuale, che posso anche ampliare, fino a riconoscermi in una identità collettiva, qualsiasi cosa sia poi l'identità. Sento che questo territorio mi appartiene e insieme sento di appartenere io a questo territorio. E quindi ci tengo, lo apprezzo, lo curo, lo difendo.
6: Think about the different groups that you are proud to be a part of. You might be proud to be a student at your school. You might be proud to be on a team. You might be proud to be a member of your family. Are you also proud to be a citizen of the United States? If so, this is a display of patriotism. Loving and appreciating your country is a very patriotic attitude. Not only is patriotism about feeling pride in your country.
2: Il territorio produce pathos identitario, individuale e collettivo. Pure questo è un sentimento, un fatto emotivo. Ed è potentissimo a tutte le scale per tutti gli individui. Un sentimento che sboccia.
6: Appreciating your country is a very patriotic attitude. Not only is patriotism about feeling pride in your country.
2: Il territorio produce pathos identitario, individuale e collettivo. Pure questo è un sentimento, un fatto emotivo. Ed è potentissimo a tutte le scale per tutti gli individui. Un sentimento che sboccia quando smetto di considerare il territorio semplicemente come una risorsa.

Un pezzo di territorio, un pezzo di nazione con un altro territorio sarebbe una bestemmia insopportabile, sarebbe come staccarci un braccio. Pezzi di territorio, oggetti geografici, sono la sostanza materiale, vera dell'invenzione della nazione. Città sacre come miti fondatori, confini come eroi nazionali, luoghi come simboli, Montegrappa è la mia patria, e combattono perfino a fianco dei soldati. Il Piave mormora e caccia l'invasore.

0: Le parole della geografia di Anna Maria Giordano.
1: Nazione con Claudio Cerreti.
0: Tutte le puntate su RaiPlay Sound.

0: RAI Radio 3.
1: Con quali occhi guardiamo il mondo? La 25esima edizione di Dialoghi di Trani ripensa alla complessità con i grandi nomi del panorama internazionale. 11-26 settembre Trani, 8-13 ottobre Atene, Francoforte, Bruxelles. Info idialoghiditrani.com.
2: La musica tra le righe, le colonne sonore dei libri.
3: Puntata del 20 dicembre 2025.
4: Cosa resta della generazione X e stare bene senza costruire qualcosa che risponda alle aspettative sociali sono i temi portanti di Uva, Una vita altrove, il romanzo che vi raccontiamo attraverso una selezione dalla sua colonna sonora nella puntata odierna di La musica tra le righe, trasmissione a cura di Monica Nonno con Erika Manni, che ne cura anche la regia, Max Presti al microfono e Giulio Salvatelli che sovrintende alla parte tecnica. Pubblicato nel 2023 dall'editore indipendente Dalia di Terni, Uva, Una vita altrove, è la prima opera narrativa di Giovanni Capotombolo e, come solitamente accade nei romanzi di debutto, racconta molto della sua biografia. La storia si sviluppa nell'arco di 23 anni e narra di numerose esperienze, prime volte formative, sogni, traumi, fallimenti e vittorie di tre amici al loro ultimo anno di liceo che si ritroveranno quarantenni in un mondo dove i valori e gli ideali con cui sono cresciuti si sono dissolti.
5: Uva, Wally e Rico sono accomunati da una passione intensa per la musica underground. Gli ideali punk nel cuore e la costante ricerca di un altrove che li porti lontano da un'esistenza preconfezionata. Stimolati dal rock alternativo degli anni 90, costituiscono un gruppo che per un breve periodo dà loro la possibilità di fare esperienze formative inusuali, conoscere culture e paesi diversi e fare scelte fuori dagli schemi. Vengono travolti dai cambiamenti sempre più rapidi e spiazzanti che si verificano con l'avvento dell'era digitale, la conseguente virtualizzazione delle relazioni sociali e l'inaridimento culturale e informativo collettivo. Mentre gli anni scorrono sempre più veloci, i tre amici si ritrovano adulti e con una vita non preventivata, ma con un'anima inalterata e la consapevolezza che le certezze non portano la felicità.
4: L'altrove, l'ossessione giovanile di uscire dal protocollo sociale, diventa parte integrante del loro essere, soprattutto per Uva, che è allo stesso tempo voce narrante e osservatore di se stesso, di Wally, Rico e di tutto ciò che pensa e ha pensato. Il romanzo si apre con un'introduzione che inizialmente sembra non avere senso ed è strutturato alla stregua di un diario. Ogni capitolo ha per titolo un luogo, una data e un brano musicale da ascoltare, se si vuole, durante la lettura. Ma questa è la punta dell'iceberg, perché tra le pagine ci sono decine di altre citazioni discografiche. La musica qui è il motore di tutto, è un testo parallelo che genera un concept album. Conosciamo Wally e Uva mentre sono a scuola. Sono compagni di banco e durante l'interrogazione del primo, Uva, che è ancora digiuno di musica

e conosce i Sex Pistols solo di nome, cerca qualcosa da leggere. Il giorno prima Kurt Cobain si è suicidato. Wally è molto triste, ma per Uva non significa niente. Trova una copia del Mucchio Selvaggio e resta colpito dalla foto di tre ragazzi con scritto a caratteri cubitali Green Day.

0: Welcome to Paradise, canzone autobiografica di Billy Joe Armstrong e Mike Dirnt dei Green Day, che raccontano la loro esperienza in una casa occupata in un quartiere degradato di Oakland. Il brano è contenuto in Dookie, terzo album della band californiana e primo per una casa discografica major. Pubblicato a febbraio del 1994, il disco è probabilmente il tema dell'articolo che Uva legge a scuola. E questa canzone in particolare precorre l'avventura che vivrà a Londra con i suoi amici. Cara mamma, vorrei portarti in una terra desolata che mi piace chiamare casa, canta Armstrong, che ha trasformato il disagio e la paura iniziale in un senso di appartenenza, nel suo angolo di paradiso. Per Uva Londra sarà rivelatrice e fondamentale. Il primo approccio avviene in occasione di una gita scolastica estiva. Lì conosce Rico, che viene subito accettato da Wally. Rico è e sarà come un fratello maggiore per Uva e con pazienza e delicatezza lo introduce nell'universo della musica alternativa. Ed è sempre Rico che convince i suoi due nuovi amici a formare un gruppo, i Giocattoli di Infanzia. Per la prima volta Uva si sente vivo e su proposta di Wally i tre promettono di tornare nella capitale britannica quando saranno più grandi e indipendenti. Sei anni dopo fanno una pausa dagli studi universitari e realizzano il loro sogno. Ritornano a Londra e fanno esperienze estreme. Provano droghe sintetiche e vivono in libertà in un ambiente cosmopolita che li educa e cambia. Wally decide presto di andare altrove. Non sa ancora dove. Uva, nonostante sia spiazzato da questa decisione, è più consapevole.
1: L'altrove, dove ti dirigi, non è uno spazio mentale, ma un luogo dell'anima. Immersi e persi dentro i nostri orizzonti cambiati, cerchiamo di scorgere noi stessi dentro questi mondi sconosciuti, che diventano subito personali e familiari.
0: Il 2000 segna un'accelerazione nel perenne cambiamento di Londra che vive un periodo di grande vitalità artistica e culturale. La metropoli è invasa da giovani artisti e la zona est viene velocemente riqualificata ed estesa. La gentrificazione prende il sopravvento e Uva sperimenta le contraddizioni e gli estremi di questa realtà. Nel suo cuore resta per sempre l'esperienza in una casa occupata a Caledonian Road, strada che, come ricorda lui stesso, viene menzionata alcuni anni dopo dai The Libertines nella canzone Up the Bracket.

0: Per ironia della sorte, i londinesi The Libertines hanno tenuto fede al nome con una storia travagliata a causa soprattutto delle tossicodipendenze del carismatico leader Pete Doherty e dei suoi screzi con l'altro frontman Carl Barrett. Up the Bracket è il brano che dà il titolo al loro LP di debutto del 2002 e allude ai crimini di strada, citando anche Caledonian Road, la stessa dove aveva vissuto Uva e che in quel periodo era diventata una zona di confine tra due mondi contrapposti. Il racconto dei 6 anni che precedono il lungo soggiorno nel Regno Unito e il resoconto di un decennio, l'ultimo, ancora libero dai social network, ed evidenzia relazioni e amicizie che sono basate su contatti umani autentici. Diversi personaggi incrociano le vite dei 3 amici, alcuni per poco, altri per sempre. Uva ha una prima breve relazione sentimentale con una ragazza di nome Angie che si trasforma in una bella amicizia. Dopo l'esame di maturità, Uva e Rico si trasferiscono a Bologna per studiare, mentre Wally preferisce farlo a Roma. Lentamente il racconto svela anche la loro città, Terni, che nei titoli dei capitoli che la riguardano è sempre chiamata con il nome latino originario Interamna Nears, che specifica la sua posizione tra i fiumi Nera e Serra. Questa scelta non è casuale e probabilmente allude a Uva che si ritrova spesso tra 2 fiumi, dovendo far fronte a scelte difficili o contrapposte. Una mattina, grazie alla sua sensibilità ed empatia, percepisce i pensieri profetici di Rico.
1: Sa che una volta adulti e la festa bella che è finita, dovremo sporcarci le mani e i piedi, il cuore e la testa, forzare gli occhi a vedere cose che non vorremmo mai vedere e la bocca a pronunciare frasi che non vorremmo mai pronunciare.
0: Nel frattempo i 2 si godono la bella vita bolognese e Uva anche i suoi studi al DAMS. La musica è sempre presente, con un disco ascoltato a ripetizione, la radio o i concerti che caratterizzano il loro primo tour improvvisato o quelli che vedono durante un viaggio che li porta in Olanda, Danimarca e Svezia, dove durante quello dei Refused Uva vive l'essenza del punk, annientare la distanza tra artista e pubblico. Perché non ci sono eroi sul palco se non ci sono eroi sotto il palco. Questo stesso spirito lo porta nella trasmissione radiofonica che qualche anno dopo conduce insieme a Rico in una radio alternativa di Terni. Una sera si ritrova da solo e stravolge la scaletta. Decide di leggere per intero il libro di Jacopo Fo Diventare Dio in 10 mosse, inframmezzandolo con una serie di estratti dal terzo lavoro dei Sigur Rós.

0: Attivi dal 1994, i Sigur Rós sono una formazione islandese nota per la singolare miscela di rock, musica classica e minimalismo e per i testi che sono in islandese o semplici vocalizzi. Apice di questo processo di decostruzione e ricostruzione è il loro terzo LP senza titolo del 2002, dal quale abbiamo appena ascoltato uno stralcio della quarta traccia dal sottotitolo Neos Babelin, la macchina spia. La conoscenza musicale di Uva è ormai vasta, come vasto è il suo impegno nel diffondere musica e cultura in città. La sua dedizione ha prodotto bei frutti e a Terni adesso ci sono 3 negozi di strumenti musicali e altrettanti di dischi. Ma il giorno del suo 30° compleanno segna l'inevitabile cambiamento. Il gruppo non c'è più da tempo. Uva ha lasciato la radio e non organizza più eventi. Il capodanno di 2 anni dopo è straziante. È il primo senza il suo amatissimo cane Joy, che è morto da 11 mesi. Rico e suo fratello maggiore Bobby gli stanno vicino, ma tutto è diverso. E con Wally, che continua a girare il mondo, non è più come prima. Uva riflette e tramite Joy comprende una triste verità.
1: Finalmente ho capito perché si dice che la morte è per chi resta, non per chi se ne va. Chi resta ha paura della solitudine, ha paura dell'abbandono. Lui se ne andava per sempre e con lui anche una parte di me che non sarebbe più risorta.
0: Pochi giorni dopo va a Milano per un colloquio di lavoro e da lì non andrà più via. Vive un rapporto conflittuale con la metropoli lombarda che gradualmente fagocita il suo spirito giovanile che è sempre più flebile. Cerca di resistere al conformismo, ma è consapevole di non essere una minoranza, bensì l'isolamento. Si ritrova a fare un lavoro che mai avrebbe immaginato e che non ama. Si occupa della pubblicità per YouTube e non riesce a comprendere i suoi colleghi che pensano solo a fare soldi. È il 2012. Tutti hanno lo smartphone. Lui ha da poco un semplice cellulare, ma dovrà presto arrendersi. Si è fidanzato con una ragazza di nome Ginevra, con la quale avrà una relazione stabile. Torna a Londra per lavoro. È la prima volta in 20 anni. Di notte va a rivedere la casa che aveva occupato insieme a Rico. Lo chiama per condividere quel momento e poi piange a dirotto. 4 anni dopo è a Terni per vedere i suoi genitori e Rico, che sta mettendo su famiglia. Uva sta per iniziare la convivenza con Ginevra e la compagna di Rico gli dà dei consigli, mentre la canzone che fa da sottotitolo al capitolo evoca le sensazioni che lui non esprime.

Un curriculum di tutto rispetto per gli inglesi Death in Vegas, apprezzati per le avvincenti miscele di sonorità dance elettroniche dalle venature rock dissonanti e che abbiamo appena ascoltato con Hands Around My Throat, estratto dal terzo album del 2002 Scorpio Rising. La musica e il testo di questo brano rimandano a un senso di soffocamento e claustrofobia che Uva non esprime in modo esplicito e che diventa evidente nelle pagine successive, soprattutto quando, in occasione del suo 40° compleanno, riflette sulla Milano dell'Expo, dove c'è l'arte del far valere il niente. Cita una poesia del cui autore non è certo e che evoca la tristezza del vivere in questa città. Ha lasciato la sua casa perché desiderava andarsene e l'ha fatto con tutto se stesso, tranne che col cuore, che ha lasciato nel posto al quale appartiene. Passa giorni felici quando torna a Barcellona per festeggiare il 40° compleanno di Wally, che risiede lì da 7 anni e forse ha finalmente trovato il suo altrove. La magia si ripete e in compagnia di vecchi e nuovi amici Uva rivive lo spirito della sua gioventù. Al ritorno ha un dialogo toccante con il sé di 20 anni prima, conscio che quel ragazzo è migliore dell'uomo che è oggi. Sa che deve lasciarlo andare e mentre il giovane Uva sta per uscire di scena, sembra volergli dire un'ultima cosa. Lui prova a leggergli il labiale. Lascia andare quello che eri. Uva lo farà, ma non svelo come. Lo lascio immaginare o scoprire a chi avrà voglia di leggere questo romanzo. Uva ha imparato, nonostante sia difficile, a restare calmo e indifferente mentre tutti fanno rumore, come ricorda Franco Battiato nella sua celebre Bandiera Bianca, brano che lui, Rico e Wally amavano suonare prima della canzone di chiusura dei loro concerti. E con Bandiera Bianca, contenuto nell'album La voce del padrone del 1981 e che condensa il sentire profondo di questi 3 eterni ragazzi, si conclude la nostra narrazione in musica di Uva, Una vita altrove, di Giovanni Capotombolo. Da Max Prestia un sentito grazie per averci scelto. Buon proseguimento di ascolto con Radio 3.

0: Ore 13:45.
1: Rai GR3.
2: Missione americana per la fine della guerra in Ucraina. Dopo Mosca, Witkoff e Kushner a Kiev per incontrare Zelensky. La diplomazia prova a riaprire la strada ai negoziati. Il Papa. Ora spazio al dialogo.
3: Test tedesco, tutta la Germania guarda al voto in Sassonia-Anhalt. L'AfD avanti nei sondaggi, oltre il 40%. Il risultato può pesare anche sul governo Merz.
2: Stabilità, crescita, competitività nel terzo giorno del forum di Cernobbio, le prospettive dell'Italia tra il giudizio degli imprenditori sul governo e il confronto con le opposizioni.
3: Venezia, coppia d'autore sul red carpet, Susan Sarandon e Luca Marinelli, protagonisti di The Echo Chamber di Andrea Pallaoro, tre i film oggi in concorso.
2: Buongiorno in studio Danilo Tolardo e Valentina Antonelli. Dopo 4 anni e mezzo di guerra si intensificano i tentativi di porre fine al conflitto in Ucraina. Sono arrivati a Kiev gli inviati di Trump. Dopo l'incontro di ieri con Putin, Witkoff e Kushner vedono Zelensky. Ma sul terreno si continua a combattere. Un drone russo ha ucciso 5 persone, vittime anche in Russia. Ci aggiorna in studio Carla Frogheri.
4: In una tregua per consentire i negoziati, che però è una bolla che protegge solo le capitali Mosca e Kiev, mentre per il resto continuano ad esplodere droni, a registrarsi vittime, sono appena iniziati i colloqui tra il presidente ucraino Zelensky e gli inviati degli Stati Uniti Steve Witkoff e Jared Kushner, arrivati a Kiev in treno dopo il vertice con Putin ieri a Mosca. Obiettivo del doppio appuntamento: portare avanti il programma di pace del presidente americano Trump. Piani concreti, riferisce il sito americano di notizie Axios, forse facendo ricorso alla leva economica. Ad accompagnare la delegazione americana infatti anche il funzionario del tesoro responsabile delle sanzioni. E a Kiev sono presenti anche i consiglieri per la sicurezza nazionale di Regno Unito, Francia e Germania, a dimostrazione dello sforzo congiunto per arrivare a un vero cessato il fuoco. Dopo il vertice di oltre 3 ore di ieri, Putin ha comunque ribadito che il suo obiettivo militare resta la conquista totale del Donbass, mentre Zelensky ancora una volta dice di auspicare la pace, ma che sia una pace dignitosa e con garanzie per la sicurezza.
3: Di Ucraina ha parlato anche il Papa all'Angelus. Leone XIV ha rivolto un nuovo appello perché gli sforzi diplomatici di questi giorni aprano la strada a negoziati concreti e fruttuosi.
5: Rivolgo un nuovo appello a mettere fine alla violenza, a fermare la distruzione, ad aprire i cuori al dialogo e alla pace. Auspico che gli sforzi intrapresi in questi giorni per riprendere i negoziati portino frutti concreti e aprano lo spazio alla diplomazia.
2: Sull'altro fronte di guerra, in Medio Oriente, ancora attacchi israeliani nel sud del Libano in risposta ai droni di Hezbollah contro alcuni soldati dell'IDF. La corrispondente.
6: I raid pesanti di questa mattina hanno fatto alzare alte colonne di fumo nel sud del Libano. L'area colpita, ancora una volta, quella di Nabatieh. Di mattina presto, poi, era stato emanato un ordine di evacuazione da un edificio in costruzione. 4 persone sono rimaste uccise in uno di questi attacchi, 2 erano delle donne. Anche un ospedale è stato raggiunto da un missile. L'esercito israeliano ha fatto sapere di aver risposto così al lancio di droni verso le sue truppe da parte di Hezbollah, ma nel sud ci sono anche molti civili. A Gaza intanto questa mattina sono stati celebrati i funerali di decine di persone i cui resti sono stati recuperati da sotto le macerie. Per tutta la notte le bare sono state vegliate. Per le Nazioni Unite sono più di 10.000 le persone di cui si ritiene che i resti siano ancora sotto i palazzi distrutti. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR3.
3: Giornata cruciale in Germania. In Sassonia-Anhalt si vota. L'AfD, il partito di estrema destra, è nettamente avanti nei sondaggi, un risultato che potrebbe avere conseguenze anche sul quadro politico. I seggi chiuderanno alle 18. L'inviata a Magdeburgo.
7: Oggi scriviamo la storia, ne è convinto il candidato presidente di AfD Ulrich Siegmund, accolto al suo seggio elettorale da un folto gruppo di sostenitori. La media dei sondaggi assegna all'estrema destra il 42,5% dei consensi, un risultato che potrebbe regalarle la maggioranza assoluta. Una cesura per la storia tedesca del dopoguerra, la Sassonia-Anhalt, prima regione a venire governata dalla destra radicale. Ieri il comizio finale di Alternativa per la Germania si è chiuso con una colonna sonora inequivocabile: Send them back, mandiamoli a casa. casa in riferimento agli slogan sulla remigrazione. Contemporaneamente a Magdeburgo si teneva il cosiddetto Festival della Democrazia, convocato da sindacati, associazioni e dalla Chiesa. Il messaggio: il fascismo non è un'alternativa. Il loro tentativo: convincere a non votare AfD gli indecisi, che ieri rappresentavano ancora un quarto degli aventi diritto. Ci si aspetta una forte affluenza, ma già un quinto degli elettori ha votato per posta. I primi exit poll alle 18. Magdeburgo, Barbara Gruden, GR3.
2: Torniamo in Italia con il forum di Cernobbio. Al centro del dibattito le prospettive dell'economia italiana, con il confronto tra governo e opposizione, in diretta alla nostra inviata Paola Nania.
0: Ho prezzi aumentati.
8: State sentendo proprio le parole del ministro Giorgetti, che è iniziato a parlare 5 minuti fa qui a Cernobbio, in chiusura della 3 giorni del forum organizzato da Tea Group. Facciamo sentire un altro passaggio.
0: Vogliamo dire, io dico qui. Quindi l'Italia, che è un paese particolarmente esposto perché per decisioni politiche di tanti anni fa, per insipienza della classe.
8: Il ministro ha fatto riferimento a un mondo complicato in cui probabilmente le risposte alle crisi che stiamo vivendo sono inadeguate. Prosegue il suo intervento dopo che questa mattina sono stati molti ministri a parlare qui a Cernobbio, anche il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin, che ha dato dati interessanti sulle rinnovabili, e poi ha parlato di nucleare. Vi facciamo sentire anche Pichetto Fratin.
9: Chi dice mettici 1 miliardo nel 2027 o nel 2028 per il nucleare, dice un'assurdità, perché questo va costruito, e va costruito con i reattori, e i reattori prima del 2032, 33, 34 non sogniamoceli neanche.
8: Questo Pichetto Fratin, mentre continua il discorso, lo sentite in sottofondo, del ministro Giorgetti. Stamattina ci sono stati invece gli interventi delle opposizioni. Ci sono stati gli interventi delle opposizioni, che hanno presentato le loro proposte, hanno riflettuto sul valore della stabilità anche per l'economia del nostro paese. Su questo si sta confrontando, si stanno confrontando maggioranza e opposizione. Il servizio, e poi da Cernobbio con Alberto Gaetano a Vola Linea.
10: La stabilità è un successo per tutti, non di una parte, per Fratelli d'Italia, lo ribadisce Arianna Meloni all'indomani delle celebrazioni di Bari per il record di longevità raggiunto dal governo. Da Forza Italia, il vice premier Antonio Tajani.
11: Sono cresciuti i posti di lavoro, è stato ridotto lo spread, cresce l'export, ora bisogna andare avanti, meno tasse e grande difesa della casa.
10: E intervenendo al forum economico di Cernobbio, anche l'altro vice premier, il leghista Matteo Salvini, insiste sulla stabilità. Spero di essere ministro nel 2033. Questo governo, ribadisce, arriverà a fine legislatura e si voterà in autunno. Salvini vuole votare a ottobre? Se vuole tirarla per le lunghe è perché ha paura, incalza Matteo Renzi da Italia Viva. La stabilità ha un valore, dice dai 5 Stelle Giuseppe Conte, ma dopo 4 anni di governo poco benessere per gli italiani.
12: Abbiamo il record di pressione fiscale negli ultimi 10 anni, abbiamo anche un problema serio per i salari reali, che sono calati costantemente. Questo significa perdere il potere d'acquisto.
10: Usare i 14 miliardi di flessibilità per contrastare il caro energia, insiste dal PD la segretaria Elly Schlein. No alla spesa in armi per i singoli stati europei, sì alla difesa comune. Giustizia sociale e climatica, le priorità di Verdi Sinistra. Gianluca Ruggirello, GR3.
3: Il femminicidio di Lorena Isceri, scaraventata da un cavalcavia nell'autostrada dall'ex compagno, che poi si è tolto la vita lanciandosi nel vuoto. Domani l'autopsia, mentre gli inquirenti cercano di chiarire alcuni punti ancora oscuri. Intanto emergono le ultime parole della donna registrate nella chiamata al 112.
13: Una drammatica telefonata, 20 minuti di disperazione durante i quali Lorena Isceri, 45 anni, che si trova legata mani e piedi, rinchiusa nel bagagliaio della sua auto, riuscendo a trovare il cellulare, chiede aiuto al 112. 20 minuti ora agli atti dell'inchiesta. Il mio ex mi ha picchiata e sequestrata, dice lei. All'ottavo minuto della chiamata succede però qualcosa. L'auto si ferma, il portabagagli si apre, il telefono registra tutto. Federico, cosa fai? Io ti amo, non ti preoccupare, torniamo insieme, dice la donna in un disperato tentativo di salvarsi la vita. Ma Federico Vella, 36 anni, che da settimane la tormenta perché non accetta la fine della loro relazione, richiude e riparte. Pochi minuti dopo getta la donna dal cavalcavia dell'autostrada A1 a Barberino del Mugello, dal quale poi si lancerà anche lui. Domani l'autopsia dovrà dire se Lorena in quel momento era ancora viva, mentre risuonano le drammatiche parole del padre di Lorena.
14: Prendete provvedimenti affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più. Lavorate nelle scuole, potenziate i centri antiviolenza.
13: Bruno Sokolovic, GR3.
2: Una donna tunisina di 28 anni è stata aggredita a martellate dall'ex compagno e ricoverata in ospedale in prognosi riservata. È accaduto in provincia di Avellino. La donna aveva deciso di interrompere la relazione con l'uomo, un suo coetaneo e connazionale, che dopo averla colpita si è dato alla fuga. È stato poi fermato dai carabinieri.
3: Colorate, fuori misura e sempre più popolari sono le panchine giganti installate in luoghi suggestivi e panoramici dal nord al sud d'Italia.
15: Lungo il sentiero troverete una panchina gigante.
16: Sono diventate meta di escursioni, attrattiva turistica, cornice da selfie, ma restano comunque uno spazio pensato per rilassarsi e ammirare quel che c'è intorno. L'ideatore della panchina gigante è Chris Bangle, designer americano che vive a Clavesana, nelle Langhe, dove è stata installata la prima di una serie di panchine con seduta e schienale extra large, dai colori vivacissimi, fucsia, verde, arancione, e su cui bisogna facilmente arrampicarsi. Una sorta di giocattolone pensato per cambiare prospettiva e guardare il paesaggio con gli occhi di un bambino e le gambe a penzoloni.
17: Ecco la panchina gigante. Beh, panorama.
16: Le panchine, visitatissime stando ai filmati in rete, sorgono in punti panoramici come strumento di valorizzazione delle comunità locali e del territorio. Ce ne sono 477, altre 64 in costruzione.
18: Una nuova panchina gigante?
16: Fanno capo alla fondazione Big Bench Community Project. Sul sito c'è anche la mappa per localizzarle. Donatella Gori, GR3.
3: E ora il cinema. La Mostra di Venezia sono tre i film oggi in concorso, tra questi The Echo Chamber di Andrea Pallauro con Luca Marinelli e Susan Sarandon sul red carpet. Nella sezione Spotlight arriva invece Serpenti, fiaba nera e surreale scritta dai fratelli d'Innocenzo. L'inviata. Stars
19: and Susan Sarandon canta anche in The Echo Chamber, l'ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci che Andrea Pallauro mette in scena e porta sul Lido in concorso. È la storia di un produttore musicale, Luca Marinelli, e dei suoi fantasmi. Con Alicia Vikander sarà loro la passerella principale della giornata al Lido, dove approda anche Serpenti, il nuovo film di Valerio De Paulis, in cui un omicida non riesce a far prendere sul serio la sua confessione.
20: Fin del reale, sembra grottesco, assurdo, folle, paradossale, il limite dell'assurdo si è talmente alzato che non bisogna avere paura di niente.
19: Scritto dai fratelli d'Innocenzo con Valeria Golino, Alessandro Borghi, Pietro Castellitto, l'avvocato, e lui è Leonardo Lidi.
21: Lo Stato davanti a me diventa in qualche modo complice del male.
19: In concorso oggi anche Storie d'amore e classe in Possible Love del coreano Lee Chang-do e Woman Unknown di Mael Tukey, la regista danese con il suo film sulla storia con la S maiuscola che passa sul corpo delle donne. Venezia, Miriam Mauti, GR3.
3: Direttore Nicola Rau, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Danilo Tolardo che ha condotto con Valentina Antonelli, regia Francesco Paradisi e Emanuele Rinnaudo. Prossimo GR3 alle 16.45, ora linea Onda Verde e poi domenica in concerto. Buon ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
22: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
23: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
22: Con la pasta al grano italiano, vince l'Italia.
24: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
25: Fai la scelta giusta.
26: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Onda Verde. Viaggiare informati.
27: Buona domenica e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 13.58 e 45 secondi. Queste le principali notizie di traffico. Partiamo dal nord, dalla 23 Palmanova a Tarvisio, in Friuli Venezia Giulia, tra Pontebba e la barriera di Gorizia in direzione Tarvisio. Troviamo 8 km di code, traffico congestionato. Code per 3 km anche tra Tarvisio Nord e Malborghetto Valbruna in direzione dell'autostrada Torino-Trieste. In Liguria, in A10 Genova Ventimiglia, da segnalare segnalare un incidente tra Celle Ligure e Varazze in direzione di Genova, coinvolti un'auto e un mezzo pesante. Sulla 4 tratto Brescia-Padova tra Somma Campagna e Sirmione in direzione di Brescia 6 km di code e delle criticità poi sulla 1 tratto Milano-Bologna per degli incidenti tra Modena Nord e Modena Sud in direzione di Bologna con 3 km di code e 4 km di code in direzione opposta e verso Milano tra Modena Sud e Modena Nord per un altro incidente. Per chi viaggia verso Milano si consiglia di uscire a Modena Sud, percorrere la strada statale 9 via Emilia e rientrare a Modena Nord. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 3 alle 16.50. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.

0: Questa sera, fino a sabato 12 settembre, Hollywood Party è in diretta dalla Mostra del Cinema di Venezia, con Alberto Crespi e Steve Della Casa, in compagnia di ospiti italiani e internazionali, per raccontare i film e i momenti salienti dell'83esima edizione della Mostra del Cinema. Se siete al Lido, venite a trovarci. Siamo alla postazione Glass, studio della Rai, davanti al red carpet. Tutti i giorni alle ore 19, Hollywood Party è sempre e comunque su Radio 3.
1: Armonia non è l'assenza di conflitto, ma l'arte di far convivere le differenze. È il tema della 20ª edizione del Festival Internazionale di Musica d'Arte Mito Settembre Musica. Vi aspettiamo tra Milano e Torino dal 6 al 20 settembre. mitosettembremusica.it.
2: Ma sembra di essere in uno stadio stasera!
3: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, Tale e Quale Show, da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
4: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.

Buon pomeriggio e bentrovati a Domenica in Concerto, uno spazio musicale curato da me, Giovanna Natalini, e da Federico Vizzaccaro. Oggi propongo l'ascolto di una sinfonia di una campitura abbastanza consistente, dura circa 54 minuti e non è molto eseguita nelle stagioni sinfoniche in giro per il mondo. Si tratta della sinfonia numero 1 in re minore di Erno Dohnányi, ungherese vissuto tra il 1877 e il 1960. Un personaggio eclettico, uno dei migliori pianisti della sua generazione. Un virtuoso considerato all'epoca il legittimo successore del virtuoso del pianoforte per eccellenza Franz Liszt. E fu anche un ottimo direttore d'orchestra e anche un grande didatta. Tra i suoi allievi ricordiamo Georg Scholti, Annie Fischer, Geza Handa. Più o meno è coetaneo di Béla Bartók e di Zoltán Kodály. Anzi, insieme frequentarono le stesse lezioni di composizione con Hans Kössler, cugino di Max Reger, che era amico di Brahms. L'approccio alla composizione di Ernst Dohnányi, però, non fu particolarmente influenzato dalla ricerca delle radici popolari come Bartók e Kodály. La sua musica è nella diretta filiazione del mondo brahmsiano, quello appunto derivato dalla sua scuola di composizione. Ovvero un mondo che per certi versi si rifà al classicismo viennese, nella ricerca di una architettura chiara, ma per altri, nell'uso dell'armonia, delle melodie, è del tutto nel mondo romantico. La sinfonia che stiamo per ascoltare fu scritta da Ernst Dohnányi durante un lungo tour di concerti nel 1901 e fu eseguita per la prima volta il 30 gennaio 1902 a Manchester sotto la direzione di Hans Richter, un grande direttore wagneriano dell'epoca, insomma un'investitura importante, un riconoscimento da parte dei migliori musicisti dell'epoca. La sinfonia è divisa in 5 movimenti. Si apre con un ampio allegro ma non troppo, poi un molto adagio, quindi uno scherzo, e poi un intermezzo andante con moto e quindi un finale che consiste in una introduzione seguita da un tema con variazione e fuga. A dirigere l'orchestra della Elbphilharmonie Gergely Modoros, nato a Budapest nel 1984, ha iniziato a studiare musica popolare all'età di 5 anni con l'ultima generazione di autentici musicisti zingari e contadini ungheresi. Ha poi studiato flauto classico, violino, composizione presso l'Accademia Liszt di Budapest e presso l'Università di Musica e Arti Performative di Vienna. Insomma, un curriculum che lo rende davvero adatto a interpretare il sentimento, il colore ungherese filtrato nella scrittura brahmsiana di Ernst von Dohnányi.

0: Applausi dalla Elbphilharmonie di Amburgo per questa densa sinfonia, un lungo, lunghissimo viaggio con tanti diversi paesaggi di Ernst Dohmann. La sinfonia numero 1 in re minore, opera 9. Una sinfonia scritta nel 1901. A eseguire c'era l'orchestra della Elbphilharmonie di Amburgo, diretta da Gergely Modorosch. La registrazione è del 7 dicembre 2025 presso la Elbphilharmonie di Amburgo. I concerti che proponiamo a Domenica in Concerto sono disponibili su Rai Play Sound per essere ascoltati e riascoltati per una settimana. E ora, buon proseguimento con i programmi di Radio 3.
1: Meteoradio.
2: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Nel corso della serata sarà presente ancora un po' di nuvolosità sulle regioni settentrionali, mentre sul resto del paese avremo tempo stabile con cielo per lo più sereno. Domani avremo condizioni di prevalente stabilità. Al nord il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso al mattino, con aumento della nuvolosità nel pomeriggio sulle Alpi ed isolati rovesci sulle zone orientali. Al centro e in Sardegna tempo ben soleggiato e stabile, salvo modesti e innocui addensamenti cumuliformi pomeridiani lungo la dorsale appenninica, ma senza rischio di precipitazioni. Al sud e in Sicilia il contesto meteorologico si confermerà ampiamente soleggiato, con nuvolosità temporanea e locale al mattino lungo il settore tirrenico settentrionale. La ventilazione si disporrà prevalentemente debole, a regime di brezza lungo i litorali, venti deboli dai quadranti settentrionali sul versante adriatico e in rotazione da ovest sul Tirreno. Mari in prevalenza poco mossi o localmente mossi, temperature stazionarie o in lieve calo sulle Alpi, con valori massimi compresi tra 30 e 32 gradi al nord, tra 30 e 34 gradi al centro, con valori più alti nelle zone interne di Toscana e Lazio, e tra 30 e 36 gradi sulle regioni meridionali. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Sono Luciano Violante. In questo podcast voglio raccontare le sfide che il nostro paese ha affrontato lungo il suo cammino e anche il coraggio con cui il paese e gli italiani hanno saputo superarle per diventare una democrazia viva, una democrazia solida.
3: Ascolta il podcast Italia, le ferite e il coraggio su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
5: La materia si trasforma, la memoria riprende forma. Archetipi, la mostra fotografica di Antonio Biasiucci alla Reggia di Caserta fino al 30 novembre. Un progetto del Museo Reggia di Caserta con Gallerie d'Italia, Intesa San Paolo e Opera Laboratori.

0: Io mi sono conosciuto nel sogno.
1: Questa è una citazione di Guido Morselli, talmente efficace da essere stata scelta da Adelphi come titolo dei suoi diari, diari che tenne dal 1938 al 73, ed è il nostro modo molto conciso di entrare nella puntata di oggi di Pantagruel qui a Radio 3. Quest'estate ci siamo occupati di mondi sommersi, oggi parliamo del misterioso mondo del sonno e del sogno.
2: Eh sì, appunto Paola, come hai anticipato, i mondi sommersi di quest'estate pantagruelica ci hanno portato a visitare tanti luoghi che stanno sotto la superficie delle cose. Adesso per questo ultimo viaggio dell'estate 2026 andiamo a scrutare il mondo notturno per capire un po' meglio che cosa accade quando dormiamo, considerando che passiamo più di un terzo della nostra vita sprofondati in una dimensione di cui ancora sappiamo molto poco, ma soprattutto ricordiamo poco. Al risveglio, il misterioso mondo del sonno e del sogno diventa quindi l'oggetto di questa ultima puntata di Pantagruel 2026, e a guidarci sarà quindi un dio, il dio Ipnos, che nelle metamorfosi di Ovidio abita una casa quieta senza porte né guardiani. Ci entreremo in punta di piedi accompagnati da chi ha dedicato la sua vita a studiare questo mondo sotterraneo, mentre poi con Luigi Spinola parleremo di chi lavora di notte invertendo la luce con il buio. Allora Paola, agli ascoltatori potremmo chiedere un'esperienza legata al mondo del sonno e del sogno, oppure un suggerimento letterario, il titolo di un film, di un'opera che più di altri ha saputo cogliere le trame misteriose della notte.
1: Il numero di Radio 3 è il 335-56-34-296. Noi siamo Paola De Angelis
2: e Katia Paso.
1: E questo è un programma a cura di Lorenzo Pavolini e Marcello Anselmo, in redazione Daria Corrias, Cristiana Munzi, Luigi Iavarone, Piero Sorrentino. Oggi in regia c'è Gianluca Diana e alla parte tecnica Riccardo Bruno.

0: I'm Only Sleeping, i Beatles da Revolver, un inno alla letargia scritto da John Lennon. Lasciatemi stare qua dove sono, lasciatemi dormire. È stata una fase della sua vita, certamente coadiuvata dall'uso di sostanze psicotrope, ma anche una fase di esplorazione, cura per lo stress e la follia della vita sperimentata con i Beatles. Nel 66 John Lennon era un uomo sposato con un figlio di 3 anni, Julian. Viveva fuori Londra in una grande casa, era isolato e stanco, non proprio soddisfatto della sua vita, e poi non ne poteva più dei Beatles. In un articolo del marzo del 66 la sua amica, la giornalista Maureen Cleave, scrisse che John Lennon poteva dormire all'infinito, era probabilmente la persona più pigra in tutta l'Inghilterra. E lui aggiunse: sono fisicamente pigro e quando non era in tour passava il tempo appunto a dormire, a leggere, a scrivere o a guardare la televisione, un po' intorpidito, spesso sotto l'influenza di sostanze, e quindi era Paul McCartney che passava a casa sua e lo svegliava. Mi viene in mente anche un'altra canzone, sempre di Lennon, I'm so tired, sono così stanco, dal doppio bianco. Tra l'altro una canzone che uno pensa sia rivolta a una donna, ma la persona, in realtà l'interlocutore, potrebbe essere Paul McCartney. Provate a riascoltarla. Invece George Harrison ha sgobbato per ore per registrare la parte di chitarra, lavorando a notte fonda con la massima concentrazione, perché esistono due modi per registrare gli strumenti al contrario. Uno è ovvio: tu suoni normalmente, poi capovolgi il nastro. L'altro è molto più difficile ed è stato spiegato dal produttore George Martin. Tu stabilisci qual è la sequenza di accordi, la scrivi al contrario e impari a improvvisare su quella sequenza, però tu non sai come suonerà finché non la riproduci. È un po' un tarnallotto, ma lo fai qualche volta e quando ti piace quello che senti lo tieni. Secondo l'ingegnere del suono della EMI, Jeff Emerick, questo compito arduo si trasformò in 9 ore di pura sofferenza. Una giornata interminabile passata ad ascoltare le stesse 8 battute riprodotte al contrario, proprio all'infinito. Tanto che all'assistente ingegnere fecero male le braccia per giorni, perché doveva sollevare le bobine pesanti dal registratore e girarle. Una cosa che oggi, ovviamente, con il digitale è difficile immaginare. Quindi, mentre George sgobbava negli studi di Abbey Road, forse John dormiva, non lo so. Quello che so però, Katia, è che se fosse vivo oggi sarebbe finalmente diventato nonno, perché Sean, il figlio avuto da Yoko Ono, è diventato papà di Aurelius.
1: E chissà se ha la stessa predisposizione del padre a dormire diverse ore a notte.
0: Del nonno,
1: scusate. E intanto rispondo a Francesco, che chiede se la frase di Guido Morselli con cui abbiamo aperto questa puntata di Pantagruel riguarda il sogno. Il sogno è: io mi sono conosciuto nel sogno, ed è anche il titolo dei diari che sono stati appena pubblicati da Adelphi. E siamo arrivati all'appuntamento con il primo Giro Festival di questa domenica 6 settembre, e andiamo in Friuli Venezia Giulia, dove fino al 26 settembre sconfina il Festil, festival estivo del litorale dedicato alla drammaturgia dall'Istria al Friuli. La direzione artistica è di Tommaso Tuzzoli e di Federico Bellini. Tra gli artisti presenti in questa edizione del festival, la compagnia Anagor, Luca Altavilla, Marco Menegoni, Simone Corso e Valerio Aprea. Ma lo spettacolo su cui ci concentriamo qui a Pantagruel si intitola Leo, l'unica arte è un pugno, ed è atteso il 10 di settembre a Udine. Il giorno dopo a Trieste ne parliamo con Alberto Boubacar Malanchino. Buon pomeriggio, Alberto.
2: Buon pomeriggio a voi, ciao.
1: Ciao, grazie di essere con noi. Allora, Alberto, lei ha scritto il testo con Girolamo Lucania, con cui condivide anche il palcoscenico e poi anche la regia del vostro spettacolo. Leo, l'unica arte è un pugno, è il secondo movimento della trilogia dei profeti. Chi sono questi profeti e qual è la visione che guida la trilogia?
2: Allora, Leo sì, è il secondo capitolo. Il primo è stato Sid, fin qui tutto bene, spettacolo scritto e diretto da Girolamo Lucania, e noi con questa trilogia stiamo cercando di indagare un po' quelli che potrebbero essere le nuove generazioni riferite all'Italia e all'Europa, e soprattutto tenendo a mente una bussola, cioè dove stiamo andando. Se con Sid, il primo capitolo, abbiamo portato un profeta di oscurità, in questo caso proprio Sid, come personaggio, quindi creando anche questo presente distopico, stiamo cercando di indagare un po' quelli che potrebbero essere le nuove generazioni riferite all'Italia e all'Europa, e soprattutto tenendo a mente una bussola, cioè dove stiamo andando. Se con Sid, il primo capitolo, abbiamo portato un profeta di oscurità, in questo caso proprio Sid, come personaggio, quindi creando anche questo presente distopico, ovvero se continuiamo a fare un certo tipo di azioni e di comportamenti, queste saranno le

0: parte che è completamente attinente al passato, ma che riguarda poi da vicino anche il futuro. Insomma, 100 anni dalla sua vittoria, dalla sua nascita, ci sono delle cose che non sono tanto cambiate. E questo ci dà la possibilità di indagare sul presente e su dove stiamo andando a finire.
1: Ecco, per ascoltare un po' la temperatura, il ritmo, il registro della lingua che usate per raccontare queste storie, facciamo ascoltare un momento da Leo. L'unica arte è un pugno.
2: Dal 1922, per 5 anni chiedo il riconoscimento alla Federazione Pugilistica Italiana. Per 5 anni, ogni volta mi viene negata la tessera. Cercano le mie origini. Dicono che mio padre non era italiano. Dico: il mio certificato è al municipio, a Roma. Ha sostenuto il servizio militare? Con gli inglesi? Erano alleati, no? Lei sa che la razza italica non ha il suo colore. Sento scorrere il tempo sulla mia pelle, sul sudore mentre combatto. I giornali scrivono: avrebbe potuto accettare la cittadinanza francese o quella del Belgio. Caccio il mio manager, mi iscrivo al partito fascista. Vinco contro il campione di Francia, contro il campione del Belgio, contro il campione d'Italia, contro il campione d'Europa. Mi chiamano il campione dei campioni senza bandiera. Mi chiedono: perché vuole diventare italiano? Perché vuole diventare italiano? Perché vuole diventare italiano? I primi come me li vidi in TV e non erano eroi. Si chiamavano Willie, Carlton, Steve, ricchi americani, gente nera che parlava italiano per le strade di New York. Nel buio della mia stanza ascoltavo musiche provenire dallo spazio. Sognai di essere John, Miles, Charlie. Nelle mie notti adolescenti sognai le bettole di New Orleans e le sale di Detroit. Sognai l'oceano, sognai i reclusi, sognai i reietti, i deportati, sognai New York, i grattacieli, lo stupore, l'Occidente, sognai la schiavitù e di essere schiavo, felice insieme ad altri come me. Sognai la fame, la stessa che vidi nel mio paese per le strade sui fatti di cronaca. Ma capì che gli sceneggiati americani non rappresentavano ciò che vedevo nei telegiornali. Quella nerezza, doppiata in italiano, era una menzogna. Così, verso i 16 anni, mentre compagni di scuola e amici mi associavano a Michael, Will, Jack, dagli sconosciuti venni associato a braccianti, spacciatori e mendicanti. Iniziai a pregare, pregare di non vedere nel notiziario della sera qualcuno con cui non avevo niente da spartire, se non un po' di colore, perché ha ucciso, perché ha rubato, perché ha stuprato.
1: Ecco, era un frammento estratto da Leo, L'unica arte è il pugno. Ne stiamo parlando con Alberto Bubacar Malanchino, che ne è il coautore ed è anche uno degli interpreti dello spettacolo. Allora, Alberto, è un'indagine sul campo e sul territorio, incontri con atleti, esperti e attivisti che raccontano le storie di afrodiscendenza qui in Italia. Allora, la storia principale, l'avevamo accennato anche prima, quella di Leone Iacovacci, che è nato nel 1902 ed è scomparso nel 1983, ma ci sono anche storie di atleti e di figure meno note, diciamo, avete lavorato anche su territori meno visibili. Alberto Balanchino?
0: Sì, allora, in scena, in questo caso che interpreto, diciamo, questo personaggio che noi ridefiniamo come Leo, quindi non direttamente Leone Iacovacci, sia per prendere anche la giusta distanza per poter guardare al meglio con rispetto alla sua storia, ma per parlare del contemporaneo. Ci sono sicuramente degli innesti che hanno a che fare magari con altri atleti, ma che stanno sempre all'interno del racconto e dell'esperienza di Leone Iacovacci. Quindi si rievoca la figura, ad esempio, di Battling Siki, che è stato il primo africano campione del mondo a diventare campione dei pesi massimi di boxe, un pugile che poi troverà un triste epilogo in America, verrà assassinato, come ad esempio anche la figura di Jack Johnson, che fu il primo campione afroamericano di boxe, campione del mondo. Queste sono storie che si intrecciano alla vita reale, che è stata quella di Leone Iacovacci. Ci sono anche delle vaghe, molto, ma fatte apposta, con criterio, citazioni con quello che può essere il contemporaneo. Ma noi entriamo in questo in punta di piedi proprio perché non volevamo uscire da quello che fosse il tracciato della storia di Iacovacci, che rimane comunque l'oggetto principale, il dispositivo del nostro racconto.
1: Beh, lei è riuscito sicuramente ad appassionarci a questo racconto, anche grazie a questa lingua poetica, a questo ritmo, insomma, siamo entrati dentro, quindi speriamo anche di vedere lo spettacolo al di là del debutto, che ripeto sarà il 10 settembre all'interno del Festival

0: Quindi stiamo parlando di Udine e poi di Trieste, e quindi ringraziamo Alberto Boubacar Malanchino per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, buona giornata, ciao.
0: E dal Friuli passiamo a Milano, dove dal 15 al 20 settembre prenderà vita la quinta edizione dell'Istrio Festival, legato alla rivista di teatro diretta da Claudia Cannella, una vetrina della scena Under 35 nata dal lavoro di ricerca, di visione e di confronto che impegna la direzione, la redazione e i vari collaboratori del trimestrale Istrio, che è stato fondato nel 1988. Leggo dalle note di presentazione della direttrice Claudia Cannella: non ci interessa essere i primi o i più forti, ma lavorare insieme alla ricerca delle meglio gioventù del teatro italiano. E pescando tra le proposte delle meglio gioventù ci siamo imbattuti in Claudia Manuelli, che abbiamo raggiunto al telefono. Benvenuta Claudia.
2: Grazie. Eccomi.
0: Allora, Claudia Manuelli, lei aprirà il 15 settembre il Festival Istrio con Infinita Bellezza, che è lo spettacolo vincitore dell'edizione 2025 del premio Scenario. All'inizio dello spettacolo voi consegnate un libretto di istruzioni agli spettatori. Possiamo dire più o meno che cosa c'è scritto, o anche che cosa non c'è scritto, cosa non dobbiamo aspettarci, se ci sono delle regole da seguire, che ruolo poi andrà svolgendo il pubblico nella messa in vita di questa infinita bellezza?
2: Certo, allora diciamo che questo libretto che viene consegnato, che si chiama anche lui Infinita Bellezza, come lo spettacolo, per noi è come se fosse proprio il protagonista, è un terzo personaggio insieme a noi di questo spettacolo, e ci sono delle regole molto rigide, diciamo, da seguire, perché lo spettacolo funziona come fruibilità soltanto se viene rispettata la scansione, diciamo, in cui vengono girate le pagine di questo libretto, che questa cosa succederà quando io e la persona che è in scena con me, che in questo caso è Istrio Festival, sarà l'attore Marco Spiacentini, faremo un gesto che permetterà alle persone di girare la pagina, e soltanto attraverso il contenuto di quello che c'è scritto sul libretto può essere colmata, diciamo, la comprensione di quello che sta accadendo in scena.
0: Ecco, allora io vorrei ricordare anche alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio 3 che naturalmente noi ormai da anni siamo abituati a forme di partecipazione o comunque di chiamata all'intervento appunto partecipativo dello spettatore. Vorrei ricordare solo due esempi abbastanza recenti, per esempio Every Brilliant Thing di Duncan Macmillan con Filippo Nigro alla regia di Fabrizio Arcuri, dove addirittura in quel caso lo spettatore è chiamato a giocare un gioco di ruolo, un po' come nelle costellazioni familiari. Oppure, esempio veramente riuscitissimo, quella della Festa di Leonardo Manzan, che è uno spettacolo appunto creato da questo artista che ha soli 30 anni, che ha coinvolto degli attori giorgiani che sono venuti qui da noi a celebrare con noi quella che loro chiamano la Supra, che è appunto un brindisi pare che in Georgia nonostante appunto la situazione drammatica che sta vivendo il paese si abbia questa usanza, questo rituale di brindisi ad ogni evento, se un evento drammatico, un evento invece di felicità, una nascita, una morte, a tutto. E quindi con noi brindavano appunto e diffondevano anche questi bicchieri di vino. Allora, rispetto a questi esempi, Claudia Manuelli, voi un po' come vi situate invece?
2: Beh, sicuramente anche per noi adesso parlo magari in relazione anche a Every Brilliant Thing, che io ho visto, sicuramente è stata anche un'ispirazione per me, perché appunto mi sorprese molto nel vederlo questa capacità di essere in totale relazione anche informale, diciamo un po' imprevedibile, del performer, dell'attore insieme al pubblico. E quindi noi in generale cerchiamo di attivare questo stesso meccanismo in cui abbiamo una presenza che è apparentemente completamente informale, di relazione diretta con il pubblico che è attivo insieme a noi dall'inizio alla fine, a cui noi proviamo a far fare un viaggio di, diciamo, consapevolezza attraverso un meccanismo di profonda ironia che passa, diciamo, dall'inizio, in cui loro si sentono protagonisti grazie al fatto che stanno leggendo questa cosa insieme a noi, questo libretto che gli permette di comprendere piano piano le cose, fino a diventare protagonisti attivi anche sul palco. E poi no, no, non voglio dire troppo, perché comunque mi piacerebbe che potesse essere scoperto, diciamo, vedendo lo spettacolo, quello che accade, però diciamo che appunto noi non abbandoniamo mai dall'inizio alla fine la relazione diretta che c'è insieme al pubblico e che per noi è fondamentale proprio per costruire l'arco narrativo dello spettacolo, anche tutte quelle che sono le loro reazioni, perché lo spettacolo appunto si basa su una profonda componente ironica rispetto a discorsi identitari legati al razzismo, legati al sessismo, ma anche a tante altre cose, e fare questo arco in cui inizialmente c'è un meccanismo profondamente ironico che fa molto ridere le persone su delle battute che sono legate a un linguaggio discriminatorio, però è molto importante perché appunto aiuta poi dopo nell'arco dello spettacolo a rendersi anche conto e magari farsi delle domande più che altro sul perché ancora oggi un determinato linguaggio discriminante ci fa ridere, e quindi magari provare un po' a mettere in discussione delle certezze linguistiche che abbiamo.
0: Allora ascoltiamo proprio uno dei frammenti iniziali in cui possiamo registrare anche un po' le reazioni del pubblico, il tipo di patto che viene realizzato con lo spettatore ascoltando appunto un breve frammento di Infinita bellezza.
3: Prima di cominciare vi facciamo il nostro manifesto poetico. Noi, nell'arco del tempo che passeremo insieme, saremo sempre completamente coerenti. Voi, uscendo da qui, avrete capito tutto.
4: Perché capire tutto è sempre la cosa più importante.
3: Noi non vi daremo mai fastidio.
4: Perché non dare mai fastidio è sempre la cosa più importante.
3: Noi avremo sempre la situazione sotto controllo.
4: Perché avere sempre la situazione sotto controllo è sempre la cosa più importante.
3: Noi e voi saremo sempre d'accordo su tutto.
4: Perché essere sempre d'accordo su tutto è sempre la cosa più importante.
0: Ecco, sì, abbiamo sentito qual è lo spirito, qual è il linguaggio con cui si apre Infinita bellezza, lo spettacolo che apre la quinta edizione di Istrio Festival il 15 settembre al Teatro Elfo Puccini di Milano. Ne abbiamo parlato con Claudia Manuelli, che è in scena con Marcos Piacentini. Vorrei brevemente leggere anche qualche riga dalle motivazioni del premio scenario, perché lo spettacolo ha vinto il premio scenario nel 2025. Una coraggiosa rinuncia al digitale in favore di un ritorno al contatto analogico che porta con sé il rischio dell'errore, un errare umano dialettico in grado di costruire e decostruire tematiche urgenti e costringere lo spettatore ad affrontare stereotipi e pregiudizi inconsapevoli. Ringraziamo ancora una volta Claudia Emanuelli per essere stata con noi. Grazie Claudia.
2: Grazie mille a voi, buona giornata.
0: Speriamo appunto di seguire un percorso di vita dello spettacolo anche oltre l'Istrio Festival, che ricordo ancora una volta si terrà a Milano all'Elfo Puccini dal 15 al 20 settembre.

Un trittico dedicato alle tecniche di addormentamento. Immaginate questo breve cartone animato evocato da Robert Wyatt, che si rende conto che ha i pugni serrati, allora distende le dita per rilassarle, però non riesce a dormire e quindi prova a contare le pecore. Pecore che una alla volta saltano oltre lo steccato che ha costruito per loro. Da destra a sinistra saltavano queste pecore, ma poi si rifiutavano di muoversi e rimanevano lì dove erano atterrate, e man mano quindi si crea sulla sinistra di questa inquadratura questo mucchio in crescita di pecore che si dimenano, ma che restano fermamente là. Quindi la situazione poi diventa fuori controllo ed è anche causa di ansia e quindi di impossibilità di addormentarsi. Questo era un brano, Hips of Sheep, mucchi di pecore appunto, dall'album Sleep del 97 di Robert Wyatt, un disco con molto senso dell'umorismo. Però questa canzone in realtà era ispirata a mesi e mesi di insonnia di Robert Wyatt, che girava per casa sua piuttosto seccato, e in più aveva anche delle visioni un po' alla William Blake. Lo riporta un po' al centro dell'attenzione dell'universo musicale, ed è questo disco l'inizio del terzo atto della sua carriera. C'è un sacco di giocosità, di gioia, come avete sentito anche in questa canzone, che era una collaborazione con Brian Eno. Il sonno e i sogni sono lo spazio dell'inconscio, ma nella prossima canzone il sonno è una richiesta perentoria di cura a una madre.

Mamma, stai meglio di me? Chi non l'ha mai pensato o detto nella vita, metta il dito qua sotto oppure scriva al 335 5634 296. Questa madre di La canzone per dormire di Nada dall'album Vamp del 2011, una madre con cui si ha un rapporto evidentemente conflittuale, una madre scomparsa a cui si chiede aiuto ma che non è capace di darlo, anzi è lei stessa bisognosa di essere aiutata, quindi c'è questo bel mix evidente nell'interpretazione magnifica di Nada, di mix di rabbia, di amore, di bisogno reciproco. E poi questo urlo iniziale diventa una specie di lallazione, questa richiesta esplicita di una carezza. Una bella cantilena rock ossessiva. Allora, una ninna nanna, è evidente che questa non servisse per dormire. Una ninna nanna, la chiediamo ai Cure, vediamo se siamo più fortunati. L'album è Disintegration dell'89 e come ninna nanna bisogna dire che è un po' inquietante l'allabai, perché c'è questo senso di claustrofobia tipico delle canzoni dei Cure. Robert Smith ha dato varie spiegazioni, ha detto spesso che un accenno agli incubi che aveva nell'infanzia, anche storie di abuso, però in particolare un ricordo delle canzoni molto disturbanti e inquietanti che suo padre gli cantava per farlo addormentare. Se le inventava queste canzoni quando avrebbe potuto attingere un bel patrimonio di ninna nanne ben collaudate, e queste canzoni inventate dal padre avevano sempre un finale terribile. Per esempio, a volte gli diceva: dormi adesso piccolino, perché altrimenti non ti sveglierai mai più. Quindi chi si addormenterebbe all'istante dopo una minaccia simile? È più che altro un incitamento all'insonnia. La canzone dice: vedo con il mio occhietto qualcosa che inizia con S, che è uno spider, un ragno. Su gambe a righe bianche e rosse arriva l'uomo ragno, silenziosamente, attraverso l'ombra del sole della sera, furtivo, in cerca della sua vittima tremante nel letto, mentre cala l'oscurità. E all'improvviso un movimento in un angolo della stanza, e non c'è nulla che io possa fare quando mi rendo conto con terrore che l'uomo ragno mi mangerà per cena stanotte. Sogni d'oro con i Cure.

0: E questa era l'Alibi dei Cure qui a Pantagruel a Radio 3 alle 15:44. Siamo in diretta in questo ultimo fine settimana che ci vede insieme. Arrivano i vostri messaggi al 335-56-34296. Qualcuno ricorda un capolavoro della letteratura del Novecento, In Dreams Begin Responsibilities, nei sogni cominciano le responsabilità, di Delmore Schwartz, che è stato, lo ricordiamo con un aggancio musicale, mentore, professore, idolo di Lou Reed. Racconto scritto a 21 anni nel 1935, un titolo però che viene da Yeats, dall'epigrafe a una raccolta di poesie del 1914 del premio Nobel irlandese Responsibilities and Other Poems. E in quel racconto Delmore Schwartz parla di un giovane che va al cinema e guarda un film che racconta il corteggiamento dei suoi genitori, e sapendo come va a finire, compresa la sua nascita, cerca di cambiare il corso degli eventi, quindi comincia a gridare: no, non vi sposate! E quindi tutti pensano che sia pazzo, viene un po' portato via, e poi non vi dico il finale, anche se non è uno spoiler, perché insomma stiamo parlando di un racconto di quasi un secolo fa, però c'è il libro pubblicato da Neri Pozza, proprio dedicato a Delmore Schwartz, con questo stesso titolo, Nei sogni cominciano le responsabilità, e l'introduzione, guarda caso, è di Lou Reed.
1: Eh sì, Paola Donatella ci scrive ricordandoci che gli incubi e i sogni fanno parte della nostra giovinezza, e poi augura buona domenica e lunga vita ai Cure. Per capirci qualche cosa di più sul misterioso mondo del sonno e del sogno abbiamo raggiunto al telefono il professor Nicola De Bisapia. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti.
1: Grazie di essere con noi. Allora, Nicola De Bisapia, professore di neuroscienze cognitive presso l'Università di Trento, tra i suoi campi di indagine le alterazioni della coscienza, il sogno lucido, il senso di realtà onirico, i rapporti con la meditazione. Nel suo libro La coscienza, pubblicato da Il Mulino nel 24, lei dedica un vasto capitolo al mondo notturno del sonno e del sogno, ipotizzando una coscienza in qualche modo sempre attiva, anche se a livelli diversi. E, insomma, la coscienza non si accende con la veglia e non si spegne con il sonno, insomma, in qualche modo ci dice. Ma che tipo di coscienza è quella che si manifesta mentre dormiamo, e come si differenzia dalla coscienza diurna, professor De Bisapia?
2: Sì, certo, diciamo, nella sua domanda è implicita un po' la risposta, nel senso che noi non abbiamo un solo tipo di coscienza, ma ne abbiamo diversi che esperiamo, diciamo così, durante la giornata in fasi alterne. Coscienza significa avere esperienza. Quindi in questo momento chi sta ascoltando è cosciente di quello che stiamo dicendo, dei suoni, dei significati, perché ne sta avendo esperienza. Ecco, il modo in cui noi abbiamo esperienza di quello che ci accade momento per momento è un qualcosa di più complesso, che è uno stato di coscienza, un modo più generale di avere le esperienze. Quindi c'è uno stato cosiddetto ordinario, che è quello in cui siamo noi adesso, perché siamo svegli, ma c'è anche uno stato di coscienza che è quello appunto onirico, cioè quello in cui tutti quanti noi ogni notte, per molte ore per la verità, andiamo quando facciamo dei sogni e abbiamo delle esperienze. Quindi se è un incubo abbiamo un'esperienza negativa, se è un bel sogno abbiamo un'esperienza positiva. E il modo in cui noi abbiamo le esperienze del sogno è diverso dal modo in cui elaboriamo le informazioni e ne abbiamo esperienza quando siamo svegli. Ecco, quindi questo è solo un esempio, quello onirico, di uno stato diverso di coscienza dentro cui noi normalmente andiamo. Quello che è interessante è che spesso i nostri stati di coscienza sono fra di loro impermeabili, cioè al mattino quando ci svegliamo, anche se abbiamo dormito e sognato per un paio di ore, non ricordiamo quasi nulla delle esperienze che abbiamo avuto. E questa è una caratteristica interessante, diciamo, della impermeabilità degli stati di coscienza.
1: Allora, c'è chi ha bisogno di 8, 9, magari anche 10 ore di sonno e qui invece si sveglia rigenerato dopo 4 ore. C'è la lodola che ama la luce dell'alba e c'è il gufo che vive di notte. Ci chiediamo se sono tendenze innate oppure abitudini che si sviluppano forzandoci a un certo regime di vita. Di recente la premier giapponese Takaichi si è vantata di dormire 3 ore a notte, la cosa ha scatenato delle reazioni di tutti i tipi. tipi, ovviamente. Però non possiamo fare a meno di constatare che questo pensiero inconscio lo facciamo un po' tutti, cioè non possiamo dormire tanto perché chissà che cosa ci perdiamo dormendo, quali possibilità di lavoro, di presenza, di studio. Raramente ci capita di pensare il contrario, chissà cosa ci perdiamo dormendo meno di 7-8 ore. Allora, rispetto a questo, professor Nicola De Pisapia, cos'è che ci perdiamo veramente, ma soprattutto cos'è che non comprendiamo?
2: Beh, certo, diciamo che se lasciamo allo stato ordinario di coscienza di giudicare come dobbiamo spendere il nostro tempo, è chiaro che questo preferirà quello dello sbrigare cose, lavorare e appunto stare in uno stato ordinario. In realtà il nostro cervello, la nostra mente ha assolutamente bisogno di attraversare stati di coscienza diversi, come per esempio quello onirico. Il cervello ha proprio anche un bisogno fisiologico di entrare in modalità diverse di funzionamento. Noi quando sogniamo abbiamo un'attività cerebrale che ha delle caratteristiche molto diverse da quando siamo svegli. Per non parlare poi del sonno cosiddetto non REM, cioè quello in cui fondamentalmente non sogniamo, cosiddetto sonno più profondo, in cui il cervello ancora di più si differenzia dal modo di funzionare di quando siamo svegli. E questi modi diversi di funzionare del cervello si accompagnano a modi di avere esperienze che sono diversi. E a volte noi cerchiamo anche quando siamo svegli, no? Cerchiamo uno svago, magari ci immergiamo in una serie TV, ci immergiamo in un romanzo. Ecco, spesso questo viene fatto proprio perché abbiamo voglia di uscire dalla nostra coscienza ordinaria, no? Di entrare in dei ritmi narrativi diversi, no? Ecco, fisiologicamente lo facciamo anche se non abbiamo a disposizione questi strumenti culturali come i libri o la musica o le opere teatrali, ma appunto addormentandoci e quindi entrando in queste narrative oniriche profondamente diverse dalle realtà ordinarie.
1: E a proposito di narrative oniriche, ascoltiamo adesso un frammento da Eyes Wide Shut, il film di Stanley Kubrick del 1999.
3: Può dirmi la parola d'ordine, gentilmente?
4: Fidelio.
3: Giusto, signore. Questa è la parola d'ordine per entrare. Ma ora vorrei sentire quella per partecipare.
4: La parola d'ordine per partecipare?
3: Sì.
4: Mi rincresce, io temo di averla dimenticata.
3: Questo è spiacevole, perché qui non ha importanza se uno l'ha dimenticata o non l'ha mai saputa. Gentilmente, si tolga la maschera.

0: Adesso si spogli.
1: Cosa? Devo spogliarmi?
0: Si tolga i vestiti.

0: Mi dica, per favore,
1: si tolga i vestiti. O preferisce che glieli togliamo noi?
2: Basta!
3: Ecco, era una breve scena della molto perturbante Da Eyes Wide Shut di Stanley Kubrick, film del 1999 con Nicole Kidman e Tom Cruise, che rielabora il romanzo di Arthur Schnitzler, Doppio Sogno. Ne stiamo parlando di sonno e sogno con il professor Nicola De Pisapia, che ha anche scritto un articolo di recente sul film, in cui annota in superficie: Eyes Wide Shut è un film sull'ero, ma scendendo in profondità è un film sul rapporto della coscienza con la realtà. E esattamente, quindi, dove ci porta, professor De Pisapia?
4: Sì, per me questo è un film bellissimo, pieno di possibili interpretazioni, significati. In effetti appunto solo in superficie una storia che riguarda l'eros e il rapporto tra il protagonista e sua moglie. In realtà è un vagabondare, diciamo, del protagonista all'interno di un mondo che all'inizio è reale, ma poi diventa sempre di più onirico, cioè tutta una serie di ripetizioni che avvengono, di incontri improbabili, di personaggi, eventi simbolici, come per esempio quello che abbiamo appena ascoltato, ambienti irreali. Ecco, questo è quel tipo di realtà che poi noi esperiamo ogni volta nel sogno. E nella storia del film il protagonista Bill ha bisogno di passare e trasmigrare, diciamo così, attraverso queste esperienze oniriche, perché deve capire, perché la moglie gli ha confessato, diciamo così, un tradimento puramente onirico, di fantasia, e questo lo destabilizza così profondamente che ha bisogno di ritrovare certezze, di ritrovare un centro, e per poterlo fare però deve attraversare queste fasi oniriche in cui lui cerca di capire, ma non può usare una mente razionale per attraversare questo processo, ha bisogno di attraversarlo con, diciamo, una mente che è più che naviga nel profondo. E alla fine della storia noi non abbiamo delle risposte, appunto perché non è un navigare razionale o logico, però abbiamo una serie di aperture, abbiamo una serie di consapevolezze, diciamo così, che è difficile magari anche tradurre in linguaggio, che prima della storia noi e il protagonista stesso non avevamo. È interessante, tra l'altro, nello spezzone che avete fatto sentire, che appunto viene fatto in questa festa in cui tutti sono, diciamo, personaggi misteriosi, probabilmente potenti, in maschera, e assistono a delle scene, diciamo, erotiche, che possono un po' anche, insomma, ricordarci cose che abbiamo letto sui file Epstein e cose di questo tipo, ma con una valenza simbolica molto più misteriosa. Viene chiesta una seconda password, mentre la prima era Fidelio, la seconda che gli viene chiesta per verificare se lui era veramente stato ospitato, lui non la sa, ma in realtà non la sappiamo neanche noi spettatori del film, quindi ci immedesimiamo, diciamo, nella figura del protagonista, e lì proprio diciamo l'identificazione con questa esperienza onirica raggiunge forse il massimo livello. È un film grandioso, così come anche la storia originale di Schnitzler, assolutamente consigliato agli ascoltatori e alle ascoltatrici se non hanno mai fatto questa esperienza.
3: Lo vedremo e lo rivedremo sicuramente. Allora, lei si è molto occupato, professore, del sogno lucido, che nella sua definizione è un sogno in cui il sognatore acquisisce consapevolezza di essere in un sogno e può esercitare un certo controllo sul contenuto del sogno. E le scrive anche che il 45-50% della popolazione non ha mai sperimentato un sogno lucido della sua vita, però il restante 45-50% sì. Ma poi questi sogni si ricordano?
4: Sì, i sogni lucidi sono caratterizzati dal fatto che, essendo appunto lucidi, più consapevoli, in cui noi siamo pienamente noi stessi, sono caratterizzati dal fatto di essere ricordati molto più facilmente dei sogni ordinari, e in grande dettaglio anche, devo dire. Quindi un sogno lucido, appunto come diceva lei, un sogno in cui noi sappiamo di star sognando, quindi anche se stiamo esperendo qualcosa di molto intenso, non so, un incontro con un mostro, lo dico per dire, mentre in un sogno normale noi reagiamo avendo paura e scappando perché crediamo a quello che stiamo vedendo, non ne mettiamo in dubbio l'esistenza e quindi scappiamo, in un sogno lucido invece vediamo il mostro, lo elaboriamo come tale, ma in parallelo sappiamo dentro di noi che quell'esperienza è stata creata dalla nostra mente, è appunto un sogno, e diventiamo più presenti, più immersi in quello che sta succedendo. Non è un distacco, come potrebbe pensare chi magari non ha mai fatto sogni lucidi. In realtà è una maggiore immersione, siamo più pienamente noi stessi, ricordiamo più cose su di noi e anche ricordiamo di più l'esperienza del sogno lucido stesso. Normalmente se una persona ha un sogno lucido, anzi direi un sogno molto lucido, perché c'è anche una questione di intensità, non lo dimenticherà per tutta la vita, anzi diventerà proprio appunto una cosa che ricorderà con grande precisione.
3: E che farà in qualche modo da guida. Fra l'altro appunto lei parla anche di induzione del sogno lucido e ci è venuto in mente anche una puntata di Uomini e Profeti con Felice Cimatti, che è riascoltabile su Rai Play Sound, in cui il filosofo Francesco Tormen, che insegna lingua tibetana all'Università di Venezia, che ha pubblicato un libro con gli occhi aperti, Il sogno lucido tra neuroscienze ed esperienze contemplative, associa il sogno lucido a certe pratiche meditative, specialmente quelle buddiste, che tendono a mettere in dubbio appunto l'apparenza delle cose, che è un po' anche quello di cui lei parla quando parla di meditazione in veglia. Però prima di salutarci, professore, volevo aprire brevemente un altro capitolo riferito a un altro suo libro, sempre pubblicato dall'editore Il Mulino, che è un libro sullo smart working e sulle conseguenze che nuovi lavori, chiamiamo flessibili, hanno sulle nostre menti, sul nostro modo di dormire o anche non dormire, di sognare o non sognare. Allora, poi parleremo più avanti dei lavori notturni con Luigi Spinola, ma lei parla specificamente di lavori in cui viene richiesta fondamentalmente una flessibilità, che può significare anche una reperibilità continua, che è una cosa che appunto noi conosciamo meglio, e chiama definisce il sonno che si può avere quando si è sempre nella sensazione di dover essere reperibili, come il sonno del delfino. Io devo dire che mi sono riconosciuta in pieno, e quindi mi chiedo quali sono le conseguenze di questo nostro dormire però vigile, professore Nicola De Pisapia.
4: Sì, ecco, diciamo che non è consigliabile, nel senso che il sonno, anche dal punto di vista fisiologico, è una necessità importantissima nel nostro corpo, quindi se dormiamo sempre con un occhio mezzo aperto, diciamo così, o con un cervello mezzo attivo, come nel caso del delfino, tipicamente non è un vero e proprio sonno ristoratore. Quindi in realtà conviene, ci sono delle tecniche anche di buon addormentamento. L'aspetto fondamentale è fondamentalmente quello di imparare a rilassarsi, a rilassare il corpo. Se i muscoli sono rilassati, l'induzione del sonno è più facile. Mentre invece, appunto, magari per motivi lavorativi o anche preoccupazioni che una persona può avere in un determinato periodo della sua vita, purtroppo si va in un rimuginio da svegli che ci rende poi il sonno molto più leggero e non è consigliabile. Quindi in realtà, appunto, se adesso continuate a parlare del sonno, magari insomma anche imparare queste metodologie di rilassamento e di accompagnamento ad un sonno più profondo è importante, che per qualsiasi cronotipo, cioè cronotipi sarebbero appunto le allodole e le civette, come diceva lei, cioè queste propensioni più o meno innate a dormire in certi modi o in altri. Sicuramente alcune persone hanno bisogno di dormire di meno, ci sono dei casi che voi citavate, anche Totò era molto noto, anche Andreotti, diciamo, erano persone note che avevano bisogno di dormire veramente pochissimo. Tra altri invece direi, per la maggior parte, un po' tutti noi, quelle 7-8 ore per notte sono assolutamente direi necessarie. Poi all'interno di queste 7-8 ore, diciamo, molto viene dedicato al sogno di cui parlavamo prima, e per alcune persone il sogno lucido. Ecco, però anche lì una piccola nota, se vuole, finale, è che molti ragazzi e ragazze più giovani cercano di avere questa esperienza del sogno lucido perché è molto intensa, eccetera. E questo va benissimo. Però se questo deve andare appunto a scapito del ritmo sonno-veglia, perché alcune tecniche consistono nello svegliarsi nel cuore della notte, quindi mettere una sveglia e poi riaddormentarsi, ecco, questo non è anche questo salutare, cioè alterare il ciclo sonno-veglia, soprattutto nei più giovani, adolescenti, è qualcosa che poi ha ripercussioni durante la giornata sul livello di attenzione, sulla gestione delle emozioni, sulla qualità del pensiero. E dunque non è auspicabile.
3: Non è auspicabile. Noi ringraziamo immensamente il professor Nicola De Pisapia per essere stato con noi. Io e la mia collega Paola De Angelis abbiamo preso degli appunti e cercheremo di...
2: Quando cominceremo a rimuginare penseremo a lei, professore, e la chiameremo anche.
3: Grazie.
4: Va bene, volentieri.
3: Grazie.
4: Grazie, buon pomeriggio.

0: Questo era Maxi Jazz dei Faithless, che rappava dal punto di vista di un insonne che fatica appunto a prendere sonno. Mi rigiro senza sosta come una maledizione, apro gli occhi, mi alzo come lievito. Sono passate almeno un paio di settimane dall'ultima volta che ho dormito, continuavo a prendere sonniferi, ma ora mi mantengono su di giri. Questo credo sia l'effetto avverso. In realtà ha scritto questa canzone basandosi su un'esperienza un po' triste, un ascesso dentale che lo aveva tenuto sveglio la notte, ma la canzone ha avuto un grande riscontro tra i frequentatori dei club, che appunto prendono spesso stimolanti e quindi per giorni e giorni magari non pensano affatto a dormire. Sister Bliss, altra componente dei Faithless, invece ha ideato il titolo Insomnia della canzone perché non riusciva a dormire, perché lavorava in studio di giorno e faceva la DJ di notte. Il DJ è sicuramente un lavoro notturno, chissà se è tra quelli di cui ci parlerà Luigi Spinola. Benvenuto.
1: Grazie, buon pomeriggio.
0: Che anche questa domenica appunto è venuto a trovarci, al quale chiediamo: ma soffri di insonnia?
1: Domanda trabocchetto, non preistere al copione. Sì, soffro di insonnia, ebbene sì, se no non mi sveglierei da 25 anni, una settimana su due, una su tre, quando va bene una su quattro, alle 5:15 per venire qui a fare la rassegna della stampa estera. Non lo farei.
0: Vabbè, non sei l'unico a lavorare la notte, a dormire poco. Sentiamo una clip.
2: È arrivato Nino Nanna.
3: Ah, spiritoso, buongiorno. L'avete svegliato?
2: È rientrato tardi ieri sera, lo vogliamo far dormire un altro po'?
4: Almeno se dorme non fa danno.
3: Sì, signora Cecilia, io vi do 10.000 lire al mese una sull'altra. Ma alle 8, quel fannullone, il letto me lo deve lasciare libero,
2: E va bene, svegliatelo, ma con le buone maniere. Non lo fate svegliare di soprassalto, sennò mi sta nervoso tutta la giornata.
3: No, suonategli il chiaro di luna di Schubert, che quello è delicato, poverello.
5: Sveglia, Salvatore! È arrivato il signor Alvaro!
6: E te lo do io, il signor Alvaro, te lo do!
3: Salvatore, scendi che sei arrivata alla fermata tua.
6: Ma a te il turno di giorno non te lo danno mai?
3: E metti che me lo danno, che letto va affittate. No, dico, se mi danno il turno di giorno, voi perdete l'inquilino. O ti dovessi credere che io la notte vengo a dormire abbracciato con te?
1: A Pantagruel abbiamo ascoltato un frammento di Poveri ma belli, un film di Dino Risi con Marisa Allasio, Maurizio Arena, Renato Salvatori, che abbiamo ascoltato adesso, un film prodotto dalla Titanus che ebbe un grande successo di pubblico a metà anni 50 e poi un duraturo successo di critica. Hollywood Party, nell'introdurlo qualche anno fa in un ciclo del cinema alla radio dedicato a Dino Risi, se non ricordo male il titolo era Straziami ma di Risi saziami, lo definì il film che apre la stagione della commedia all'italiana. Ma devo dire che si avverte anche l'eredità del neorealismo. Poveri ma belli guarda in modo acuto ai cambiamenti sociali in corso. Siamo nel 56, l'età della ricostruzione sta finendo, ma ancora non è iniziato il boom economico, il cosiddetto miracolo economico italiano. Nella scena iniziale del film che abbiamo appena ascoltato, un tranviere interpretato da Memmo Carotenuto, grande voce, grande caratterista. Carotenuto, lo ricordo, recitò anche in Umberto D di De Sica, torna a casa stanco dopo aver finito il turno di notte, vuole solo dormire, ma il letto che affitta nelle ore diurne è ancora occupato da Salvatore, il primogenito della famiglia da cui sta a pigione, interpretato da Renato Salvatori. Il ragazzo la sera prima ha fatto tardi, dice sua madre, e si capisce, certo, non lavorando, che di voglia di lavorare Salvatore ne ha davvero poca. È un'Italia in cui una famiglia si affitta ora il letto del figlio per avere qualche soldo in più a fine mese, un lavoratore quel letto l'affitta perché una stanza non se la può permettere e comunque di notte lavora. Il tutto però viene raccontato con grande leggerezza, questo perché è una commedia, certo, ma anche perché lo spirito del tempo è segnato da un certo ottimismo, alcuni direbbero una certa ingenuità. Stiamo entrando nella fase di accelerazione di quelli che un economista francese definì le trente glorieuses, il trentennio glorioso, i trent'anni di crescita ininterrotta dell'Occidente, crescita che si interruppe con la crisi petrolifera del 1973.
7: Allora Luigi, prima abbiamo parlato, non so se ci hai ascoltato, con il professore Nicola De Pisapia, anche delle alterazioni del ritmo sonnoveglia legate anche ai nuovi lavori e anche alla perdita della normale percezione appunto che esiste un sonno e una veglia, legate allo smart working, insomma al fatto di essere sempre reperibili, a questo ruminio della testa che ci accompagna anche di notte quando dovremmo invece dormire. Ma ci sono dei lavori che sono proprio dei lavori caratterizzati dal fatto che invertono la luce con il buio.
1: Sì, decisamente oggi siamo più consapevoli dell'impatto che lavorare di notte può avere sulla nostra salute, più preoccupati in generale dell'impatto dell'eccesso di lavoro, dello stress lavorativo che ci tiene svegli, come hai ricordato bene, come avete ricordato anche nelle vostre conversazioni precedenti, che ho un po' ascoltato, un po' no, perché arrivavo qui di fretta in motorino. Adesso sappiamo che gli orari imposti del lavoro entrano in conflitto con una sorta di biologico interno che abbiamo sviluppato nell'arco di milioni di anni, appunto per essere in armonia con il sorgere e il calare del sole. Ed è vero che ci sono dei lavori che difficilmente non si possono fare di notte, penso ad esempio al lavoro del personale medico, paramedico, i camionisti. C'è stato un periodo, anche giornalisticamente parlando, in cui usciva quasi una volta a settimana un reportage sui camionisti costretti ad assumere sostanze eccitanti, anfetaminiche, per non dormire e magari farsi 18 ore di seguito a guidare. E poi gli operai, perché la fabbrica continua a lavorare anche di notte. Ecco, ci sono studi recenti che fanno rientrare adesso tra gli orari a rischio per la salute anche quelli di coloro che iniziano a lavorare poco prima dell'alba, quindi non fanno tutta la notte ma una parte della notte, le ultime ore della notte. Mi viene in mente inevitabilmente per esempio chi si sveglia per fare radio, magari una rassegna della stampa estera di cui parlavamo poco fa con Paola, ma ci sono anche lavori socialmente più utili, come ad esempio quello del fornaio.
0: Ma non ci buttiamo giù, perché sappiamo quanto siano importanti le voci della radio, quanta compagnia facciamo. Non voglio dire che salviamo le persone, come dice la canzone, no? È DJ Saved My Life. A questo proposito,
1: ad esempio, chi si sveglia per fare radio, magari una rassegna della stampa estera di cui parlavamo poco fa con Paola, ma ci sono anche lavori socialmente più utili, come ad esempio quello del fornaio.
0: Ma non ci buttiamo giù, perché sappiamo quanto siano importanti le voci della radio, quanta compagnia facciamo. Non voglio dire che salviamo le persone, come dice la canzone, no? È DJ Saved My Life. A questo proposito, ricordo che tantissimi anni fa facevo un programma che andava in onda da mezzanotte alle 3.

0: orario era sempre quello, quindi non avevo turni diversi. Ecco, se questo responsabile fosse all'ascolto, cosa potremmo dirgli?
1: Potremmo dirgli che certe cose alla radio non si possono dire, soprattutto di pomeriggio, magari tra mezzanotte e le tre è più facile. Si sbagliava e ci conforta in questa risposta anche la ricerca medica degli ultimi anni, che ha accumulato una serie di dati sui danni potenziali alla salute che derivano proprio da questa inversione del giorno e della notte. Anzi, sono più forti i rischi proprio se questa inversione diventa qualcosa di permanente. Aumenta il rischio di contrarre malattie cardiovascolari, può essere tra le concause di disturbi mentali anche seri ed è considerato, e questo Paola giustamente ride, lo sappiamo bene, ed è considerato cancerogeno dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che lo inserisce nella stessa categoria della carne rossa come fattore di rischio per alcuni tumori. E da qui, non so se ne avete parlato, il tentativo anche di cambiare il modo in cui dorme il lavoratore notturno, dividendo in due blocchi il sonno, il cosiddetto sonno bifasico, un turno prima e uno subito dopo il turno di lavoro di notte. Ovviamente la questione riguarda più in generale la mancanza o la scarsa qualità del sonno, la sua correlazione con l'eccesso di lavoro è presente in tutti i paesi industrializzati, ma con diversa intensità. Come sappiamo, si fanno statistiche e relative classifiche per nazioni quasi su tutto, e ci sono anche le classifiche sul sonno.
2: Sempre citando il libro di cui abbiamo parlato prima sulla coscienza e anche il suo rapporto con il sonno e la veglia, il dato che usciva fuori è che su una durata di vita di 70 anni la parte sostanziale della nostra esistenza dedicata al sonno copre circa 28 anni di vita, quindi quasi la metà, però comprende una miriade di esperienze, appunto, di cui non siamo sempre consapevoli. Quali sono le classifiche, i dati riferiti esattamente all'Italia, Luigi?
1: Allora, una classifica che esce ogni anno è quella preparata dall'OCSE, che è l'organismo che riunisce i paesi a economia di mercato avanzata e paesi industrializzati, e secondo questi dati, sono dati, diciamolo subito, riferiti alle ore che passiamo a letto nell'arco dell'intera giornata senza un controllo e una distinzione tra l'effettivo stato di veglia o di sonno. E secondo questa classifica siamo noi italiani nella parte alta, siamo 12 su 38 paesi, a pari merito, guarda caso, con la Francia, con una media di 8 ore e 33 minuti passati a letto. Ecco, guardando al resto della classifica, colpisce che al vertice, rispettivamente al secondo e al terzo posto tra le nazioni che dormono di più, troviamo le due superpotenze economiche, cioè la Cina che è seconda, gli Stati Uniti terza. Quindi ci viene da pensare che dormire di più costituisca anche un vantaggio competitivo dal punto di vista economico. Se invece guardiamo in basso, in fondo a questa e altre classifiche del sonno, è l'unico dato che non varia mai, troviamo il Giappone. Il Giappone è da tempo il paese industrializzato in cui si dorme di meno e meno bene. In media i giapponesi dormono 7 ore e 42 minuti a notte, ma quasi il 40% dorme meno di 6 ore. La mancanza di sonno in Giappone è diventata di recente anche una questione, un caso politico che ha coinvolto la premier, oltre a essere un'emergenza economica e sanitaria, che ha delle radici culturali profonde e si ritrova anche nella cultura pop. Ascoltiamo.
3: ただでさえ長い夜がしんどいんだからさ、
4: 面白くしよう。夜のお楽しみ会番号
5: 1!2? 眠れないなんて誰に言っても分かってもらえないし、
4: いつも自分だけ辛いみたいな顔してさ。
3: 天文部、
6: そう、物質としてなら使用許可を出る。
7: 星空の観察写真コンテストで賞を取る。
5: 天文台しか居場所がないんです。俺、あの場所守ります。
1: A Pantagruel su Radio 3 abbiamo trasmesso il trailer di Insonni dopo la scuola, un film giapponese che racconta la storia di Ganta e Isaki, un ragazzo e una ragazza che soffrono di insonnia e riescono a dormire solo in un osservatorio astronomico abbandonato, chissà, forse stregato, tratto da un manga di grande successo. Insonni dopo la scuola è una versione adolescenziale, un po' romantica, della crisi giapponese del sonno, una crisi che ha anche pesanti

0: conseguenze economiche. Il debito di sonno lordo del Giappone, chiamiamolo così, ammonterebbe ogni anno a circa 20.000 miliardi di yen, più di 100 miliardi di euro sottratti all'economia nazionale dai costi per la salute e dall'impatto della mancanza di sonno sulla produttività. Il calo della produttività, attenzione, è legato al cosiddetto presentismo, non certo all'assenteismo. Il presentismo è sentire l'obbligo di essere presenti sul posto di lavoro in qualsiasi circostanza e di restarci a oltranza o almeno fino a quando il capo sta inchiodato alla sedia. Durante il lavoro è concesso anche un microsonnellino, magari durante una riunione. I giapponesi lo chiamano inemuri, che significa letteralmente dormire mentre si è presenti. Non lo considerano un cedimento, anzi è la conferma che ci si sta sfiancando al lavoro a costo di rimetterci la salute, se non la vita. Un evento tragico per il quale i giapponesi hanno coniato un altro termine, karoshi, che si definisce appunto la morte dovuta al superlavoro. Di karoshi è morta a 24 anni Matsuri Takahashi, che si è suicidata la sera di Natale del 2015 dopo aver accumulato oltre 100 ore di straordinari in un mese in cui era riuscita a dormire solo 2 ore a notte. La morte di Matsuri e poi la battaglia condotta dalla madre hanno spinto il governo a imporre finalmente un limite di 45 ore di straordinari al mese. Soprattutto i più giovani in Giappone hanno cominciato a mettere in discussione la cultura del superlavoro e l'idea che il sonno sia un bene sacrificabile. Insomma, qualcosa sta cambiando.
1: Abbiamo poco fa anche nominato il caso della premier giapponese Takaichi, che si è vantata di dormire in media 3 ore a notte, cosa che ha scatenato ovviamente delle reazioni contraddittorie. Di che cosa è sintomo secondo te?
0: Di che cosa è sintomo? Io credo della volontà, nel suo caso, di mostrare, che è un tratto distintivo anche di Sanae Takaichi, la sua etica del lavoro e presentare la rinuncia al sonno come un sacrificio lodevole fatto per potersi dedicare al bene dei cittadini. Ma nel caso del Giappone, ecco, questo zelo è andato male, questa dimostrazione di zelo è stata poco apprezzata dall'opinione pubblica. Peraltro Takaichi era anche recidiva, perché a novembre aveva convocato i suoi collaboratori una notte alle 3 per fare una riunione che secondo lei era molto urgente. Così la premier ha riaperto senza volerlo il dibattito nazionale sul giusto equilibrio tra lavoro e vita privata e sui pericoli derivanti dalla privazione del sonno, pericoli per l'insonne ma anche per la nazione che governa. Dai banchi dell'opposizione c'è chi ha sottolineato che il sonno, come l'ebbrezza, cito, può compromettere la capacità di giudizio e rappresenta quindi un rischio nella gestione delle crisi nazionali. Un deputato ha chiesto addirittura le dimissioni di Takaichi, anche se immaginiamo sia un po' difficile presentarsi in Parlamento con una mozione di sfiducia motivata con il fatto che il capo del governo non dorma abbastanza.
2: C'è un ascoltatore che scrive: potremmo dormire tranquillamente che non c'è più là fuori la tigre dai denti a sciabola, invece niente, ma qui in realtà si tratta di un cervello atavico che ci mette molto più tempo ad adattarsi ai cambiamenti.
0: Peraltro la tigre con i denti a sciabola è una citazione alta dell'era glaciale, almeno per quanto mi riguarda, altri riferimenti non ne conosco. Ecco, io chiuderei con, non spezzando una lancia per la Takaichi, ma ecco, segnalando che in effetti sono tanti i leader del passato che hanno fatto questa cosa, che hanno dovuto esporre le loro poche ore di sonno, disprezzando chi ne dormiva di più. Faccio alcuni esempi: Margaret Thatcher, prima tra tutte, perché è il modello a cui la premier giapponese si ispira. La Lady di Ferro si vantava di dormire 4 ore a notte, diceva che dormire è da buoni a nulli. Anche a Napoleone bastavano 4 ore, dalle 11 di sera alle 3 del mattino, l'imperatore sosteneva che agli uomini bastano 4 ore di sonno, alle donne 5, agli imbecilli 6. Churchill, che non era certo un imbecille, ne dormiva proprio 6 e in più si faceva sempre un sonnellino dopo pranzo, anche durante la Seconda Guerra Mondiale. E poi c'era chi, e c'è chi bara e dorme di nascosto, come Benito Mussolini. Non dorme ma veglia sui destini d'Italia, assicuravano i suoi collaboratori, che poi lasciavano una luce accesa fino a notte fonda nel suo studio, ben visibile a chi passava da Piazza Venezia, e intanto lui dormiva 9 ore filate a Villa Torlonia.
2: Ma quindi quelli di Trump a questo punto sono i nemuri?
0: Esattamente, sono i nemuri. Ne faceva parecchi anche Ronald Reagan, devo dire, quindi i presidenti anziani in linea di massima. Anche se Reagan diceva che aveva sempre dormito molto bene, malgrado le sue enormi responsabilità, dopo aver fatto le preghiere della sera.
2: Ecco, sì. Beh, quello da, potrebbe essere un rituale comunque che dà tranquillità e quindi facilità il sogno, spegne quei rimuginamenti di cui parlava il professore De Pisapia. Mi è venuto un po' di ansia con tutti questi problemi di sonno, quindi...
1: Sì, sicuramente noi abbiamo bisogno di qualche calmante. Comunque Luigi, prima di salutarti è arrivato anche un messaggio da Nunzia che dice: voi ci salvate, mi salvate la mattina, se non fosse Spinola con i suoi colleghi non vorrei iniziare la giornata. Quindi insomma volevamo consegnartelo. Ci sono anche altri messaggi che arrivano, per esempio chi suggerisce Finnegan's Wake, che è un libro fantastico del sonno e del sogno, Stefano.
2: Allora, grazie Luigi, oggi si concludono queste tue partecipazioni perché finisce Pantagruel. È stato molto piacevole averti ospite là.
0: Con una punta di tristezza, devo dire. Grazie a voi per l'accoglienza. Sì, mi sono divertito molto.
2: Anche noi siamo state contente di averti. E chissà se adesso riusciamo a rilassarci ascoltando invece questa puntata di Bellezza e Bizzarria di Goffredo Fofi, che parla di un film del 1990 di Akira Kurosawa, Dreams, Sogni, che è uno degli ultimi film di Kurosawa, una specie di testamento artistico in 8 episodi, 8 sogni appunto, per ricordarci come potrebbe essere bello il mondo se vivessimo rispettando la natura.

0: Dreams, sogni di Akira Kurosawa. Akira Kurosawa è, insieme a Buñuel, a Roberto Rossellini, a Andrei Vaida, a Robert Bresson, a Jean Renoir, a John Ford e a tanti altri, uno dei grandissimi artisti del Novecento, non solo del cinema, del Novecento, se è vero che il cinema è stato l'arte del Novecento insieme alla fotografia. Kurosawa vi ha un posto centrale. Intanto, con il film Rashomon, nell'immediato dopoguerra, vinse il Leone d'Oro a Venezia e stupì il mondo, perché del Giappone noi non sapevamo nulla, della sua cultura non sapevamo nulla, eravamo ignoranti totali. Questo film ci scoprì una storia di una densità e di una ricchezza enormi. È una delle più grandi culture della storia dell'umanità, quella giapponese. Bene, Kurosawa è uno strano tipo, perché in realtà è un giapponese però imbevuto di storia giapponese, ma anche di storia europea, di cultura europea. Soprattutto è un russo. Il Giappone confina quasi con la Russia, no? Quindi si spiega anche come affinità o simpatie reciproche. E è un russo nel senso che ha letto e divorato e si è formato sui libri di Tolstoi e di Dostoevskij. Sono due punti di riferimento fondamentali. Ha diretto L'idiota, tratto da Dostoevskij, che è un bellissimo film, purtroppo che non ha circolato in Italia. Uno dei suoi ultimi film, Der Suzala, è un viaggio in Siberia scritto da un esploratore russo. Insomma, si è confrontato con l'Europa, con la Russia, ma anche con Shakespeare. Macbeth o Re Lear sono i suoi due adattamenti da Shakespeare. Altri film hanno tonalità shakespeariane, personaggi shakespeariani, andamento anche shakespeariano, per esempio il fatto di passare dal tragico al controcanto comico, spesso c'è nei suoi film come c'è in Shakespeare. Insomma, è un personaggio enorme, un personaggio straordinario. È quello che ha fatto da ambasciatore del Giappone dopo la guerra. Ambasciatore ne sapevamo poco e non lo amavamo, perché era quello del Roma-Berlino-Tokyo, insomma, la guerra, la seconda guerra mondiale. Lui è riuscito a farcelo amare, a farcelo capire, ha aperto la strada a tutti gli yamanologi, o come si chiamano, finiti in Giappone a studiare il Giappone. Uno dei suoi ultimi film, Dreams, è del 1990, lui è morto nel 98, è un film testamento in qualche modo, è un film curioso, intanto perché a un certo punto Kurosawa non lo facevano più lavorare. In Giappone non andava più di moda e lui, depresso, ha tentato il suicidio. Questa storia ha commosso una parte del mondo cinematografico e ha anche commosso alcuni americani, onore al merito, che sono Steven Spielberg, George Lucas, Martin Scorsese e altri, che avevano una vera venerazione per Kurosawa, perché Kurosawa faceva dei grandi film spettacolari, però con questa carica umanistica all'interno che affascinava anche questi registi col pelo sullo stomaco, diciamo.
1: Akira Kurosawa has been a maestro to my entire generation and to every generation of filmmakers who watch movies, are inspired by movies and learn from movies. And this is something on his 100th birthday that I shall never forget.
0: Un film, Kagemusha, tratto da Re Lear di Shakespeare, prodotto da Coppola e da George Lucas, che allora, grazie a Guerre Stellari, erano miliardari in qualche modo, erano i padroni di Hollywood. E questo altro film, Dreams, è stato prodotto invece da Spielberg e da Scorsese, che vi interpreta anche una piccola parte in uno degli episodi del film, perché se no non riusciva a farlo. Erano film costosi, il cast di Dreams, alla fine, quando c'è i titoli di coda, sono centinaia di nomi, insomma, messi a frutto per realizzare gli episodi di questi sogni, che sono dei sogni, otto sogni, presentati come se fossero otto sogni isolati, uno diverso dall'altro. Il primo episodio è un episodio che a me è molto caro, perché è una madre che dice al bambino: vedi, in questo momento c'è il sole e la pioggia. Vuol dire che le volpi si accoppiano, si sposano, è il matrimonio tra le volpi. Questo mi fa pensare a quello che si diceva al mio paese in Umbria quando ero piccolo, nel mondo dei contadini: quando c'è sole e pioggia insieme, il diavolo si sposa. Ecco, sole e pioggia sono un contrasto, sono, no? E un po' tutto il film gioca un po' su queste cose. Il bambino non obbedisce, vede il matrimonio delle volpi, un corteo con musica bellissimo. I volpi ovviamente sono attori con truccati vagamente, quei baffettini da volpi. Il secondo episodio è un bambino ancora, tutti i primi episodi sono l'infanzia, è un bambino disperato perché hanno tagliato un peschetto, e va sul luogo e incontra i peschi morti. I peschi morti sono persone che cantano, danzano, è un numero coreografico stupendo, e che accolgono il bambino anche se odiano gli umani perché li hanno massacrati. Accolgono il bambino perché capiscono che il bambino li ama, e c'è questo rapporto felice tra i peschi morti. Un pesco sopravvive, c'è in qualche modo una speranza. Il terzo episodio si comincia già nel cupo, la tempesta di neve.

0: c'è una tempesta di neve, un gruppo di soldati o di esploratori o di alpini devono raggiungere una base. Presi dalla tempesta di neve, vengono sommersi dalla tempesta, tutto buio, tutto cupo, tutto molto mortuario, però uno di questi, che è un po' il protagonista dell'episodio, viene assistito da una specie di angelo delle nevi, spirito delle nevi, la fata delle nevi dei racconti russi, insomma, o dei racconti di Andersen, no? Che lo copre, lo protegge, e questo alla mattina finisce la tempesta e si risveglia e sveglia i suoi altri amici sommersi dalla neve e scopre che sono a un passo dalla base che volevano raggiungere. C'è un finale felice. Il quarto episodio, il tunnel, è bellissimo a mio parere. È il capo di una squadra di soldati, non so come si dice, insomma un capitano, ecco, sopravvissuto, che deve entrare in un tunnel, deve tornare forse verso casa, un po' distrutto dalle vicende che ha vissuto. In questo tunnel viene prima accolto da un cane rosso strano, che è un annunciatore della morte, e poi si tira indietro e dal tunnel escono dei soldati morti, escono i morti. Sono tutta la sua compagnia, tanti, tanti, tutti con la faccia bianca, dipinta di bianco, perché sono morti, vestiti da soldati. E questo esercito che avanza, dicono che loro vogliono tornare vivi, che loro non sanno di essere morti, loro pensano di essere vivi. Già il primo con cui lui aveva dialogato dice: vedi laggiù quella luce lì, è casa mia, io voglio andare a casa, io sono vivo, mica sono morto. E lui deve convincerli che no, sono morti. E c'è questo compianto su questa compagnia che lui convince a ritirarsi nel mondo dei morti, perché ormai è quello il loro posto. Il quinto episodio è quello forse più banale, quello dove Martin Scorsese fa Vincent van Gogh.
1: Visit Vincent van Gogh, n'est-ce pas?
2: Why aren't you painting? To me this scene is beyond belief. A scene that looks like a painting does not make a painting. If you take the time and look closely, all of nature has its own beauty. When that natural beauty is there, I just lose myself in it. And then, as if it's in a dream, the scene just paints itself for me. Yes, I consume this natural setting. I devour it completely and whole. And then when I'm through, the picture appears before me complete. But it's so difficult to hold it inside.
1: Then what do you do?
2: I work, I slave, I drive myself like a locomotive.
0: Qui comincia a esserci un personaggio che passa poi negli altri episodi, che è un giovane che viaggiatore, vagabondo, curioso, no? Che è lì sui luoghi di Van Gogh, e c'è Van Gogh. C'è Van Gogh, che è Scorsese, che gli spiega qualche banalità sull'arte di Van Gogh. Ecco, però ci sono delle immagini stupende, perché lì Kurosawa, da grande amante di Van Gogh, insomma, si sbizzarrisce a inventare visualizzazioni in movimento dei quadri. Il titolo dell'episodio è I corvi, perché la base è il quadro, quello famoso sui corvi sul campo di grano, che si vede poi nel finale del film. Prima visualizzato in movimento e poi fisso è il quadro. Il sesto episodio si chiama Il Monte Fuji in rosso. Il viaggiatore solito, un altro attore, si trova in mezzo a una popolazione terrorizzata in fuga perché il Monte Fuji sta esplodendo. In realtà i fuochi che vediamo sono dietro il Monte Fuji, non è la cima del vulcano che esplode. È saltata una centrale atomica. Tra i personaggi c'è l'ingegnere, uno degli ingegneri, uno scienziato di quelli che l'hanno progettata, che alla fine si suicida. Si entra già nella dimensione tragica e futuristica, non più il mito, non più il passato, non più l'infanzia, non più la favola e la speranza, ma un mondo che comincia a diventare estremamente cupo. Il settimo episodio, I demoni gementi, diciamo sempre come il solito viaggiatore, in una sorta di terra desolata, dove le persone gli dicono una volta questo posto era pieno di fiori, e te lo immagini come hai visto, i fiori sono presentissimi nei primi episodi del film, è proprio tutto un fiorire, tutto un colore di fiori, e una volta questa era una terra piena di fiori, adesso l'inquinamento ha portato a questa terra desolata, terra di morte. Il giovane vuole fuggire, ma dove fuggire se tutta la terra è così? Si resta sospesi. Ottavo e ultimo episodio, il villaggio dei mulini ad acqua. Qui torna un po' di speranza. E qui è l'episodio forse che gli ecologisti dovrebbero imparare a memoria. Questi ultimi tre episodi sono, insomma, dobbiamo ricordare, siamo nel 90, non era che il discorso ecologista fosse così avanzato. Lui si è reso conto della impellenza di questo tema, no? E i suoi ultimi episodi, i suoi ultimi film, dopo è riuscito a fare credo ancora un solo film, il suo testamento, diciamo, è un testamento di un grande umanista che ci ricorda come il mondo potrebbe essere bello se si vivesse secondo natura, nel rispetto della natura. Il villaggio dei mulini d'acqua è il solito viaggiatore che attraversa un ponte su un fiumiciattolo e si ritrova di fronte a un vecchio che gli spiega chi abita in questo villaggio, gli spiega perché loro vivono secondo natura, vivono, non hanno neanche la luce elettrica, basta l'acetilene, bastano le candele, non per quello a cui servono, e poi la notte le stelle le si vede meglio se non c'è la luce elettrica. Questo vecchio che gli dà una vera lezione di come bisognerebbe vivere rispettando la natura è interpretato, e questa è una cosa che pochi spettatori italiani potevano capire, ma per me molto commovente, da Cixu Riu, non so se si pronunci così. Cixu Riu era l'attore prediletto di Yasujirō Ozu. In quasi tutti i film di Ozu c'è Cixu Riu, un uomo angelico, di una bellezza divina, cioè quelli che portavano scritta in faccia la purezza e la bontà, oltre qualsiasi connotazione etnica, capito, che fosse giapponese o svedese o africano, cambiava poco, era un uomo bello perché un uomo puro, perché incapace di cattiveria. Ecco, questo vecchio che Kurosawa strappa dai film di Ozu, Ozu era già morto peraltro, e lo porta nel suo film, è un po' la conclusione, il messaggio. Ha 99 anni e guida il giovane visitatore curioso a un funerale. I funerali sono il momento di massima allegria della comunità. Il funerale di una donna morta a 99 anni che era stato un suo amore di gioventù, ma che però aveva preferito sposare un altro. E c'è questo funerale che è una festa. È una festa con i bambini, con i colori, con i fiori. È un rito primaverile, è un rito di rinnovamento, è un rito di risurrezione, è un rito di risurrezione, ovviamente non in una chiave cristiana o cattolica, però con delle affinità, perché poi le religioni su certe cose si somigliano tutte.

0: Ci siamo un po' rasserenate con l'ascolto di Sogni di Kurosawa e con la voce di Goffredo Fofi dopo aver parlato molto di sonno, perturbazioni del sonno, problemi del sonno, eccessivo lavoro e così via. È una parte però della puntata di oggi di Pantagruele che si occupa anche di sogni, Katia. E stiamo quasi però per salutarci perché come da tradizione, come da scaletta, dopo Bellezza e Bizzarria di Goffredo Fofi va in onda il giornale radio, quindi si chiude la prima parte di Pantagruele che però torna subito dopo con altri ospiti, con altri giri per i festival, per spettacoli di teatro.
1: Esatto, e con altre narrazioni oniriche, se volete scriverci al 335 5634 296.

0: La materia si trasforma, la memoria riprende forma. Archetipi, la mostra fotografica di Antonio Biasiucci, alla Reggia di Caserta fino al 30 novembre. Un progetto del Museo Reggia di Caserta con Gallerie d'Italia, Intesa San Paolo e Opera Laboratori.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Ore 16:45.
1: Rai GR3.
2: Buon pomeriggio in studio, Danilo Tolardo. Si è concluso a Kiev dopo circa 3 ore il primo round di colloqui tra Zelensky e gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, arrivati nella capitale ucraina all'indomani dell'incontro con Putin al Cremlino. A breve un secondo ciclo di negoziati.
3: I negoziati sono iniziati, ha scritto Zelensky su X, allegando un video in cui accoglieva e abbracciava i due rappresentanti americani. I colloqui hanno visto anche la partecipazione, per la cronaca, di consiglieri di Germania, Francia e Regno Unito. In pratica, i rappresentanti dei paesi volenterosi più in prima fila a fianco di Kiev. In quella che oggi è stata una giornata di proteste in Ucraina per il fatto che la nuova mappa del mondo promossa dall'ONU rappresenta la Crimea occupata dai russi con un colore diverso rispetto al resto del territorio ucraino. Questo mentre continuano gli attacchi russi sul resto del paese. Kiev infatti è un discorso a parte, risparmiata da Mosca proprio per garantire la sicurezza dei due emissari americani. Particolarmente bersagliata la regione di Zaporizhia, con 886 attacchi nelle ultime 24 ore, una persona uccisa e altre 25 ferite. Infine, da segnalare i segnali contraddittori dalla Russia. Se da un lato il Cremlino parla di clima di fiducia con gli Stati Uniti, che si starebbe rafforzando, dall'altro il ministro degli esteri Lavrov ha accusato apertamente la Germania di volere di nuovo la guerra con la Russia, dopo le accuse per il drone con esplosivo attribuito ai russi ritrovato all'aeroporto di Lipsia. Fabrizio Noli, GR3.
2: Un bilancio dopo 4 anni al Ministero dell'Economia. Giancarlo Giorgetti chiude la 3 giorni del forum di Cernobbio e traccia un quadro del lavoro fatto. Lo scenario resta difficile tra crisi internazionali e crescita debole, ma l'economia italiana tiene.
4: Un intervento breve per rivendicare l'impegno di 4 anni da ministro dell'economia. Giancarlo Giorgetti chiude la 3 giorni del forum di Cernobbio e lo fa guardando intanto allo scenario. Troppe crisi in un mondo complicato, non le stiamo affrontando al meglio. Il PIL italiano però regge, quest'anno potrebbe chiudere a più 1%. La speranza è che la procedura di infrazione a fine settembre rientri, dando respiro ai conti. Di certo Giancarlo Giorgetti è soddisfatto della gestione del governo del debito pubblico.
5: Mi definisco un sovranista e penso che riuscire a gestire il proprio debito pubblico in questo modo sia una grande dimostrazione di sovranismo pragmatico e di cui vado molto fiero. Perché si può essere sovranisti sparando le grosse, si può essere sovranisti facendo i fatti.
4: Un impegno per il ministro dell'economia che permette di affrontare la crisi dei bond con solidità. Sui salari Giorgetti chiede anche l'impegno degli imprenditori in platea, siano un investimento per ripartire. Poi il bilancio finale.
5: Chiaramente non avremmo fatto i fenomeni, non saremmo stati fenomeni, però la barca è rimasta in galleggiamento.
4: Da Cernobbio con Alberto Gaetano, Paola Nania, GR3.
2: Giornata tragica per le gare automobilistiche in Italia, 4 morti in 24 ore, 2 giovani spettatori nella cronoscalata di Erice, un copilota in un rally in Liguria e un'altra vittima ieri in Lombardia. Ci sono anche 2 feriti gravi.
6: Il più grave in Sicilia, cronoscalata del Monte Erice, provincia di Trapani. Le vetture sfrecciano tra i tornanti, tanta gente lungo il percorso. Succede tutto in pochi istanti. Una macchina perde il controllo proprio all'altezza di una curva, esce di strada e travolge un gruppo di persone. Un ufficiale di gara viene colpito in pieno e muore sul colpo. Uno spettatore viene portato in ospedale, ma i medici non riescono a salvarlo. 2 i feriti gravi. Gara immediatamente sospesa e indagini in corso per fare piena luce su cause e dinamica dell'incidente. Tragico analogo copione in un'altra competizione a Brescia, la Mille Miglia. Anche in questo caso una vettura centra uno spettatore 63enne che si trovava in prossimità di una curva per scattare delle foto. Anche in questo caso la gara è stata fermata e anche in questo caso saranno gli investigatori a dire cosa è accaduto. Primo punto da accertare è se l'uomo si trovasse in una zona consentita al pubblico. Nell'entroterra di Genova invece a perdere la vita è stato il copilota di una delle vetture che partecipa al rally della Val d'Aveto e che, per motivi da accertare, è uscita di strada. Bruno Sokolovic, GR3.
2: Ore di apprensione per le condizioni di Alessandro Di Battista, l'ex parlamentare dei 5 Stelle, è stato operato d'urgenza ieri a L'Avana dopo un improvviso peggioramento, proprio nel giorno in cui era previsto il suo rientro in Italia. In chiusura la Formula 1, Charles Leclerc rassicura dopo l'incidente nel Gran Premio d'Italia a Monza. Il pilota della Ferrari ha detto di stare bene, solo nei primi momenti aveva avvertito un problema a un occhio. Leclerc ha spiegato di aver perso il posteriore della monoposto in accelerazione. È tutto per questa breve edizione del GR, in regia Francesco Paradisi. Prossimo appuntamento col GR3 alle 18.45, ora linea Onda Verde e poi torna Pantagruel.
0: Abbiamo trasmesso GR3.
1: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Onda Verde. Viaggiare informati.
8: Buona domenica e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 16.50 e 55 secondi. Queste le principali notizie di traffico. Partiamo dalla 23 Palmanova Tarvisio in Friuli Venezia Giulia. Ancora traffico congestionato, code di un chilometro tra Pontebbe e la barriera di Gubizza in direzione Tarvisio. In A10 Genova Ventimiglia in Liguria tra Celle Ligure e Arenzano in direzione di Genova 6 chilometri di code per un incidente. Ancora in Liguria sulla 7 tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano 3 km di code. Nel Milanese in A4 tra Sesto San Giovanni e l'allacciamento per Fiorenza in direzione di Torino traffico intenso in A4 anche tra Somma Campagna e Peschiera in direzione di Brescia. Chiudiamo nella capitale, diramazione di Roma Nord tra Sette Bagni e l'allacciamento al grande raccordo anulare in questa direzione 3 km di code a causa di un incidente. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 3 e buon viaggio.
7: In collaborazione con il CIS.

0: Concerto inaugurale di Mito Settembre Musica. Simone Young dirige l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI nel War Requiem di Benjamin Britten. Coro e coro di voci bianche del Teatro Regio di Torino. La serata prosegue alle 22.30 con il concerto per viola di Francesco Filidei e i notturni trittico sinfonico per coro femminile e orchestra di Debussy. Tito Ceccherini dirige l'Orchestra Sinfonica di Milano. Coro I Giovani di Milano. Viola Antoine Tamesti. Stasera alle 20 Radio 3 Suite.
1: RAI Radio 3.

0: Ci sono ascoltatori e ascoltatrici che se la canticchiano questa sigla di Pantagruel, se la canticchiano mentre aspettano la prossima edizione. Sono le 16:53 minuti, voi siete all'ascolto di Radio 3 e questo appunto è Pantagruel, il magazine del fine settimana giunto all'ultimo weekend. Io sono Paola De Angelis e con me c'è Katia Paso.
1: Eccomi qua, gli ascoltatori stanno continuando a scriverci appunto in merito al tema di questa puntata. Di quest'ultima puntata appunto di Pantagruel, che è il sonno e il sogno, e Alfredo Ricciotti da Roma ci ricorda giustamente che tutti i racconti romanzi di Lovecraft ebbero origine dai suoi sogni e dai suoi incubi. E siamo nella prima parte di Pantagruel, abbiamo incontrato Nicola De Pisapia che ci ha parlato del sogno lucido e dei suoi rapporti con la meditazione. Continuiamo a parlare del sogno con il coreografo e regista Damiano Scavo, che ha appena presentato all'interno della NID, la nuova piattaforma della danza italiana, il suo ultimo lavoro Sognare fase Ramme, di cui è anche uno dei due interpreti accanto a Rachele Pascale. Buon pomeriggio Damiano.
2: Buon pomeriggio, grazie mille per l'invito, è un piacere oggi essere qui con voi a Pantagruel.
1: Grazie a lei. Allora, Damiano Scavo, sappiamo che la fase REM del sonno corrisponde alla fase del sogno, perché REM sta, ricordiamo, per Rapid Eye Movement, perché durante la fase onirica l'occhio del dormiente fa appunto questi movimenti rapidissimi. Lei però intitola il suo lavoro RAM, fase RAM e non sì. REM. Perché?
2: Ecco, la mia scelta è stata legata proprio al concetto di processo, perché volevo un po' distaccarmi per questa prima fase del lavoro di ricerca dall'aspetto scientifico, no? Di quello che è l'ambito, il mondo del sogno. Dunque, fase RAM sta proprio per il processo di elaborazione delle esperienze accumulate durante la giornata. Il lavoro si sviluppa attraverso una relazione tra movimento, corpo e l'elaborazione, la trasformazione di alcuni oggetti scenici su cui insomma si è sviluppata la ricerca. Dunque, questo processo di elaborazione, di trasformazione della materia attraverso la combustione, l'effetto del magnetismo, insomma la costruzione registica che quello accompagna, va proprio a rappresentare questa importantissima proprietà che il sonno insomma svolge nell'ambito dell'apprendimento, del consolidamento delle memorie e delle capacità.
1: Allora, abbiamo iniziato questa puntata di Pantagruel con una frase di Guido Morselli, che di recente Adelphi ha pubblicato i suoi diari, che sono una fonte di meraviglie, dobbiamo dire, anche di conoscenza. Io mi sono conosciuto nel sogno, è la frase che Morselli annota il 3 dicembre del 1943, che dà anche il titolo ai suoi diari. Allora, molti artisti e scrittori hanno avuto nei confronti del sogno un atteggiamento di rispetto quasi sacro, e pensiamo solo ad André Breton, il padre dei surrealisti francesi, che prima di addormentarsi usava scrivere davanti alla sua porta "il poeta lavora", e poi "il poeta lavora" è anche uno dei temi conduttori del manifesto appunto per il surrealismo. Intanto, prima di addentrarci in questa materia, perché il surrealismo c'entra molto con il suo lavoro, qual è, Damiano Scavo, la sua posizione rispetto al rapporto tra sogno e conoscenza di sé?
2: Allora, io credo che il sogno rappresenti, come ci insegna anche insomma l'arte, una versione di sé molto profonda, che chiaramente non riesce a trasferire in maniera uguale rispetto alla lucidità, rispetto alla razionalità che esperiamo insomma alla luce del sole. Dunque, io credo che il sonno, poi soprattutto attraverso l'applicazione artistica, permetta di accedere ad una parte più irrazionale, più viscerale, e dunque vedere le cose anche in modo diverso da come faremmo nella quotidianità. Quindi sì, è un aspetto che secondo me è molto profondo, molto radicale in quello che poi sono le nostre radici, che alle volte, come sappiamo, il sonno è anche utilizzato proprio come strumento analitico per andare ad indagare quello che è il passato e l'attuale stato psicofisico dell'uomo.
1: Allora, lo spettacolo, stiamo parlando di sognare fase RAM e non REM, lo spettacolo è una dedica,
2: esatto.
1: Perché ci si può confondere, ammetterà facilmente.
2: Certo.
1: Allora, sembra quasi un refuso, invece appunto è volontario. Lo spettacolo è una dedica a Max Ernst, uno dei maestri del surrealismo, nato nel 1891, è scomparso nel 1976, che inventò, tra le altre cose, la tecnica pittorica del frottage, l'equivalente della scrittura automatica dell'inconscio di André Breton. E mi chiedo, prima di fare ascoltare anche l'atmosfera appunto in cui ci immergiamo parlando di sognare fase RAM, se avete fatto degli esperimenti anche con la carta, con la scrittura, prima di arrivare al vostro lavoro, Damiano Scavo.
2: Assolutamente sì. Ispirandomi alla pratica di Max Ernst in particolare, è stato assolutamente generativo e punto di partenza una fase di sperimentazione legata alla generazione di immagini ipnagogiche. Max Ernst ne fu rappresentante, ma come Salvador Dalí, ma come anche al di fuori dal mondo artistico, per esempio Thomas Edison. Dunque, trovandosi in quel limbo tra il sonno e la veglia, ho esperito questa possibilità di stimolare il mio immaginario, la mia suggestione, proprio per raccogliere visioni, idee, scritture, ambientazioni musicali che poi sono state, insomma, parte e componente di quello che oggi è diventata la coreografia, poi che in un secondo momento si razionalizza e viene contestualizzata attraverso, insomma, un processo di, insomma, di elaborazione, di razionalizzazione. E in questo è stato per me molto stimolante, in questa seconda fase di razionalizzazione, un concetto espresso da Robert Stickgold, un importante ricercatore che si occupa della relazione tra sonno e apprendimento, che spiega proprio come il nostro modo di dare senso alle cose dipende da come noi decidiamo di metterle assieme tra loro. E quindi questi elementi che sono emersi in questa prima fase, appunto attraverso la ricerca di Max Ernst, hanno preso un'evoluzione, una connessione tra di loro, proprio cercando di proporre nuovi modi di generare senso, nuovi modi di mettere insieme queste componenti, offrendo dunque a chi guarda lo spettacolo la possibilità di trovare connessioni tra l'oggetto e la danza, tra la musica e il costume. E dunque sì, la fase di generazione è stata assolutamente fondamentale ed è quella da cui sono partito.
1: E adesso ascoltiamo un frammento da Sognare fase RAM, cercando appunto di immergerci in queste atmosfere evocate da Damiano Scavo.

0: Ecco, la colonna sonora di Sognare, Fase Ram, spettacolo di Damiano Scavo, di cui stiamo parlando, ha, come abbiamo potuto ascoltare, questa colonna sonora che evoca dei movimenti acquatici, ma anche altri suoni naturali e animali. A un certo punto ci sono, sembra che ci siano i belati di un gregge che immaginiamo al pascolo con il loro pastore, poi naturalmente ognuno immagina ciò che crede, perché l'immaginazione con questo tipo di atmosfere è molto elettrica, è molto viva. Allora mi chiedo, Damiano Scavo, che firma l'ideazione, la coreografia e anche la performance, se questi suoni in parte sono stati catturati, come sono stati creati?
1: Allora, la composizione musicale è stata composta in collaborazione con Stefano Simco, un compositore toscano che insomma ha contribuito e ha assolutamente stato fondamentale per la realizzazione di questo, di questa ambientazione sonora, e abbiamo fatto un processo di raccoglimento, di campionamento di alcuni suoni, cercando anche di immaginare da cosa potevamo trarre ispirazione per costruire proprio quella che è l'ambientazione che sentiamo in questa colonna sonora. Ci tengo anche a sottolineare come questo sia uno delle parti, insomma, che compongono l'ambientazione sonora dello spettacolo. C'è anche una parte dedicata a Benjamin Britten, in questo che è il 50° anniversario della sua scomparsa. Infatti, alla fine della performance troviamo proprio un estratto da quella che è la sua opera per Sogno di una notte di mezz'estate di William Shakespeare, e dunque va a connettere anche l'opera con quello che è l'atmosfera, l'immaginario del personaggio di Puck. Dunque sì, l'ambientazione che abbiamo creato vuole assolutamente andare a stimolare nuove possibilità di connessione, di interpretazione, sia in quello che è possibile vedere, sia quello che è possibile percepire, immaginare, sentire.
0: E a proposito di quello che è possibile vedere, naturalmente appunto ognuno può vedere cose diverse, ma cerco sinteticamente, in maniera anche molto elementare, di descrivere quello che vediamo. Vediamo un grande tappeto circolare in cui dominano il blu e l'azzurro, all'interno del quale si muovono appunto questi, i due performer. Uno appunto è lei, Damiano Scavo, che ha cucito su se stesso, direi, la figura di una creatura che danza attorno alla dormiente, che è una donna completamente avvolta in una tutina anch'essa blu, ma con dei cerchi bianchi e rossi, cioè lei indossa questa tutina blu con dei cerchi bianchi e rossi, invece la dormiente indossa una specie di pagliaccetto bianco che potrebbe evocare un pigiama, e i suoi cerchi sono rossi. Ecco, questi colori, questa dominante del cerchio, della forma del cerchio, sono il frutto di una ricerca che parte da dove, Damiano Scavo?
1: Allora, per quello che riguarda il colore, che è uno degli elementi fondamentali e trasversali dell'opera, è stato un testo di riferimento che mi ha molto ispirato, che si chiama Cromorama, di Riccardo Falcinelli, che va ad analizzare il colore da un punto di vista sociologico. Ecco che il colore in quest'opera assume un ruolo di invito. Il blu è un colore, forse il colore preferito dalla maggioranza delle persone, più o meno consciamente, e la presenza di questa circolarità che ritroviamo nel tappeto, in alcuni elementi degli oggetti scenici, assolutamente nei costumi, va proprio a unire, va a legare insieme quelli che sono gli elementi, propone delle connessioni, e vediamo che questi costumi di cui hai parlato vanno a contaminarsi tra di loro, infatti sono esattamente corrispondenti tra quelli dei due personaggi. Ecco che questo legame, poi anche con l'unione di altri oggetti, quindi non soltanto il costume, che vanno a connettere fisicamente, a interagire tra di loro, e connettere dunque ulteriormente i due personaggi con il legame tra sonno, sognante, e questa personificazione, questa creatura che va ad accompagnare la danzatrice, questa donna, attraverso il suo percorso di elaborazione.
0: Ecco, pensando al colore blu, appunto, ascoltando adesso e andando con la mente anche a degli esempi di altre narrazioni, mi vengono in mente due cose. Uno, il blu di Derek Jarman, perché Derek Jarman ha dedicato al blu proprio uno dei suoi scritti più belli, e poi il blu di David Lynch, non possiamo non ricordare non solo Velluto Blu, ma anche il famoso cubo blu di Mulholland Drive, che è un cubo che apre a un'altra dimensione, perché quando una delle due protagoniste, che poi sono appunto l'una allo specchio dell'altra, apre un'altra dimensione aprendo un armadio, c'è questo simbolico mai sciolto cubo blu che appunto ci porta in tutt'altro territorio. Ecco, attraverso queste ricerche, questi studi che ha fatto Damiano Scavo e che sono all'origine di Sognare la fase RAM, il blu che corde tocca?
1: Ma sicuramente il blu va a stimolare quella che è una suggestione profonda. E direi che profondo è la parola chiave che, per quanto riguarda almeno la mia interpretazione di questa suggestione, insomma, è rappresentativa. Blu profondo, che dunque va a toccare ciò che la razionalità non riesce ad individuare. Blu come il blu della notte. Insomma, diciamo che questo colore è stato sicuramente trainante anche nelle sue sfumature. Vediamo che i diversi blu che andiamo a trovare all'interno dell'opera vanno anche a, come dire, smistare, a ordinare quelle che sono le diverse scene che accadono all'interno, insomma, dello svolgimento. Infatti il tappeto è rappresentato da due cerchi concentrici, uno è una moquette blu più profondo, mentre esternamente troviamo un azzurro di un velluto più morbido. Ecco che dunque la regia di questo spettacolo si costruisce anche attraverso le diverse sfumature, proprio a rappresentare la graduale immersione in quello che è l'inconscio.
0: Ecco, queste immagini ipnagogiche catturate nella fase precedente al sonno di cui parlavamo prima, vengono fissate nella partitura oppure il lavoro è una continua metamorfosi, Damiano Scavo?
1: Allora, il lavoro è assolutamente una continua metamorfosi. Gli elementi che sono emersi sono stati punti di partenza che vanno a comporre delle scene che solo successivamente vengono connesse tra di loro. Delle scene che possono andare sia, poi a libera interpretazione chiaramente di chi guarda la sua soggettiva suggestione, sia a scandire alcune scene, alcuni avvicinamenti, no? Nei confronti del dormiente alla profondità del proprio inconscio, ma anche una evoluzione di cui noi non ci accorgiamo effettivamente, di cui non ci accorgi, di cui non capiamo i meccanismi, ecco, durante l'esperienza del sogno. Ecco che quindi va a generarsi un'atmosfera imprevedibile, ma a suo modo comunque coerente. Ognuno può trovare il proprio modo per renderla coerente. E dunque questo utilizzo del colore del blu vuole anche, ma in ogni caso di tutti i colori che sono utilizzati, che sono assolutamente a tinta unita, vanno a semplificare, vanno ad accogliere, ad invitare e anche a, come dire, fungono da strumento di cattura anche per un giovane pubblico attraverso
0: Certo.
1: tutti questi stimoli.
0: Certo, dunque noi la ringraziamo moltissimo e direi che questa coerenza di cui lei parla richiama e chiudiamo sicuramente la surrealtà di André Breton. Abbiamo aperto e chiudiamo ancora una volta con Andrea Breton, ringraziando Damiano Scavo per averci fatto entrare dentro la gestazione di Sognare Fase Rama, uno spettacolo che abbiamo visto alla NID di Torino e che però continua a girare l'Italia. Grazie Damiano per essere stato con noi.
1: Grazie mille, è stato un piacere. Buona continuazione.
0: Credo fermamente nella futura conciliazione di questi due stati in apparenza così contraddittori che sono il sogno e la realtà in una specie di realtà assoluta, di surrealtà, se così si può dire, diceva André Breton.

0: Gli ascoltatori di Pantagruel mi chiedono al numero di Radio 3 di ascoltare dei brani come Day Sleeper, dei Rem, come Dreamer, dei Supertramp, che non ci sono in questa selezione, ma potete continuare a provarci al 335-5634-296. È arrivato però un classico dei Fleetwood Mac, Dreams, una canzone scritta da Stevie Nicks, l'album era Rumours del 77. Una canzone scritta così, in un momento di pausa in cui la sua presenza non era richiesta nello studio principale, quindi lei ha preso una tastiera Fender Rhodes, se n'è andata in un altro studio che guarda caso fosse di Sly Stone, quindi era una stanza nera e rossa, c'era un pianoforte, c'era anche un grande letto di velluto nero con i tendaggi vittoriani. Lei si è messa sul letto, ha trovato un pattern di batteria, ha acceso il suo registratore e in 10 minuti ha tirato fuori Dreams, che non piaceva molto inizialmente agli altri componenti dei Fleetwood Mac. Buffo perché spesso quando si parla insomma della sezione ritmica dei Fleetwood Mac, ovvero Mick Fleetwood alla batteria, John McVie al basso, si indica proprio questa canzone che invece della batteria ha un loop. Parliamo anche del microfono, visto che è un nostro strumento di lavoro. Per questa canzone Stevie Nicks ha scelto un Sennheiser 441, che è un microfono neanche tanto costoso. Hanno messo un cosiddetto parapì davanti e le è stato chiesto di cantare molto molto vicino, praticamente appoggiata a questo piccolo schermo, in modo da poter catturare le frequenze basse della sua voce. Riguardo al tema di oggi, che sono il sonno e i sogni, non dormivano molto bene i Fleetwood Mac in questo periodo che era piuttosto tumultuoso, perché le due coppie, John e Christine McVie, come anche Stevie Nicks e Lindsey Buckingham, si stavano sgretolando e anche il batterista Mick Fleetwood stava affrontando un divorzio, però per fortuna musicalmente le cose continuavano a funzionare e questo è uno dei loro più grandi successi. Sono le 17:20 minuti, voi siete all'ascolto di Pantagruel su Radio 3, siamo ovviamente in diretta e siamo arrivati al secondo e anche ultimo Giro Festival.
1: Eh sì, con il secondo Giro Festival di questa ultima puntata dell'estate pantagruelica andiamo a vedere cosa succede dalle parti di Ravenna, dove in 3 ondate successive, 14, 12 settembre, 28 settembre, 1 ottobre, infine il 7 novembre, si dispiegherà il Festival Ammutinamenti a cura dell'Associazione Cantieri Danza. Per parlarne abbiamo raggiunto al telefono Giulia Melandri, che dirige il festival assieme a Francesca Serena Casaddio.

0: Buon pomeriggio, Giulia. Grazie
1: Buon pomeriggio, buon pomeriggio.
0: di essere con noi. E intanto, Giulia Melandri, come si sono andate componendo le variazioni che sono state pensate per questa edizione di Ammutinamenti?
1: Allora, quest'anno il festival ha raggiunto un ulteriore momento di trasformazione e abbiamo sentito proprio la necessità per noi di praticare quelle variazioni che sono un po' una pratica vicina al lavoro artistico, quindi partire da un tema, da una forma conosciuta e solida e modificarla, quindi aprirla a nuove possibilità. Questo lo abbiamo fatto con il desiderio appunto di poter costruire, intessere relazioni ulteriori all'interno del nostro territorio della città, soprattutto ad esempio con gli istituti scolastici, perché il festival iniziando a settembre e concludendosi sempre prima dell'apertura delle scuole non riusciva mai a raggiungere anche il pubblico delle generazioni più giovani. Quindi quest'anno abbiamo sentito proprio il desiderio di estendere questo tempo anche per poter portare e coinvolgere gli istituti scolastici sia nella visione di spettacoli sia proprio nella pratica e nel confronto diretto con artiste e artisti. Quindi queste sono le nostre variazioni. Diciamo principali di quest'anno.
0: E naturalmente pensare un festival per una durata anche così morbida allena il pensiero oltre che le pratiche appunto artistiche di intervento. Per quel che riguarda la finestra internazionale, Arnau Perez ha aperto il festival il 4 settembre, mentre ieri avete ospitato Roger Bernat. Giulia Melandri è ancora con noi?
1: Sì,
0: Ecco sì,
1: sono qui.
0: mentre ieri avete ospitato, dicevo, Roger Bernat, che è un artista catalano che ha presentato una sua rilettura dell'opera di Pina Bausch. Ma c'è un'apertura significativa al cinema con la proiezione del cortometraggio Sarca di Jumana Davis. Ascoltiamo un breve frammento.

0: Ecco, era un frammento di Sarka, cortometraggio di Jumana Davis, che verrà presentato il 7 settembre all'interno del Festival Ammutinamenti a Ravenna. Stiamo parlando di ammutinamenti con la direttrice artistica Giulia Melandri. Allora Giulia, il film di Jumana Davis che lei ha voluto appunto nel festival racconta la vita di artiste, di donne e bambini palestinesi provenienti dalla Cisgiordania, dalla Striscia di Gaza e dal Cairo, che trovano nella danza un momento di sospensione rispetto a tutto il dolore, alla morte, alla paura che le circonda. Allora, questo film intanto come si inserisce nel disegno generale anche delle presenze internazionali del festival? Ricordiamo che Jumana Davis vive a Ramallah, quindi è un'artista palestinese, e che cosa dobbiamo immaginare?
1: Allora, la presenza del cortometraggio è stata fortemente voluta, si inserisce all'interno di una rete di cui Cantieri Danza fa parte da qualche anno, che è la rete Solidarity in Motion. Siamo diversi festival italiani che lanciano uno sguardo ai paesi che negli ultimi anni stanno attraversando periodi di crisi e conflitti. E quindi quest'anno abbiamo appunto pensato di, vista anche la complessità degli spostamenti, che è poi la stessa complessità che racconta anche Jumana con la creazione di questo cortometraggio, la difficoltà di spostamenti fisici, abbiamo pensato comunque che come raccontare la potenza del corpo nel farsi comunità e nel cercare di ritrovarsi anche in momenti di grande sofferenza e impossibilità ad incontrarsi. Il cortometraggio è il racconto di come in un momento di grandissima fragilità, impossibilità di ritrovarsi in una stessa città, la regista e coreografa attraverso la danza è riuscita a ricostruire la dimensione del corpo nelle tre città, quindi creando ricostruendo quasi anche la geografia di queste tre città. Ci sono proprio momenti in cui queste donne, bambine, ragazze sembrano coabitare in realtà nello stesso luogo, però non era chiaramente così, perché non è stato possibile durante la realizzazione incontrarsi fisicamente. Per noi è uno sguardo importante che vogliamo portare a Ravenna. Avremo anche insomma la possibilità di raccontare il lavoro che Jumana Davis sta facendo con la sua compagnia e come appunto il corpo e la danza possano essere strumenti di guardare un po' più lontano da noi e aprirci anche a una dimensione, a una speranza di ritrovarsi come comunità, non solo nel proprio piccolo, ma proprio una comunità allargata. Questo è un po' il desiderio che ci ha accompagnato nel volere questa opera.
0: Ringraziamo Giulia Melandri per essere stata con noi. Grazie Giulia.
1: Grazie a voi.
0: E rimando ancora una volta al Festival Ammutinamenti a Ravenna, che prenderà il via il 14 settembre. E lasciamo la città di Ravenna e ci arrampichiamo letteralmente sugli alberi, annunciando la seconda parte di un festival a cui Pantagruel è molto legata, Alberi in Cammino. Ne parliamo con Gabriele Parrillo. Buon pomeriggio Gabriele.
2: Buon pomeriggio Katia e grazie per avermi chiamato, grazie a tutti. Stavo seguendo la trasmissione e eccomi qua in diretta da voi.
0: Allora, non una passeggiata naturalistica, non uno spettacolo di danza, non una lezione di botanica. Allora, che cos'è allora Alberi in Cammino?
2: Tutto non.
0: Tutto non,
2: diciamo,
0: che cos'è?
2: Diciamo in construence, non lo so, io mi ricordo che quando frequentavo l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica c'era la meravigliosa Elena Popoleto, traduttrice fra l'altro di Stanislavski, che ci parlava per esempio degli spettacoli itineranti che si facevano negli Shapuno, no? Questi dove c'erano gli indiani Yanoama, oppure dei mask, non lo so, forse è nato da un po' tutte queste suggestioni di poter essere senza un'etichetta attuale, perché perlomeno che io abbia, non ho mai assistito, insomma, uno spettacolo itinerante dove i passi si mischiano con la musica dal vivo e con la coreografia e con il racconto e la recitazione. Ecco, è un po' tutto questo. Non so se dà l'idea.
0: Sì. Allora, noi questo percorso, il percorso di quest'anno è un percorso in quattro tappe. Noi ascoltiamo un frammento di una tappa che c'è già stata e poi parleremo anche del futuro.
2: Grazie.
3: Gli alberi sono qualcosa di magico che ci insegnano tanto.

0: Non uccidete il mare, la libellula, il vento. Non soffocate il lamento, il canto del lamantino, il galagone, il pino. Anche di questo è fatto l'uomo. E chi per profitto vile fulmina un pesce e un fiume. Non fatelo cavaliere del lavoro. L'amore finisce dove finisce l'erba e l'acqua muore. Dove sparendo la foresta e l'aria verde, chi resta sospira nel sempre più vasto paese guasto.
1: Ecco, era un frammento da Alberi in cammino. Devo dire che su questi versi, fra l'altro, noi abbiamo anche aperto una delle puntate di Pantagruelle, te lo ricordi Paolo, il lamantino?
2: Eh sì, mi suonava familiare.
1: Esatto, il lamantino di Caproni. Quindi sì. Noi, vedi, ci sono delle...
2: Il galagone delle, anche.
1: Del galagone, eccetera. Quindi noi attorcigliamo appunto i nastri della memoria. D'altro canto abbiamo accompagnato per tutta l'estate qui a Pantagruelle, alcune cose ritornano anche il nostro malgrado. D'altro canto è al sonno, al sogno e ai movimenti inconsci che dedichiamo questa ultima puntata, anche all'lapsus, agli errori e a tutte le cose che non riusciamo a controllare. Quindi il cedro e il faggio sono stati i protagonisti dei primi camminamenti, ma adesso il 19 settembre e il 20 settembre si annunciano delle altre stazioni. Gabriele Perrillo, che cosa dobbiamo aspettarci?
3: Allora, siamo qui in questa, il 19 settembre saremo in questa oasi Lipu del Bianello, sotto il castello per l'appunto del Bianello, che è uno dei castelli di Matilde di Canossa, qui a Quattro Castelle in provincia di Reggio Emilia. E qui ci muoveremo da due querce secolari meravigliose, no? Una quercia che si è salvata durante la guerra, perché serviva per nascondere le macchine da guerra, e non è stata appunto diventata legname per quello, in quel momento in cui serviva tanto legname. E poi il 20 saremo in questo posto molto particolare, scenderemo, a me scendere fa sempre un po' effetto, perché l'altura, sia fisica, aumenta anche la possibilità di orizzonte, no? Invece siamo in pianura, ma in un posto davvero speciale che si chiama Bosco Spaggiari. Bosco Spaggiari è un luogo che è stato salvato dalla cementificazione, dalla appunto veggenza del proprietario, che ha rinunciato a milioni di euro per tenere il suo potere agricolo, piantarci tantissimi alberi, e adesso lui ha 93 anni, Giancarlo Spaggiari, che sarà con noi, e per questa occasione loro hanno fatto diventare questo loro potere un luogo dove trapiantano tutti i semi degli alberi nazionali italiani, che sono tutti lì messi in fila, e inoltre hanno fatto venire anche questi semi dai Jupaku Yumoku di Hiroshima e di Nagasaki. E la cosa meravigliosa che spero si compierà è l'arrivo qui di Al Yamanushi, che appunto era nella pancia della mamma. Lui ha 80 anni e è un conosciuto artista, coreografo, danzatore e attore, e quindi lui era nella pancia della mamma quando la bomba scoppiò e si troverà di fronte a questo piccolo Ginkgo Biloba, che è venuto appunto, che si è salvato da Hiroshima. E dunque, per dire che per ogni albero c'è poi una parte del testo che è proprio dedicata a quel momento speciale, a quell'albero speciale, alla sua valenza simbolica e anche appunto da dove arriva. In questo caso, questo ponte di vita che si andrà a creare credo che sarà molto emozionante e anche molto, molto importante, no? Proprio segnare, no? Gli 80 anni di Al sono gli 80 anni da cui la bomba è stata sganciata, e il verde smeraldo, no? Appunto è dedicato proprio la rassegna a questa foglia verde smeraldo che Sanchi Kitō, che è un poeta appunto della bomba atomica, vede lì nel nero carbone, vede questa fogliolina verde smeraldo, no? Che continua, no? Questa vita che è più forte del fuoco, che continua ad andare avanti nonostante, no? Infatti finiva così il verso di Caproni, no? Come potrebbe tornare a essere bella, scomparso l'uomo, la terra. Allora speriamo di continuare a esserci ancora per un po', soprattutto se riusciremo a fare tesoro di quello che sta accadendo nel mondo in questo momento e magari questo elan di Al, che spero riuscirà ad arrivare qui da noi e di spiegare la sua danza intorno a questo cucciolo di ginkgo che viene dalla sua terra.
1: Bene, noi ringraziamo tantissimo Gabriele Parrillo di averci accompagnato in questo camminamento tra gli alberi. Grazie Gabriele.
3: Grazie a voi. Scusami Katia, posso soltanto dire che ci sarà Daniela Savoldi al violoncello e Cora Steinsleger alla danza, insieme a Mauro Carboni, che è il nostro botanico, che fa un po' una carta d'identità della pianta ogni volta, mischiando appunto scienza e poesia.
1: Bene, grazie. Alberi in cammino, grazie 19 e 20 grazie. Settembre.
0: Questo luogo trovo che sia davvero un luogo segreto che davvero custodisce la memoria di questi, di Andrea Garrega e della sua consorte, no? Che sono seppelliti qui in quella tomba che avete visto. Non ti posso dare niente, mi dispiace bambino mio, non ho nulla. E il bambino gli disse: io non ho bisogno di nulla.

0: Lo dirò senza pudore, tanto ormai siamo arrivati all'ultima puntata. Il mio sogno è cantare come ella, magari solo per un giorno, anche solo per un'ora. I nostri ascoltatori continuano a scriverci al 335-56-34-296, il numero di Radio 3, in questa ultima, proprio ultimo segmento di Pantagruel. Che penso che un sogno così non ritorni mai più, è una delle citazioni ovviamente nel blu, dipinto di blu di Domenico Modugno, uno degli ultimi messaggi. Qui invece mi piace proprio che sia questa l'ultima canzone di Pantagruel dell'edizione 2026, perché così continuate a sognarci fino alla prossima estate. Che romantica sono. Dream a Little Dream of Me, una canzone del 1930 che ha avuto il suo più grande successo però nel 68 nella versione di Cass Elliot con i Mamas and Papas. Qui siamo quasi 20 anni prima, era l'estate del 1950 e ce n'erano ben 7 di versioni diverse di questo brano, tra cui in competizione fra loro, tra cui quella di Ella Fitzgerald con Louis Armstrong. È un po' una ninna nanna, ma è anche una canzone d'amore, ha questa qualità molto confortante, è anche un po' così infantile, e parla questa canzone di due persone che si amano e che si separano con molta riluttanza, e quindi ognuna chiede all'altra di ricordarla nei sogni mentre dorme. Vogliamo quindi infestare i vostri sogni in senso buono, però adesso parliamo di Etruschi con l'ultima puntata di L'altra Etruria di Giuseppe Della Fina, una rubrica a cura di Monica D'Onofrio e Vittoria Pastore. Giuseppe Della Fina è autore tra l'altro di Un viaggio letterario in Etruria e nell'Italia antica. L'ultima puntata ci parlerà degli Etruschi fuori dall'Etruria.
1: L'altra Etruria. Gli Etruschi fuori dall'Etruria.
2: Carri pieni di pietrusche, pieni di pietrusche, etrusche.
3: Il nostro viaggio attraverso l'altra Etruria era partito da un'affermazione di Catone, detto il censore, e ripresa da Servio nel suo commento all'Eneide, dove si affermava che l'Italia era stata in gran parte sotto il controllo degli Etruschi, un giudizio condiviso nella sostanza da Tito Livio. La documentazione archeologica ha indicato invece che la loro presenza diretta era attestata in una zona delimitata dai fiumi Tevere a sud e Arno a nord, e che erano stanziati inoltre in una regione che corrisponde sostanzialmente all'odierna Emilia-Romagna, con il fiume Po a costituire il limite settentrionale, pur con teste di ponte etrusche al di là del fiume, come ad esempio Mantova, e ancora in un'area coincidente all'incirca all'odierna provincia di Salerno e all'area di Capua. Di conseguenza, gli Etruschi occupavano una parte significativa della penisola italiana, ma non quasi tutta. Come si possono spiegare allora le affermazioni di Catone e di Tito Livio, con la loro consapevolezza che gli Etruschi avevano rappresentato la civiltà più dinamica dell'intera penisola per diversi secoli durante il primo millennio avanti Cristo, e che erano stati in grado di dialogare e intessere rapporti commerciali e politici con altri popoli della prima Italia? Ci soffermeremo in particolare su quelli con i quali i contatti furono più stretti. Occorre prendere in mano di nuovo l'opera di Tito Livio. Da essa emergono con chiarezza, ad esempio, i rapporti con i romani.

Una numerosa comunità etrusca era presente a Roma e la sua presenza si faceva risalire a subito dopo la battaglia di Ariccia, 504 a.C., quando i soldati etruschi sconfitti avrebbero trovato riparo all'interno delle mura della città. Ma i rapporti risalgono in realtà ancora più indietro nel tempo. Secondo la tradizione, 3 dei 7 re di Roma sarebbero stati di origine etrusca: Tarquinio Prisco, Servio Tullio e Tarquinio il Superbo. Tarquinio Prisco avrebbe governato a lungo fra il 616 e il 578 a.C. e sarebbe stato figlio di Demarato, un immigrato greco di Corinto giunto a Tarquinia nella generazione precedente. Il trasferimento a Roma gli sarebbe stato consigliato dalla moglie, una nobile etrusca di nome Tanaquilla, che lo invitò a lasciare Tarquinia, dove la sua origine straniera non gli avrebbe consentito di raggiungere alte cariche. A Roma divenne re. Tanaquilla dava buoni consigli. Di origine etrusca sarebbe stato pure il successore, Servio Tullio. Sulla sua ascesa al trono abbiamo diverse versioni. Tito Livio ne fornisce una, ed è quella che ha incontrato la fortuna maggiore. Narra che il futuro re, quando era ancora in culla e si trovava all'interno della reggia di Tarquinio Prisco, venne avvolto dalle fiamme, che comunque non arrivarono a lambirlo. La regina Tanaquilla, sempre lei, richiamata dalle grida di paura di chi si trovò ad assistere alla scena, valutò la situazione con attenzione e ritenne che rappresentava un segno delle divinità, teso a segnalare il loro favore verso quel bambino. Convinse allora il marito ad adottarlo e ad educarlo come se fosse un figlio loro.

Quando, molti anni dopo, Tarquinio Prisco venne ucciso da sicari inviati dai suoi oppositori, fu la stessa Tanaquilla a spingere Servio Tullio, divenuto adulto, a salire sul trono e a prendere il potere. Una versione diversa viene fornita dall'imperatore romano Claudio, che era un appassionato di storia etrusca, al punto da avere scritto un libro sugli Etruschi. Purtroppo è andato perduto, è stato in fondo il primo etruscologo. Egli afferma che il nome di Servio Tullio, prima di salire al trono, sarebbe stato Mastarna. Una conferma di tale ipotesi viene dagli affreschi di una tomba rinvenuta a Vulci e che porta il nome del suo scopritore, Alessandro François. Essi, staccati dalle pareti nel 1863 e confluiti nelle collezioni della famiglia Torlonia, sono stati appena acquistati dallo Stato italiano attraverso il Ministero della Cultura e sono esposti ora in una mostra presso il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, a Roma. Vi è raffigurato proprio Mastarna, in lotta insieme ad altri guerrieri di Vulci e ai loro alleati contro un Gneo Tarquinio, in cui va riconosciuto probabilmente Tarquinio Prisco e i suoi sostenitori. Gli affreschi suggeriscono che la vittoria sarebbe andata ai Vulcenti, che con Mastarna, divenuto poi Servio Tullio, avrebbero esercitato di conseguenza una sorta di egemonia su Roma. Sempre dall'opera di Tito Livio, a cui dobbiamo tornare, sappiamo che il re, anziano e indebolito, dopo un lungo periodo di regno, venne ucciso e salì sul trono Tarquinio il Superbo, che avrebbe governato la città tra il 534 e il 509 a.C., sino alla caduta della monarchia e all'avvento della Repubblica. Nei suoi anni di governo, l'egemonia su Roma sarebbe passata di nuovo in mano ai tarquiniesi.

Nel racconto liviano, nei successivi frangenti complicati legati al mutamento radicale degli assetti istituzionali, un altro personaggio etrusco divenne protagonista, Porsenna, che viene detto re di Chiusi. Secondo Plinio il Vecchio, nella Naturalis Historia, lo sarebbe stato anche di Vesna, Orvieto. La sua figura è stata analizzata a fondo da un grande etruscologo, vale a dire Giovanni Colonna, a cui si deve l'intuizione che Porsenna sia stato di origine umbre, uno dei popoli con i quali gli Etruschi si confrontarono in misura maggiore. Nella sua ricostruzione, il padre di Porsenna sarebbe stato un umbro che avrebbe scelto di lasciare la propria regione di origine e di spostarsi nella vicina Etruria, attratto dalle possibilità che offriva. Con ogni probabilità si stabilì a Vesna e lì, per i suoi meriti, entrò nell'aristocrazia locale, rendendo etrusco il proprio nome. L'originario nome individuale umbro, Purze, con l'aggiunta del suffisso na, venne trasformato in Purzena o Purzena e divenne un gentilizio. Lo stesso gentilizio che ereditò il figlio, che lo affiancò al nome individuale, ma etrusco, Lart. Porsenna, come sappiamo, assediò Roma, arrivando ad esercitare, anche se la storiografia romana tende a nasconderlo, una forma di controllo per alcuni anni sulla città, scossa dalla cacciata del re Tarquinio il Superbo e dall'instaurazione della Repubblica. Siamo nel 509 a.C. Un controllo che sembra spiegare l'episodio, già menzionato, dell'apertura delle porte della città ai soldati etruschi sconfitti nella battaglia di Ariccia nel 504 a.C., quindi pochi anni dopo. Si ricordi che, in un momento della storia etrusca diverso e decisamente più difficile, gli Umbri, insieme ai Sanniti e ai Celti, anche se per essi si può pensare probabilmente a mercenari, combatterono insieme nella battaglia di Sentino, 295 a.C., che, vinta dai Romani, li fece divenire la potenza egemone nella penisola italiana.

Un altro popolo con il quale i rapporti sul piano politico furono stretti sono i Falisci, una popolazione che era presente nel Lazio attuale e la cui città principale era Faleri, l'odierna Civita Castellana. Essi, in qualità di alleati, avevano diritto di partecipare alle riunioni, o almeno ad alcune di esse, della Lega Etrusca, l'organismo che venne istituito, probabilmente negli anni di Porsenna, per cercare di superare la suddivisione per città-stato indipendenti e gli interessi particolari di ognuna. In quelle occasioni di incontro che prevedevano cerimonie religiose, giochi e rappresentazioni teatrali, si tentava di elaborare una linea politica comune, seppure spesso senza successo. La Lega si riuniva annualmente presso il Fanum Voltumne, il santuario federale, ma potevano essere convocate assemblee straordinarie. Una di esse, nella testimonianza di Tito Livio, venne richiesta e ottenuta dai Falisci in occasione dell'assedio posto dai Romani a Veio, la prima città-stato etrusca a cadere in mano romana nel 396 a.C. I Falisci avevano chiesto la unione straordinaria per fare fronte al pericolo, che avevano compreso evidentemente più degli stessi Etruschi.

Un altro popolo ebbe contatti stretti con gli Etruschi, i Veneti. Su di loro l'archeologa Loredana Capuis, che li ha studiati a lungo, ha osservato: non crediamo di cadere in un vuoto campanilismo nel dire che nel coacervo di popoli che caratterizzano l'Italia del primo millennio a.C., i Veneti appaiono secondi solo agli Etruschi per l'espansione territoriale ben delineata nei suoi ampi confini già a partire dall'VIII secolo, per la specifica autonomia ed individualità culturale, per la vastità delle relazioni intessute con le popolazioni limitrofe dal Tirreno all'Adriatico ai territori transalpini. Il loro rapporto è al centro della mostra Etruschi e Veneti, acque, culti e santuari allestiti a Venezia nelle sale dell'appartamento del Doge all'interno di Palazzo Ducale, che resterà aperta sino al 29 settembre 2026 e verrà riproposta con alcune variazioni significative a Milano presso la Fondazione Luigi Rovati nel prossimo autunno. I punti in comune tra i due popoli sono diversi, ma nell'esposizione è stato evidenziato il culto per le acque presente nella religiosità di entrambe le popolazioni, sin da quando ebbe inizio il loro processo di formazione. Una scelta condivisibile fatta dalle curatrici Chiara Squarcina e Margherita Tirelli, in accordo con il comitato scientifico, in considerazione delle corde profonde che tocca e dell'arco cronologico che abbraccia quasi per intero il primo millennio a.C. Va considerato che il culto dell'acqua tra gli Etruschi e i Veneti travalicava il sacro e interagiva con la sfera civile, incontrando la produzione artigianale e artistica, i commerci, i contatti con genti diverse, la trasmissione di ideali e valori che divenivano poi patrimonio comune. Un culto, inoltre, che seppe resistere all'avvento di Roma e all'impatto della romanizzazione, che ridisegnò gli assetti politici e amministrativi, ma non cancellò un legame che evidentemente era solido e in grado di resistere ai sommovimenti della storia.

Sui rapporti con la Madre Grecia non ci si può soffermare, ma va evidenziato almeno che anche attraverso di essa arrivarono gli stimoli provenienti dalla Grecia che hanno interessato il mondo etrusco in profondità, non solo nella produzione artistica, ma anche negli assetti istituzionali, come la scelta convinta verso la forma della polis, della città-stato. La civiltà etrusca guardava non solo la penisola italiana, ma anche al Mediterraneo. Occorre allora ricordare che i rapporti tra gli Etruschi e i Cartaginesi appaiono particolarmente stretti. Essi furono alleati nel tentare di esercitare un controllo nel Mediterraneo occidentale e difenderlo rispetto all'espansione del mondo greco. Persone di lingua punica, quella parlata dai Cartaginesi, frequentavano ad esempio il porto e l'area sacra di Pirgi, nel territorio della città di Cerveteri, come testimonia un testo scritto in punico in etrusco e lì ritrovato, le celebri lamine di Pirgi. Abbiamo notizia di una presenza etrusca anche in Tunisia, ma in un tempo in cui l'indipendenza politica era andata perduta e gli Etruschi erano entrati nell'orbita politica di Roma. Dopo la guerra tra Mario e Silla, 83-82 a.C., in cui si erano schierati a maggioranza col primo, destinato ad essere sconfitto, un gruppo di essi, guidati da un certo Unata Zutas, originario probabilmente di Chiusi, emigrarono e fondarono una colonia in Tunisia. Nella zona sono stati trovati cippi per delimitare i confini scritti con caratteri etruschi.

Una comunità di Etruschi giunse probabilmente anche in Egitto. Sembra suggerirlo un ritrovamento straordinario, il cosiddetto Liber Linteus di Zagabria, uno dei testi etruschi più lunghi giunti sino a noi. Si tratta di un libro di lino, scritto in lingua etrusca, con prescrizioni legate al rito e disposte in forma di calendario. È stato rinvenuto in Egitto, dove era stato riutilizzato per avvolgere una mummia. Risulta opera di un amanuense esperto, con una grafia di regolarità sorprendente. I confronti migliori, per i caratteri il cui testo è redatto, sono del III-II secolo a.C. e rinviano a un'area geografica situabile tra Perugia, Cortona e il lago Trasimeno. Un etrusco, forse un sacerdote originario di quelle zone, deve averlo portato con sé nella sua diaspora.

0: Siamo giunti al termine della nostra conversazione su luoghi e aspetti della civiltà etrusca meno noti e va ricordato che è stata dedicata al cantautore, attore e narratore Davide Riondino, scomparso lo scorso 29 marzo. Sua e di Stefano Bollani è la sigla che ha aperto queste 11 puntate. Tra i suoi numerosi interessi erano anche gli etruschi. Può apparire strano, ma è così.
1: Pieni di petrusche, pieni di petrusche, etrusche.
2: Ecco, era l'ultima puntata dell'Altra Etruria. Rispondendo a Daniela, ha risposto anche Giuseppe Dalla Fine all'interno della sua rubrica. Sì, la voce era quella di Davide Riondino, quella che dice etruschi. E siamo arrivati, Paola, veramente anche alla fine di questa estate di Pantagruel, il magazine estivo di Radio 3 che avete passato in nostra compagnia, in compagnia di Katia e Paso.
3: E di Paola De Angelis. Mi mancherà anche questo Petrisk degli Etrusk di Davide Riondino. È stata un'estate veramente molto molto ricca di suggestioni e di stimoli anche per me. Credo di aver imparato molte cose, di essermi arricchita anche con molte letture. I nostri ascoltatori ci salutano con molto affetto. Adesso no, le lacrimucce no.
2: Lacrimucce no. Leggiamone soltanto quella un pochettino meno personale di Salvatore, che comunque è bellissima, che dice che grazie per quello che fate, Radio 3, ottimo canale, l'ultimo canale di cultura e umanità in Italia.
3: Dobbiamo ringraziare anche tutte le persone che hanno fatto questa stagione di Pantagruel qui a Radio 3 insieme a noi, la cura di Lorenzo Pavolini e Marcello Anselmo, la redazione, a volte anche la regia, di Daria Corrias, Cristiana Munzi, Luigi Iavarone, Piero Sorrentino. Oggi in regia c'era Gianluca Diana, i tecnici Riccardo Bruno e Marco Azzori. Con loro ringraziamo anche tutti gli altri che hanno lavorato con noi. Tra poco c'è Body and Soul di Ghighi Di Paola e Antonia Tessitore. Beh, allora grazie a tutti e a presto.
2: Alla prossima estate.
4: Rai Radio 3.
5: La materia si trasforma, la memoria riprende forma. Archetipi. La mostra fotografica di Antonio Biasiucci alla Reggia di Caserta fino al 30 novembre. Un progetto del Museo Reggia di Caserta con Gallerie d'Italia, Intesa San Paolo e Opera Laboratori.

Body and Soul. Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto di Body and Soul, un programma di Antonia Tessitore e Ghighi Di Paola. Benvenuti nel nostro angolo di jazz che occupa un pezzetto della ricca offerta musicale nell'estate di Radio 3. Sono 45 minuti in cui ci muoviamo trasversalmente tra le diverse novità discografiche della scena jazz italiana. 45 minuti che oggi cominciano così.

Il suono morbido della chitarra di Eleonora Strino alle prese con una rilettura di Danny Boy, folk song della tradizione irlandese, un brano con una melodia molto molto bella, già ripreso da jazzisti come Bill Evans e John Scofield, come ricorda la musicista napoletana, che dà alla sua versione un'impronta riflessiva e nostalgica. È il brano di apertura del nuovo disco in solo di Eleonora Strino, disco intitolato Lumitia, un lavoro che rispetto al precedente realizzato con giganti del jazz americano come Greg Cohen e Joey Baron sposta il baricentro del repertorio che lì era incentrato sugli standard su composizioni originali della stessa Strino ispirate a diverse figure di donne sia di finzione sia del mondo reale. E ascolteremo ancora qualcosa da questo disco in chiusura di puntata, ma nel frattempo invece diamo il benvenuto a un nuovo lavoro pubblicato dalla pianista Rita Marcotulli, disco che firma insieme alla figlia Elettra Minieri, realizzato con un gruppo di giovani musicisti e con la partecipazione in veste di ospite speciale del trombettista Luca Aquino.

In queste tracce non esistono confini perché la musica non appartiene a un'unica origine né a un'unica idea di mondo, appartiene all'ascolto e nell'ascolto si comprende l'altro. Sono belle queste parole di Rita Marcotulli a proposito del suo ultimo disco, parole che riportano l'essenza della musica alla sua natura molteplice e soprattutto alla dimensione dell'ascolto. Si intitola Echoes of a Reflection, questo disco che nasce dalla volontà di far convergere e far dialogare in maniera creativa due aspetti per certi versi opposti ma anche complementari della contemporaneità, quello dell'esperienza e quello della proiezione nel futuro. E non è un caso che accanto alla navigata pianista romana ci sia un ensemble nominato ironicamente e ovviamente dal punto di vista di Marcotulli Under 29 But Me, con musicisti giovani della scena jazz e non solo. Quindi ci sono Elettra Minieri, che firma a quattro mani il disco insieme a Rita Marcotulli, lei è alle tastiere, e poi ci sono Ava Alami alla voce, Andrea Cardone al sassofono, Damiano De Matteis al contrabbasso, Daniele Bucci alla batteria, Luca Aquino ospite speciale alla tromba e naturalmente Rita Marcotulli al pianoforte. E ora torniamo alla chitarra, uno strumento che emergerà più volte in questa puntata di Body and Soul, con la chitarra di Marco Pasinetti che troviamo alla testa del quartetto Sifonoforo.

Il sifonoforo è un antico invertebrato marino che vive negli abissi. Non è una creatura a sé stante, ma l'unione di organismi interdipendenti che

E irripetibili. Sinfono Foro è anche il nome scelto dal chitarrista Marco Pasinetti per il suo quartetto, un nome che sintetizza la natura cooperativa della musica in generale e del jazz in particolare e descrive anche bene, secondo me, se mi passate l'ossimoro, l'equilibrio instabile, tipico e anche forse necessario della pratica, dell'improvvisazione. Marco Pasinetti, chitarra, Tommaso Iacoviello, tromba e flicorno, Luca Tapino, trombone, Pierluigi Foschi, batteria e percussioni. Questa è la formazione che abbiamo ascoltato in un brano intitolato Capaci da Sinfono Foro. Questa è il titolo del disco pubblicato per Flying Robert Music. Vi proponiamo un altro brano tratto da questo stesso lavoro ed è Sbafro.

possibilità e pratiche musicali diverse, cosa che succede evidentemente quando si scardinano le formule consolidate, cosa che hanno fatto i Sifonoforo nel loro disco omonimo che abbiamo ascoltato oggi a Body and Soul. E non sono formule consolidate neanche quelle scelte da Katia West, Alberto Di Pace e Danilo Gallo. Anche questa è una formazione particolare, con voce, pianoforte e contrabbasso. Danilo Gallo e Katia West non sono nuovi alle incursioni nel mondo del rock e del pop, hanno già affrontato a modo loro naturalmente il repertorio dei Beatles, quello di Björk e dei Pink Floyd, e quest'ultimo è un repertorio su cui sono tornati quest'anno con 4 brani nuovi, ovvero nuove riletture che si aggiungono a 6 tracce già incluse nel lavoro precedente e 2, diciamo così, rinnovate con l'aggiunta in sovraincisione dei fiati di Francesco Berzatti, che partecipa quindi a questo disco intitolato The Last Coat of Pink After e dal quale ascoltiamo If.

Il quartetto Sifonoforo, un progetto che ha preso il via a partire dagli studi di Marco Pasinetti, del leader per la sua tesi, studi sulle formazioni senza basso. E qui abbiamo chitarra, tromba, trombone e batteria, un organico che apre la musica a possibilità

La musica dei Pink Floyd, ovvero la musica di Roger Waters in questo brano If, tratto da The Last Coat of Pink, After, un disco pubblicato da Kathia West, che abbiamo ascoltato alla voce, Alberto Di Pace al pianoforte. Abbiamo sentito il sax tenore di Francesco Berzatti, ospite della formazione completata da Danilo Gallo al contrabbasso. Danilo Gallo, che abbiamo già ascoltato nell'ultimo disco della cantante Vanessa Tagliabue York, e cogliamo l'occasione per ricordarvi che tutte le puntate di Body and Soul sono ascoltabili sulla piattaforma App Web Rai Play Sound. E proseguiamo sempre con un jazz che guarda al mondo della canzone. Questo disco che abbiamo appena sentito era la grande canzone epica del rock dei Pink Floyd, ma c'è anche un jazz che guarda al cantautorato, con un'attitudine da crooner, com'è la musica di Fabio Nardulli, chitarrista, vocalist, giornalista, che ha pubblicato un disco intitolato Il Lune a nome Fabio e le distanze. Si tratta di un lavoro che fa convergere introspezione e leggerezza, e da questo disco noi vi proponiamo all'ascolto Walter Ego.

presento, mi chiamo Walter Ego, puoi chiamarmi il tuo secondo impiego, faccio cose che tu non puoi fare, imbrigliato dal bon ton sociale, vendicatore giustiziere, esco di notte, porto notti nere, al tuo servizio seduta stante.

troppi schizzi in faccia possono bastare. E poi basta una goccia a farci traboccare.

pagate degli stipendi in medicine, del dente che salta, delle multe più salate. E se uno proprio non vuol capire, incarno l'elegia delle mazzate, quelle giuste, ben assestate, in base al torto so graduare, perché giustizia deve trionfare. Ma che giudizio universale da aspettare, la pace in terra è roba da conquistare, io so essere un persuasore.

Fabio e le distanze, ovvero Fabio Narduli e la chitarra e la voce, Marcello Maggi, tromba e flicorno, Gianluca Traversi, chitarre, Marco Boccia, contrabbasso, Giovanni Chiapparino, batteria, percussioni, vibrafono e fisarmonica. E in questa traccia intitolata Walter Ego c'era anche la voce di Daniele Di Maglie, un progetto, questo Fabio e le distanze, che vuole esplorare ciò che rimane più in ombra, più sommerso, come scrive lo stesso Narduli, le fragilità, le vulnerabilità e le zone più intime dell'animo umano. Questo però sempre con una certa leggerezza e con una certa ironia, nel disco che si intitola Il Lune e che è uscito lo scorso 8 luglio per l'etichetta Controvento. Un disco che ci conduce a un jazz forse più aderente al canone, si intitola Secret Garden, il debutto della formazione omonima, un disco pubblicato da AMA Records e dal quale ascoltiamo All Intervals You Are.

0: E nel canone del jazz c'è anche la pratica del cosiddetto mascheramento, ovvero quando una nuova composizione, quindi una nuova melodia, si costruisce a partire da una struttura armonica preesistente. In questo caso la composizione nascosta, originaria e parzialmente svelata nel titolo di questo brano, All Intervals You Are, tratto da Secret Garden, disco uscito a nome della formazione omonima, con Enrico Bracco alla chitarra, Francesco Poeti al basso elettrico, Armando Sciommeri alla batteria e Matt Renzi al sax tenore. E ora, come promesso, torniamo in chiusura al disco per sola chitarra di Eleonora Strino, che chiude il suo disco con una rilettura di Alfonsina y el Mar, una canzone della fine degli anni 60, portata al successo da Mercedes Sosa, ed è un omaggio alla poetessa argentina Alfonsina Storni, morta suicida a 40 anni nel Mar della Plata. In questo caso Eleonora Strino è alla chitarra ma anche alla voce, e aggiungiamo che la musicista sarà in trio il 12 settembre al Teatro Comunale di Polcenigo in provincia di Pordenone, insieme a Giulio Corini al contrabbasso e a Zeno De Rossi alla batteria. E con quest'ultimo brano arrivano anche i saluti di Antonia Tessitore e Ghighi Di Paola. L'appuntamento con Body and Soul è per domenica prossima, sempre alle 18. Buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio 3.
1: Por la blanda arena che lame il mar, su pequeña huella.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Ore 18 e 45.
1: Rai GR3.
2: Negoziati sull'Ucraina, Zelensky a colloquio con gli inviati di Trump. La Casa Bianca, passi concreti verso la pace. Lavrov contro Berlino, le accuse sull'Ipsia sono l'inizio di una guerra. La barca Italia va a Cernobbio. Giorgetti rivendica la tenuta dell'economia. Il PIL potrebbe avvicinarsi all'1%. La platea promuove il governo, critiche le opposizioni. Schlein basta disfattismo sull'Europa. Cinema a Venezia, secondo film italiano in concorso, The Echo Chamber, storie d'amore di fantasmi di Andrea Pallaoro sull'ultima sceneggiatura di Bertolucci con Luca Marinelli e Susan Sarandon. A tutti una buona serata da Francesca Quattrocchi. Ucraina in apertura dunque, perché si sono conclusi a Kiev i primi due round di negoziati tra la delegazione guidata dal presidente Zelensky e i due inviati di Trump, Witkoff e Kushner. A breve i nuovi colloqui che vedranno la partecipazione dei consiglieri per la sicurezza nazionale di Regno Unito, Germania e Francia.
3: Meno di 24 ore fa aveva definito un'esperienza memorabile parlare con Putin. Di certo, oggi usa toni più pacati l'inviato di Trump, Witkoff, che insieme all'altro negoziatore statunitense Kushner ha incontrato il presidente Zelensky. Era la loro prima visita ufficiale a Kiev. Witkoff definisce i colloqui con il presidente ucraino sostanziali e aggiunge che continueranno per tutto il tempo necessario. Parla di incontro incoraggiante, di discussione concreta e importante. Kushner auspica che la missione appena compiuta apra nuovi percorsi per la pace in Ucraina. Zelensky li ha accolti con un caloroso abbraccio e ha insistito per una pace dignitosa e giusta. Da Mosca il portavoce del Cremlino Peskov ha dichiarato: il fatto stesso che il presidente russo Putin abbia incontrato ieri gli inviati Witkoff e Kushner testimonia la presenza di un clima di fiducia crescente. Ma se la tregua tiene per quanto riguarda le due capitali, la Russia denuncia abbattuti 258 droni ucraini nella notte. Le forze di Mosca invece hanno preso di mira i magazzini di una società di logistica Dnipro, due i feriti, e hanno lanciato raid notturni con oltre 80 droni e alcuni missili da crociera, colpendo 11 località, tra le quali Zaporizhia, dove una persona è rimasta uccisa. Marco Barbonaglia, GR3.
2: Intanto arrivano le minacciose parole del ministro degli esteri russo Lavrov contro le accuse tedesche a Mosca per i droni all'aeroporto di Lipsia e per la rappresaglia diplomatica di Berlino. Azioni che rappresentano l'inizio di una vera guerra, tuona Lavrov. Nessuno, aggiunto, si è preso la briga di indagare, limitandosi a cacciare il console russo da Bonn e a chiudere la casa Russia a Berlino. Del conflitto in Ucraina è tornato a parlare Papa Leone XIV all'Angelus con la preghiera che prevalga la concordia, ha detto il pontefice, in tutti i conflitti del mondo. Sentiamo le sue parole.
4: Rivolgo un nuovo appello a mettere fine alla violenza, a fermare la distruzione, ad aprire i cuori al dialogo e alla pace. Auspico che gli sforzi intrapresi in questi giorni per riprendere i negoziati portino frutti concreti e aprano lo spazio alla diplomazia.
2: In Germania ora per le elezioni locali in Sachsen-Anhalt usciti gli exit poll e l'AfD, il partito di estrema destra tedesco, dato per vincente, sembra aver centrato un grande risultato.
5: Secondo gli exit poll, ma non parliamo ancora dei risultati definitivi, il trionfo annunciato si è concretizzato per l'AfD con un 44,5% dei voti. Abbiamo fatto la storia, afferma senza ombra di dubbi il leader candidato presidente del Land, Ulrich Siegmund. Una valanga di consensi dunque, anche se il dato va preso con le pinze, siamo davanti comunque ad exit poll. Tra i grandi sconfitti, i partiti simbolo del secondo dopoguerra tedesco, la CDU crollata al 18,5% dei consensi e i social democratici all'8%. Per entrambe le formazioni è il peggior risultato in Sassonia-Anhalt mai conseguito, se dovessero essere confermate le proiezioni. C'è da dire che per quanto straordinario sia il risultato di AfD, potrebbe comunque non essere sufficiente per potersi permettere di governare in perfetta solitudine. Peraltro è stato un voto molto partecipato, con un'affluenza a dir poco alta. Alle 14 aveva infatti votato il 54,4% degli aventi diritto al voto. Nel 2021 alla stessa ora aveva votato solo il 27,1%, quindi un dato raddoppiato. Fabrizio Noli, GR3.
2: Si è chiuso l'appuntamento economico-politico di Cernobbio. Il ministro Giancarlo Giorgetti ha confermando lo scenario difficile del momento e senza nascondere critiche, per esempio a settore pensioni, sottolinea però come il PIL italiano tutto sommato regga, tanto da potersi avvicinare all'1%.
6: Un bilancio dopo 4 anni da ministro dell'economia. Giancarlo Giorgetti chiude la 3 giorni del forum organizzato da Tea Group e ne approfitta per riflettere sul lavoro fatto. Lo scenario è difficile, molte crisi si accavallano, ma il PIL italiano tutto sommato regge.
7: Per ora abbiamo acquisito lo 0,8, potremmo avvicinarsi anche all'1%.
6: La speranza è che la procedura di infrazione a fine settembre rientri, dando respiro ai conti. Di certo Giancarlo Giorgetti è soddisfatto della gestione del debito pubblico, un impegno per il ministro dell'economia che permette di affrontare la crisi dei bond con solidità.
7: Mi definisco un sovranista e penso che riuscire a gestire il proprio debito pubblico in questo modo sia una grande dimostrazione di sovranismo pragmatico e di cui vado molto fiero. Perché si può essere sovranisti sparando le grosse, si può essere sovranisti facendo i fatti.
6: Sui salari Giorgetti chiede anche l'impegno degli imprenditori in platea, siano un investimento per ripartire. Poi il bilancio finale.
7: Non saremmo stati fenomeni, però la barca è rimasta in galleggiamento.
6: Da Cernobbio con Alberto Gaetano, Paola Nania, GR3.
2: E a Cernobbio la partecipazione anche di molti leader politici. Ridurre le tasse è la priorità della maggioranza, aumentare le risorse per le rinnovabili propongono le opposizioni.
8: Una fredda stretta di mano quando incrocia il suo ex vice Roberto Vannacci, poi dal palco di Cernobbio Matteo Salvini si dedica alla sinistra. Cantieri fermi, ho 265 miliardi di euro di risposte e sulle tasse.
9: Il principio non è punire le imprese con una nuova patrimoniale, che mi sembrerebbe la scelta più economicamente sbagliata e fallimentare.
8: Mai le mani nelle tasche degli italiani, fa eco Tommaso Foti, definendo la stabilità il primo punto realizzato del programma. Ha permesso di far volare la borsa e ridurre lo spread, ricorda il ministro di Fratelli d'Italia. Poi a Cernobbio tocca ai leader di opposizione e il loro racconto è molto diverso. Elly Schlein.
10: Lavoreremo per convincere gli italiani che non siamo destinati a questo declino. Con la crescita a zero, nonostante il PNRR, siamo il fanalino di coda del G20.
8: La segretaria PD torna sulle proposte per l'energia a base di rinnovabili. Matteo Renzi cita il calo del potere d'acquisto e il lavoro povero. Se aumentano gli occupati ma non il PIL, spiega dai 5 Stelle Giuseppe Conte, significa che si guadagna meno. Una certezza unisce tutto il campo largo. Vinceremo e lo faremo insieme. Lucio Bondi, GR3.
2: Il governo ha progressivamente aumentato le risorse disponibili per le cure palliative. 10 milioni in più nel 2024 e ulteriori 10 nel 2025 hanno portato lo stanziamento complessivo a 120 milioni di euro l'anno. È quanto rendono noto fonti di Palazzo Chigi dopo che il presidente della Pontificia Accademia per la Vita aveva chiesto un aumento dei fondi proprio per le cure palliative. Chi si propone a difensore della vita deve anche trovare i soldi per implementarle, aveva detto Monsignor Renzo Pegoraro in un'intervista. Intervista. La cronaca con il femminicidio di Lorena Isceri. Questa sera una fiaccolata contro la violenza sulle donne davanti alla casa della vittima a Firenze. Nella telefonata al 112 il drammatico tentativo della donna di convincere l'ex compagno a tornare insieme.
11: Gli operatori del 112 che giovedì hanno raccolto la chiamata d'aiuto di Lorena Isceri raccontano di una donna lucida nonostante lo shock di essere stata rapita dal suo ex Federico Vella. Al buio, chiusa nel bagagliaio dell'auto con le mani legate, parla a bassa voce dell'aggressione subita mentre gli agenti tentano di tracciare il GPS del suo telefono. La chiamata è in corso da 8 minuti quando si sente l'auto che frena. Lui apre il bagagliaio e lei fa un ultimo disperato tentativo per salvarsi la vita. Federico, cosa fai? Calmati, io ti amo, possiamo tornare insieme. Ma l'uomo, che dalla fine della relazione aveva tentato di riconquistarla, richiude il portellone e riparte verso il cavalcavia, dove pochi minuti dopo la lancerà nel vuoto prima di suicidarsi nello stesso modo. Quella mattina aveva acquistato lo scotch e le fascette per legarla. Nell'auto ritrovato anche un telo e un martello. Domani l'autopsia stabilirà se abbia agito sotto l'effetto di sostanze e se la vittima sia morta per la caduta o per le violenze subite in precedenza. Dopo l'accorato appello del padre di Lorena, questa sera ci sarà un presidio sotto la casa dove lei abitava a Firenze per dire basta a ogni forma di violenza sulle donne. Simone Zazzera, GR3.
2: Tragico incidente in Sicilia dove durante la cronoscalata di Monte Erice 2 spettatori di 18 e 20 anni sono morti travolti da un'auto uscita fuori pista. Ferito gravemente un commissario di gara che non sarebbe in pericolo di vita, illeso invece il conducente. La gara è stata sospesa. Analogo incidente in un'altra competizione nell'entroterra di Genova. A perdere la vita il copilota 43enne di una delle vetture che partecipavano al rally della Val d'Aveto che è uscita di strada. Plastic Overshoot Day, giorno in cui i rifiuti superano la capacità di trattarli. Un bilancio globale fatto di luci e ombre, posizione intermedia per l'Italia.
12: Quanto rifiuto plastico viene generato ogni anno rispetto alla capacità dei sistemi di gestirlo correttamente? Negli ultimi 5 anni il punto di rottura individuato dall'iniziativa globale Earth Action si è progressivamente spostato di un po' sul calendario, a rimarcare un miglioramento della capacità di gestione. Ma nello stesso arco temporale la produzione di rifiuti è cresciuta ancor più rapidamente, determinando un surplus di 3 milioni di tonnellate di rifiuti plastici gestiti male. Giorgio Bagordo, Plastic Senior Expert, WWF Italia.
13: Questo evidenzia che ovviamente la gestione di per sé non è sufficiente, serve anche cercare di ridurre a monte la quantità di rifiuti plastici prodotti, quindi serve un impegno concreto a livello di policy, a livello globale, ma anche da parte delle aziende, anche in termini di imballaggi e dei cittadini negli acquisti che fanno nel quotidiano.
12: E l'Italia?
13: Siamo considerati uno dei paesi in termini elevati di produzione, il nostro pro capite di prodotti si attesta sui 61 kg, i nostri livelli di gestione sono buoni, tant'è che il nostro Plastic Overshoot Day cade a novembre, quindi meglio della media globale, però siamo indietro rispetto ad altri paesi.
12: Mauro Zanda, GR3.
2: Alla Mostra del Cinema di Venezia, secondo film italiano in concorso, l'ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci, che diventa The Echo Chamber, il nuovo film di Andrea Pallaoro, cast internazionale con Susan Sarandon, star della conferenza stampa L'Inviata.
14: I think that the narrative has completely changed.
15: È cambiata la narrazione sulla Palestina, ma ad Hollywood c'è ancora chi cerca di non farmi lavorare per le mie posizioni. E ringrazio Andrea Pallaoro di non averli ascoltati. Susan Sarandon combattiva come sempre a Venezia per The Echo Chamber, in concorso realizzato da Pallaoro sull'ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci. Quando ho visto Il conformista, ho capito che c'era un cinema diverso da quello americano, dice ancora Sarandon. Siamo poi diventati amici con Bertolucci. Qui è una cantante al lavoro con il produttore Luca Marinelli.
16: Per me è sempre divertentissimo lavorare con la musica, ed è stato bellissimo lavorare a queste scene assieme. Questa fiducia che si è instaurata tra i nostri due personaggi è stato qualcosa di magico, che secondo me ha aiutato il film.
15: Il film di Pallaoro, storia d'amore e fantasmi che si riverberano in un appartamento, sarà nei cinema da giovedì. Venezia, Miriam Mauti, GR3. Stars and bars.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento di edizione Francesca Quattrocchi, che ha condotto in studio. In regia Francesco Paradisi e Di Cotta. Tra poco c'è Hollywood Party. Il prossimo GR3 domani mattina alle 6:45. A tutti ancora l'augurio di una buona serata.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
17: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultrasettantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Meteoradio. Il tempo in Europa. Una profonda e strutturata area depressionaria posizionata a nord-ovest delle isole britanniche determina condizioni di spiccato maltempo su Gran Bretagna, Irlanda e Scandinavia, convogliando fronti nuvolosi e precipitazioni diffuse. Al contrario, un vasto campo di alta pressione sull'Europa centrale e sul Mediterraneo garantisce tempo ampiamente stabile e soleggiato sulle regioni centro-meridionali del continente e sulla penisola iberica. Ma entriamo nel dettaglio, lo facciamo iniziando da Madrid, che verrà una giornata pienamente soleggiata e calda, con una temperatura massima che raggiungerà i 36 gradi, mentre i valori minimi si attesteranno attorno ai 21 gradi. Cielo sereno o poco nuvoloso a Parigi, con delle nubi in più dalla sera, ma risulteranno totalmente innocue. Temperatura compresa tra 18 e 27 gradi. Alternanza di nubi e soli a Londra, ma senza rischio di precipitazioni, con venti sostenuti da ovest. Temperatura che andrà da 13 a 24 gradi. tempo che resta stabile a Berlino, dove si alterneranno schiarite e annuvolamenti passeggeri e senza precipitazioni. Le temperature saranno comprese tra 17 e 25 gradi. Cielo molto nuvoloso a Stoccolma, interessata dal passaggio del sistema frontale atlantico, con possibili piogge e temperature fresche tra 14 e 17 gradi. Tempo prevalentemente stabile e soleggiato a Praga, con sole e poche nubi. La capitale della Repubblica Ceca avrà temperature tra 16 e 24 gradi. Analoghe condizioni del tempo per Vienna, cielo sereno o poco nuvoloso con massima di 27 gradi e minima intorno ai 18. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: quando tu.
1: Con Marco da Milano, Il cavallo e la torre. Domani alle 20:35, Rai 3.
2: Rai, Radio 3.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Dal 9 settembre all'11 ottobre va in scena Torino Danza Festival, una nuova geografia del movimento, con compagnie da Asia, Europa e America. Dance Matters. Info e biglietti su torinodanzafestival.it.

0: No problem.
1: Hollywood Party, check in campo.
2: Back to the future.
3: Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
4: Buonasera, buonasera, abbiamo iniziato insieme come le sorelle Mara nel film di Werner Herzog.
5: Sì, speriamo di fare una fine migliore, ma questo è relativo. Allora, siamo qui a Venezia, come al solito siamo nel momento in cui il tappeto rosso si riempie di divi e quindi il pubblico traborda ed è qui... riempie tutta la strada di fronte a noi. Adesso c'è il tappeto rosso del film di Pallaoro, ne parleremo domani. Echo Chamber, ne parleremo domani e verrà Luca Marinelli a parlarne con noi. Il tappeto è appena all'inizio, è già arrivato un ospite che siamo molto contenti di avere qui con noi, Sergei Lozis, grazie mille, e con lui c'è Aliona Shumakova che da par suo tradurrà ancora una volta.
4: Buonasera,
5: Aliona. Ciao Aliona, sempre la benvenuta qui da noi. Posso darvi una notizia che è venuta apposta una ascoltatrice a riferircela, cioè che ancora una volta è stata bloccata mentre aveva una spilletta con la bandiera palestinese perché poteva creare casino. Io vorrei sapere, in un posto in cui internet non prende, in cui c'è una situazione micidiale, il casino che può causare una...
4: Le spillette della Palestina le vedono.
5: Possono essere, un problema.
4: Le riconosco.
5: Va bene. Tre anni fa io ero sul treno perché venivo qualche giorno dopo a Venezia perché avevo da fare prima
4: e io ero qui,
5: tu eri già qua, e entrambi giunse la notizia che era mancato Giuliano Montaldo. Giuliano Montaldo è stato per me, ma anche per Alberto, poi lo confermerà credo lui stesso, un papà spirituale notevole, una persona di grande intelligenza, di grande simpatia. La Venezia con lui era una Venezia simpatica, intelligente, in cui si rideva e si discuteva di cose serie. È stato a lungo, come sapete, il presidente di Rai Cinema, ha fatto dei film che hanno avuto un successo internazionale e devo dire che a tre anni di distanza Giuliano Montaldo manca.
4: Manca moltissimo, manca al cinema italiano una figura del genere, come altri della sua generazione, per carità, che hanno fatto grande cinema e che soprattutto sono stati uomini, come dire, sono stati dei grandi cittadini oltre che dei grandi cineasti, certo. Uomini che hanno vissuto questo paese in modo critico, in tutte le sue contraddizioni e cercando di fare del loro meglio attraverso il cinema per renderlo un po' migliore.
5: E l'hanno fatto.
4: Credo che ci siano riusciti, anche se il loro lascito a volte è difficile da individuare nel mondo, non tanto nel cinema di oggi, perché il cinema italiano continua a essere una cosa importante, ma più che altro in tutto quello che lo circonda.
5: Esatto, nel
4: tutto l'apparato.
5: Lui come presidente di Rai Cinema era una persona veramente notevole, quando veniva ai convegni faceva la differenza. Una delle grandi emozioni della vita di Giuliano Montaldo è stato andare a Berlino,
4: sì, vedere
5: un corteo di studenti dopo la caduta del muro che cantava una canzone
4: e riconoscere un po' cosa stanno cantando,
5: una certa aria che adesso sentirete anche voi, che secondo me riconoscerete.
4: Stavano cantando questa cosa qui.

0: Here's to you, Nicola and Bart. Ennio Morricone, grande amico di Giuliano Montaldo, fece questa canzone, Joan Baez la cantò, il film era Sacco e Vanzetti e fu un successo internazionale. Ci ha raggiunto, abbiamo detto, Sergei Loznitsa. Il suo film fuori concorso qui a Venezia si chiama Imperium ed è un'operazione che cercherò di riassumere perché è molto complessa. Allora, l'AMOD, l'archivio del Movimento Operaio Democratico, aveva una serie di bobine di film che erano stati girati da alcune troupe di cineasti italiani nei primi anni 70 in Unione Sovietica. Era un filmato fatto per la RAI che poi però non l'ha mai mandato in onda, e nemmeno il Partito Comunista, che un po' aveva commissionato questa cosa attraverso la sua struttura cinematografica, che era l'Unitelifilm, non li ha mai mandati in onda. Allora l'AMOD ha messo insieme Luce Cinecittà e il Centro Sperimentale, e insieme queste tre istituzioni hanno digitalizzato tutto questo enorme materiale e l'hanno affidato a Sergei Loznitsa, e qui è venuto fuori questo film che racconta in maniera straordinaria, a mio modesto avviso, com'era la vita quotidiana, com'erano i sentimenti, cos'era quello che avveniva nell'Unione Sovietica dei primi anni 70, della quale noi sappiamo pochissimo.
1: Esatto, la cosa incredibile è che queste troupe, non so se era una troupe sola o più di una, comunque insomma una serie di operatori partiti dall'Italia, andarono in tutta l'Unione Sovietica, perché il film inizia a Mosca e inizia con delle immagini che chiunque è stato a Mosca conosce bene: la Piazza Rossa, i magazzini GUM, il cambio della guardia al mausoleo di Lenin. Ma poi si comincia a viaggiare in tutto questo gigantesco impero, appunto.
0: Come il chino
1: treno.
0: Il
1: film si chiama Imperium.
0: Come il chino treno di Zygavertov.
1: E infatti io vorrei, la prima cosa che vorrei chiedere a Sergei Loznitsa è che impressione ha avuto, l'impressione proprio emotiva, soprattutto, che ha avuto vedendo questi filmati, che raccontano forse dei pezzi del suo paese che magari neanche lui conosceva, o magari no, dove, luoghi dove magari non è mai stato.
0: C'è Aliona che sta Aliona facendo il suo straordinario lavoro.
1: La parola a Sergei.
2: Ну, этот материал, во-первых, мне попадал постепенно, потому что в течение полутора лет мы сканировали, поскольку он хранился в виде пленки, негатива, и архив сам не знал, что там на этой пленке, значит, и мы начали сканировать, начиная с лета 24 года.
3: Questo materiale non è che mi è stato dato tutto in un botto immediatamente, no, abbiamo cominciato la scannerizzazione perché ovviamente è stato ripreso in pellicola. Quindi l'archivio aveva la pellicola, non sapevano neanche loro cosa ci fosse con la pellicola, cosa ci fosse su quella pellicola, e quindi hanno cominciato insieme i tre archivi italiani a scannerizzarlo, mandandomi rullo per rullo man mano, quindi ne ricevevo rullo per rullo per dei mesi.
2: И открывал я для себя Советский Союз 70-х годов постепенно, точно так же, как он ко мне приезжал.
3: E quindi io avevo scoperto la Unione Sovietica come lo spettatore, pezzo per pezzo, assolutamente come avviene il film.
0: C'è un telefonino che è scattato, ma succede.
1: Nessun problema.
0: Sono cose che capitano. Poi puoi andare avanti.
2: No. Scusate, dello spegnere. Дело в том, что когда я получил этот материал, во-первых, я изумился, как это удалось снять.
3: Quindi quando ho ricevuto questo materiale, innanzitutto mi sono stupito come ci sono riusciti a filmare tutto ciò.
2: И для меня открылся Советский Союз совсем другой стороны.
3: E quindi aveva scoperto l'URSS da tutta un'altra parte.
2: Он был увиден другими глазами.
3: Perché era stato visto e filmato dagli altri occhi, dall'altro sguardo.
2: С большим уважением к людям, которых снимали.
3: Con grande rispetto verso le persone che stavano riprendendo.
2: Взглядом свободного человека.
3: Lo sguardo di una persona libera.
1: Ecco, ci sono stati dei momenti di questi filmati che l'hanno sorpreso, che l'hanno stupito? Quelli che l'hanno emozionato di più?
2: Съемки в мечети, съемки в кафедральном соборе, например. Да, это там.
3: Le riprese nelle moschee, nelle grandi moschee dell'Asia, dell'Uzbekistan, nella cattedrale ortodossa di Sergiev Posad, sede della chiesa ortodossa.
2: Съемки в медресе, например, это школа Мул в Средней Азии.
3: E la, le riprese a Madrasé, la scuola musulmana in Asia centrale.
2: И, конечно, они снимали разнообразные этнические группы, которые пели свои народные песни, бурятии и так далее. И это тоже было безумно интересно, невероятно.
3: Poi avevano ripreso diversi gruppi etnici che cantavano le loro canzoni etniche, e questo era veramente molto interessante vederlo.
2: В этом материале со всей очевидностью было представлено колониальная судьба захваченных Россией территорий.
3: In questo materiale veniva in deflagrazione il destino coloniale delle etnie che sono state prese dai soviet.
2: Отношение основной группы населения и порабощенных групп.
3: E il rapporto tra la parte principale della popolazione e quelli sottomessi nel coloniale intento.
2: Это было сделано очень нежно, спокойно, в такой банальной ситуации, но это нужно было заметить и подчеркнуть композицией, кадром, камерой.
3: E questo tutto quanto avveniva in modo molto soft, in modo molto tenero, non violentemente, ma è stato ripreso con tanta attenzione e rispetto e sottolineato nelle eccellenti inquadrature.
2: Дело в том, что потом еще советские эти власти отказали итальянской группе продолжать съемки, потому что они посчитали, что они снимают антисоветское кино.
3: Dopodiché i vertici sovietici hanno negato il permesso di continuare le riprese perché hanno ritenuto che fossero le riprese antisovietiche.
2: Но с точки зрения советских властей, если вы поставите камеру на улицу, это уже будет антисоветское кино, снимите обычную жизнь.
3: Consideriamo che dal punto di vista dei vertici sovietici, se tu piazzi una cinepresa in mezzo alla strada, filmando quella vita così com'è, sei già antisovietico.
2: Самое интересное в этом материале – это лица людей. Они выражают все то, что они испытывают, настолько открыто и явно.
3: E quindi la cosa più interessante di questo materiale cos'è? Sono i visi delle persone, perché esprimono tutto quello che sentono dentro.
2: Я могу сказать, что действительно в Советском Союзе равенство было достигнуто, равенство в нищете и в убогости.
3: E quindi posso dire sì, l'eguaglianza in Unione Sovietica è stata raggiunta, cioè sono arrivati all'eguaglianza nella povertà assoluta.
2: Я рекомендую всем тем, кто мечтает сейчас, значит, и заворожен левыми идеями, мечтает создать государство социальной справедливости вроде Советского Союза, посмотреть этот фильм.
3: Anzi, raccomando a tutti quelli che sognano uno stato di eguaglianza sociale basato sulle idee diciamo della sinistra, del socialismo e uno stato simile con l'URSS, raccomando a tutti di andare a vedere questo film per capire come si va a finire.
1: Sì, infatti i volti delle persone sono probabilmente la cosa più emozionante del film. Io devo dire, sono rimasto molto, anche quasi commosso, lo dico tranquillamente, dalle riprese nella fabbrica di Togliatti.
3: E uno stato simile con l'URSS raccomanda a tutti di andare a vedere questo film per capire come si va a finire.
1: Sì, infatti i volti delle persone sono probabilmente la cosa più emozionante del film. Io devo dire, sono rimasto molto, anche quasi commosso, lo dico tranquillamente, dalle riprese nella fabbrica di Togliatti. O Togliatti Grad, come la chiamiamo noi italiani, la famosa fabbrica di automobili costruita.

0: Catena di montaggio e la costruzione delle automobili lavorano quasi solo donne, e quanto queste donne sono, almeno in queste riprese, quanto sono eleganti, ben pettinate, truccate. Quella è una parte veramente commovente. Non so per lui, non so per Сергей.
1: Immaginiamo quanto li abbiano truccati i vestiti prima, no?
0: Ecco, appunto, probabilmente li hanno avvertite, hanno detto: vestitevi bene che domani arriva la troupe.
2: Я сомневаюсь, что они использовали вот косметику для того, чтобы идти на работу.
1: Dubito sinceramente con quel che costava i trucchi in Unione Sovietica che si truccassero ogni giorno per andare a lavorare in fabbrica.
3: Infatti, sicuramente è così. Allora, il film Imperium, questo è il titolo del film, è un lavoro che parte appunto da questo da questi filmati di questo gruppo di cineasti, tra i quali ricordiamo c'era anche George Arlorio, che è stato tante volte ospite qui a Hollywood Party, e che è un altro amico molto caro che ci fa piacere ricordare. Domani mattina su questa operazione, cioè sui tre archivi che si sono uniti, ci sarà un convegno alle 11 del mattino alla Sala Tropicana di Cinecittà Luce, all'Hotel Excelsior, proprio per parlare di questo avvenimento, che è un fatto fondamentale. Vorrei sapere invece da Sergei Loznitsa qual è stato invece per lui il filmato più sorprendente, cioè la cosa che proprio non si aspettava assolutamente di vedere.
2: Ну, я не ждал вообще увидеть такой материал в принципе.
1: In principio io non aspettavo che esistesse un materiale così, innanzitutto.
2: Меня просто удивило, что кого-то пустили это снимать.
1: Perché, ripeto, che si è stato permesso a loro di filmare. È stato permesso.
3: Certo. E questa è stata una, credo, una cosa, un'esperienza forse unica nella Russia di quegli anni.
1: Sì, è stato unica volta in tutta la storia.
2: Благодаря, наверное, дружбе коммунистической партии Италии и ее влиянию.
1: И senz'altro e grazie al legame del PCUS con PC.
0: Sì, che già era in crisi all'inizio degli anni 70, però ogni tanto riuscivano a mettersi d'accordo su qualcosa.
2: E благодаря тому, что существовали состоятельные люди, которые дали деньги, это частные деньги.
1: Però vorrei sottolineare, e anche grazie agli investitori italiani che avevano dato, contribuito per pagare le riprese in Unione Sovietica.
0: Naturalmente.
1: Erano i privati.
0: Naturalmente. Il titolo Imperium è venuto spontaneo? Perché questo film è veramente la storia, insomma, la dimostrazione di come questo enorme paese, Unione Sovietica, oggi Russia, è un paese coloniale, un paese che ha colonizzato metà dell'Asia, cercando di piegarlo alla politica russa. Questo già ai tempi degli zar, naturalmente.
2: Ну, я понял, какое будет название после того, как я получил большую часть материала.
1: In realtà ho capito che il film si sarebbe chiamato Imperium quando ho visto la maggior parte del materiale.
2: И название пришло ко мне от книги. Я вспомнил книгу Ришара Капучинского, которая так и называется Imperium, и книга посвящена краху Советского Союза.
1: Il titolo viene dal titolo del libro di Richard Kapuscinski, che si chiama appunto Imperium. Ho ricordato quel libro che parla della storia dell'Unione Sovietica e quindi ho applicato al mio film.
3: Bene, Sergei Loznitsa, è stato veramente un piacere averla qua. Questo film è uno dei film più importanti che abbiamo visto qui a Venezia. Domani mattina parleremo ancora in questo convegno. Grazie mille per essere
0: visto che c'è di mezzo il Centro Torino Italia. Tu sai se questo film andrà in TV? C'è qui Marlon Pellegrini che magari può dirci qualcosa. Gli diamo il microfono. Marlon, verrà trasmesso? Si potrà vedere?
4: Allora, stiamo cercando un distributore. Personalmente auspicherei che lo facesse in luce, che lo portasse in sala. e che poi la Rai o comunque una televisione lo mostrasse anche spacchettato, o ci si facesse una serie anche fatta breve, ma insomma tante certo. puntate, perché merita una visione estasiante.
3: Grazie.
0: Grazie a Manuel Pellegrini, ufficio stampa di Cinecittà.
3: Grazie, innanzitutto grazie a Liona, come sempre.
0: Grazie a Liona.
3: Vi salutiamo con una canzone.
0: Vorrei che Sergei

0: Allora, allora, questa è la canzone che chiude il film, si chiama Piesnia a Rodine, canzone sulla patria, ed è eseguita da Piotr Leschenka. E ci diceva Sergei Lasnitsa adesso che è una registrazione unica del 1948, una rarità che vi abbiamo proposto.
1: E adesso abbiamo due ospiti che si sono venuti a trovare, Paoli De Luca. Ciao Paoli.
2: Ciao.
1: Ciao, benvenuta. Siamo qua. E insieme a lei c'è Cosimo Santoro. Ciao Cosimo.
3: Ciao.
1: Allora, il loro ruolo è, Paoli è il regista di Revolver, il film che viene presentato qui alla Settimana della Critica, ma nonostante la giovane età ti vede già veterana di Venezia, perché insomma anche l'anno
2: veterana
1: scorso...
2: Veterana mi sembra un po' esagerato.
1: L'anno scorso c'eri però.
2: Però sì, l'anno scorso abbiamo vinto alla SIC miglior cortometraggio e miglior contributo tecnico. Quest'anno Beatrice ha insistito molto per farmi tornare con un altro corto, sempre distribuito da Cosimo, che ci piace molto, che si chiama Revolver. E oggi abbiamo avuto la prima e diciamo
1: andata
2: siamo
1: bene.
2: Ancora...
1: Allora, Beatrice,
2: emozionati da questo.
1: Beatrice è la curatrice della
0: Beatrice Fiorentina.
2: Sì, è Beatrice Fiorentina.
1: Va, va, va specificato, non è una passante, ma è
2: qualcuno, no, per niente, anzi, è una persona estremamente estremamente
1: selettiva.
2: No, è
3: la selezione.
1: Facendo
3: brava,
1: la selezione.
2: È che ci tiene tanto, lei ci tiene tantissimo.
1: Allora, Revolver è un film notturno, potremmo definire, sì. No? La maggior parte delle scene, forse la totalità, è ambientata di notte.
2: Quasi, 90%.
1: 90%. Sì. Sei molto addosso ai personaggi, questi personaggi conoscono rapporti, crisi, relazioni, eccetera. Come riassumeresti la trama del film?
2: Ma allora, un pochino l'hai riassunta già tu,
1: sì, però
2: è,
1: forse l'autore.
2: Revolver è, cioè da autrice dico che comunque Revolver è un corto che parla della volontà di una cubista giovane di ribaltare il suo ruolo all'interno del suo branco di cubiste, all'interno della gerarchia del club notturno,
1: certo,
2: di cui fa parte, per capire che alla fine, col sorgere del sole, quella guerra, quel teatro di guerra svanisce come per magia. E quindi Revolver sì, è un film notturno che è una trance visiva e sonora che dura una ventina di minuti e che svanisce per magia col sorgere del sole.
1: Ecco, quello che ho pensato vedendolo, Paoli, è che è il classico, potrebbe essere, magari poi non lo sarà, il classico cortometraggio che da qui a qualche anno diventa un lungometraggio, perché c'è un condensato di situazioni, di immagini, anche di personaggi dei quali uno forse vorrebbe anche saperne di più. È una cosa che hai in mente? È una cosa che reputi possibile?
2: Io sto scrivendo un lungo in questo momento.
1: E però non è questo.
2: Ma non è che il corto deve essere per forza un lungo, in realtà. Può esserci un lungo che è una crasi di più corti, oppure può esserci un lungo che è qualcosa di completamente diverso. Io forse sono più legata alla crasi delle cose che si sono fatte in passato, perché credo che è forse l'identità di una persona, e in questo caso la mia identità di persona che si vuole in qualche modo inserire all'interno di un contesto cinematografico, e
1: certo,
2: quindi magari voler fare un film. Io ho iniziato a vedere diversamente le cose che magari ho fatto in passato, per esempio Marina, che è sempre distribuito Cosimo,
1: sì,
2: e che è venuta a Venezia e che ha vinto miglior corto e miglior contributo tecnico. Ecco, è un film che io in qualche modo vorrei portare con me in un lungo, ma lo è anche Revolver, lo sono entrambi, quindi
1: sono, diciamo,
2: il lungo è una crasi di queste due cose. Ma non escludo che in futuro un lungo ambientato completamente in una discoteca potrebbe essere un'opzione,
1: potrebbe essere un'opzione,
2: perché comunque Revolver è estremamente diverso da Marina,
1: assolutamente,
2: come genere,
1: certo,
2: e come identità. Forse come tematiche si possono trovare delle tematiche simili, però come genere secondo me è completamente diverso. E sono molto contenta di essere tornata qui, nello stesso posto in cui l'anno scorso sono stata con Marina,
1: certo,
2: con un corto che è completamente diverso rispetto a quello dell'anno scorso.
1: E questo è importante.
2: Molto.
1: Senti, i tuoi docenti del centro sperimentale l'hanno visto, cosa ti hanno detto? non l'hanno visto ancora, va bene, te lo dirà.
2: Ma allora Gloria Malatesta l'ha visto, gli è piaciuto molto.
1: Vabbè, Gloria Malatesta non è
2: anche
1: qualunque, l'ha preso.
2: La Bontempo l'ha visto, gli è piaciuto molto.
1: Va bene. Senti, Cosimo Santoro, i cortometraggi segnano da parecchio tempo la tua vita, prima come selezionatore e poi come distributore. Che lavoro è? Come si fa? Come fai il talent scout? Cos'è che vuoi e cos'è che non vuoi?
3: Allora, devo dire che noi come di Open Reel ci occupiamo principalmente di lungometraggi, sì, ma sì, i cortometraggi sì. In realtà sono assolutamente una, come dire, una missione, sì. Perché l'idea è quella di coltivare dei giovani autori nel loro percorso, partendo proprio dagli esordi, banalmente, certo. Insomma, quindi abbiamo lavorato negli anni con registi, con giovani autori che poi sono diventati, sono passati anche da qui da Venezia alla SIC, soprattutto Simone Bozzelli, Francesco Manzato, che ha vinto la SIC qualche anno fa, Paoli l'ha vinta l'anno scorso. Credo che la cosa importante sia riuscire un po' intanto un lavoro di selezione non è mai oggettivo, nel senso che comunque devi trovare una corrispondenza di temi, soprattutto di stile, no? Rispetto a un'idea che uno può avere del cinema. Quindi,
1: ma il mercato del cortometraggio in Italia va un po' meglio?
3: Diciamo che negli ultimi tempi è un po' rinato l'interesse per il corto, sarà forse per un'attenzione generale ai contenuti brevi. Quindi questo è già un dato. All'estero non è mai calato l'interesse per i corti, tant'è che i nostri cortometraggi vengono puntualmente venduti a distributori, nonostante poi, a parte il loro percorso generale. Certo. Un festivaliero, e quindi c'è un'attenzione nuova, ma è anche vero che ci sono diversi autori oggi che sono promettenti rispetto, no, a un panorama che è stato un po' stantio per un po' di tempo, però insomma sì.
1: Allora facciamo gli auguri a te per Open Reel, a Paolo De Luca per Revolver.
2: Grazie.
1: E vi salutiamo ascoltando proprio un brano da Revolver.
2: Dai, baci.
4: Di più, io mi sono messo paura.
5: Ma perché era la prima volta?
6: Ma qual è la prima volta? Ma secondo te è vergine la sorella? Mica non finisce come ronca.
7: Intanto non mi finisce quando guarda roba con Manuela, ci piace pure.
6: Ma non mi faccio, mi hai fatto tutto.
8: Ma quella? Quella è sulla marchetta e blonde. La giambaraia è.
6: E quella è l'unica cosa buona che stai fatto. E blonde.
8: Hai capito, creatura?
6: Dalli pure l'agnellina.
8: E mo con mamma fa con te?
6: E mo so zoccolo con Matti?
8: Ti piacesse?
9: Buonasera, signore.
10: Buonasera.
9: Tutto bene?
10: Buonasera.
8: Amore, vorrei bere un drink. Me lo offri tu?
9: L'ho già fornuto io.
8: A chi l'hai dati? A sto muratore caparrucca. Dani, me lo offri tu?
9: Io? No, io ce l'ho in foto.
8: A chi? E perché non me la fai con lei la foto?
9: Una foto?
11: Aspetta, te so.
12: Hai chiara!
11: Te so che sta film.
8: Una foto con la mia bambina. Non la dovrei avere. Libera, che ne dici? Me la faccio una foto con la bimba?
12: E fattela!
9: Ma ci fa la foto.

0: Allora, sul tappeto rosso in questo momento c'è Susan Sarandon che viene flashata dai fotoreporter. Più avanti c'è Luca Marinelli che domani sarà
1: con Alicia Vikander.
0: Alicia Vikander che sarà domani il nostro ospite. Il film Echo Chambers, ve l'abbiamo detto, ne parleremo per l'appunto domani.
1: Tratto dalla famosa sceneggiatura postuma di Bernardo Bertolucci.
0: Invece, per quanto riguarda la canzone, credo abbiate riconosciuto i Beatles, l'abbiamo messo ovviamente come ulteriore omaggio all'Imperium. È una canzone straordinaria che hanno fatto perché la loro intenzione era prendere in giro i Beach Boys. C'è una canzone fatta alla maniera dei Beach Boys con dei passaggi di testo straordinari. Georgia is always on my mind, che prende ovviamente la Georgia,
1: che gioca tra Georgia on my mind e Georgia. Charles, e la Georgia del Caucaso.
0: E fu boicottata in America dalla John Birch Society,
1: ovviamente,
0: che diceva che ispirava gesti cattivi e soprattutto l'adesione all'Unione Sovietica.
1: Incitava al comunismo,
0: che è abbastanza grottesco, anche abbastanza notevole.
1: Ma penso che anche in Unione Sovietica non l'abbiano.
0: No, anche in Unione Sovietica non l'hanno tanto amata, ma no. Fa ridere che in America.
1: Però esisteva un disco in cui Paul McCartney, di un concerto a Mosca di Paul McCartney, che era appunto, si intitolava proprio, era un disco pirata, ma si intitolava proprio Back in the USSR, perché poi insomma lui a un certo punto ci è andato.
0: E certo, c'è andato.
1: Dopo i Beatles ci è andato in Unione Sovietica.
0: Allora, abbiamo un film in concorso, abbiamo Nanni Moretti. Con cosa incominciamo?
1: Che ha fatto Nanni Moretti?
0: Allora, Nanni Moretti ha fatto la
1: oltre a ripartire cosa. Per Roma, beato lui.
0: Sì, ripartire per Roma, perché del film ha detto che verrà a Hollywood Party a parlarne quando esce, cioè
1: a dicembre.
0: Allora, gli è stato conferito il premio SIAE Andrea Purgatori questa mattina, e il premio consiste nella targa che riproduce il deposito del film Ecce Bombo alla SIAE. Hanno cercato anche quello di Io sono un autarchico, che era il suo primo film,
1: certo,
0: ma non l'hanno trovato, e Nanni Moretti ha spiegato perché
1: non l'ha mai depositato.
0: Non l'ha mai depositato.
1: Era copia unica del Super 8, lo teneva sotto il letto.
0: Esatto. Comunque c'erano Salvatore Anastasi, presidente della SIAE, c'era Pietrangelo Buttafuoco della mostra, c'era il nostro amico Francesco Martinotti che presiede le giornate degli autori, e questa è la dichiarazione che ha fatto Nanni, che la leggo perché è abbastanza divertente.
1: Dai.
0: La SIAE voleva trovare il deposito di Io sono un autarchico, che è proprio il mio primo film, ma non esiste. Era fatto un po' in famiglia, in Super 8, poi sono riuscito a fare il regista e negli anni ho fatto anche altri lavori all'interno del cinema. La produzione, la distribuzione, ho un cinema da 35 anni. Ecco, ma tutto questo non come una missione, non mi sentivo investito di una missione nei confronti del cinema di qualità, no. Avere una sala cinematografica, produrre film di esordienti, mi sembrava un giusto completamento del mio lavoro di regista. Non l'ho mai fatto per dovere, ma sempre per piacere. Lo intendo come completamento del mio lavoro di regista. E quindi continuo a divertirmi, continuo a fare con molto piacere questo lavoro e questi lavori. E sono stato fortunato, perché parlando pressappoco di me negli anni, nei decenni, dei secoli, perché ci sono due secoli nella mia filmografia, inventando dei personaggi che all'inizio delle storie avevano qualcosa in comune con me, sono, pare, riuscito, raccontando me, a raccontare una generazione. 40 anni fa, quando mi dicevano questo, io ero insofferente, dicevo: ma perché? Questa è una lettura sociologica, generazionale, perché non parlano del mio cinema? Beh, ho cambiato completamente idea. Se davvero con le mie storie, con i miei personaggi sono riuscito a raccontare una generazione, beh, lo ritengo una fortuna e un onore. Non è malaccio,
1: è vero, è vero.
0: È anche poi molto sincera, e credo
1: ed è assolutamente
0: aderente alla realtà.
1: Ed è assolutamente sincero che Nanni abbia cambiato idea su questa cosa.
0: Sì, sì,
1: una
0: sì.
1: Volta veramente, se gli dicevi che Ecce Bombo era il ritratto del 77,
0: ma cosa stai dicendo?
1: Esatto. E adesso invece in qualche modo ci ha fatto pace con questa cosa, e credo che ne vada anche persino giustamente orgoglioso.
0: Allora, c'era un unico film diretto da una donna in concorso, no? La cosa ha causato polemiche, il film però è molto bello.
1: Il film è molto bello, si intitola Woman Unknown, titolo internazionale, vuol dire donna sconosciuta. La regista si chiama Mael Touhi ed è una giovane donna egiziana che lavora in Danimarca. Infatti il film, se uno non sa chi è la regista, è un film danese a tutti gli effetti,
0: ecco.
1: Con attori danesi, una storia danese, anzi
0: uno pensa a Lars von Trier?
1: No, completamente diverso. una collocazione storica molto precisa. È un film che si svolge su...
0: Pensa a Dreyer?
1: Pensa a Michael Laudrup. So, va bene, andiamo avanti. So.
0: Andersen?
1: Simonsen, Arnesen, Lerby, tutti grandi cineasti.
0: E no? Certo, è certo, come no.
1: Si svolge in Danimarca subito dopo la fine della guerra. Ed è la storia di una donna che lavora come domestica in una famiglia molto ricca, gestita da un padre padrone che ha una fabbrica di guanti e che durante la guerra ha da un lato lavorato con i tedeschi, dall'altro ha aiutato la resistenza, insomma un po' una zona grigia, una zona ibrida. E questa donna che lavora come domestica ha stregato il cuore di quest'uomo e sta per sposarlo, quindi sta per diventare la signora di questa famiglia.
0: Ma
1: nel suo passato c'è qualcosa che durante il film tornerà a perseguitarla. Nella figura di un uomo che ricompare, la riconosce e dice: ah, stai per posare il riccone, però prima ci fermiamo.
0: Fermiamo qua.
1: Anche perché il film è distribuito dalla Lucky Red e uscirà in Italia. Noi abbiamo preso un brano della conferenza stampa di Michael Tuchy, una parte della sua prima risposta, perché a una domanda su come è arrivata a concepire questo film ha dato una risposta che durava ore ed ore, in pratica no, ore e ore no, ma svariati minuti. Abbiamo preso la prima parte, ascoltiamo la voce di questa regista e ve la tradurrò in oversound.
2: My co-writer and I, Manduisa Kane, who's actually here today. We initially thought...
1: Allora, la mia co-sceneggiatrice, che peraltro è qui, e infatti per lei era l'applauso che avete sentito, volevamo inizialmente fare un film ambientato in Danimarca dopo la riforma protestante sulla caccia alle streghe. E abbiamo cominciato a fare delle ricerche in questo senso. Ci siamo subito resi conto che è un argomento difficile da portare al cinema, anche perché abbiamo scoperto che molti inquisitori che mandavano queste donne al rogo lo facevano in realtà non per motivi, diciamo, religiosi, ma perché avevano dei problemi da risolvere con queste donne, insomma si prendevano delle vendette personali. Noi invece cercavamo una storia in cui fosse difficile distinguere il giusto dallo sbagliato, il bene dal male. Cercavamo una storia ambigua in qualche modo, e quel periodo della caccia alle streghe non permetteva questa cosa. Quindi abbiamo buttato quell'idea e poi ci siamo imbattute in alcune foto pubblicate su un giornale, ritrovate e pubblicate su un giornale, foto appunto del 1943, in cui si vedeva una donna seduta su una panca con i vestiti strappati e una svastica dipinta sulla schiena, ed era, sembrava quasi una foto pornografica. Abbiamo fatto delle ricerche, abbiamo scoperto che erano foto di propaganda. Qui aggiungo io, lei non l'ha detto, ma nel 43 credo realizzate dalla Resistenza.
0: Beh, immagino.
1: Per far sapere cosa si sarebbe dovuto fare alle donne che avevano avuto connivenza con i nazisti, e forse anche per avvertire queste donne, come dire loro: non superate questa soglia, non usate il vostro corpo in modo che poi possa mettervi nei guai. A questo punto abbiamo capito che lì c'era una storia. Quando la proponevo, la gente mi guardava strano. Sembrava che dietro gli occhi delle persone non ci fosse nulla. Come dire, ancora un'altra storia sulla guerra, non se ne può più. E io invece penso che sia giusto raccontare questa storia, perché ci sono stati fatti tanti film sul ruolo degli uomini nella guerra e nella resistenza, ma pochissimi su ciò che hanno vissuto le donne durante la guerra.
2: And also probably as a warning towards the women, you know, don't trespass this boundary, don't use your body in a way that will get you in trouble. And so that became our new starting point. And then obviously, you know, Elena, I could just go on and on and on. So just, you know, should I?
3: And it's a few minutes more, yes.
2: Yeah?
3: Make a stop.
2: And so...
4: Det er så den nye model, som vi er klar til at producere, så snart vi får nye leverancer. Mm-hmm. Og det er jo her, I kommer ind i billedet. Jeg har sødt at tage den af.

0: E questa è appunto La donna sconosciuta, The Woman Unknown di Queen The Weeknd, in concorso, ne stiamo parlando. Do subito la parola ad Alberto per continuare la narrazione, però volevo segnalarvi
1: abbiamo
0: che
1: abbiamo detto
0: circa,
1: quello che bisognava dire.
0: Da circa 20 minuti la nostra Susan Sarandon ha firmato autografi davanti al tappeto rosso.
1: Avrà il polso del tennista, sì. Poverina.
0: A proposito di malesseri, ho visto Alberto Barbera che si toccava al flessore. Non vorrei che
1: come Di Marco ieri.
0: Non vorrei che avesse un incidente muscolare. Speriamo non sia così.
1: No, anche perché lui non può. Non c'è uno in panchina che subentra.
0: Non c'è la riserva lì. Non c'è. C'era un altro pezzo di conferenza stampa, forse? No, era tutto lì. Vabbè, comunque la sua presenza qui a Venezia è stata una presenza importante. Il film è piaciuto molto.
1: Il film è molto bello. Sì. Adesso non ricordo quando la Lucky Red lo distribuirà, però.
0: No, nell'autunno, lo sentivo visto.
1: È un film assolutamente. Tra l'altro, è un film girato. Tu mi chiedevi prima Dreyer, von Trier. Se proprio dovessi, forzando molto il termine di paragone, però è un film un po' dreyeriano nelle atmosfere, per come descrive la classe dominante, la classe gli imprenditori di questo periodo della Danimarca, per come pone dei problemi morali molto, molto forti e molto alti, e anche per lo stile molto freddo. È un film molto strano anche dal punto di vista della scenografia. È girato quasi tutto in interni, in questo appartamento meraviglioso dove vivono questi personaggi, ma in realtà l'appartamento non è proprio meraviglioso, è molto elegante, ma è tutto ricoperto di una boiserie.
0: Mamma mia.
1: Il film è marrone.
0: Marrone.
1: È perennemente fantastico. Marrone.
0: Fantastico.
1: Con macchie rosse dei vestiti. C'è tutto un lavoro cromatico non indifferente.
0: Invece
1: è un film formalmente molto raffinato.
0: È rossissimo il tappeto, hanno appena finito. E gli applausi si sprecano e adesso stanno per entrare in sala, dove tra poco inizia Echo Chamber, il film di cui parleremo poi domani con Luca Marinelli, con l'interprete principale. Domani parleremo anche di un film che si chiama Fame d'aria, con uno straordinario Paolo Pierobon, che
1: grande, Paolo
0: grandissimo
1: Pierobon.
0: Attore che in questo film è veramente straordinario, così come è straordinaria la sigla.
1: Bella, sempre la stessa da 30 anni però.
0: Allora, Francesca Levi e Maddalena Agnisi ci hanno curato, a Roma c'era Marco Azzori, qui c'erano Luca Sampaolo e Valeriano Battisti, poi Alessandro Boschi, Erika Favaro e Maria Lucia Monticelli, a diverso titolo hanno collaborato al nostro lavoro. Sergei Loznitsa è stato qui da noi, c'era Liona Shumakova a tradurlo, Paoli De Luca era insieme a Cosimo Santoro per parlare di Revolver, Queen The Weeknd ne abbiamo parlato, ma la trasmissione senza Rolando Mandragora e senza Alberto Crespi non si poteva fare.
1: Ma non si poteva fare nemmeno senza Steve Della Casa e senza i fratelli Laudrup. Quindi ci vediamo, ci sentiamo. Domani alle 19 sempre.
0: Domani sempre alle 19, martedì invece alle 18, ecco, è cominciato a prendere appunti.

0: Dal 9 settembre all'11 ottobre va in scena Torino Danza Festival, una nuova geografia del movimento, con compagnie da Asia, Europa e America. Dance Matters, info e biglietti su torinodanzafestival.it.
1: RAI Radio 3.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Quando sei uscita?
4: Ieri.
3: Che pensi di fare?
4: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
3: Le cose sono cambiate, Teresa.
4: Tu non ci devi venire qua.
5: Io sono te. Provaci a volermi bene.
6: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
7: Armonia non è l'assenza di conflitto, ma l'arte di far convivere le differenze. È il tema della 20ª edizione del Festival Internazionale di Musica d'Arte Mito Settembre Musica. Vi aspettiamo tra Milano e Torino dal 6 al 20 settembre. mitosettembremusica.it.
8: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
9: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Goal IA.
10: E da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
9: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali, impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale, cercando di non farci travolgere.
8: Ascolta il podcast Umanide vs. Goal IA su Rai Play Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
11: Con quali occhi guardiamo il mondo? La 25ª edizione di Dialoghi Vitrani ripensa alla complessità con i grandi nomi del panorama internazionale. 11-26 settembre, Trani. 8-13 ottobre, Atene, Francoforte, Bruxelles. Info idialoghivitrani.com.

0: E sono le 19:50 minuti di questa prima domenica di settembre, prende avvio in perfetto orario Radio 3 Suite, in diretta come ogni sera fino alla mezzanotte sulle frequenze di Radio 3. Gianni Grimaldi è con noi in regia anche oggi, al di là del vetro siamo a Luca De Ioris e a Marco Azzori che curano per noi la parte tecnica. Un saluto a tutti e tre e un saluto anche a chi ci ascolta naturalmente da Riccardo Gianni in vostra compagnia al microfono per una trasmissione che prevede anche oggi una doppia offerta musicale, davvero un'offerta molto ricca. Tra pochissimo ci collegheremo con il Teatro alla Scala di Milano e con Gaia Varon per presentare in diretta ai nostri ascoltatori il concerto inaugurale della rassegna Mito Settembre Musica, un concerto interamente dedicato all'ascolto di un capolavoro del secondo Novecento, War Requiem, il Requiem di guerra di Benjamin Britten, su testi tratti dalla liturgia tradizionale in lingua latina della messa da Requiem, intervallati dai versi di Wilfred Owen, ufficiale inglese e poeta, ucciso in trincea durante la prima guerra mondiale 25 anni, una settimana prima dell'armistizio. Una proposta davvero coraggiosa, al passo con questi nostri tempi dominati da venti di guerra, da volontà di riarmo generalizzato. In questo contesto internazionale una figura come quella di Benjamin Britten, pacifista, obiettore di coscienza, antimilitarista, un essere umano retto e civile che per tutta la sua vita d'artista ha contribuito a definire come inaccettabile la stessa idea di guerra, e diventa dunque con la sua musica oggi un testimone prezioso, un esempio quanto mai attuale. Dunque, dopo la chiusura di questo primo corposo importante cartellone musicale, parleremo del nuovo numero della rivista Haze, almanacco di cultura sonora che raccoglie ogni 4 mesi saggi, interviste, approfondimenti dedicati alla ricerca sonora contemporanea. Ne discuteremo con il curatore Claudio Chianura attorno alle 21:45. A seguire, in relazione alla Repubblica nelle memorie 1946-2016, che poi è la 42esima edizione del premio Saverio Tutino, che si svolgerà tra il 17 e il 20 settembre, promosso dall'archivio dei diari di Pierre Santo Stefano, incontreremo uno degli 8 finalisti, Nedal Cini al Ziod, per farci raccontare il suo libro diario in concorso al premio. Infine, l'ultima offerta musicale di Radio 3 Suite, con l'apertura alle 22:30 circa del secondo e ultimo cartellone della serata, anche questo a cura di Giorgio Marino. Si tratta ancora di un concerto milanese, un concerto che si è tenuto presso l'auditorium della città lombarda nell'ambito della rassegna Milano Musica il 15 maggio dello scorso anno, la prima esecuzione del concerto per viola di Francesco Filidei, solista Antoine Tamesti. Qui seguiva il trittico sinfonico per coro femminile e orchestra di Claude Debussy, Nocturne, Tito Ceccherini alla testa dell'Orchestra Sinfonica di Milano. Bene, a questo punto dobbiamo solo ricordare il numero per i vostri messaggi, SMS e WhatsApp, è il 335-5634-296, e possiamo andare subito a Milano al Teatro La Scala. Ci colleghiamo con Gaia Varon. Buonasera Gaia.
1: Buonasera Riccardo, a te e a tutte le persone in ascolto. Io sono nel solito palchetto qui al Teatro alla Scala, però come mi sembra tu abbia già introdotto, non si tratta di una produzione scaligera in senso stretto, ma dell'inaugurazione di questo festival, di questa edizione del Festival Mito, il festival che unisce appunto Milano e Torino sotto questa dicitura. Essendo la serata inaugurale, quindi c'è anche quel tanto di clima di festa, devo dire così, di allegria, di piacere, anche perché una delle caratteristiche di questo festival, che ha cambiato naturalmente diverse forme nel corso dei suoi 20 anni, siamo alla 20ª edizione, era iniziato nel 2007, certamente è un rapporto importante con il pubblico, e quindi con il pubblico, un pubblico che è diventato nel tempo fedele. Io ovviamente ho il polso qui sulla situazione milanese. Lo stesso programma che noi stiamo per ascoltare dal Teatro La Scala sarà domani sera anche a Torino all'auditorium della RAI, e da lì inizia anche la parte torinese di Mito. Auditorium della RAI, perché questo forse ancora mi sembra tu non abbia avuto modo di dirlo, quello che noi ascoltiamo questa sera è un'esecuzione con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, con due compagini vocali, entrambe torinesi, afferenti al Teatro Regio di Torino, che sono il coro e il coro di voci bianche, il coro di cui maestro del coro è maestra, nello specifico è Gea Galatti Ansini, mentre il maestro del coro di voci bianche è Claudio Fenoglio. Ci sono naturalmente tre solisti, soprano, tenore e baritono, rispettivamente Yelena Guseva, Nikki Spence e Bos Kovus, e la direzione di tutti, cioè sul podio questa sera a tenere insieme questa macchina sonora pazzesca, c'è Simone Young, che per il pubblico milanese è una presenza ormai nota e assidua, anche perché è stata ultimamente, si è avvicendata con Soddi, con Alexander Soddi per il Ring, ma già prima era stata diverse volte alla Scala, fra cui già per dirigere il Peter Grimes di Britten, che è un autore che sta certamente molto nelle sue corde. Forse Riccardo vale la pena anche di spendere qualche parola proprio sulla macchina musicale, appunto, perché è immensa. Io posso dirvi che qua il palco della Scala, che con il suo assetto da concerto è comunque bello spazioso, ovviamente è già pieno di strumentisti, e ci sono anche schierate già pronte le sedie, le file di sedie rosse per gli artisti del coro, che stanno cominciando piano pianino ad entrare proprio in questo momento. La cosa che caratterizza questa composizione di Britten è anche proprio un gioco fra diverse forme, diverse tradizioni e diversi gruppi sonori, perché da un lato c'è la tradizionale, ormai, no? Quella di lunga tradizione, diciamo, missa pro defunctis, o messa da requiem, in sostanza, da cui il nome di War Requiem, che è affidato appunto all'orchestra sinfonica e al coro, con come voce solistica quella del soprano. Tutti questi testi sono affidati a questo gruppo di persone. Poi c'è separatamente una seconda compagine orchestrale, un'orchestra da camera di fatto, che, alla quale invece sono affidati, insieme agli altri due solisti, ovvero sia tenore e baritono, le esecuzioni di questi brani interpolati dentro la messa da Requiem, dentro i testi della tradizionale Missa pro defunctis, che sono poesie del poeta, appunto, inglese. Già ne parlavi tu, no, Riccardo? Sì. Del poeta, appunto, Wilfred Owen. Allora, molto rapidamente c'è proprio una sorta di alternanza, nel senso che la struttura, il terzo gruppo sono le voci bianche, che entrano a rappresentare in qualche modo uno sguardo altro, diciamo così, no? Una sorta di innocenza. L'organizzazione formale è che sostanzialmente c'è una poesia di Owen che si interpola, si innesta, si accosta quasi in ogni sezione della messa tradizionale. Quindi abbiamo Requiem Aeternam con un primo testo di Owen, What Passing Bells for These Who Die as Cattle, una delle sue più famose poesie sull'appunto questi soldati che sono trattati peggio del bestiame mandato al macello. E poi di nuovo Dies Irae, in questo momento gli applausi che sentite accolgono l'abbassarsi delle luci e l'arrivo del primo violino della spalla dell'orchestra, quindi adesso comincia l'accordatura. Intanto io proseguo a dirvi Dies Irae, e poi Bagel Sang, Saturday Evening, poi Liber Scriptus, e poi Out There We've Walked Quite Friendly Up to Death, Ricordare Gesù, Be Slowly Lifted Up, Dies Irae, Lacrimosa di Esille, Move Him Into the Sun, e così via. Non ve li snocciolo tutti, ma la struttura, insomma, credo basti a sapere che anche nell'Offertorium, nel Sanctus, nell'Agnus Dei e nel Libera Me che seguono, a ogni sezione del testo tradizionale si accosta, appunto, si affianca un testo di Wilfred Owen, che scrisse
2: la gran parte, non solo di queste poesie, ma insomma della sua produzione poetica, nell'anno in cui fu in guerra, era andato volontario per la verità, in guerra, e fu proprio al fronte, dove era stato anche ferito e dove poi ritornò, che scrisse gran parte di queste poesie, che quindi proprio raccontano di un'esperienza diretta. Ecco, le voci, gli applausi in questo caso accolgono i tre solisti, Jelena Guse, Vanity Spence, Bo Scovus, nonché Simone Young, in questo momento proprio sul podio per guidare il World Requiem di Britten, opera 66, Requiem per soli, coro, coro di ragazzi, orchestra e orchestra da camera. Buon ascolto.

saved the wood and went and took the fire with him and a knife.

Siamo in collegamento in diretta al Teatro alla Scala di Milano per la serata inaugurale della 20ª edizione del Festival Mito. Abbiamo appena ascoltato di Benjamin Britten il War Requiem, opera 66 per soli, coro, coro di ragazzi, orchestra e orchestra da camera. Simone Young sul podio alla guida di tutta una serie di ovviamente esecutori che ora vado ad elencarvi, ha tenuto proprio il gesto, è rimasta col braccio destro e il sinistro poco sotto, in alto, sospesa, immobile per alcuni secondi quando, dopo che è suonata diciamo l'ultima nota, ma quando ha abbassato comunque le mani per qualche secondo ancora il pubblico non ha cominciato ad applaudire, cioè l'emozione in sala era veramente palpabile, veramente intensa. Allora sul palco in questo momento ci sono schierati l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, il coro del Teatro Regio di Torino, di cui maestro del coro Egea Garatti Ansini. Stanno ritornando verso il podio anche i solisti in questo momento, Jelena Guseva, che abbiamo ascoltato, soprano, sta arrivando anche Nicky Spence, tenore, e sta arrivando anche il baritono Bos Kovus, che appunto erano diciamo le due voci maschili, rappresentavano i soldati, e il soprano invece si faceva carico, lo dicevamo, dei testi liturgici. C'è ancora Simone Young che sta tornando insieme a loro, non li abbiamo visti perché questo prescrive la partitura, invece i bambini componenti del coro di voci bianche, che sono sempre del coro del Teatro Regio di Torino guidato da Claudio Fenoglio, non li abbiamo visti perché la partitura specifica off stage oppure distant, quindi se visibili devono comunque essere ben separati dal resto di questa grande macchina sonora, che ricordo include, divide, diciamo, ripartisce anche la compagine orchestrale in due gruppi, una vera e propria orchestra sinfonica e un'orchestra da camera che in

0: Questo caso era un po' sul lato destro del palcoscenico. Davvero, guarda, una grande emozione, Riccardo, si è sentita palpabilmente in sala. Sentite anche l'entusiasmo del pubblico. Io sono anche molto contenta che ci abbia raggiunto velocissima Speranza Scappucci, quindi è seduta qui vicino a me, sì, ad applaudire a sua volta. Speranza Scappucci, che è direttrice artistica di Nito a partire da questa edizione. Intanto coro e orchestra sono tutti in piedi, i solisti stanno cominciando ad uscire insieme ai maestri del coro e a Simon Young. Probabilmente torneranno, magari torneranno, perché mi sa che col successo che ha avuto questo War Requiem di Britten, che è davvero una composizione fantastica. Speranza Scappucci, le do il microfono in mano.
1: Buonasera a tutti, sono un po' emozionata perché quando ho pensato un anno fa di aprire il Nito con questo brano, adesso vederlo con questa artista straordinaria, Simone Young, e l'orchestra, le orchestre, i cori, i solisti, un momento di grande commozione.
0: Di grande emozione.
1: Perché è un messaggio non solo contro la guerra, ma un monito ai viventi, ai vivi, che la guerra non può mai essere la soluzione, porta distruzione. E questi due soldati che si incontrano alla fine nell'aldilà, veramente
0: è veramente struggente. Ricordiamo, i testi sono in parte i testi della liturgia della Missa Pro Defuntis, la Messa da Requiem, la chiamiamo più facilmente, e sono tutti in latino, affidati al coro e al coro di voci bianche e al soprano. Invece i due uomini, tenore e baritono, cantano, danno suono alle parole di Wilfred Owen, il giovane soldato, il giovane ufficiale in realtà, che morì proprio una settimana prima della firma dell'armistizio nel 1918, aveva solo 25 anni, e la sua produzione poetica, lo ricordavamo prima Riccardo, è nata in larga misura proprio durante l'anno che trascorse in guerra sul fronte francese, dove appunto poi morì. Britten ha estrapolato degli elementi, non ha messo semplicemente delle poesie qua e là, no? Fra i testi latini, ha estrapolato degli elementi che sono a volte delle immagini, a volte delle emozioni, a volte delle piccole azioni quasi, ma sempre di una potenza estrema. E questo finale, da tutti i punti di vista, cioè, diceva, no? Speranza Scappucci,
1: intersecarsi di tutti gli elementi e... Sì, questo finale così pianissimo, no? Come tutti i Requiem, in fondo anche i Requiem di Verdi, finisce così, ma che ci fa riflettere, ci rifà veramente riflettere.
0: Senta, intanto che gli applausi continuano, sì, però non è un caso che questa composizione sia stata scelta, diciamo, per farci riflettere. Comunque io partirei proprio dal fatto che il Festival Nito, fondato, lo dicevamo, nel 2007, dal 2016 all'epoca con la direzione artistica di Nicola Campogrande, ha un tema per ogni edizione. Speranza Scappucci, che appunto da quest'anno ha preso in mano il festival, ha scelto come parola guida e quindi come tema di questa edizione armonia, che detto così è una parola molto musicale, no? Ma in realtà è scritto con l'H, perché è la dea greca.
1: La dea greca, figlia di due divinità opposte, il dio della guerra e la dea della bellezza, e quindi nella stessa parola armonia esiste il contrasto nelle sue accezioni positive, quindi le differenze che vivono in armonia, ma anche nelle sue accezioni negative, come può essere appunto la guerra rispetto alla pace. Adesso banalizzo veramente il concetto, però in tutto il festival ci saranno le tematiche dei contrasti e soprattutto anche un range, diciamo, dalla musica antica alla musica contemporanea. Abbiamo fatto delle commissioni dalla musica con i giovani, musica da camera, con tantissimi giovani e tantissimi nomi affermati come questa sera, le grandi orchestre, le orchestre minori, insomma, voluto dare spazio a tutti.
0: È proprio la sfida, no, di una, della direzione artistica di una manifestazione come Festival Mito, che richiede una grande capacità di conciliazione,
1: sì,
0: no?
1: Esatto.
0: Sia perché ci sono in mezzo due città e per ciascuna città diverse realtà musicali che, sì, che cooperano, che in qualche modo sono coinvolte nel festival, sia perché appunto è un festival che per vocazione è molto largo, no? Nei, sì, gusti e nel tipo di pubblico,
1: sì,
0: che intende sollecitare.
1: Vogliamo ovviamente attirare tutti i tipi di pubblici, di pubblico. Abbiamo tantissimi programmi, per esempio di musica da camera, che potrebbero sulla carta sembrare un po' ricercati, ma che io incoraggio veramente il pubblico a venire. Per esempio questa sera avete sentito Britten, come straordinario. Durante tutto il festival compaiono dei programmi di musica da camera di Britten, sia a Milano che a Torino, i canticles di Britten per voce e pianoforte, che raramente si sentono dal vivo. Conte sentirli appunto in un disco o su YouTube, un conto è venire e tutta l'esperienza, no, diventa un'esperienza quasi, quasi mistica in senso non religioso, ecco, del termine. E quindi sì, bisogna fare in modo di fondere le due città, due realtà, tante orchestre diverse, ma soprattutto dare la possibilità a tutti di venire a sentire la musica. Perché la musica non è qualcosa di lontano, di estraneo, è qualcosa che ci appartiene, che ci completa come persone.
0: Ecco, nelle parole di Speranza Scappucci si sente che è una musicista, che la musica la fa, e questa è anche un po' una novità, no? Perché spesso i direttori artistici, e così è stato anche per Mito, sono altro, sono organizzatori, altre cose. Nel caso di Mito spesso sono stati compositori, però lei invece è una persona che proprio la musica materialmente la fa,
1: infatti,
0: con le sue mani.
1: Ho finito la mia stagione proprio in questo teatro alla Scala a giugno. No, a luglio.
0: Eravamo proprio qui per la Lucia di Lammermoor, che Speranza Scappucci ha diretto alla Scala. Era già stata per Capuletti e Montecchi nel 2022, prima direttrice italiana, non prima direttrice perché ce n'erano state altre, ma prima direttrice italiana qui dal teatro alla Scala. E però ecco, volevo sapere quanto il fatto di essere una musicista pratica si è mescolato con questo suo lavoro di direttrice artistica. In due sensi, cioè sia perché lei ha una vita in cui è sempre in giro, giusto, sì, appunto, no? È molto impegnata altrove, quindi anche qui si trattava, si dice, conciliare vita e lavoro, ecco, in questo caso conciliare due vesti professionali. E però anche proprio nel senso di mi incuriosisce sapere fino a che punto magari a volte è partita dai musicisti o è partita dai programmi o magari
1: tutti e
0: a volte.
1: Due. Allora, per rispondere alla prima domanda, ovviamente per fortuna c'è la tecnologia oggi, quindi con Zoom, meeting, email, computer, nel poco tempo libero sono riuscita ad organizzare questo festival, grazie anche ai bravissimi team di Torino e di Milano che si occupano di Mito. Per quanto riguarda la scelta dei musicisti, certamente averli conosciuti personalmente, penso alla maestra Simone Young che abbiamo ascoltato questa sera. Io, quando ero ancora pianista e non direttrice d'orchestra, la prima opera in quanto maestro collaboratore all'Opera di Vienna nel 2005 la suonai e dirigeva Simone Young. Quindi abbiamo fatto Le Ville di Puccini insieme tantissimi anni fa, poi lei non ha bisogno di presentazioni, ma voglio dire, il fatto di conoscere personalmente tanti di questi musicisti, i cantanti, l'orchestra, le orchestre, anche l'orchestra della RAI, abbiamo lavorato insieme tante volte, sicuramente si parte dalla come dire, la conoscenza diretta dei musicisti, ma anche dai programmi, quindi l'idea artistica si sposa con ovviamente le tante esperienze non solo in Italia ma soprattutto all'estero.
0: Sì, anche perché c'è proprio un elemento di grande concretezza nelle programmazioni, no? Cioè sapere com'è l'acustica di uno spazio, sì, e capire che tipo, sì, di programma si adatta.
1: E qui mi hanno aiutato molto anche i team di gruppi proprio di lavoro di Torino a farmi scoprire delle sale che non conoscevo, delle realtà. Per esempio io dirigerò lo Stabat Mater di Rossini in una chiesa sia a Milano che a Torino. andare a visitare le chiese, capire, ecco, questo sì.
0: Senta, lei l'ha snocciolato così, ma il concerto che ha tenuto per se stessa è uno dei più interessanti dal punto di vista delle forze impegnate, perché è quello con i ragazzi, con i giovani musicisti. Sì. È un concerto che di nuovo concilia, unisce, abbina, mette insieme gli allievi dei due conservatori delle
1: di Milano,
0: due città
1: di Torino. Sì. Sì. Sì, perché non volevo assolutamente, come dire, mettermi tra virgolette in luce attraverso un'apertura, una chiusura o le grandi orchestre che comunque già dirigo al di là di Mito, e mi sembrava un bel messaggio lavorare con i giovani che sono il futuro e abbinarli a dei grandi artisti che hanno, quattro solisti che hanno delle bellissime carriere veramente importanti, internazionali, un coro locale, il coro di Torino, Maghini, e quindi anche offrire questi due concerti alle due città. L'ingresso è gratuito e quindi, come dire, anche lì fare una specie di ponte di unione, di condivisione.
0: Questo aprirebbe naturalmente lo spazio per una serie di riflessioni sui giovani e la musica, una delle tante tormentoni quasi, no, che tocca affrontare in questo periodo. Però Riccardo Gianni, non voglio monopolizzare Speranza,
1: no,
0: Scappucci,
1: devo salutare gli artisti tra l'altro.
0: Dobbiamo lasciarla scappare, ma se tu hai voglia, c'è qualcosa che vuoi chiederle o trasmetterle di domande degli ascoltatori?
2: Dunque no, una domanda personale che riguarda però proprio Britney, questo splendido War Requiem che abbiamo avuto l'occasione di ascoltare, e dunque volevo domandare a Speranza Scappucci in relazione a quello che diceva sul tema dell'armonia, dunque sull'armonia di opposti. In fondo questo Requiem è un Requiem che nasce già con l'idea del ricostruire dopo la distruzione, perché come
1: certo
2: sappiamo
1: la rinascita dopo la morte,
2: esattamente, quindi anche la cattedrale di Coventry che appunto fu consacrata e fu costruita dopo il bombardamento nella seconda guerra mondiale, dunque significa dopo la distruzione anche la costruzione. Mi sembra che questo ci sia proprio anche nella musica di Britten, perché insegna in fondo il canto della pietà nel duplice significato religioso umano e al tempo stesso, come diceva Sergio Sablic, quest'opera è un'opera di pace intessuta di angoscia ma anche di speranza, di memoria e di oblio, perché per dimenticare nel riposo eterno tutto quanto
1: questo
2: è necessario.
1: Sleep now,
2: esattamente.
1: Vuol dire unirsi al di là appunto della morte, della tragedia.
2: Quindi complimenti davvero per aver scelto questa.
1: Forse perché il mio nome è Speranza, chi lo sa.
2: Sì,
1: che ho navigato verso quel sentimento di rinascita, chi lo sa.
0: E allora, e su questo,
1: questa nota,
0: è un piacere salutarla.
1: Grazie a tutti,
0: grazie
1: a tutti gli ascoltatori, grazie a voi. Adesso vado ad abbracciare i miei colleghi. Grazie.
0: Grazie mille. Lasciamo andare Speranza Scappucci, e se però Riccardo, ovviamente noi possiamo continuare a ragionare sulla magnificenza di questa composizione, che veramente è un capolavoro. Non voglio dire il capolavoro, anche perché uno non ama le gerarchie, però certamente è un grandissimo capolavoro del Novecento.
2: Beh sì, poi diciamo esprime anche un desiderio veramente molto sentito da Britten. Io ricordo che Britten nel 1937 ha scritto una marcia pacifista, cioè entriamo dentro il mondo di una figura che ha fatto del pacifismo, dell'obiezione di coscienza e anche dell'antimilitarismo davvero una cifra importante da un punto di vista umano, ma anche artistico, perché ha iniziato presto a occuparsi di questi temi. È come se veramente in questo lavoro, che poi dei primissimi anni 60, avesse trovato proprio nella ricostruzione di Coventry proprio l'occasione, ecco, abbia trovato il modo per poter esprimere quello che aveva dentro rispetto a un tema così gigantesco.
0: Sì, sì, e poi come ricordavate anche, no, assieme a Speranza Scappucci, c'è tutto il tema della costruzione dopo la distruzione, che è molto importante, no, proprio perché si lega al caso di Coventry, una delle distruzioni più insensate e più orribili, no, dell'intero secondo conflitto mondiale. E però io credo che sia un valore importantissimo, sia da parte di Britten, sia stata una scelta davvero per certi versi fondamentale, quella dei testi di Wilfred Owen, perché Wilfred Owen, che ovviamente altra guerra, no? La prima guerra mondiale, non la seconda, durante la quale Coventry è stata distrutta, in realtà era andato in guerra con grande entusiasmo, no? si era arruolato volontario e stando lì è durante la guerra che vede l'orrore della guerra e è molto interessante la sua poesia perché contiene entrambe le cose, cioè mentre il pacifismo come lo conosciamo oggi, per benedetto per amor di Dio, o lo stesso pacifismo di Britten lo sono in qualche modo a priori. I testi di Owen raccontano, come dire, quasi in tempo reale, no?
2: Nascono in trincea,
0: la presa di coscienza, esatto, nascono in trincea, sono davvero di grande potenza.
2: Sì, e forse non è proprio un caso che sia stato un incontro così importante, no? Con la musica di Britten, perché è un po' la guerra come concetto generale, no? Quindi prendere un esempio così storico dalla prima guerra mondiale e poi trasferirsi con gli orrori della seconda guerra mondiale a tutta l'angoscia, la speranza, ma al tempo stesso il dolore, il pianto, anche la barbarie che porta alla distruzione di Coventry, che è un po' anche simbolo della distruzione al tempo stesso. Vedere la sua perennità, ecco, la perennità, il persistere di qualcosa che noi sappiamo che poi continuerà, ci sarà ancora, però è giusto dirlo, è giusto che un artista si esprima nel modo in cui ritiene, dunque anche la sua idealità possa confrontarsi con temi così spaventosi, giganteschi, anche annichilenti, no? A prescindere. E dunque.
0: E certamente Britten, nel momento in cui anche un dettaglio come la scelta, no, dei solisti che lui stesso fece per l'edizione appunto del 1962, che voleva anche in questo conciliare, se vogliamo, per tornare al tema dell'armonia, no? Perché pensò di avere, ovviamente c'era Peter Pears nel ruolo di tenore, Fischer Dieskau però come baritono e fece di tutto per avere Galina Wisniewskaja, e anche questo simbolicamente non era privo di senso in anni in cui invece i mondi erano sempre, c'è la memoria della Germania, no? La conciliazione fra Inghilterra e Germania, ma anche la cortina di ferro, insomma era noi oggi tante cose, no? Ci arrivano, in qualche modo ce le dimentichiamo purtroppo, ecco, e forse un'opera così ha anche la funzione di aiutarci a ricordare, a riprendere un po' il filo delle cose, a non dimenticare ciò che è stato, ecco.
2: Sì.
0: In tempi in cui di inquietudine, di fantasmi purtroppo, Riccardo, ne abbiamo intorno ben più di quanti non vorremmo. Senti, nel frattempo il teatro è vuoto, ci sono solo ovviamente le persone che stanno smontando il palco, fra cui anche l'equipe che ha collaborato al collegamento in diretta dal teatro alla Scala per Mito questa sera, ovvero sia la consulenza musicale era di Paolo Brignoli, la ripresa di Walter Lori e Roberto Badiali, la messa in onda, la trasmissione di Vincenzo Carbutti e specializzato di ripresa era Matteo Di Felice. Da parte mia ci possiamo congedare, buon proseguimento di serata.
2: Noi naturalmente ringraziamo tantissimo te, Gaia Varon, per questa bellissima diretta dal Teatro La Scala di Milano per il concerto inaugurale di Mito Settembre Musica. Grazie davvero di essere stata con noi, averci raccontato in presa diretta ciò che accadeva e poi aver commentato assieme a Speranza Scappucci questa bellissima occasione. Grazie Gaia davvero. E noi a questo punto siamo così in conclusione di questo primo dei due cartelloni Festival dei Festival a cura di Giorgio Marino. Lo chiudiamo per aprire le prossime pagine qui a Radio 3 Suite.

0: E noi, prima di passare alle prossime pagine, però vogliamo dar conto anche di alcuni messaggi arrivati qui al 335-5634-296, anche nel caso di un ascolto così corposo e per certi versi anche arduo, anche se molto molto molto emozionante, del War Requiem di Benjamin Britten. Beh, molti messaggi sono arrivati qui alla nostra messaggeria. Un'ascoltatrice parla di pagina toccante, tanto bella, e questa è Maria Grazia che scrive da Lodi. Poi Pierluigi da Venezia dice: venerdì scorso un ascoltatore inviò un messaggio piuttosto caustico sui compositori inglesi, forse stasera avrà cambiato opinione con questo Requiem insieme inquietante e travolgente, con un ottima, essenziale, bellissima esecuzione. E ancora Elisabetta, che non dice da dove scrive, ma comunque dice: una bellissima serata, un bellissimo lavoro. E qualcuno fa riferimento anche al Cantus in Memory of Benjamin Britten, scritto proprio a ridosso della scomparsa di Britten, al grande Arvo Pärt, una pagina bellissima che spesso si ascolta in concerto e qui a Radio 3 abbiamo proposta più volte. Una pagina toccante, appunto, e bellissima, e la musica di Britten è intensa e drammatica, bella la direzione, belle le voci. Questo dice Orietta, che scrive da Rapallo. E un'altra ascoltatrice o ascoltatore fa una osservazione sulla voce della Speranza Scappucci, direttrice artistica e anche direttrice d'orchestra, dicendo: la sola voce dolcissima della Scappucci smentisce la teoria assurda per cui i direttori donna siano delle virago. Dunque, in effetti è un'osservazione interessante. Ecco, a questo punto noi però parliamo, rimaniamo nell'ambito della musica del secondo Novecento e delle esperienze musicali, in particolare la sperimentazione sonora, perché esce il nuovo numero di Hayes, un almanacco di cultura sonora per un concetto allargato di musica, che è una pubblicazione periodica quadrimestrale che raccoglie contributi, saggi, interviste, approfondimenti dedicati a cosa? Alla ricerca sonora contemporanea. E questo numero è particolarmente interessante perché è un numero, il settimo numero del quadrimestrale Hayes, ed è dedicato al lavoro di un gruppo di persone geniali e davvero ispirate che hanno fatto, a partire dagli anni 60 e 70, un po' la storia in Italia della ricerca, in Italia ma anche all'estero, e dunque Gianni Sassi, geniale personaggio di cui parleremo, Demetrio Stratos, gli Aria, Giuseppe Chiari, Fluxus in Italia e gran parte di queste vicende straordinarie. Ne parliamo con il curatore di questa pubblicazione, che è Claudio Chianura. Buonasera.
1: Buonasera.
0: E grazie di essere con noi questa sera a Radio 3 Suite. Conosciamo Claudio Chianura, soprattutto noi un po' âgé, ricordiamo le cose del fine anni 80 e primi anni 90 per aver diretto un trimestrale Auditorium, che è stato un trimestrale molto interessante, e poi naturalmente per tante altre cose lo ricordiamo anche come musicista. E in questo caso però ci avvicina una figura come quella di Gianni Sassi, in particolare, da cui vorrei partire da questa chiacchierata che racconta un po' questo numero di Hayes, perché Gianni Sassi è stato davvero un personaggio unico nel panorama italiano, un grande art director, un grande fotografo, un editore, un discografico italiano, soprattutto un personaggio che davvero aveva idee, e da lui abbiamo ottenuto così dei risultati e degli esiti anche artistici di grandissimo rilievo. Basterebbe appunto alla promozione attraverso la sua etichetta Crumbs di tanti talenti, un'esplorazione così profonda anche del panorama così della musica sperimentale in giro per il mondo e portata in Italia, da Cage appunto agli Aria, a Demetrio Stratos, a Walter Marchetti e tanti tanti altri. È un po' così, è un po' da questa figura che possiamo partire per raccontare questo numero della rivista?
1: Direi proprio di sì, perché appunto quando iniziò la pubblicazione di Auditorium, che era, se era interessante, diciamo che era un tentativo interessante, perché poi questo tipo di attività è un'attività che procede per tentativi, non si raggiunge mai quello che si avrebbe in mente di raggiungere per tanti motivi, per le difficoltà obiettive, perché sono lavori che vengono in qualche modo esplorati cammin facendo, quindi questo non è certo un punto d'arrivo, questo numero di ACE, ma è un tentativo di mettere insieme in maniera forse anche un po' disordinata, perché stiamo parlando di uno scenario e di un gruppo di persone che è difficile racchiudere non solo in una rivista, ma è difficile racchiuderli e basta.
0: È un'epoca, cioè, un po' sì, un'epoca e un nucleo di persone un po' imprendibili da molti punti di vista.
1: Assolutamente, no? Assolutamente. Io conobbi Gianni Sassi proprio all'inizio di Auditorium. Nell'89 usciva il terzo numero di Auditorium, era decennale della scomparsa di Stratos, e andai da lui. Peraltro, incredibilmente, mi trovo adesso in un appartamento che sta di fronte a quella che era la sede della Cramps di allora a Milano, e che adesso è una farmacia, e andai da lui a chiedergli del materiale per poter su Auditorium ricordare Demetrio Stratos, e lui stava organizzando l'edizione dell'89 di Milano Poesia, che era dedicato proprio alla voce, e mi diede il dattiloscritto originale di Balestrini, Le Mille e Una, che non era ancora stato pubblicato, e quindi sì, in qualche modo tutto è partito da lì. È partito però anche non dall'intuizione, perché Gianni Sassi aveva già fatto quasi tutto nell'89. Mi diede due CD che erano i primi compact disc della Cramps di Davide Mosconi e di Walter Marchetti, e però Sassi ci avrebbe lasciati dopo 4 anni. E quindi quello che aveva fatto era già stato tutto compiuto, e non solo. La Cramps, a me preme molto ricordare che non era solo, che già basterebbe la storia degli Area di Demetrio Stratos e di altri musicisti dell'area, diciamo, più pop, ma era due collane strepitose di musica contemporanea: la collana Diverso, dedicata agli strumentisti sperimentali, e la collana
0: musica,
1: Nuova Musica, dedicata ai compositori. E lì dentro c'era già c'era quello di cui io stesso mi sarei poi occupato in gran parte per tutti i decenni a venire. C'era Robert Ashley, c'era John Cage, c'era Derek Bailey, c'era Stratos, c'era Fariselli, c'era Tofani, non riusciamo neanche a ricordare Steve Lacy. C'era già tutto lì dentro, qualcosa di incredibile. E quelle due collane, non essendo commercialmente appetibili, sono rimaste un po' nel dimenticatoio. Per cui questo numero di AIDS è un numero sulla memoria, come in qualche modo si cita già dalla copertina, no? Da quel brano Evaporazione, che è uno forse dei pezzi meno noti degli Area, perché di fatto non è un brano nel senso tradizionale. E qui vengo al sottotitolo, se posso, che è questo concetto allargato
0: di musica,
1: che è una frase di Albert Mayer, compositore, studioso e docente di musica elettronica a Firenze, scomparso poco tempo fa, che ha suggerito questa espressione proprio per indicare un'idea di musica che non è non solo la canzone commerciale, che è una forma, appunto, che si presta a un mercato della musica, un ascolto molto popolare, radiofonico, quello che vogliamo, ma è un'idea di musica che comprende qualunque fenomeno acustico possa popolare il cosiddetto paesaggio sonoro. E quindi l'idea qui della memoria è esattamente questa, di poter dire che musica è, che ne so, una citazione di Giuseppe Chiari, come quella che riportiamo in quarta di copertina, oppure un pensiero di uno di questi personaggi, non solo la musica registrata, ma l'idea stessa di suono che loro in qualche modo ci hanno tramandato.
0: E in un certo senso fa il paio con quella che è stata una delle caratteristiche della musica del secondo Novecento, quando si parla di tecniche estese dello strumento. Ecco, lì una questione legata allo strumento, alle possibilità che uno strumento, allargando la prospettiva sullo strumento, diventi qualcosa di diverso dal punto di vista così sonoro, e al tempo stesso si può allargare addirittura il concetto di musica, allargandolo a esperienze audience molto differenti. I nomi che Claudio Chianura citava a proposito della collana Nuova Musica, parlando di Derek Bailey ad esempio, partono dall'improvvisazione per arrivare però magari alla composizione attraverso mezzi non tradizionali come quella di Cage, che pure partiva da un retroterra invece assolutamente così, proprio di studio tradizionale della musica. E dunque le esperienze le più diverse venivano a coincidere in un certo senso, a alimentarsi una nell'altra, a innestarsi una nell'altra in maniera molto intelligente, molto creativa. Ci fa un po' rimpiangere un'epoca che oggi si sembra un po' lontana, ma in un certo senso anche diciamo nella nostra contemporaneità quei semi che sono stati lanciati e così gettati in quel periodo in fondo poi hanno anche partorito tante cose in questi ultimi decenni, o sbaglio?
1: No, sicuramente. Io credo che gran parte delle esperienze più interessanti degli anni a venire nascano da quelle esperienze. A me piace citare una frase che sembrerebbe centrare poco, perché viene da un romanzo che si chiama Middlesex, che è un grandissimo libro, non è un romanzo di fatto, è un'autobiografia. Uscito nel 2003, un premio Pulitzer. A un certo punto c'è una frase che sembra quasi buttata lì in maniera, una citazione buttata lì in maniera così accessoria, invece dice: noi siamo quelli che verranno dopo. Questa frase è potentissima, noi non possiamo fare altro che, soprattutto, e anche qui riprendo ancora Albert Meyer, che diceva: il mondo è pieno di oggetti sonori, non voglio aggiungerne altri. Ecco, l'idea anche di pubblicare una rivista come AIDS, che è fatta sì anche di cose nuove, ma anche molto di citazioni, di recuperi di interviste, di estratti da volumi sulla musica, è fatta di tanti materiali, è anche un modo per dire: forse non dobbiamo per forza sempre inventare qualcosa di nuovo, forse basterebbe ricordarci che cosa è stato detto e cosa è stato fatto e cosa è stato suonato. Per esempio, appunto, si accennava alla possibilità di estendere l'utilizzo e quindi il prodotto musicale degli strumenti anche tradizionali, ma io penso anche alla musica, per esempio nel caso di una citazione di Giuseppe Chiari, il suo testo strepitoso, quello che riguardava "Provate a suonare la città", che non è un invito a suonare degli strumenti, è un invito a pensare la città come uno strumento musicale.
0: È un oggetto sonoro.
1: Non è, sì, non è uno strumento canonico, e non so quanti di noi ancora oggi pensino, abbiano un'idea così eccentrica della musica, eppure così centrata, perché che cos'altro ascoltiamo noi oggi se non questo continuo insieme di suoni, di musiche, di voci, che sono le città che abitiamo, che sono anche i paesi più piccoli, sono ormai un insieme di tutto questo, no? È rarissimo ascoltare solo la musica.
0: E devo dire che questo numero di Haze, così affascinante, ricordo sono 152 pagine interamente tutte a colori, con un formato compatto ma ampio, e ci invita, e in un certo senso sembra quasi l'emanazione di quel spirito di quegli anni, no? Quindi un progetto che sarebbe molto piaciuto a Gianni Sassi, perché ha questa caratteristica di essere un oggetto che un po' si spiega da solo. Prima Claudio Chianura diceva: magari forse un po' caotico, bisogna cercare tra le righe quello che è una, non è una, voglio dire, una lettura lineare, ma questa fascinazione dell'immagine unita a testi che si susseguono, si giustappongono, talvolta si contrappongono, dà veramente l'idea della grande creatività di quegli anni e di quel gruppo di lavoro che, naturalmente, da Gianni Sassi naturalmente coinvolgeva tante altre figure, tante altre persone. Ricordo ad esempio che l'attività di Sassi inizia nel 65 con Gianni Emilio Simonetti, Daniela Palazzoli e Sergio Albergoni, con cui peraltro poi dopo lui fonderà tante altre iniziative, farà tante altre iniziative. Dunque c'è anche un'idea di lavoro nel gruppo che la personalità di Gianni Sassi davvero riusciva a conciliare con la sua genialità.
1: Assolutamente. Anche siccome mentre si preparava questo numero ci ha lasciati anche Carlo Petrin, è dedicato a lui questo numero, perché Alcuni anni fa, ormai diversi anni fa, ci trovammo una sera proprio con Carlina e con altre persone alla trattoria Masuelli, dove fu apposta una targa che ricordava Gianni Sassi, perché Gianni Sassi aveva ideato la lumachina, che è il simbolo di Slow Food. Cioè, in qualche modo, percorrendo i tragitti che questi personaggi hanno percorso al loro tempo, rischiamo veramente di perderci, perché hanno fatto una quantità di cose. Gianni Sassi ha pubblicato un paio di libri sullo champagne, sui superalcolici, ha scritto delle cose che nemmeno ci possiamo immaginare.
0: Beh, ha fondato la Gola, che era una rivista rivoluzionaria. Alfabeta è stato forse
1: alla cultura materiale.
0: Forse Alfabeta, questo quindi, mensile di informazione culturale, veramente merita una citazione, perché nasce nel 1979, certo, e raccoglie un gruppo di intellettuali davvero di enorme prestigio. Pensiamo a Nanni Balestrini, certo, Umberto Eco, Gino Di Maggio, Antonio Porta, Paolo Volponi,
1: certo,
0: tantissime figure importanti della nostra cultura, e naturalmente tutti contagiati da questo entusiasmo e da questa idea di creare una rivista di tipo nuovo, al tempo stesso rivoluzionaria, certo, nei certo contenuti, ma in fondo anche da un punto di vista politico, con delle idee molto precise, molto chiare su dove dovesse andare.
1: E che era sempre qualcosa di audace, sempre qualcosa di audace, perché ricordiamoci che Gianni Sassi faceva qualunque cosa, come dire, di tasca propria, cercando di trovare i fondi in qualche modo e senza mai nessuna prospettiva di ricavarne un soldo, che è una cosa che oggi appare folle, semplicemente folle. Invece era la regola, i musicisti suonavano con lui senza contratti, perché quello che si ricavava veniva reinvestito nell'attività dell'etichetta, nell'attività degli stessi musicisti. E quindi, e qui c'è anche all'interno di questo numero di Ace, c'è anche riprodotta tutta la lunga conversazione che ho avuto anni fa con Patrizio Fariselli, che era stata pubblicata a parte in un cofanetto con un disco antologico, in cui Patrizio racconta tutta la storia degli Area disco per disco. Ed è assolutamente chiarificatrice di qual era la modalità in cui loro lavoravano, qual era la grande dedizione al progetto che avevano, che era un progetto inevitabilmente anche politico e sociale, perché la musica è un fatto politico e sociale, non può essere solo un fatto economico, non può essere solo un fatto individuale e quant'altro. Quindi credo che appunto l'idea di questo numero di Ace sia esattamente quello che si diceva, cioè di provare a ricordare quale può essere la motivazione per cui si fa musica, per cui si fa arte, a prescindere da tutte le difficoltà che incontriamo quotidianamente, perché è inutile dircela, non è esattamente il momento in cui sembrerebbe opportuno pubblicare questo tipo di cose o ascoltare questo tipo di musica, anche se devo dire mi sembra che ultimamente si stia provando di nuovo a pubblicare dei periodici, delle riviste, anche se con la fatica dei nostri tempi, però vedo che anche in libreria ci sono sempre più testate che si occupano magari di letteratura, di poesia, che è una cosa che non si vedeva da tempo.
0: Sì, questo,
1: forse c'è questo bisogno.
0: Questo evidentemente corrisponde evidentemente a una necessità.
1: A una disperazione, sì, probabilmente.
0: Sì, anche questo è vero. Un ascoltatore che scrive un messaggio al 335-56-34-296 ricorda anche gli Schiantos, dunque ci ricorda il fatto che, certo, in un certo senso questa attività di questo gruppo, di questo nucleo di persone, andava in direzioni davvero un po' imprevedibili, curiose, strane, una curiosità che contagiosa, che riusciva a mettere insieme talvolta valori anche molto differenti. E a proposito dell'audacia di Gianni Sassi, ricordo in un'intervista tanti anni fa lui diceva che non si rassegnava troppo all'idea che i dischi della Cramps non venissero valorizzati nei negozi di dischi. Allora c'erano ancora negozi di dischi anche nel nostro paese, e allora la sua idea fu di metterla nei musei, e dunque andare al Beaubourg di Parigi, mettere 80 copie di un disco di John Cage e constatare che dopo pochi giorni era esaurito. Dunque bisognava andare a cercare il pubblico, secondo lui, dove il pubblico c'era. Un'idea interessante, certo, no? Da un punto di vista anche del marketing, chiamiamolo così.
1: Assolutamente, però credo che fosse già un'idea, come dire, di coda, nel senso che quando la Cramps parte e inizia a pubblicare, la discografia era potentissima e le copie vendute erano moltissime. Mentre questa idea museale sicuramente riguarda già una fase in cui certi dischi cominciavano a essere un po' difficilmente reperibili.
0: Della fine degli anni 80, senz'altro.
1: 80 già, certo. E quindi sicuramente, ecco, lui ha vissuto anche, Gianni Sassi sicuramente ha vissuto anche questa parabola in cui dai primi anni 70 la discografia era potentissima e la fondazione della Cramps per lui era questo, era uno strumento politico. Lui e Gianni Simonetti si erano dati come compito proprio di utilizzare la cultura pop, la cultura della musica pop per arrivare a un pubblico quanto più ampio possibile e dire le cose che a loro stavano a cuore, che poi erano quelle che c'erano attraverso l'arte in Milano Poesia, nelle loro pubblicazioni e tutte le loro attività, cosa che a fine anni 80, primi anni 90, quando poi gli ultimi anni di vita di Sassi erano già completamente cambiate, insomma, questa è la storia, diciamo, però tutto questo è rimasto. Io credo che anche l'interesse che c'è quando pubblichiamo, come è successo nel 99, quando abbiamo pubblicato il primo libro su Demetrio Stratos, anche successivamente con altre pubblicazioni su John Cage e quant'altro, abbiamo sempre visto che c'è non solo un interesse da parte di chi ha vissuto quegli anni, ma anche di moltissimi che in qualche modo conoscono il mito di questi personaggi, di questi artisti e di quegli anni, perché riconoscono delle esperienze autentiche, delle esperienze veramente importanti, e questa cosa credo che valga la pena di tenerla viva, perlomeno, ecco, questo non è poca cosa, credo che valga la pena.
0: Sì, un ottimo sistema e un ottimo modo per tenerla viva è appunto dare un'occhiata a questo settimo numero del quadrimestrale Haze, che è dedicato all'opera di Gianni Sasso, degli Stratos, degli Aree, di Chiari, Giuseppe Chiari, di Fluxus in Italia e gran parte di queste vicende straordinarie di cui abbiamo parlato con Claudio Chianura, curatore di questa rivista. Gli chiederei soltanto come reperirla per i nostri ascoltatori, qual è la maniera per poter acquistare Haze?
1: Dunque, la rivista è distribuita da Messaggeria Libri, quindi è distribuita virtualmente in tutte le librerie, basta chiederla, quindi in qualunque libreria, e i librai meno pigri la procureranno senza problemi. Il modo più veloce è sul sito della casa editrice, che è www.haze-auditoriumedizioni.it.
0: Rimane dunque un rapporto con Auditorium come rivista e come edizione. Esattamente. Dunque, io ringrazio davvero Claudio Chianura di essere stato con noi, averci raccontato tutte queste cose, e lo ringrazio anche per aver pensato a questa rivista e appunto aver fatto il grande sforzo di poter creare una rivista così fascinosa. Ripeto, 152 pagine tutte a colori, è un impegno non indifferente. Dunque, settimo numero di questo quadrimestrale, lo voglio salutare augurandogli una buona serata con un pezzo davvero forse potremmo dire proprio più adeguato di questo non c'è, perché è la Cheap Imitation di John Cage, che uscì proprio nella collana Nuova Musica, il numero 17 di questa collana, con al pianoforte lo stesso John Cage, registrato, si dice, in un giorno di pioggia il 7 marzo del 1976 nel mitico Mills College in California a Oakland. Grazie Claudio Chianura di essere stato con noi.

0: quello che ascoltiamo ancora in sottofondo è questo brano per pianoforte solo di John Cage, composto nel 1969, Cheap Imitation. Si tratta di un pezzo basato sull'indeterminazione creato attraverso il lancio delle monetine dell'I Ching, basato ritmicamente però sull'opera Socrate di Erik Satie, che è stato il grande mentore, potremmo dire ideale, di John Cage. Dunque, innamorato della musica di Satie, ha spesso citato, comunque fatto riferimento alla figura di Erik Satie come un suo grande predecessore, dunque anche all'attività di compositore fuori dagli schemi, fuori dalle norme. È risultato in fondo, come molte altre opere di John Cage, di una collaborazione importante con la compagnia di danza di Merce Cunningham. E in questo caso però la coreografia originale non si basava sulla musica di Cage, bensì su un arrangiamento per pianoforte del dramma sinfonico Socrate, appunto, di Erik Satie. E quindi nel 1947 Cunningham coreografa una danza basata sul primo movimento di quest'opera, e Cage fa una trascrizione per due pianoforti della musica, perché normalmente le danze di Cunningham erano abitualmente accompagnate soltanto dal pianoforte. Poi nel 68 si decide di ampliare la coreografia di due movimenti, e per problemi legali legati all'utilizzo della musica di Satie poi si arriva a questa composizione, che nasce dunque sulla traccia ritmica del Socrate di Satie, ma con dei mutamenti nella tipologia delle note, del modo in cui vengono eseguite e della tonalità in cui vengono eseguite, affidate appunto al caso, al lancio delle monetine dell'oracolo I Ching. Questa era una celebre esecuzione di questo brano dovuta allo stesso autore John Cage, 1976, era finita in un disco della Cramps Records di Milano. Il direttore artistico era Gianni Sassi, di cui abbiamo evocato la figura con Claudio Chianura, e apparteneva a questo album intitolato unicamente Cheap Imitation, perché conteneva tutti e tre i movimenti di questo lavoro, nella collana Nova Musica numero 17. Siamo alle 22:11 minuti 48 secondi, e a questo punto è il momento di voltare pagina e parlare di qualcosa di molto differente. Abbiamo detto in anteprima, nel sommario, che in relazione alla Repubblica nelle memorie 1946-2016, che peraltro è la 42esima edizione del premio Saverio Tutino, che si svolgerà tra pochi giorni, tra il 17 e il 20 settembre, promosso dall'archivio dei diari di Piero Santostefano, che noi spesso qui, direi costantemente qui a Radio 3, ne abbiamo parlato e abbiamo documentato. Incontreremo questa sera uno degli 8 finalisti di questo concorso. Si tratta di Nedal Cini Alziod, per farci raccontare il suo libro diario in concorso al premio. Buonasera, Nedal Cini Alziod.
1: Buonasera, grazie dell'invito e grazie per quanta bellezza ci regalate. Vi ascolto ogni volta che ne ho l'occasione. Grazie.
0: Grazie. Io voglio ricordare che Nedal Cini Alziod è un italiano di origini giordane, proviene da una famiglia palestinese, profuga nel paese durante la guerra di Giordania contro l'OLP, e poi in Italia dal 1985. Nedal diventa neuropsicologo, ma il suo viaggio è principalmente un viaggio alla ricerca di un'accettazione anche di se stesso, del proprio profilo, della propria autentica identità. È così?
1: Sì, sì, assolutamente sì. Il mio viaggio è principalmente una ricerca. Una ricerca alla mia identità, una ricerca in un posto nel mondo, ma soprattutto un posto dentro me stesso. Se dovessi raccontare il mio testo in poche parole, direi che è la storia di un viaggio, ma non è cominciato con me. Nel primo capitolo io mi interrogo molto, no, sul fatto quanto in realtà quello che chi siamo dipende in qualche modo solo da noi, no? E che comunque la nostra esistenza, no? Arriva anche da molto lontane, dai nostri antenati.
0: È proprio così. E
1: Quindi,
0: in fondo, ecco,
1: esatto.
0: anche dal titolo, Clandestino, una vita non prevista, questo è sottotitolo, ed è un'autobiografia che parte nel 1966, anno di nascita, ad Amman in Giordania, di Nedalcini al-Ziyad, e arriva fino al 2025, dunque potremmo dire ieri. Dunque è un racconto di una
1: Esatto.
0: vita.
1: Esatto, è un racconto di una vita che oltretutto non comincia con la mia vita, comincia prima che io nascessi, comincia dalla storia dei miei genitori, erano dei beduini analfabeti, vivevano in un piccolo villaggio ai confini della Giordania. Poi, a causa di un dramma familiare, la loro vita è cambiata completamente. Mio padre finì in carcere. Mia madre, per paura di una vendetta, dovette affrontare da sola un viaggio difficile verso Amman, portando con sé due figli e miei fratelli grandi. Io non ero ancora nato. Quella parte della mia storia mi ha sempre fatto pensare a quanto poco possiamo scegliere a volte, e il punto da cui comincia la nostra vita. Io sono nata ad Amman, sono cresciuto in una famiglia numerosa, in una casa dove c'era affetto, tradizione, religione, ma anche tante domande. E da bambino ho conosciuto molto presto anche la guerra, purtroppo. Ho vissuto il Settembre Nero, lo scontro tra i fedaini palestinesi e l'esercito giordano. Ho visto la paura entrare nella vita quotidiana. Ho visto le macerie, ho visto cose che un bambino non dovrebbe mai vedere. Ricordo soprattutto una cosa, le bombe esplose, una di queste uccise un bambino, un mio amico d'infanzia, il bambino con cui avevo fatto i primi giochi, abitava solo a 20 metri da casa mia. Era anche lui figlio di una famiglia palestinese rifugiata. Aveva 7 anni. Quello è sicuramente uno dei ricordi che sono rimasti dentro di me. Forse perché da bambino non puoi capire la politica, non puoi capire davvero perché, non puoi capire perché due gruppi si compattono. Capisci soltanto che un bambino ieri giocava con te e oggi non c'è più. Poi.
0: Eh sì, sono naturalmente esperienze squassanti per la mente, per il cuore di un bambino, ovviamente, cose che, come diceva Nedalcini al-Ziyad, un bambino non dovrebbe vivere, non dovrebbe vedere, non dovrebbe assistere a queste cose, e purtroppo esistono. E gli esempi anche molto recenti ci
1: Sì,
0: riportano
1: esatto.
0: naturalmente a Gaza, tutto il problema dello sterminio così compiuto nei confronti di tantissime persone, migliaia e migliaia di persone, molti dei quali civili e bambini. C'è però qualcosa in questo libro, Clandestino, Una vita non prevista, che è un'autobiografia, qualcosa che riguarda qualcosa di ancora più intimo, ancora più profondo, qualcosa di cui è anche difficile parlare, che è il problema dell'identità sessuale, no? E questo è il cuore, uno
1: Esatto.
0: dei cuori di questo bel libro. Ci vuole raccontare
1: Esatto.
0: qualcosa, Al-Ziyad?
1: Certo. Il titolo della mia autobiografia può tirare a ingannare. In clandestino, in realtà, non perché clandestino giuridicamente, anche se c'è stata una piccola parentesi cioè, dove lo sono stato per alcuni mesi, ma la mia clandestinità è stata soprattutto affettiva e esistenziale. Ho detto è stata, forse lo è ancora in certi frangenti, può tirare a ingannare. In clandestino, in realtà, non perché clandestino giuridicamente, anche se c'è stata una piccola parentesi cioè, dove lo sono stato per alcuni mesi, ma la mia clandestinità è stata soprattutto affettiva e esistenziale. Ho detto è stata, forse lo è ancora in certi frangenti. Io sono arrivato in Italia a tratto.

0: avanti. E io ho fatto una scelta un po' strana, ero attratto da. Avevo letto nella biblioteca di Ammano il libro su Michelangelo e fui attratto da questa immagine di arte, di bellezza e di libertà. Quindi arrivai in Italia nel 1985, soprattutto per motivi di studio. Non sapevo, cioè, pensavo solo che avessi dovuto studiare, in realtà non sapevo che avessi avuto un percorso molto più profondo nella conoscenza di me stesso. Allora, ho dovuto imparare una lingua, trovare il mio basto, trovare il mio posto, affrontare la solitudine, la difficoltà di essere straniero, la paura di non poter restare. Poi ho dovuto affrontare anche un'altra cosa, capire chi ero. La mia vita con Giovanni è stata una parte fondamentale di questo percorso. Con lui ho potuto finalmente vivere una verità che per molto tempo avevo tenuto dentro di me, avevo tenuto nascosto perfino a me stessi. Poi è arrivata. Vado in sintesi perché ovviamente la storia è molto più lunga. È arrivata la malattia e Giovanni mi ha lasciato. E dopo la sua morte è rimasta Flora, sua madre. La nostra storia è diventata anche una storia di famiglia, in un mondo che forse nessuno avrebbe potuto immaginare. Per questo il mio testo alla fine non è soltanto la storia di un immigrato, né soltanto la storia di un amore, né soltanto la storia di un uomo che ha cercato la propria identità. È la storia soprattutto di una famiglia che si sposta, di una persona che cerca un posto nel mondo, di una vita che basso dopo basso cerca di diventare libera. E forse è anche per questo che ho voluto scrivere. Perché quando guardo indietro mi accorgo che molte delle cose che mi sono successe non appartengono soltanto a me. Dentro la mia storia ci sono la guerra, la migrazione, la paura, la ricerca della libertà, i diritti, l'amore, ma soprattutto c'è il desiderio molto semplice, molto umano, di poter vivere la propria vita senza dover chiedere il permesso di essere quello che si è.
1: Insomma, quanti elementi importanti di interesse ci sono in questo Clandestino, una vita non prevista, autobiografia 1966-2025, lo ha scritto Dalcini Alsiod. Vogliamo ricordare anche con quale editore esce?
0: In realtà ancora
1: Siamo ancora
0: il
1: alla
0: mio testo.
1: ricerca, ecco.
0: No, non sono neanche alla ricerca, in realtà per me io ho consegnato questo, io conosco il diario diaristico da molto tempo perché ho la fortuna di stare a pochi chilometri di distanza, infatti io vivo ad Arezzo ed è la città di Giovanni, di Flora, la mia famiglia che ora non ci sono più anche se continuano comunque a vivere con me. E per cui ero facilitato da questa distanza, conosco il diario da tanti anni, aggiungo che sono appassionato da sempre di lettura e soprattutto di lettura di storie vere. Perfino quando mi guardo un film, cerco di scegliere il film in base a una storia vera, no? La lettura per me è stata di grande sostegno. La lettura e la scrittura negli anni di scuole medie e superiori in Giordania erano le compagne più fedeli. Leggevo tantissimo, nella lettura ho trovato un mondo parallelo che mi faceva uscire anche dalla mia realtà. La scrittura è stata una passione immediata, ero appassionato di poeti arabi, Abu Nawas, al-Mutanabbi, e scrivevo però soprattutto, anche se non l'ho mai scritto in modo esplicito, comunque anche nella scrittura l'ho scritto sempre in modo implicito, di me per sopravvivere, per raccontare quello che comunque non potevo raccontare a nessuno.
1: Quindi per affrontarlo e in un certo senso decodificarlo in una maniera...

0: maniera che riusciva in un certo senso anche a dare la soddisfazione e la così del racconto di una realtà intima.
1: Esatto.
0: Si tratta di un manoscritto, fra l'altro, questo lavoro.
1: Sì, principalmente sì. In realtà non esattamente, perché io poi, quando arrivai in Italia, avevo in qualche modo smesso di scrivere, perché capivo che avevo tentato inizialmente, ma capivo che non era la stessa storia. Ero impegnato ad imparare una nuova lingua e i miei studi erano in campo di tipo tecnico-scientifico, quindi purtroppo la scrittura, e lo dico purtroppo perché poi in realtà non mi rendevo conto di quanto mi è mancata, è stata abbandonata a lungo. Poi l'ho ritrovata. L'ho trovata grazie all'incontro con la Libera Università dell'Autobiografia di Anghiari, un altro tesoro della Valtiberina riguardo all'argomento oltre al diario. Sì. E ho fatto un percorso di scrittura autobiografica, dove ho trovato il coraggio, ma anche un linguaggio, perché non fu facile. Inizialmente ho iniziato a scrivere in un accento direi occidentale. So che lei ha letto la mia autobiografia, quindi non so se questo poi, certo, appare dalla scrittura. Poi andando avanti piano piano mi sono rincontrato un po' in qualche modo in quel ragazzino che scriveva, e ho trovato il mio modo di scrivere, insomma.
0: E dunque io voglio ringraziare Nedal Cilian Ziod, italiano di origine giordane, che è stato con noi per raccontare il suo Clandestino, una vita non prevista, che è in concorso per il premio Pieve Saverio Tuttino 2026, promosso dall'Archivio dei Diari di Pieve Santo Stefano, la sua 42esima edizione, un bel programma di libri, mostre, spettacoli, concerti, dialoghi con autrici, autori e testi in concorso, ma anche altre possibilità di incontro. Ci sono molti nomi anche legati alla nostra rete Radio 3, anche Guido Barbieri, Monica D'Onofrio, ci sarà l'ex direttore Marino Sinibaldi, assieme a Umberto Gentiloni Silveri, assieme a Filippo Focardi e tante altre energie e persone che potranno raccontare qualcosa a proposito di questa Repubblica delle Memorie. E il premio Città del Diario verrà assegnato quest'anno a Lella Costa, attrice, scrittrice, drammaturga, per il suo eccezionale lavoro sulla memoria, e consegnato durante la cerimonia di premiazione degli 8 racconti autobiografici finalisti al premio Pieve, tra cui appunto proprio il lavoro di Nedal Cilian Ziod, Clandestino, una vita non prevista. Dunque in bocca al lupo per questo e per tutte le prossime attività sue.
1: Viva il lupo, grazie mille, grazie mille, buon lavoro a voi.
0: Grazie, buona serata e a presto.

E la musica di Benjamin Britten continua ad aleggiare qui questa sera a Radio 3 Suite, dopo il Requiem della guerra che abbiamo ascoltato come primo cartellone. Qui abbiamo ascoltato Pan dalle 6, Metamorfosi da Ovidio per oboe solo, dall'oboe di Gernot Schmalfuss, uno dei lavori che parla di più all'interno dell'opera di Britten, della trasformazione, delle trasformazioni, delle metamorfosi che ognuno di noi attraversa, un po' come nel libro di Nedal Cini-Alziod viene raccontato nel suo manoscritto. Dunque, alle 22:30 minuti e pochissimo di più, siamo in perfetto orario per aprire il nostro secondo e ultimo cartellone questa sera qui a Radio 3 Suite. Il Festival dei Festival di Macula di Giorgio Marino ci riporta a Milano, ma facciamo un salto indietro nel tempo. La registrazione risale al 16 maggio dello scorso anno nell'Auditorium di Milano, con l'Orchestra Sinfonica di Milano e il Coro I Giovani di Milano, diretti da Tito Ceccherini e con un solista d'eccezione alla viola, Antoine Tamesti, in un programma che prevede all'inizio il concerto per viola di Francesco Filidei, compositore pisano, classe 1973, e nella seconda parte invece i notturni, il Nocturne, trittico sinfonico per coro femminile e orchestra di Claude Debussy, che ascolteremo appunto con Tito Ceccherini alla testa dell'Orchestra Sinfonica di Milano e dal coro I Giovani di Milano, maestro del coro Maria Teresa Tremontin. Il lavoro di Francesco Filidei è una prima esecuzione, era nel 16 maggio dello scorso anno, una prima esecuzione in Italia, una co-commissione della Bayerische Rundfunksmusika Viva e Milano Musica, con il sostegno della SACEM, che come forse qualche ascoltatore sa è la compagnia francese del diritto d'autore, analoga diciamo alla nostra SIAE. Un lavoro che si articola in tre momenti: I Giardini di Vilnius, Tutto Mondo e What a Flower. Dunque sono tre momenti che vengono tenuti insieme naturalmente da Filidei, con la sua scrittura sempre immaginifica e sempre piuttosto solida, anche grazie alla bravura straordinaria di Antoine Tamesti, che è un violista francese affascinante per i repertori che attraversa, e al tempo stesso la fascinazione però principale di Filidei in questo caso è la ritualità. Dunque anche questo elemento rituale fa parte dell'orizzonte artistico di Filidei, anche in questo caso per il concerto per viola, che ricordiamo è un lavoro del 2023 e che ascoltiamo appunto dalla viola di Antoine Tamesti, da Tito Ceccherini alla testa dell'Orchestra Sinfonica di Milano, per una durata di circa 35 minuti. Buon ascolto.

Applausi a Milano il 16 maggio dello scorso anno all'auditorium appunto della città lombarda con Tito Ceccherini alla testa dell'Orchestra Sinfonica di Milano per questo concerto per viola di Francesco Filidei, una composizione del 2023 che era eseguita in quell'occasione in prima esecuzione italiana, mentre la prima esecuzione assoluta avvenne nell'aprile dell'anno precedente, nel 2024, a Monaco di Baviera, con la parte solistica già affidata al dedicatario Antoine Tamesti, dal quale l'abbiamo ascoltata anche in questa versione, un violista francese davvero di grande esperienza e di grande bravura, con una viola molto precisa, ricca di espressività, e dato appunto a questo brano anche questa sua particolarità. Dunque si capisce che era stata pensata proprio per lui questo lavoro. Lo stesso Francesco Filidei, compositore pisano, dicevamo, allievo di Salvatore Scerlino, ha scritto proprio di questo lavoro delle note: capita a volte che alla fine di un lavoro affiorino alla superficie le radici che hanno nutrito il suo percorso di scrittura. Con questo concerto per viola è andata proprio così, ho seguito la strada intrapresa con i tre quadri per pianoforte orchestra, che cercava di coniugare la classica forma in tre movimenti con le caratteristiche salienti della teatralità italiana, e la teatralità e la ritualità sono elementi che tornano spesso in Francesco Filidei. Dunque ho costruito un primo movimento ampio e tortuoso costituito da due movimenti contrastanti, uno scherzo e un andante. I nomi dei pezzi mi erano già chiari all'inizio dalla rielaborazione dei Giardini di Vilnius, quindi è occasione anche per ricordare ai nostri ascoltatori i tre brani di cui si componeva questo concerto. Tutto mondo, il brano centrale, con una citazione dal Falstaff verdiano, per chiudere con What is a Flower. Dunque questi elementi poi li si ritrova anche nel Nome della rosa di Umberto Eco, del quale poi peraltro Francesco Filidei ha dato prova di così entrare dentro quel lavoro proprio con una sua opera specifica, proprio alla Scala di Milano qualche tempo fa. Il concerto milanese che stiamo trasmettendo come secondo cartellone e che rientrava nell'ambito della rassegna Milano Musica vedeva nella seconda parte il trittico sinfonico per coro femminile e orchestra di Claude Debussy, I Nocturne Celebri, un brano che rappresenta così uno dei vertici dell'impressionismo di Claude Debussy. A volte viene chiamato Trois Nocturnes proprio perché è diviso in tre aree, tre brani molto distinti, oppure Tre Notturni in italiano, composizione in tre movimenti per coro femminile e orchestra scritta tra il 1897 e il 1899, si basa su versi tratti da Poème Ancien et Romanesque di Henri de Régnier del 1890, dunque quasi contemporanei. Su questo lavoro, che si compone appunto di tre momenti, Nuage, che è un moderato, Feste dunque, che è un animé e tre rythmé, e infine Sirène, modérément animé, sono i tre lavori che compongono Nocturne. Lo stesso Debussy descrive in questo modo: il titolo Nocturne vuole assumere qui un significato più generale, soprattutto più decorativo. Non si tratta dunque della forma abituale del notturno, così come l'abbiamo conosciuto nel corso della storia della musica, ma di tutto ciò che la parola contiene a livello di impressione di luci particolari. E qui passa Debussy in rassegna tre momenti. Nuage è l'aspetto immutabile del cielo con la lenta e malinconica processione delle nuvole che termina in una grigia agonia dolcemente tinta di bianco. Fête è il movimento, il ritmo danzante dell'atmosfera con bagliori di luce improvvise, anche l'episodio di un corteo, una visione abbagliante e chimerica che passa attraverso la festa e vi si confonde. Ma il fondo rimane ostinato ed è sempre la festa con la sua mescolanza di musica, di polvere luminosa che partecipa a un ritmo totale.
Infine Sirène è il mare e il suo ritmo che non si può contare. Tra le onde argentate di luna si ode, ride e passa il canto misterioso delle sirene. Dunque ascolteremo i Nocturne celeberrimi di Claude Debussy, Nuages, Fêtes et Sirènes, dall'Orchestra Sinfonica di Milano diretta da Tito Ceccherini e dal Coro dei Giovani di Milano preparati dal maestro del coro Maria Teresa Tremontin, per una durata di circa 25 minuti. Buon ascolto.

Gli applausi del pubblico dell'Auditorium di Milano per questa esecuzione del Trittico Sinfonico per Coro Femminile d'Orchestra Nocturne di Claude Debussy. Lo abbiamo ascoltato dalla Orchestra Sinfonica di Milano e dal Coro I Giovani di Milano, diretti da Tito Ceccherini, al culmine, alla fine del concerto del 16 maggio del 2025, nell'ambito del Festival Milano Musica. Rappresentava questo l'ultimo ascolto del nostro secondo cartellone musicale a cura di Giorgio Marino, ma abbiamo ancora un po' di musica da offrire ulteriormente ai nostri ascoltatori. Lo facciamo volentieri tornando al nome di Benjamin Britten, alla sua grande musica, e facendo un po' un salto indietro nel tempo rispetto alla sua carriera, perché troviamo nelle variazioni su un tema di Frank Bridge, l'opera 10 per orchestra d'archi di Benjamin Britten, troviamo un compositore poco più che ventenne che omaggia il suo maestro Frank Bridge. Studiò Britten con Frank Bridge dal 1927 e nel 1932 iniziò a scrivere qualcosa, una serie di variazioni su un tema da un'opera di Bridge, ma poi riprese il lavoro più avanti sotto commissione, per così dire, e questo lavoro venne poi completato in pochissimi giorni e diede luogo appunto a questa serie di variazioni su un tema di Frank Bridge. Ognuna di queste variazioni è un accenno a una qualità, una tipicità specifica della personalità di Frank Bridge, ma naturalmente riflessa attraverso il prisma della personalità di Britten. Dunque ascolteremo da queste belle variazioni quattro momenti: il moto perpetuo, allegro molto, la funeral march, la marcia funebre, un andante ritmico, il chant, dunque un lento, e infine la fuga e finale, allegro molto vivace, lento e solenne, che conclude questo. Sono i quattro momenti che abbiamo scelto per quattro momenti finali dalle variazioni su un tema di Frank Bridge, opera 10 di Benjamin Britten. Ascoltiamo in una versione storica, un'esecuzione storica, la Filarmonia Orchestra diretta da Herbert von Karajan a metà degli anni 50.

Un immenso Herbert von Karajan nei suoi anni londinesi, alla metà degli anni 50, alla guida della Philharmonia Orchestra, per questo finale lento e solenne, ma io aggiungerei anche misterioso, se non misteriosissimo, che conclude le Variations on a Theme of Frank Bridge, l'opera 10 di Benjamin Britten, le variazioni su un tema di Frank Bridge che era stato il suo maestro e da cui aveva preso spunto Britten con il secondo dei Three Idols per quartetto d'archi di Bridge. Ed è curioso che questo tema poi in realtà venga riprodotto nella sezione di apertura in maniera piuttosto fuggevole, ma poi raggiunga soltanto nel finale la sua citazione con grande peso, con grande chiarezza, e questo naturalmente fa venire voglia di riascoltare tutto il lavoro alla luce di questo finale, un finale bellissimo che ci dà anche una dimensione così del prisma compositivo di Britten che abbiamo ascoltato in un lavoro della sua grande maturità, War Requiem, un impegno notevolissimo. Questo è un lavoro giovanile invece, ma già in cui si vede la mano fermissima e l'ispirazione autentica, genuina e verace di questo grande compositore novecentesco. E dunque siamo arrivati davvero all'ultima pagina in programma e siamo arrivati anche naturalmente ai saluti finali per oggi alle 23:57 e secondi. Siamo arrivati alla conclusione di Radio 3 Suite, un programma curato, come sapete, da Monica D'Onofrio, realizzato da Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore e Lucrezia Cirri. Ringrazio il nostro regista Gianni Grimaldi e ancora Luca De Ioris e Marco Azzori con noi stasera al di là del vetro per la parte tecnica. L'appuntamento con Radio 3 Suite naturalmente per domani sera, e da domani il nostro pubblico ritroverà al microfono Stefano Valanzuolo. Un saluto a tutti voi da Riccardo Gianni, un augurio di buon ascolto dei prossimi programmi di Radio 3, a partire naturalmente tra pochi secondi da Battiti. Buonanotte a tutti voi.

box mesodermal tissue.

E come ogni grande forma di culto che si rispetti, anche Birds of Canada in tutto il loro percorso a partire dagli anni 90 non hanno mai spiegato troppo della loro musica, della loro visione, del fitto orizzonte concettuale, di quella ontology, di quell'elettronica analogica con profonde connessioni con il passato della musica inglese, eppure così proiettata verso il futuro, che sarebbe diventata un genere molto importante nel Regno Unito a partire dalla seconda metà degli anni 90 e di cui i Birds of Canada sono stati letteralmente dei profeti. C'è un certo ermetismo e quindi non fa eccezione neanche il ritorno del duo scozzese intitolato Inferno, uno dei dischi di cui si sta parlando di più in queste settimane, quinto album per i fratelli Mike e Marcus Sandison, album arrivato a 13 anni dal precedente Tomorrow's Harvest e uscito a fine maggio sempre per Warp, che è stata l'etichetta che ha pubblicato tutti i loro lavori fin dall'inizio, fin dalla metà degli anni 90. Musicalmente il labirinto di Inferno ci riporta in quella dimensione allo stesso tempo straniante ma anche accogliente e familiare, fatta di library music, quindi di musica per sonorizzazioni, campionamenti, con anche qualche punta cosmica, con accenni carpenteriani. Come sempre però, e come ci insegnano i Birds of Canada, il diavolo sta nei dettagli, quindi i segnali, gli indizi del modo in cui interpretare questo nuovo capitolo della saga dei Birds of Canada sono non soltanto nell'ascolto complessivo ma in alcuni aspetti che sono stati legati alla comunicazione del disco, alcuni elementi specifici in vari brani. La cifra principale di Inferno è questa sorta di misticismo, questa sorta di profezia tra decadenza post-apocalittica e rinascita. C'è una parte molto scura iniziale dove ritroviamo anche campionamenti di canti Hare Krishna e poi piano piano andando avanti sembra andare verso una sorta di rinascita, anche addirittura con riferimenti al Vangelo secondo Giovanni, come nel brano che abbiamo appena ascoltato intitolato The World Becomes Flesh. Una stratificazione quindi di segnali, di rivelazioni, di elementi anche contrastanti tra loro. L'album del resto è molto lungo, ha un respiro musicale molto ampio dove la sensazione è proprio quella di passare da spazi più sospesi, più liminali, ad aperture invece più grandiose, da atmosfere vintage e nostalgiche a appunto questi futuri distopici, con una parte, come dicevamo, iniziale più infernale, una seconda invece più meditativa e ascetica, e quella tantissimi riferimenti alle religioni. Il brano che abbiamo appena ascoltato era appunto The World Becomes Flesh da Inferno dei Birds of Canada. Questa notte a Battiti ve ne proponiamo un altro intitolato Blood in the Labyrinth, dove fa la sua apparizione anche un sitar.

e dalla dimensione tra inferno e ascesi del ritorno dei Birds of Canada siamo scivolati, in questo caso letteralmente visto il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato, in un altro album dove convivono altrettanti contrasti, un album il cui titolo è sostanzialmente un riferimento al paradosso. Si intitola infatti Paradescence, il nuovo lavoro in studio pubblicato dall'etichetta newyorkese Revenge dei Visible Cloaks, un titolo Paradescence che allude alla qualità di far convivere desideri in contraddizione tra loro. Slippage invece è il brano che abbiamo appena ascoltato e quella dei Visible Cloaks, che sarebbe il duo composto da Spencer Doran e Ryan Carlyle, è una tavolozza sonora molto ricca in cui ritroviamo glitch, suoni che vengono allungati, sfumati, spostati, echi di campane, suoni che ricordano la musica per i videogiochi, pianoforti in alcuni casi un po' spettrali, in altri casi ronzanti. Anche qui la sensazione è di muoversi tra estremi opposti, siamo in una dimensione che a volte è onirica, surreale, illusoria, ma poi con interventi, quella che ricordano addirittura la musica concreta. E del resto l'orizzonte di influenze dei Visible Cloaks va da Ryuichi Sakamoto a John Cage, passando per Brian Eno, fino a, diciamo, sperimentatori più legati al periodo contemporaneo come Onyotrix Point Never o James Ferraro. Ascoltiamo un altro brano da questo terzo lavoro in studio dei Visible Cloaks, che sono di Portland, un brano che ha condiviso con Yoshio Ojima e Satsuki Shibano, duo giapponese che aveva già condiviso con i Visible Cloaks uno dei capitoli della serie Freakways pubblicata sempre da Revenge. Il pezzo che ascoltiamo da Paradescence è Shapes.

E siamo tornati in casa Warp dall'ambient siderale e ad alta definizione dei Visible Cloaks che abbiamo ascoltato con il brano Shapes dall'album Paradescence, il terzo del duo di Portland. Abbiamo ascoltato senza interruzioni poi un altro brano, un altro ritorno, quello dei Syphil, anche loro legati all'etichetta Warp come i Boards of Canada, anche loro formazione attiva fin dagli anni 90 e espressione di un movimento che in questo caso univa l'elettronica con il post rock più sperimentale, anche con incursioni nel dub. Il nuovo album dei Syphil si intitola Soul.Earth e pur virando più sensibilmente verso una ritmicità e una profondità, diciamo, dub, ha dentro tutte le tonalità, i suoni, i segni particolari in termini di atmosfere, di increspature ambient che hanno reso assolutamente inconfondibili i Syphil a partire dal loro esordio indimenticabile intitolato Kike. Un album, questo ritorno dei Syphil, che dice già molto a partire dalla copertina con questo occhio turchese incastonato nel buio, un occhio che sembra fissarci. Siamo anche qui in un territorio che oscilla tra umori molto morbidi e accoglienti a paesaggi invece più inquietanti. Nella musica dei Syphil la melodia trova un equilibrio perfetto con un certo astrattismo, con una certa vocazione alla sperimentazione. Il brano che abbiamo appena ascoltato era Ever No Wave e da questo album dei Syphil intitolato Soul.Earth ve ne proponiamo un altro, Falling First.

Un progetto cotto a fuoco lentissimo è quello dei Parajekt, un duo viennese formato quasi 10 anni fa da Bernard Hammer e Matthias Schellander, ma che pubblica il primo album a fine gennaio 2026. Anche la prima performance dal vivo di questo duo è arrivata dopo molto studio e scambio e lavoro in privato a gennaio 2024, dando una spinta creativa alla formazione e alla produzione di questo disco che porta il nome di chi lo firma, Parajekt, ed è pubblicato da Castello Records, un'etichetta austriaca fondata dal trio Electro Guzzi, di cui anche Bernard Hammer è un membro. Drum machine, synth modulari, campionatori ed effetti stratificati per ispirazioni che passano dalla musica concreta alla dub. E il risultato è una serie di brani in cui è difficile capire che cosa è eseguito dal vivo al momento e cosa invece è poi manipolato in una seconda parte di lavorazione in studio. E nonostante gli elementi cerebrali fin dal pezzo che apre il disco, percepiamo come le percussioni al centro della composizione poi guidano l'aspetto di più facile ascolto di questo disco, che comunque gioca molto sui contrasti con elementi di leggerezza appoggiati poi su ambientazioni invece sintetiche. Lo ascolteremo tra poco, e come abbiamo ascoltato anche nel primo brano proposto, che si intitola Mani e Pane, dove suoni che richiamano dimensioni quasi oniriche fanno da sfondo a rumori improvvisi e a tratti anche abbastanza inquietanti. Andiamo ad ascoltare la prima traccia di questo disco che porta il suo nome, Parajekt.

Parajekt, debutto discografico dell'omonimo duo composto da Bernhard Hammer e Matthias Schellander, un progetto viennese pubblicato da un'etichetta che ha sede nella stessa città dove rimaniamo anche per l'ascolto del prossimo disco dal titolo Eternal Life Makes Your Past Grow Too Big. L'album è firmato da Morning Seance, un nome d'arte di Simone Borghi, artista italiano che risiede appunto a Vienna e che definisce la sua musica degenerate ambient, ovvero musica antigeometrica, soggetta al tempo atmosferico, non un rifugio ma un lento collasso di struttura e purezza dove le atmosfere create danno spazio a eccessi e disobbedienza. Ascoltiamo un esempio di tutto questo e di questo ambient degenerato dal titolo Breakfast in a Nightclub.

Eternal Life Makes Your Past Grow Too Big di Morning Seance è un disco diviso in due parti, la prima più sospesa, più eterea, con titoli che rimandano alla relazione con la propria mente, come Be Faster Than Your Own Depression, sii più veloce della tua stessa depressione, o The Tenderness of Our Autobiography, la dolcezza della nostra autobiografia. E la seconda parte, invece, da cui abbiamo appena ascoltato un esempio, è meno personale, è un po' più inquieta, più spettrale. Ogni brano inizia e finisce senza una struttura precisa in questo disco, muovendosi in maniera molto libera ed evitando così ritmi meccanici. L'album esce per l'etichetta tedesca One Instrument, un'etichetta fondata nel 2016 da Aimé Portioli, nome dell'artista Grand River, una compositrice e sound designer di origini italiane, nata però ad Amsterdam. L'etichetta, come molto chiaramente specificato dal suo stesso nome, concentra le sue pubblicazioni su opere realizzate attraverso l'utilizzo di un solo strumento, e nel caso di questo disco lo strumento è un Roland Alpha Juno 1, ovvero un sintetizzatore polifonico analogico.

Your Mist to Us, seguita da Keep Your Spirit, due tracce da Eternal Life Makes Your Past Grow Too Big di Morning Seance, che lasciamo così come ci troviamo anche a lasciare a questo punto Vienna, andando a recuperare un altro esordio discografico, questa volta proveniente dal nord-ovest dell'Inghilterra, nei dintorni di Liverpool, un quartetto dal nome Nightingale Floor, formato dalla poetessa Lauren McLean alla voce e alla poesia, David McLean tastiere, basso 6, sax contralto e baritono, Josh Horsley violoncello e tastiere e Benjamin D. Duval al sampler, trombone e tashogoto o arpa di Nagoya, uno strumento a corde giapponese creato e iniziato a usare all'inizio del Novecento. Anche in questo caso ci troviamo di fronte a stratificazioni e a generi sovrapposti, ma qui, oltre all'elettronica e agli elementi di improvvisazione, scopriamo anche componenti che richiamano la musica da camera e il jazz.

Crystal Radio è il titolo di questo brano da Five Staging, album di debutto dei Nightingale Floor. Gli strumenti acustici, per quanto manipolati, insieme alla voce di Lauren McLean che appare e scompare tra i brani, la ritroveremo infatti nel pezzo che andiamo ad ascoltare tra poco, anche se elementi di un lavoro in cui l'elettronica ha comunque un ruolo molto importante, spostano un po' l'attenzione sulla presenza umana e quindi di conseguenza anche sulle emozioni. E questo disco risulta in effetti un lavoro molto drammatico, molto immersivo e anche teatrale, come sottolineato anche dal suo titolo. I brani, che sono cinque, corrispondono infatti proprio a questi cinque staging, cinque scene, che nascono dall'improvvisazione ma con i testi poetici poi diventano in qualche modo delle ambientazioni, delle recite. E a proposito di ambientazione, anche proprio il contesto in cui è stato lavorato il progetto ha un ruolo centrale. Ritroviamo il tema della musica soggetta al tempo atmosferico, come il Degenerative Ambient di poco fa, perché viene descritto più volte come questo Five Staging sia stato scritto tra l'inverno del 2022 e l'estate del 2023, con la specifica delle temperature estreme di queste due stagioni, per cui anche il freddo e il caldo sono riportati nelle composizioni insieme all'idea di delle sensazioni fisiche che queste temperature poi possono evocare, e al contrasto tra la vita interiore contrapposta ai grandi spazi. Ascoltiamo ancora un brano da Five Staging che si intitola Plum Dark.

choose it over barbarism, choose it over pain.

E andiamo ora a chiudere con un ultimo album, questa porzione finale di Battiti, in cui strati di musica elettronica si sono sovrapposti, sovrastandoci anche un po' insieme a tutte queste alterazioni di ambienti e umori. E il disco con cui quindi ci avviamo alla conclusione di questa puntata è Sunset and Forever di Cindy Talk, un progetto con oltre 40 anni di storia, nato nei primi anni 80 come gruppo post-punk, drone rock, dalle menti di Cinder e David Clancy, a cui poi si è aggiunto John Byrne. E la formazione insieme alla direzione del gruppo è cambiata diverse volte in questi 40 anni abbondanti, e Cindy Talk, che andiamo ad ascoltare ora, è un progetto solista realizzato sempre da uno dei due membri originali del gruppo, la cantante Cinder, che segue la svolta dei primi anni 2000 in cui lei ha preso in mano il suo primo computer per comporre musica.

Invisible Adventure da Sunset and Forever, che riprende i temi di sacro e di profano che hanno attraversato un po' tutta la discografia di Cyndi Talk. Il gruppo ha avuto una lunga relazione proprio nei primi 2000 con l'etichetta Edition Mego viennese, tra l'altro, quindi città che ricompare di nuovo dopo averla menzionata in riferimento ai primi due dischi proposti in questa sezione di trasmissione. Ma Sunset and Forever è pubblicato da The Helen's Card Sale Agency, un'etichetta nata nel 2003 e dedicata alla ricerca post-industriale e a collage surrealisti, oltre che a progetti che toccano noise e field recording. Ascoltiamo ancora un brano di Cyndi Talk dal titolo Alien No.

0: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
1: Classico notturno. Maurice Ravel, Alborada del Grazioso, Orchestra Royal Philharmonic diretta da André Previn.

Di Maurice Ravel avete ascoltato Alborada del Johann Christoph Bach, Preludium, clavicembalo Gustav Leonhardt.

0: Di Johann Christoph Bach avete ascoltato Preludium. Gustav Leonhardt, clavicembalo.
1: Robert Moran, Lithuanian Spin, Ensemble Piano Circus.

0: Di Robert Morin abbiamo ascoltato Lithuanian Spin, Ensemble Piano Circus.
1: Arcangelo Corelli, concerto ottavo in sol minore fatto per la notte di Natale, nei tempi vivace, grave, allegro, adagio, vivace, allegro, largo. Modo antico ensemble diretti da Federico Maria Sardelli.